0: limoncello, un ragazzino. Mi tolga la curiosità, maestro anche di fritto, perché c'è anche l'arte del fritto.
1: Perché noi quando ho incominciato avevamo solo una friggitoria, quella era una friggitoria.
0: Sì.
1: Poi dopo è passato.

0: Guardatelo quanto è bello, io mi commuovo, guardate, scusate, cioè è meraviglioso.
1: Ma qua non si vede bene, fagli vedere la fotografia.
2: No, è stata di là.
0: Ce l'abbiamo,
2: qua,
0: arrivano tutte le fotografie. Che cosa vuol dire saper fare bene la pizza? Voi avete la vostra associazione Pizzaioli Napoletani, nata nel 98, che ha l'obiettivo di far capire quanto valore ci sia dietro questo cibo.
1: Sì, far capire il valore, perciò noi abbiamo la nostra scuola che facciamo... Ci vuole per far capire ai ragazzi, ai giovani, che vuol dire essere pizzaioli.
0: Che cosa vuol dire essere pizzaioli, maestro?
1: È un'arte che non si può dimenticare. Quando si incomincia, non si può più dimenticare.
2: Paolo, poi immagina che questo signore praticamente per imparare rubava, perché all'epoca non c'era, sai, il fatto di insegnare ad un giovane,
1: come facciamo
2: anzi
1: adesso,
2: era
1: devi
2: tutto
1: fare così,
2: nascosto.
1: Devi fare così.
2: E mentre oggi lui all'età di 81 anni insegna, dice proprio come fare ai giovani, quindi pensate anche il passaggio mentale dei
0: tempi,
2: no?
0: Bravissimo, e ti ringrazio Davide, perché questa è una considerazione molto importante, cioè non c'era la scuola di pizza come oggi esiste.
1: No, non esistevano proprio le scuole.
0: Bisognava essere veloci.
1: Bisognava rubare il mestiere, come ci dicevano.
0: Rubare il mestiere. Allora, adesso parliamo del tramandare di padre in figlio, anzi ne parliamo subito. È importante passare questa cultura da parte vostra?
1: Sì, infatti l'ho passata ai miei figli. Due figli che fanno tutti e due i pizzaioli.
0: Maestro, lei è stato un maestro severo con i suoi figli?
1: No, mai.
0: No. Lei è proprio dolce.
1: Lo dico.
0: È proprio dolce, guardatelo. Allora, là c'è un signore che deve essere o giapponese o coreano, ma sta parlando
2: Conferma, è giapponese.
0: È giapponese. Ecco, voi siete gli ambasciatori di un bene prezioso,
1: sì,
0: che è la pizza davvero nel mondo.
1: Sì.
0: Che cosa insegnate? Qual è l'ingrediente che rende speciale la pizza per essere veramente buona?
1: L'ingrediente principale sono quelle che si dice di disciplinare dell'associazione Pizza Ioli Napoletani. Bisogna usare quegli ingredienti per fare una pizza buona.
0: Cioè, non inventiamoci cose.
2: No. Poi Paola, dico sempre che la pizza è vero che non lo vediamo sotto forma di piatto, di cibo, ma in questo disco di pasta che racconta storie come quella di Don Gennaro, quella di chi per anni fa farine, chi fa mozzarelle, le mani di Don Gennaro e chi la mangia. Ancora noi, cioè, questo è il lavoro che facciamo, trasmettere non prodotto, perché prodotto ormai la pizza è pizza, ma proprio quello che c'è dietro la pizza, la cultura, il saper fare, il raccontare.
0: Cioè non ti
2: storia.
0: Arriva sul piatto
2: non
0: una pizza e basta.
2: No.
0: Ti arriva una storia, no?
2: Anni e anni di storia, sì.
0: Cioè. Anni. Lei quando ha capito, Don Gennaro, di essere diventato proprio... bravo, sinceramente bravo.
1: Ma io non è che mi ritengo bravo. Faccio il mio lavoro, non è che mi ritengo bravo.
0: Ho capito, però lo fa tanto bene.
1: Cerco di insegnare a altri ragazzi di fare questo lavoro così.
0: Col fritto incluso.
1: Col fritto.
0: Il fritto, attenzione, no, so tutto. Il fritto deve essere fatto con l'olio di arachidi, dico bene.
1: Sempre.
0: L'olio d'olio di arachidi deve essere cambiato almeno due volte al giorno, almeno.
1: No,
0: di più.
1: Una volta o due.
0: Una volta o due massimo, non di più.
1: Infatti quello l'ho fatto stamattina verso le 6.
0: Perché voi non lo sentite a casa, abbiamo questo piatto con i fritti e abbiamo finto di essere così educati e nessuno di noi si è avventato a mangiare finora. Allora, Gennaro Cervone dice: io mangio la pizza 4 volte a settimana, beata is, come dicono, cioè la pizza mangiata 4 volte a settimana si può mangiare.
1: Come? Come si può
0: mangiare?
1: Mia moglie la mangia tutti i giorni.
0: Sua moglie la mangia tutti i giorni. Fatta da lei però.
1: Certo,
0: come uno vuole essere sua moglie, lo capisco perfettamente. Come la pizza? Guardate che meraviglia questa fotografia. Deve essere, com'è? Margherita? Com'è la pizza marinara? La pizza...
2: Allora, pizza napoletana per antonomasia sono la pizza margherita, che è pomodoro, mozzarella. Poi c'è la marinara famosissima, che praticamente pomodoro, origano e aglio. Pizze povere, ma da un valore molto, molto alto.
1: È la più
2: alto.
1: Buona, la marinara.
0: La marinara, sì, concordo con lei, maestro. La marinara forse è la più buona di tutte.
1: Comunque.
0: 4 volte a settimana lei mangia la pizza.
2: E soprattutto perché si mangia 4 volte la pizza a settimana? Perché è leggera, è ben lievitata, leggera, digeribile, e con le giuste lievitazioni nulla è pesante, tutto è digeribile, tutto è leggero e tutto è buono.
0: Provate a fare un test, no? Voi fate una festa per i vostri amici, una cosa così. Preparate

0: Fate delle cose molto buone, provate a portare della pizza e la pizza fa tornare bambini.
1: Sì.
0: Cioè le persone si vanno lì.
1: I bambini vanno.
2: Guarda, voglio raccontare un aneddoto,
0: sì,
2: se
0: sì,
2: posso.
0: Sì, un aneddoto. Vogliamo c'è.
2: Allora,
0: sì.
2: Immaginate che andammo, io ero piccolissimo, ero il più piccolo del gruppo, andavo con questi signori, andammo a Las Vegas, una delle fiere più importanti di pizza al mondo, che immagino che è una fiera che si fa da 40 anni, e gli americani praticamente quando alzavano la fetta di pizza napoletana, essendo che la pizza napoletana cuoce 90 secondi è morbida, secondo la loro, non vedendo lo slice americano, dicevano no, è morbida, lo definivano soggy, è
0: umida. Ma che ne sanno,
2: In realtà all'inizio dicevamo come dobbiamo, ma veramente non piace la pizza napoletana. Oggi se vieni negli Stati Uniti abbiamo le file chilometriche.
0: Ma solo
2: fuori alle pizzerie
0: napoletane. Avete insegnato a mangiare.
2: Ma grazie al lavoro di questi signori.
0: Nel senso migliore del termine gli avete insegnato a mangiare. Allora, Gennaro Cervone, maestro di pizza, 81 anni, pizza 4 volte a settimana, signori, siamo sdoganati e la pizza fa tanto bene, i fritti anche, e se voi sentite funiculì funiculà, non pensate subito a Napoli, anzi, fa immediatamente Italia. Prego, signori.

0: il maestro Gennaro Cervone. Restate seduti, per carità. Davide Civitello, ambasciatore. Ragazze, venite, venite. Facciamo gruppo. Allora, grazie infinite. Grazie Olga, bentornati. Loro ci hanno portato qui per l'ora solare un pensierino. Allora, noi cosa faremo? Scarteremo. Queste cose si fanno solo quando si parla di Napoli, maestro. Perché siamo autorizzati a fare un chiasso che la metà basta. Questo non si apre, ma non fa niente. Allora, signori, questa è l'ora solare, si stanno disperando in regia, e questo, quando si dice Napoli, è un grande porta
1: la nostra maschera napoletana,
0: la Pulcinella, che ridendo e scherzando, Pulcinella, dice la verità. Grazie Olga, grazie Luigi, grazie maestro,
1: grazie a voi,
0: le mie ragazze, grazie Davide, grazie maestro di essere stato con noi. Signori, adesso ci buttiamo sul tavolo dei fritti. Grazie, grazie a tutti. Grazie, grazie mille. Grazie, grazie Luca, grazie a voi. A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi. Ti stai divertendo perché a te friggere piace?
2: Effettivamente ti piace.
0: No. Alla fine non è difficile, no? Vola sta pasta, va?
3: La telecamera va bene,
0: ecco,
3: qua.
0: Idee a profusione.
4: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
5: Buongiorno!
6: Ecco, Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
7: Siamo nel cuore di Cascia.
8: Quando Papa Francesco arrivava, mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
9: Sono in movimento continuo, e le nostre maestre infioratrici.
10: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
11: Vi faccio una bella fotografia.
4: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7.30.
0: Ci siamo, sei pronto?
12: Certo, andiamo.
0: Andiamo?
12: Ma certamente.
0: Coraggio.
12: Iniziamo.

quando eravamo fidanzati avevamo un desiderio, avevamo il nostro libro dei sogni. Vedi, quel libro dei sogni, a parte la copertina, il matrimonio, era vera solo la prima pagina, la nascita di nostra figlia. Mio padre, un operaio, un commesso, mia madre casalinga, lavoratori, una famiglia di lavoratori che mi hanno sempre dato tutto quello che era necessario. E poi esperienze da giovane, beh, ce ne sono state sicuramente. Anche se questo quartiere all'epoca era estrema periferia, era un mondo diverso. E quello che mi ha attratto in quel periodo è stato lo scautismo. Durante il matrimonio, praticamente all'inizio, dopo la nascita di mia figlia, mia moglie Luciana si è ammalata di una malattia autoimmune e questo l'ha portata rapidamente in dialisi. E quindi con la forza di volontà da parte di entrambi di comunque desiderare il meglio, desiderare di condurre una vita normale. Abbiamo passato tutto l'iter, direi anche un pochino complicato, dell'esperienza di un trapianto d'organi, una ventina di interventi chirurgici, alcuni dei quali in condizioni critiche. Vedere mia moglie soffrire non è stato piacevole, però questo mi ha portato ad essere disponibile nei confronti suoi in qualunque momento. Disponibile non soltanto materialmente, ma disponibile come persona, come marito, come uomo, perché ritengo che una persona che è nella sofferenza riceve consolazione se ha qualcuno su cui contare. È morta nel 2006, 23 novembre, ed è una data che ricordo, come è normale che sia, una data scolpita, ma una data preceduta da sentimenti di tenerezza. Lei disponibile fino all'ultimo a cercare di essere utile agli altri, ha fatto sempre. E di vivere con dignità la sua sofferenza, la sua malattia. E io a starle vicino, perché poi in questo non servono grandi cose, serve la genuinità, l'apertura, l'essere veri con gli altri, la cosa più bella. Alla fine, quando sapevamo che non c'era più nulla da fare, siamo reciprocamente perdonati anche se non c'era niente da fare. E poi ho avuto la grazia di non essere presente nel momento del trapasso, anche se poi dopo il momento iniziale, vederla così, la fede mi ha aiutato perché l'ho sempre considerata viva e in effetti me la sento vicino. Adesso è qui, insieme a noi.

Ero vedovo. Al momento della mia ordinazione avevo 68 anni, avvenuta in questa chiesa, la mia parrocchia, luogo nel quale sono tanti ricordi, belli e meno belli. Fidarsi di Dio significa acquisire una consapevolezza, una tranquillità che non è immaginabile. Bisogna sentirla, bisogna provarla. E quella sensazione per cui tu riesci a dire, Signore, io non comprendo quello che sta succedendo, non comprendo quello che sto vivendo, non riesco a capire il senso di quello che mi sta capitando, però mi fido di te. E quindi un'eccomi responsabile. Un eccomi che poi aiuta e quell'eccomi è quello che mi ha salvato e che mi salva. Un vero, autentico momento di fede autentica. Signore, credo in te. Come diacono facevo servizio in Caritas, facevo servizio nelle case, portavo la comunione ai malati. Proponevo l'adorazione eucaristica anche in questa chiesa, ma quando si è parlato di sacerdozio, allora a quel punto ho capito il senso vero della vocazione, cioè il senso vero di Gesù che dice se vuoi essere mio discepolo lascia tutto e seguimi, perché a questo punto ho veramente lasciato tutto. Quando la Chiesa ha fatto discernimento su di me e quindi mi ha comunicato che sarei stato ordinato sacerdote e quindi poi l'ho comunicato a mia figlia, ho notato in lei uno stupore, uno stupore grandissimo.

Mia figlia perché era così sconcertata, sorpresa soprattutto? Perché naturalmente anche lei ha avuto paura. Ha avuto paura di perdermi. Questo poi nel tempo me l'ha anche detto. Però poi le cose che vengono da Dio hanno sempre una connotazione positiva. Alla fine mi ha confidato, avevo paura di perderti, ma non solo non t'ho perso, ma ci ho anche guadagnato. E così anche le mie due nipoti, quando l'hanno saputo, soprattutto la più piccola con la spontaneità dei bambini, no? Che hanno sentito che il nonno sarebbe stato impegnato in qualcosa di diverso, la preoccupazione è stata: ma tu continui a essere nonno? Certo. E posso ancora giocare con te? Certo, sì, allora va bene. Che gli importava di più? La prima volta che ho celebrato l'Eucaristia è stata una grande emozione. Una grandissima emozione. Oggi il mio compito da sacerdote è quello di cercare di portare la misericordia di Dio alle persone e di cercare le persone affinché queste si incontrino con la misericordia di Dio, la ricerca delle anime. Non vedo un altro compito, al di là di quello che poi materialmente possa o non possa fare.

da quel corso ho capito che Dio c'era. Ho capito che Dio c'era e non mi guardava con sospetto. Nonostante tutto questo, tornato a casa, ho detto: ok, ci sei, ma stai al posto tuo. Io sono originario di Caserta. Il luogo dove sono nato nella mia città è uno dei quartieri, quelli belli strong, quelli proprio tosti, duri, no? Toccava imparare a non rimanerci sotto nelle cose. In più in famiglia la situazione non era per niente bella, perché poi erano separati. Papà era un grandissimo amico, ma non era papà. Mia mamma ha dovuto fare anche da papà e quindi era veramente intristita, era indurita dalla vita. Io la familiarità, quell'amore familiare l'ho cercato per strada. Ci si perde dietro la droga, ci si perde dietro situazioni che possono essere anche non di sopravvivenza, ma di dimostrarsi per quello che non sei. Eravamo tutti ragazzi con una grandissima intelligenza, ma la usavamo proprio male, sai? E da lì quello che poi viene fuori con aggressività è il desiderio di appartenenza. In parole povere, stringendo tutte le cose belle, brutte, sbagliate, giuste, fatte, erano per richiesta d'amore. Era quello il centro e non arrivava mai. A 27 anni io non ero ancora cresimato e mia mamma giocò d'astuzia. Quindi tornai a casa e mi disse: guarda, tuo cugino si cresima, vuole che tu fai il padrino, no? Allora io tutto gasato, che bello, e mia mamma mi dice: dai, allora fa una cosa, chiamalo, diglielo che sei contento. Allora io chiamo mio cugino subito al telefono e faccio: ciao Simone, ho saputo che ti fai la cresima, che bello che hai scelto me come padrino. E lui, conoscendomi, no, mi dice: sai Francesco, ma per fare il padrino di cresima devi essere cresimato. E sento dall'altro lato del telefono mia mamma che rideva, no? Ma aveva fatto un trabocchetto. Io non avevo nessunissima voglia di avvicinarmi alla cresima e mi ero calcolato anche i giorni che potevo fare assenza perché il parroco comunque mi facesse fare il sacramento, no? Ma lì ho capito che c'è un andare tu verso lui che è la risposta dell'uomo, ma la mia era mancante, completa, e c'è una grazia grande che arriva con il sacramento. E quello che è arrivato in quel momento è l'iniziare a scegliere cose diverse completamente da quelle che avrei mai scelto in vita mia fino ai 27 anni, e con gusto.

un amico mio per la laurea mi regala un corso ad Assisi per i lontani. E io già ero con la testa Ibiza, io già ero pronto a partire per l'ennesima cavolata della mia vita, no? In Porziuncolo è successo questo, che chi entrava, si abbracciava, si sentiva perdonato, erano felici, sorridevano. Ho visto il perdono in azione in una maniera bellissima, gente riconciliata a uscire dalla Porziuncola e io mano a mano che mi avvicinavo dicevo ecco adesso tocca a me. Che bello, adesso tocca a me, e entro dentro e per me non c'era nulla, e mi arrabbio, e poi uscito da lì non ci ho dormito la notte, e il giorno dopo ci sono tornato, e mi sono seduto fuori dalla Porziuncola, e lì mi sono fermato e gli ho detto adesso fai con me quello che hai fatto con gli altri, se no io da qui non me ne vado. Da lì è partito un'intimità che non mi sarei mai aspettato. E ho iniziato a piangere tipo cartoni animati giapponesi, no? Quando esce il fiume di lacrime dagli occhi. E davanti, però il cuore si stava svuotando.

lì ho capito che si piange anche di gioia. Lì ho capito che la vicinanza di Dio è scaricarti dei pesi che porti e che la vita ti ha caricato e consegnarli su quella croce lì, su Lui che ha dato la vita per me, no? In Porziuncola ci saranno state 300, 400 persone, ma anche di più, perché poi nei giorni del perdono di Assisi, qui alla Porziuncola è pieno di persone. Io ero solo, io ero con lui, ero nella gioia. E questo da quel giorno non è venuto più meno, sai? E l'unica cosa che mi è rimbombata con forza nel cuore, e ancora oggi me lo ripeto spesso, è mai più per meno di questo. Che non significava che volevo diventare frate, significava che volessi... ecco, adesso la vita ce la si gioca. Adesso inizio a cercare di capire chi sono e come trovare la mia pienezza. Da lì inizia un'esperienza bellissima che si chiama la scuola di evangelizzazione, dove faccio la mia prima esperienza di convento. Ragazzi e ragazze che si prendono un tempo di fermo dal lavoro, dallo studio, dalla vita quotidiana per viversi un momento di 6 mesi e tornare a casa con questa consapevolezza e poter dare una mano nella parrocchia tua, a casa tua. Dio con me è stato lineare, sa che io sono una testa di bronzo proprio e che a battere il bronzo ci guadagni poco e le cose nella vita me le ha messe proprio regolari. Io non ho dovuto scegliere se frate o gesuita o diocesano perché mi avrebbe complicato la vita e Dio sapeva che il mio grande limite era proprio quello di perdermi nelle grandi opportunità. Allora cosa ha fatto? Ha scavato un solco profondo e in quel solco profondo ha dato una linearità. Allora torni nella Chiesa, bene, ecco i sacramenti. E dove vedi la felicità? Da Assisi, bene. E chi te l'ha mostrata? I frati, bene. Allora nel momento in cui tu cogli, Francesco Pio coglie che la vita per lui è piena, amando così, a braccia aperte, come poterlo mettere in pratica? La linea era quella. I frati che ho incontrato ad Assisi che mi hanno mostrato la bellezza della Chiesa. E io voglio essere parte di questo. Allora eccomi, frate, ad Assisi. Mi ha salvato la vita il perdono, per tutto il male fatto, il perdono per me è stata la determinante. E quando mi dicevano, ma che ne pensi del sacerdozio? Io dicevo, quanto mi piacerebbe poter essere strumento dello stesso perdono che ho ricevuto. Io sono proprio felice quando celebro. E lo stare nell'Eucaristia, proprio consapevole dell'essere uno strumento piccolino per una cosa proprio grande, no? Un gesto d'amore infinito che è quello che si consuma su quell'altare, è stato un imparare a gustare già a masticazione iniziata. Per me tutto è partito dalla riconciliazione, è partito dal perdono, dal desiderio di essere strumento per quello, perché chi è in fuga, perché si sente ricercato, ecco che possa trovare casa. Oggi sacerdote tutti i giorni a riconfermare quell'eccomi, in quel continuo viaggio che è quello, e tutte le mattine ritrovarsi davanti allo specchio, ecco, esaurito come sempre da tutte le cose della vita, semplici e meno semplici, problematiche, pesi consegnati da chi ti accosta perché vuole aiuto in questo, e trovarsi davanti allo specchio e dire io non vorrei stare da un'altra parte. Io voglio stare qui, io sto proprio bene qui, e tu aiutami, a volte sono un po' più aggressivo, e tu mi aiuti a portare il peso di tutto questo, e perché questa è roba tua, e sulla croce lo metti tu, e io,
E io non posso far altro che fare, ecco.

il galoppino tuo, portarti quelli che sono i pesi, le storture, i peccati, perché poi alla fine stringi, i peccati non sono altro che il frutto di una ricerca d'amore in un posto sbagliato.

0: La luce valgo è una deformità progressiva.
1: Lentamente in questa posizione.
2: Stiamo mandando diversi suoni.
3: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
4: Ti rilassi completamente.
5: Cadono 100 capelli al giorno.
6: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
7: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
8: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
9: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. E questo è il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
8: Chiesa Viva, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 17.30.

0: Teresa, io non ti ho mai chiesto grandi favori, ma ora ti prego, ascolta la piccola Edith. Vieni, Edith, parla. Lei ti ascolta. Su, Edith.
1: Teresa, io non voglio essere cieca. Io voglio vedere.
0: È coperta di lividi. Ancora.
1: Voglio imparare a leggere e voglio correre come prima. Non voglio essere cieca.
0: Santa Teresa, di a Gesù bambino di prendersi cura di Edith. Di grazia.
1: Grazie, Santa Teresa e Gesù bambino.
0: Brava, grazie. Grazie.

0: Edith Piaf, una delle principali protagoniste della canzone francese, era molto devota a Santa Teresa di Lisieux. Una devozione che risaliva a quando era bambina e una grave malattia agli occhi le aveva fatto perdere la vista. Era infatti miracolosamente guarita dopo le novene fatte a Santa Teresa dalle prostitute del bordello gestito dalla nonna, dalle quali veniva allevata dopo la morte della madre e che per ottenere la grazia l'avevano portata anche in pellegrinaggio a Lisieux.
1: L'Église se réjouit de cette merveilleuse richesse des dons spirituels. Thérèse de Lisieux, qui, jusqu'à une époque récente, fut en effet notre sainte contemporaine. C'est ainsi que je la vois personnellement dans le cadre de ma vie.
2: Beh, Santa Teresina del Bambino Gesù è legata intanto a mia madre, perché mia mamma si chiama Teresa e non in onore di Santa Teresa, ma proprio di Santa Teresina del Bambino Gesù, della quale poi a Roma esiste una chiesa, c'è cioè una chiesa dedicata a Santa Teresina molto bella, in cui si parla di questa santa molto bella. È sempre stato un angolo dell'anima. Andare a sentire la messa a Santa Teresina vuol dire anche fare riaffiorare tanti ricordi proprio di un'intera vita nella quale ogni tanto, come un filo rosso, Santa Teresina si è ripresentata e ci ha accompagnato per un certo pezzetto di strada.
3: Teresa di Lisieux era una giovane monaca, morta a 24 anni, quindi giovanissima, nata in un paesino dell'Alta Normandia, ha vissuto 9 anni in un monastero di clausura. Dal punto di vista logico avrebbe dovuto scomparire nella storia. Come ha potuto diventare la più grande santa dei tempi moderni, così l'hanno definita, patrona delle missioni cattoliche, dottore della Chiesa, addirittura una donna giovanissima che diventa dottore della Chiesa è pressoché è qualcosa di molto strano. Ecco, è una santa amata anche al di là dei confini del cattolicesimo, la amano gli ortodossi, la amano i protestanti, perfino nel mondo arabo è venerata. Ecco, come questo è stato possibile?
0: Dal momento della sua morte, la piccola Teresa ha fatto irruzione nel mondo come un uragano di santità, come la definì Papa Pio XI. È venerata con affetto dai cristiani di ogni lingua e paese, ma lei è semplicemente Santa Teresina, la piccola suora morta quando aveva appena 24 anni. La sua è stata una vita breve ma intensa, pervasa da un'esperienza religiosa nuova e totale, molto più vicina a noi di quanto si potrebbe credere.
3: La storia di Teresa comincia in una famiglia di fine 800, che è normale, è una famiglia che ha i suoi problemi. Teresa subisce anche delle sofferenze particolari, la mamma le muore quando ha 4 anni, quindi è una bambina facile alla malattia, ai drammi anche così affettivi, normali, di un'infanzia forse troppo protetta, ma in ogni modo la sua famiglia è una famiglia dove la fede impregna l'esistenza. Ma a me piace questa espressione, la sua casa era vissuta come una chiesa e quindi poi quando la famiglia andava in chiesa, la chiesa era vissuta come una casa.
4: Il mio carattere felice mutò totalmente dopo la morte di mamma. Vivace ed espansiva com'ero, divenne timida e dolce, fin troppo sensibile. Bastava uno sguardo per farmi piangere. E ritrovavo la mia gaiezza soltanto nell'intimità della famiglia.

Teresa fa la sua prima comunione, sperimenta una fortissima unione con Gesù e quando poi deve commentare l'avvenimento scrive: «Io ero come una piccola goccia d'acqua che si perdeva in un oceano».

Quando Teresa ha 9 anni, anche la sorella l'abbandona. Paolina entra nel monastero carmelitano della città per diventare suora di clausura. È un grande dolore, una seconda perdita.

0: In un attimo capii che cosa è la vita. Vidi che era soltanto sofferenza e separazione continua. Piansi amaramente, perché non comprendevo ancora la gioia del sacrificio.
1: Teresa subisce, diciamo, la pena di vedere una sorella che va in monastero, in clausura, e però nonostante il

0: distacco. Quando la sorella le spiega che clausura vuol dire un luogo dove tu puoi stare sola con Gesù, dove puoi dargli tutto, so come Maria Maddalena che sta ai piedi di Gesù per ascoltarlo, la bambina capisce, anch'io devo entrare in questo luogo, questo è il mio posto, il posto che Dio mi ha destinato da tutta l'eternità. Ed è talmente convinta che chiede, una cosa rara per i suoi tempi, di entrare, ancora più oggi, chiede di entrare in monastero, nonostante abbia soltanto 15 anni.
1: Sentì che il Carmelo era il deserto dove il buon Dio voleva che anch'io andassi a nascondermi. Volevo andare al Carmelo non per Paolina, ma per Gesù solo. Pensai molte cose che le parole non possono rendere, ma che mi lasciarono una grande pace nell'anima.
0: Evidentemente trova l'obiezione di tutti, l'obiezione dei parenti, l'obiezione del vescovo, l'obiezione, diciamo, degli zii, dei cugini, però non trova l'obiezione del papà. Perché il papà le dice, Dio ti ha affidato a me, io ti ho fatto crescere, adesso se lui decide di prendere questo piccolo fiore che tu sei e di trapiantarlo su un'altra terra, ebbene, io dico di sì. E questo il papà lo dice nonostante sappia di essere gravemente malato. Teresa, vedendo attorno a sé soltanto delle difficoltà, decide col papà di partecipare a un pellegrinaggio a Roma, un celebre pellegrinaggio, diciamo, per l'anniversario così delle nozze d'oro di Leone XIII.
2: Novembre 1887. A Roma è prevista l'udienza in cui i pellegrini sfileranno davanti al pontefice per ricevere, uno ad uno, la sua benedizione.
0: Durante l'udienza tutti raccomandano ai pellegrini di non parlare al Papa perché il Papa è molto vecchio, molto stanco. Teresa, quando si inginocchia davanti al Papa, si aggrappa alla sua veste. Non riescono a smuoverla, neanche le guardie nobili che cercano di sollevarla, non riescono. E Teresa dice, Santità, permettetemi di entrare nel monastero a 15 anni. Il Papa non capisce bene, chiede spiegazioni al vicino, gli dicono, Santità, è una bambina, vuole entrare nel monastero. E Teresa insiste, il Papa dice, beh, fate quello che vi diranno i superiori. E Teresa ribatte, sì, i miei superiori, però se voi dite di sì, tutti diranno di sì.
1: Beatissimo Padre, se voi diceste sì, tutti sarebbero d'accordo. E pronunciò queste parole. Bene, bene, entrerete se Dio lo vorrà.
0: E Dio l'ha voluto perché, nonostante tutte le difficoltà, Teresa riesce a ottenere il permesso e entra in monastero a 15 anni.
3: Ecclesiae universalis doctorem declaramus. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

0: me di Santa Teresa ha colpito questo, quando nella tempesta cercava di svegliare Gesù. Lei cerca sempre di svegliare Gesù, cerca sempre in ogni istante della vita di trovare il suo amico che le sta vicino. You are the sunshine of my life.
1: That's why I'll always be around. Dopo aver abbracciato tutti i

0: Miei cari, mi inginocchiai dinanzi al mio incomparabile padre, chiedendogli la benedizione. Per darmela, si mise egli stesso in ginocchio e mi benedì piangendo.
1: Nel monastero Teresa viene chiamata Teresa del Bambino Gesù, proprio con allusione anche alle sue devozioni, alla sua infanzia, ma subito il papà si ammala. Papà si ammala una malattia che lo colpisce anche nella mente, che lo rende così umiliato, ecco, nella sua dignità. Era un bel vecchio venerando, a volte quando andava a visitare la figlia quasi si vergognava, si copriva il volto con un fazzoletto. E Teresa, guardandolo, pensa al velo della Veronica, pensa alla Sindone e comincia a dire: ecco, papà sta diventando il bambino del buon Dio.
0: Io mi ero offerta a Gesù bambino per essere il suo trastullo e gli avevo detto che non si servisse di me come uno di quei balocchi di pregio che i fanciulli si contentano di guardare, ma come di una piccola palla di nessun valore, qualcosa che potesse fargli piacere.

0: Così chiede di farsi chiamare Teresa del Bambino Gesù del Volto Santo, e per lei è tutta la stessa cosa. È il figlio di Dio, bambino, che nasce bambino sulla terra e che fin sulla croce mantiene questa sua filialità, questa sua infanzia. Infanzia come totale abbandono nelle mani di Dio Padre.
1: L'obbedienza di Santa Teresa non è l'obbedienza delle pecore, è l'obbedienza dei bambini, che obbediscono perché si sentono amati e amano chi gli chiede l'obbedienza. E l'obbedienza è sia accettare problemi della vita, sia anche obbedire proprio parola per parola quello che ti dice il tuo superiore. Ma non c'è niente di militaresco, di infelice, ma è la semplicità.

0: guardando un'immagine di Nostro Signore in croce, fui colpita dal sangue che cadeva da una mano sua divina. Provai un dolore grande, pensando che quel sangue cadeva a terra senza che alcuno si desse premura di raccoglierlo. Un grido di Gesù sulla croce mi echeggiava continuamente nel cuore. «Ho sete!» Volli dare da bere all'amato e mi sentii io stessa divorata dalla sete delle anime.
1: Un monastero è un piccolo mondo dove le monache fanno praticamente tutto, dalla cucina alla lavanderia, alla finagione, alla preghiera, tutto. E Teresa impara a vivere tutto con questa sua dedizione. È significativo che appena arriva in monastero, la prima cosa che fa, incide con uno spillo sulla porta la frase «Gesù, mio unico amore». E poi cerca di vivere in maniera che le piccole cose, le cose di tutti i giorni, siano un dialogo tranquillo, semplice, tra lei e Gesù. Lei si sente amata e con le piccole cose della sua vita risponde a questo amore.
2: È bello guardare le fotografie di Santa Teresina. Ce ne ho una mentre lei lava i panni con le consorelle. Ce n'è un'altra mentre lei si veste per una recita teatrale da Santa Giovanna d'Arco e fu presa in giro atrocemente dai giornali laicisti. Ma lei con semplicità faceva quello che le chiedeva sua madre e che il suo cuore le diceva e ubbidiva.
1: Una delle sante più amate da Teresa era Santa Giovanna d'Arco. Questo amore dipendeva dal fatto che Teresa diceva: Giovanna è una ragazza dal grande cuore. E poi diceva, anch'io, anche se vivo in un monastero, ho desideri grandi, infiniti, immensi, e sono sicuro che Dio vorrà esaudire.

perché lui dà sempre di più di ciò che fa desiderare. Particolarissima era la devozione di Teresa verso la Vergine Santa. Amava pensarla così, come raffigurata in questa immagine. La Vergine stringe il bambino, però tra lei e il bambino c'è un'altra bambina abbracciata da tutti e due. Così Teresa pensava a se stessa. Diceva, i predicatori, i preti, non dovrebbero parlarne sempre con tanti aggettivi, mostrando della vita straordinaria, ma mostrando come Maria ha avuto una vita semplice, vicina alla nostra esistenza. E sul letto di morte, ormai con mano tremante, scrive uno dei suoi ultimi biglietti in cui dice una frase straordinaria, dice, oh Maria, se io fossi la regina del cielo e tu fossi Teresa, io vorrei essere Teresa perché tu fossi la regina del cielo. Sembra un gioco di parole, ma è l'amore che pensa della persona amata il meglio che riesce a immaginare.

0: Quello che venivo a fare nel Carmelo lo dichiarai ai piedi di Gesù Ostia. Sono venuta per salvare le anime e soprattutto a pregare per i sacerdoti.
1: Nel primo periodo di vita nel monastero, la sofferenza più grande di Teresina è la malattia del padre. Una paralisi alle gambe e una grave forma di arteriosclerosi che ne fanno quasi un povero demente e per la quale verrà poi internato in manicomio.
0: Soffro. Il 12 febbraio, un mese dopo la mia vestizione, il nostro babbo amato ha bevuto alla coppa più amara e più umiliante. Quel giorno non ho detto che avrei potuto soffrire di più. Sì, i 3 anni del martirio di papà mi sembrano i più amabili, i più fruttuosi di tutta la nostra vita. Io non li darei per tutte le estasi e le rivelazioni dei santi.

0: L'esperienza di Teresa in monastero scorre in molta semplicità, ma inaspettatamente diventa drammatica sul finire della sua vita. Teresa si ammala di tubercolosi, una malattia che allora non si sa come curare, ma è come se anche si soffrisse dentro ed sperimenta quella che viene definita la prova della fede, quasi il dubbio. E dirà Teresa di se stessa: è come se mi fossi seduta alla tavola dei peccatori, alla tavola di quelli che non credono. Questa prova che Dio dà a molti santi, se ne è parlato anche per Madre Teresa di Calcutta, significa questo, che mentre diciamo questo amore porta le persone sempre più vicine a Dio, è come se Dio e dicesse: ecco, devi imparare ad abbracciare tutto, devi condividere quello che Gesù ha patito sulla croce, quando si è sentito abbandonato, quando ha dato la vita per tutti. E la prova che questa oscurità della fede viene da Dio è che mentre la fede sembra oscurarsi, la carità, diciamo, irraggia sempre di più.
1: Gli ultimi tempi della sua vita temeva di precipitare nell'inferno, oppure ha anche temuto non ci fosse niente nell'aldilà. Però lei sapeva che Dio se ne frega dei nostri dubbi. Dio è più forte delle nostre incertezze. Per questo, anche nel tormento, lei si affidava con tutta la semplicità del mondo.
2: Le cure non danno risultati apprezzabili. Il 6 luglio ha nuove emorragie. La febbre alta la indebolisce. Il 31 luglio riceve l'estrema unzione e la comunione.
0: E così, quando la sofferenza l'assale, dice: ecco, è come se io sentissi il rumore dei passi.

0: Il mio sposo di Gesù che viene a prendermi, e negli ultimi giorni della sua vita ha delle espressioni incredibilmente belle, quando dice: ho capito che tutto è grazia, oppure quando scrive: io non posso temere un Dio che per mio amore si è fatto così piccolo.
1: Io penso che, specialmente nelle situazioni di dolore, di prova, la compagnia di Santa Teresina sia importante. Lei ha detto una cosa che mi ha sempre molto colpito, ed è questo. Lei diceva che non avrebbe mai riposato in cielo, non andava in cielo per riposare. E questo mi è piaciuto tantissimo, perché è proprio il segno che i santi ci sono vicini. Ha detto questo. Lei promise che avrebbe impiegato il suo cielo per far del bene sulla terra. Si sarebbe riposata solo dopo aver udito dall'angelo: il tempo è finito.
2: No, rien de rien. No, je ne regrette rien.
3: La prima volta che all'infermeria mi hanno dato dell'uva, ho detto a Gesù bambino: com'è buona l'uva. Non lo capisco mica,

0: Teresa è stata proclamata dottore della Chiesa e questo significa che ha una dottrina per tutta la Chiesa, per tutti i cristiani. E tuttavia Teresa è capace di una profondità teologica straordinaria. Nella sua autobiografia, proprio all'inizio, mette dei principi di un'ampiezza e di una profondità che meritano veramente tanta riflessione. Dirà per esempio: la perfezione consiste nell'essere ciò che Dio vuole che noi siamo. Ancora un'altra espressione molto interessante è questo: l'amore di Dio è tanto più contento quanto più può abbassarsi verso la nostra povertà, verso la nostra miseria. Oppure, come il sole rischiara tutta la creazione, così l'amore di Dio si prende cura di ciascuno di noi, come se ognuno di noi fosse l'unico ad esistere. E Dio è capace di organizzare, ecco, questa è un'espressione straordinaria, è capace di organizzare tutto l'universo al bene di ciascuna anima.
1: Pio XI è stato il Papa che l'ha prima beatificata il 29 aprile del 1923 e poi l'ha canonizzata nel maggio del 1925. E non c'è niente di più diverso che le due personalità. Pio XI aveva la virtù del capo, era prudente, severo, un grande intellettuale. Santa Teresina del Bambino Gesù non era un intellettuale, era una bambina nel senso positivo, una ragazza intelligentissima che scriveva bene, però offriva semplicemente se stessa senza preoccuparsi dei destini dell'universo. Eppure Pio XI ha riconosciuto in lei la più grande santa dell'età moderna, insieme al santo curato d'Ars. Santa Teresa del Bambino Gesù fu definita da Pio XI la stella del mio pontificato. La stella del mio pontificato, ma è la stella che secondo me può illuminare anche i nostri giorni.

0: La fine dell'agonia di Teresina arriva poco dopo le 7 del 30 settembre 1897. Le sue ultime parole, guardando il crocifisso che tiene stretto fra le mani, sono:
1: oh, l'amo, Dio mio, vi amo.
2: Tu quando non hai, puoi avere di più, e dopo che hai.
3: Teresa è chiamata la santa delle rose, viene sempre raffigurata con un fascio di rose in mano, ma come altre sante, come Elisabetta d'Ungheria, come Santa Rita, ma diciamo l'origine di questa immagine è abbastanza semplice. Teresa era sul suo letto di malata, le hanno letto una vita di San Luigi Gonzaga, dove il santo diceva: dopo la mia morte farò cadere una pioggia di rose, e lei risponde: anch'io farò la stessa cosa.

0: Ecco, e poi i fedeli continuano a invocarla come la santa delle rose, per tutte le migliaia e migliaia di grazie che di fatto sono accadute.
1: Era, non so come, il cuore, diciamo, la chiesa di Santa Teresina di un quartiere di amici, di persone che si volevano bene, e forse anche questo non è casuale, il fatto che una chiesa dedicata a una santa così particolare rappresentasse il perno attorno a cui

0: effetti, che è durato per tantissimi anni.
1: Io invito ad andare nella Basilica di Teseo perché c'è la fonte battesimale dove sono stati battezzati Pio XI e Don Giussani, e poi più avanti, lungo la stessa lato della navata, c'è questa reliquia di Santa

0: Santa Teresina del Bambin Gesù si festeggia il 1 ottobre. La sua presenza è diffusa in ogni angolo del mondo ed eccede ogni confine geografico, religioso e culturale. Sono circa 800 i monasteri di clausura di carmelitane scalze sparsi in ogni parte del mondo, e di questi più di 70 sono in Italia. In queste centinaia di monasteri di clausura vivono, pregano e lavorano oltre 13.000 suore e più di 4.000 frati del Carmelo o carmelitani scalzi. Santa Teresina è compatrona di Francia, dell'Australia e del Canada, ma soprattutto patrona di tutte le missioni cattoliche del mondo.
1: Che Santa Teresa del Bambino Gesù ci aiuti a comprendere che davvero tutto è grazia. E tutto dobbiamo accogliere dalle mani di un Dio che ci vuole bene.

0: La luce valgo è una deformità progressiva.
1: Lentamente in questa posizione.
2: Stiamo mandando diversi suoni.
3: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
4: Ti rilassi completamente.
5: Cadono 100 capelli al giorno.
6: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
7: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
8: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
9: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
8: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12.20.
10: Buongiorno, benvenuti nella cucina di Quel che bolle in pentola. Come sempre a quest'ora su TV 2000 fervono i preparativi del nostro chef Fabio Cinelli. Buongiorno chef.
11: Buongiorno Beatrice, buongiorno a tutti.
10: Ci sono i nostri due assaggiatori Sonia e Luigi, buongiorno.
12: Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli amici a casa.
13: Beatrice e Fabio, buongiorno e buongiorno alla nostra amica.
10: E cominciamo, cari amici, care amiche, a preparare qualcosa di molto buono, a giudicare da quello che vedo qui sul nostro bancone. Che cosa ci fai, chef?
11: Facciamo un dolce, una mattonella di carote con formaggio caprino.
10: Una mattonella, quindi avrà una forma quadrata.
11: Sì.
10: Vado a leggere la lista degli ingredienti, così anche a casa potrete preparare insieme a noi questa fantasiosa mattonella di carote con crema di caprino. Occorrono per la torta 375 g di carote crude, 195 g di farina 00, 45 g di fecola di patate, 100 g di zucchero di canna e 100 g di zucchero semolato, 120 ml di olio di semi di girasole, 3 uova, buccia grattugiata di un'arancia, una bustina di lievito per dolci, un pizzico di sale, zucchero a velo per completare e per la crema di caprino, formaggio spalmabile di capra, zucchero a velo, germogli, eduli per decorare. Ma che cosa particolare stai preparando oggi per noi, chef? Non una banale torta di carote, ma qualcosa di un po' più articolato.
11: Un pochino più articolato, e il tutto nasce già da come abbiamo tagliato le nostre

0: carote che non abbiamo frullato come normalmente nella torta di carote, ma le abbiamo grattugiate
1: in maniera grossolana.
0: In maniera grossolana perché ci piace comunque mantenere una certa consistenza, cioè vogliamo sentire quello che stiamo mangiando.
1: Bello.
0: Non in un'infusione di sapori, ma in maniera distinta.
1: Bene, intanto stai grattugiando anche della scorza d'arancia.
0: Esatto.
1: Per aromatizzare il tuo
0: abbiamo impasto. Messo il zucchero, in cui abbiamo usato la metà con dello zucchero semolato, metà zucchero di canna. Le uova abbiamo mescolato assieme, stiamo aggiungendo ora la buccia di arancia grattugiata, senza arrivare mai alla parte bianca perché
1: è amara.
0: È quella, la parte più amara. Conserviamo.
1: Ti sei munito di guanti perché,
0: sì, perché
1: hai avuto un piccolo incidente in cucina.
0: Esatto, e quindi
1: per protezione.
0: Esatto,
1: bravo, bravissimo.
0: Assolutamente sì.
1: Quindi aggiungi prima i liquidi, ora anche l'olio.
0: Ora mettiamo l'olio, continuiamo a...
1: Vedo molto interessata la nostra amica Sonia e anche Luigi, devo dire, perché la torta di carote comunque riporta un po' all'infanzia. Io mangiavo queste piccole torte che faceva la mia nonna. E ditemi qualcosa un po' dei vostri ricordi oppure del vostro gusto rispetto a questo dolce.
2: Allora, da noi, quello a base di carote è un dolce tipico proprio dell'Etna, diciamo di Catania e della sua fantastica provincia. E normalmente viene fatto, ecco, più o meno con gli ingredienti che sta usando il nostro chef, ma ho visto anche una variante in cui viene aggiunta anche farina di mandorle.
1: Sì, è vero, infatti,
2: è vero?
1: Quelle che faceva la mia nonna avevano anche la farina di mandorle all'interno.
2: Esatto, è anche quella che faceva zia Flavia, la mia mitica zia Flavia, c'era in quella che faceva lei, c'era l'aggiunta di questa farina di mandorle.
1: Quindi un dolce tipico siciliano o no? Alle sue origini dove? Luigi, tu ce lo sai spiegare?
3: Le origini sono nordiche e la torta carote nasce come camilla, che è questa forma a cupola.
1: È vero.
3: E le carote venivano utilizzate perché all'epoca le persone più semplici non potevano permettersi lo zucchero.
1: Quindi erano proprio un dolcificante naturale?
3: Un dolcificante che entrava anche in altri cibi quando dovevano dolcificare. Quindi la camilla nasce in Svezia e in Gran Bretagna, in Inghilterra.
1: Però, insomma,
3: poi si trasferisce un po' più a sud.
1: In tutto il mondo,
3: Sicilia,
1: però io credo che sia un dolce che davvero sì, abbia fama mondiale,
3: esatto,
1: vero chef? E poi comunque con le carote si può davvero spaziare in tanti ambiti. Questo particolare, essendo un ortaggio, no, è un tubero la carota.
0: È un tubero.
1: Essendo così dolce, appunto...
0: Ma soprattutto sai cos'è? Che anche nei paesi dove il sole e le temperature non sono particolarmente alte, quindi pensiamo nel nord Europa, le carote è uno dei pochi tuberi che invece nasce con facilità in maniera quasi spontanea.
1: Ed quindi... è naturalmente ricca di vitamina C anche, peraltro.
0: Sì.
1: Fa bene anche alla vista.
3: Come tutti...
0: E in estate ci si abbronza.
1: Ci si abbronza il carotene.
3: Come tutte le verdure e i frutti arancioni proteggono la pelle dai raggi solari.
1: Dai raggi solari, sì, infatti. E devo dire, sì, che ricca di proprietà, molto versatile, fa bene, però quello che so è che per assorbire davvero tutte quante le proprietà, le vitamine soprattutto, bisogna associarla sempre ad un grasso. Cioè, mangiate in pinzimonio, per esempio, con l'olio, perché se la mangi cruda, così semplicemente, in realtà non c'è quell'associazione per cui poi il corpo riesca ad assorbire la vitamina.
3: Questa è una cosa che mi stai insegnando tu.
1: Sì, sì, pensa, me l'ha insegnata mio figlio, che è patito, Fabio, l'atleta, quello che combatte la Muay Thai, questa arte marziale thailandese, e lui, che è sempre attento alla dieta, quando ho dato le carote crude alla sorellina, ha detto, devi mangiarle, fanno bene alla vista, perché poi Maddalena è ghiotta di carote come un coniglietto, le mangerebbe intere, non vuole che gliele tagli, lui ha detto, guarda che se non le mangi condite non hanno lo stesso effetto benefico sul corpo, per cui c'è sempre da imparare, dai figli poi tantissimo, devo dire. Vero, chef?
0: Sempre.
1: Allora, il nostro impasto è completo, perché
0: Ultimato.
1: Hai messo le carote anche dentro,
0: esatto,
1: le uova, la farina,
0: ora,
1: tutto. Ti serve una marisa.
0: Perfetto.
1: Andiamo a mettere il nostro impasto nella teglia e poi lo mettiamo in forno. E quanto tempo deve stare nel forno?
0: 30-35 minuti, 180 gradi.
1: C'è anche il lievito dentro, vero chef?
0: Sì, un pochino di lievito che ci aiuta un pochettino a farle, a dargli un po' più di sofficità.
1: Adesso la forma è rotonda, perché dopo tu la copperai con la tipica forma di
0: pancella. Sì, ancora diciamo che non abbiamo deciso pienamente...

0: la forma. Noi iniziamo...
1: L'hai chiamata mattonella e mi viene in mente un quadrato.
0: Un esagono?
1: Ah, certo, va bene.
0: Ecco. Allora, però diciamo che potremo anche mantenerla così, insomma, perfetta anche in questa maniera.
1: Vado a mettertela nel forno,
0: grazie.
1: Perché tu devi cominciare a fare un'altra cosa con il caprino. ...180 gradi, va bene?
0: Benissimo.
1: E adesso con questo formaggio di capra...
0: Una forchetta, grazie.
1: Una forchetta, eccola qui.
0: Formaggio di capra, questo è un caprino... Formaggio caprino di capra, diciamo, che gioco di parole sarà mai questo? Perché molto spesso se andiamo a comprare e chiediamo al nostro negoziante o ci affidiamo a una spesa autonoma, nel senso al banco frigo del supermercato, potremmo trovare un caprino di latte vaccino.
1: Mm-hmm.
0: Non cadiamo in questo gioco di parole, deve essere un caprino di latte di capra.
1: E perché hai scelto il formaggio di latte di capra?
0: Perché l'ho pensato in antagonismo alla... dolcezza della carota, quindi un po' più di spinta, un po' più di forza, un po' più di acidità da parte del formaggio di capra.
1: E lo mescoli con lo zucchero
0: a velo. Un pochino
1: di
0: zucchero, sì, giusto per stemperare questa acidità, non tantissimo, assaggiate magari per il vostro gusto, al di là delle dosi che diamo noi.
1: Ora che mi viene in mente, io ho mangiato questa torta anche accompagnata con la panna acida. Sempre per dare quel contrasto.
0: Esatto, esatto, la questione è sempre quella.
1: Che mi dite voi, assaggiatori? Vi piace la scelta del formaggio di capra?
2: Secondo me sì, perché come diceva prima lo chef, si sposa bene col dolce della carota, perché io istintivamente avevo pensato alla mia classica crema di ricotta, invece no, sarebbe secondo me eccessivamente dolce.
1: Piacerebbe a mio marito, che è un amante dei dolci molto dolci, mio marito Pierpaolo.
3: Potresti usare una ricotta di capra.
1: Ricotta di capra?
2: Ricotta di capra.
1: Vedi Luigi? Bravo. Però rispetto a questo formaggio forse la ricotta è più granulosa. Questo lo vedo bello cremoso, chef.
0: Sì, ha raggiunto una cremosità notevole. Infine non ci abbiamo aggiunto soltanto un pochino di zucchero. E proveremo e poi racconteremo meglio anche alle nostre amiche se la nostra intuizione...
1: È giusta o no?
0: Esatto.
1: E allora io faccio entrare l'ospite che cucina con noi oggi, è un'attrice bravissima, si chiama Mirella Mazzeranghi. Benvenuta Mirella, vieni, accomodati, ti faccio posto qui davanti al nostro bancone.
4: Grazie.
1: Dove ci ha lasciato spazio il nostro
0: Mirella,
1: chef Fabio
0: benvenuta.
1: Cinelli. Oggi ci prepara questa mattonella di torta alle carote con la crema di formaggio di capra, una delizia.
4: Ottimo.
1: Mai provato?
4: No.
1: Allora assaggerai.
4: Bene.
1: E ci sono i nostri assaggiatori anche.
4: Salve,
1: che...
3: benvenuta.
4: Benvenuta.
1: Ecco, aspettano anche di vedere che cosa preparerai. Intanto io prendo gli ingredienti.
4: Grazie.
1: Per adesso un primo... ingrediente che richiederà un piccolo lavoretto che faremo insieme, mentre io ti faccio qualche domanda. La cosa che mi colpisce è che tu eri un po' predestinata al lavoro di attrice, perché addirittura discendi da una famiglia che aveva una compagnia già nel 1800.
4: Ma forse sì, nel 1800 mio padre ha fatto delle ricerche, risale al 1860, ma perché non esistono le anagrafi? Sì, grazie.
1: Metto l'acqua, vero? Allora, abbiamo del riso basmati che deve
4: va
1: stare
4: tenuto
1: un attimino
4: a bagno.
1: A bagno.
4: Perché va ancora di più, guarda.
1: Ancora di
4: grazie.
1: Più. Poi dimmi tu, basta.
4: Basta, basta.
1: Va tenuto a bagno per deamidarlo. Si dice
4: esatto,
1: così, deamidarlo.
4: Per levare l'amido e poi andrà anche sciacquato.
1: Lo sciacquiamo, infatti, vedi, mi sono munita di questo fantastico attrezzo che sembra una maschera da ferma, vero?
4: Lo possiamo lasciare un pochino a bagno o lo vogliamo
1: sciacquare? Sì, nel frattempo dimmi una cosa, tu hai due fratelli, vero?
4: Sì.
1: Che si chiamano, due nomi particolarissimi, si chiamano...
4: Brunello e Rulfo.
1: Eccovi qua in questa foto, tu sei la terza.
4: Siamo molto giovani lì, sì, siamo in vacanza a Rimini con i genitori. Sono passati parecchi anni, sì.
1: E loro non fanno gli attori?
4: No, i miei sono agronomi,
1: agronomi,
4: padre e fratelli, sì, sì.
1: Allora hanno seguito le orme di papà?
4: Sì, e devo dire che anch'io avevo pensato di prendere agronomia, ma poi mi sono resa conto che non era per me.
1: Beh, hai scoperto quindi... di avere questo talento, comunque nel DNA, questa eredità.
4: Beh, diciamo che quando ho dovuto scegliere l'università ero indecisa, poi ho capito che estimo, chimica, non erano per me, e quindi ho deciso per lettere, e lì è cominciato il tutto.
1: Allora io direi che possiamo provare a sciacquare, lo verso qui dentro,
4: lo tengo io, va.
1: Ecco, facciamo questa operazione. Allora lo versiamo qui, poi guarda, io direi di mettere un altro poco di acqua qui. Noi ci divertiamo, avete presente quando quel gioco che fanno nelle scuole Montessori
4: le bambine che
1: i travasi, e sono un giochi

0: importanti che aiutano a sviluppare la manualità, la concentrazione. Ti verso un altro po' di acqua?
1: Sì, perché deve, esatto.
0: Allora, io direi che possiamo provare a metterlo di nuovo in questa ciotola e lasciarlo ancora un po' a mollo.
1: Sì,
0: e noi passeremo così
1: il resto.
0: Un po' di tempo, sì, ci divertiamo. Mentre noi sciacquiamo il riso, che comunque è un'attività, devo dire, divertente, voi guardate qualche minuto di pubblicità e ci ritroviamo qui, dopo che il riso sarà sciacquato, nella cucina di quel che bolle in pentola, fra poco.
2: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
3: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 15:15.
4: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
5: La marmellata è solo a base di agrumi.
6: Le ultime truffe telefoniche vertono un po' sulle proposte lavorative.
7: Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
8: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
3: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10:30.
0: Bentornati nella cucina di quel che bolle in pentola con la nostra ospite Mirella Mazzeranghi. Abbiamo sciacquato questo riso basmati e siamo qui con il nostro chef che ci aiuta e sotto gli occhi attentissimi dei nostri assaggiatori, Sonia e Luigi, che sono curiosi di sapere che cosa ci fai, Mirella, allora?
1: Allora, il riso con spezzatino di vitello al curry.
0: Bene, una cosa particolare che hai imparato in uno dei tuoi viaggi. Adesso leggo la lista degli ingredienti e così spieghiamo come si fa il riso con spezzatino al curry. Occorrono 800 g di spezzatino di vitello, una cipolla media bionda, due patate medie, due carote medie, 400 g di pelati, 200 g di latte di cocco, zenzero, curcuma, cumino, coriandolo in polvere, peperoncino in polvere, 200 g di riso basmati, 250 ml circa di acqua calda. E diamo il via al procedimento per realizzare questa ricetta. Cosa si fa come prima cosa?
1: Allora, come prima cosa farei il riso, perché tanto deve stare, anche se poco,
0: 8-10 minuti
1: sì,
0: almeno deve
1: di
0: cuocere.
1: Più. Questo lo leviamo.
0: Abbiamo detto che hai nel DNA questo talento di attrice, perché addirittura discendi da una famosa compagnia di giro che era attiva già negli anni del 1860,
1: sì.
0: C'è il primo documento di questa famiglia, compagnia di giro, tuo papà
1: compagnia di giro, dimmi.
0: È nato in un paesino delle Marche per caso?
1: Sì, erano in tournée, quindi era il 1906 quando è nato mio papà. Ci possiamo immaginare la condizione degli attori in quell'epoca. Però sì, era una grossa compagnia e l'ho saputo quando avevo oramai iniziato a recitare.
0: Ecco, quando hai iniziato tu a recitare invece?
1: Io nel 1975.
0: All'università?
1: Ancora prima, nel 73 all'università, ma era una questione di cose di studenti. Invece il mio primo contratto è nel 1975, sì, con lo stabile di Bolzano. Acceso? Allora, scusa, questo va coperto.
0: Ecco, il riso va messo nella pentola con l'acqua, una parte di riso e due parti di acqua
1: e un coperchio.
0: Un canovaccio.
1: Un canovaccio e va coperto. Però,
0: anche con un coperchio oltre che col canovaccio?
1: Sì, sì.
0: Ah, allora lo
1: perché
0: possiamo...
1: il canovaccio protegge il
0: vapore.
1: Flavor del...
0: Ah, il profumo, il sapore.
1: Il profumo del basmati è importante.
0: E infatti è un riso molto profumato che si usa per questi piatti un po' orientaleggianti, abbiamo visto con questo curry.
1: Sì,
0: poi...
1: io poi userei, inizierei con soffriggere la cipolla.
0: Un bel giro d'olio extravergine d'oliva, un po' di cipolla... E quindi dicevamo, hai iniziato in questa compagnia, cosa è successo? Che qualcuno ti ha chiesto?
1: Che appena arrivata, giovanissima, mi bussano in camerino dove c'era il mio nome sulla porta, Mazzeranghi, io ero appena arrivata, timida, eccetera, e questo signore, barba bianca, capelli bianchi, mi bussa e mi fa, ma lei è parente di Gemma Mazzeranghi? E io sapevo che era una zia di mio padre. Ma mai vista, mai conosciuta, e io sapevo di avere dei parenti attori, ma non sapevo tutta la storia vera. Insomma, fatto sta che lui mi comincia a raccontare di questa Gemma che era stata una sua attrice, eccetera, e ho capito che non mi trovavo lì per caso.
0: E infatti.
1: Che evidentemente c'era un filo conduttore.
0: Che bello.
1: Sì.
0: E quindi ha preso il via questa carriera che non è mai stata ostacolata dai tuoi genitori, sebbene papà facesse la

0: agronomo.
1: Sì.
0: E mamma?
1: Mamma era casalinga.
0: Ma dove si erano conosciuti?
1: Si erano conosciuti a Civitavecchia, perché mia mamma era, pur essendo emiliana, era nata a Civitavecchia, perché mia nonna era di Civitavecchia. Mio nonno era di Ferrara, comunque insomma vivevano a Civitavecchia e mio papà faceva il militare a Civitavecchia, e... ufficiale. C'era anche una vita molto, molto particolare, mondana, insomma loro si sono conosciuti lì. Giovanissimi tutti e due, mio padre è piemontese. E poi niente, poi la vita è cominciata a Roma per loro. E, quindi,
0: e tu sei nata a Roma?
1: Sì, sì, sono nata a Roma.
0: Bene, allora, che succede adesso con la cipolla che soffrigge? Poi possiamo già mettere il nostro spezzatino di vitello?
1: Io lo farei a pezzettini un pochino più piccoli, mentre questa cuoce.
0: Ma si può fare anche con il pollo questo?
1: Sì, sì, sì, pollo, spezzatino di manzo e vitello insieme.
0: Il procedimento più o meno è lo stesso?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E invece poi le spezie, che cosa fai? Le misceli tutte
1: adesso
0: insieme?
1: Adesso io posso andare con le spezie?
2: Certo. Allora, qua. Potremmo fare una cosa? Se a voi non dispiace...
0: Sì, tu vai al bancone, sì. Grazie, chef,
1: grazie,
0: ci lascia
1: grazie,
0: lo spazio.
1: Gentile.
0: E noi che cosa facciamo con le spezie?
1: Allora, le spezie, poi dipende anche dai gusti personali, un cucchiaino di cumino, coriandolo, poi dipende appunto dai gusti, c'è chi non ama il cumino, per esempio, zenzero.
0: Buonissimo, buonissimo, lo zenzero, dalle mille proprietà.
1: Io ne metto un cucchiaino, ne può andare anche un pochino di più, però insomma, da noi si gradisce poca spezia, però in effetti quello che io ho mangiato in Nepal era molto piccante, molto saporito.
0: Hai girato tanto con il tuo lavoro,
1: sì.
0: Hai avuto una carriera eccezionale, il tuo debutto abbiamo detto che è stato nel 1975
1: sì.
0: Con Ufficiale, ma poi hai lavorato con dei grandi...
1: sì.
0: Dello spettacolo. Abbiamo delle foto bellissime che documentano la tua partecipazione a spettacoli importanti con
1: sì.
0: Dei colleghi. Ecco, qui sei con Leo Gullotta dietro di te, guarda.
1: Sì, questo
0: cosa
1: è stato...
0: facevate?
1: Qui era un pirandello, Il piacere dell'onestà, era molto bello quello spettacolo. Sì, Teatro Eliseo, siamo stati 4 anni.
0: Poi hai una foto bellissima con Paola Gassman.
1: Paola è una grande amica, una grande collega, ci siamo conosciute in teatro.
0: Io vi ho visto, sai, in scena insieme.
1: Sì,
0: Quasi amiche.
1: Quasi amiche di Marina Pizzi.
0: Ecco,
1: bellissimo
0: ecco.
1: Testo, sì.
0: Qui siete sempre voi due insieme.
1: Noi con il mio compagno, perché Paola, appunto, essendo diventata una grande amica nostra, ci ha ospitato al Circeo, abbiamo lavorato insieme sul testo di Marina, appunto.
0: Infatti, questa autrice bravissima, della quale ho portato in scena anch'io un testo, sai, Una poltrona per Giulia. Sì.
1: Ah, non lo sapevo,
0: sì,
1: non
0: sì,
1: lo sapevo.
0: Molto bello, molto arguto. Sul mondo del lavoro, con tutte queste dinamiche spietate che ci sono tra dirigenza e sottoposti.
1: No, mi ricordo quando è uscito, ma non lo
0: sì.
1: Lo vidi. E tra l'altro Marina esplora il femminile molto
0: sì.
1: Bene,
0: sì.
1: Nel senso che quando poi ti ritrovi a fare quei personaggi... c'è il piacere di farli.
0: Infatti. E hai avuto... Ah, ecco, dobbiamo controllare il nostro
1: no,
0: rito.
1: No, c'è tempo ancora.
0: Ci hai portato un sacco di altre foto. C'è anche quest'altra foto che adesso appare sul nostro cartellone.
1: Ah,
0: dove
1: sì.
0: Sei?
1: Qui con...
0: Mariano Rigillo.
1: Sì, Mariano Rigillo, Cicci Rossini e tutta la compagnia. Io sono lassù.
0: Sì, ti
1: e... Stavamo preparando... Ho lavorato anche con loro 4 anni. E a Taormina abbiamo fatto... Cos'era? Un Racine. Sì, molto bello, molto,
0: molto bello.
1: Bello.
0: Allora, mettiamo la carne in padella,
1: pronti.
0: Chef, e siamo pronti perché la nostra cipolla è bella dorata. Ti aiuto, vado,
1: grazie.
0: La verso.
1: Grazie, vai.
0: Ecco
1: senti
0: qui.
1: Senti che bel rumore di
0: cipolla. Che bello e che profumo di cipolla bionda proprio. Ti piace tanto cucinare? A casa tua si cucinava molto?
1: Devo dire che mia mamma cucinava bene, essendo emiliana. Ma non mi ha mai fatto mettere piede in cucina, mai. Io sono uscita da casa che non sapevo neanche accendere un fornello,
0: davvero?
1: Veramente. Sono andata a vivere da sola ed ero terrorizzata con i fiammiferi, le cose. No, non... proprio ci
0: tenevo.
1: Sì, grazie.
0: E invece papà cosa faceva?
1: Papà non cucinava, stava sempre fuori per lavoro, eccetera, però quando si rilassava faceva le frittelle di castagnaccio con la ricotta.
0: Buone!
1: Ti conosci?
0: Beh, assaggiatori! Voi ne abbiamo parlato altre volte, vero Luigi? Tu con le castagne proprio?
3: Beh, il castagnaccio da noi a Brescia si mangia soprattutto nella fiera di San Faustino e Giovita,

0: e lei la Patuna, questo è il nome dialettale.
1: Come, che scusa?
0: Patuna.
1: Patuna?
0: È il nome dialettale del castagnaccio, buonissimo.
1: Invece adesso la nostra Mirella introduce nella padella anche
2: patate
1: e carote. Tu lo fai lo spezzatino così, chef?
3: Sì.
1: Ma senza anche tutte quelle spezie?
3: Beh, diciamo che la nostra amica ha incarnato proprio l'essenza del curry, perché questo è il suo curry.
1: È il suo curry.
3: Quindi, esatto, l'essenza in quella in cui ogni grande chef in India ha il suo curry.
1: È vero.
2: Grazie.
1: Miscelando
2: le spezie,
1: secondo il proprio gusto,
2: sì,
1: le spezie, perché il curry non è soltanto il curry, la pianta.
3: La pianta, no, che non viene utilizzata in questa maniera, tutt'altro utilizzo, ma il curry significa proprio questo miscuglio di spezie.
2: Vado con le spezie.
1: Vediamo come fai adesso.
2: Beh, io le sciolgo nell'acqua perché così sono meno farinose. Sì, e coprono meglio.
3: Benissimo.
1: Vanno ravvivate, come dice giustamente il nostro chef.
3: Una tecnica perfetta.
1: Allora, qui abbiamo dell'acqua calda, intanto se ti serve per far cuocere bene.
2: Vorrei mettere prima i...
1: Ah, mettiamo a frullare i pomodori.
2: Sì, esatto.
1: Allora, mentre tu frulli i pomodori, guarda un po' chi ti pensa da casa.
4: Tesoro, buongiorno. Cucinare è fantastico. Le ricette, il convivio, gli amici, la spezia, gli odori. Ma poi, i piatti. Chi li lava? Nessun problema, amore, eh? Guarda qui, guarda qui. Quindi quando tornerai troverai una cucina splendente. Adesso so che sei in trasmissione, quindi divertiti e ci vediamo più tardi. Un grande bacio. E adesso mi tocca andare alla bevia. Vabbè, a più tardi. Ciao.
1: Ecco qui, ma che simpatico. Lui è il tuo compagno?
2: È il mio compagno. Nonché attore.
1: Si capisce, ha una verve e poi è molto simpatico, devo dire.
2: Sì, infatti...
1: Ti aiuta?
2: In cucina è lui che cucina.
1: Ah.
2: A casa è lui che cucina. Poi io mi diletto e lui fa l'assaggiatore.
1: E Fado, anche il lavatore di piatti. Come si chiama il tuo compagno?
2: Allora, lui si chiama Mauro Perugini, sono tanti anni che siamo insieme e l'ho conosciuto in palcoscenico. Io non lavoravo, sono andata a vederlo e mi sono innamorata.
1: Ah, oh, che bello!
2: Bello. Lui è un attore, ci tengo a parlarne perché mi colpì il fatto che lui scrive i suoi testi, raccoglie il materiale, ci sono le diapositive, i filmati, ed è un comico, per cui... venendo io dal teatro ufficiale, quello...
1: Guardalo lì, quella foto, che
2: ecco,
1: è bella.
2: Qui invece abbiamo fatto uno spettacolo, anzi più di uno insieme, ed è un Lars Noren, quindi non fa solo il comico, ma fa...
1: È un attore completo,
2: è un attore completo,
1: certo. Infatti
2: sì.
1: Io questa distinzione, quando uno è un bravo attore, è bravo sia nel comico che nel drammatico. Qualcuno magari ha un talento un po' più particolare nel
2: sì.
1: far ridere... che poi a volte è anche più difficile, diciamo.
2: Sì, ma poi devo dire, adesso ne parlo perché in effetti ci credo molto, e lui è capace di lavorare sul pubblico, con il pubblico sul pubblico, cosa che noi attori con i copioni abbiamo invece questa quarta parete che ci separa in genere,
1: sì.
2: Solo uno scambio di emozioni o di riflessioni, invece... Il bello dei suoi lavori è questo.
1: Mamma mia, intanto che profumo che sprigiona questa spadellata, dimmi.
2: Voglio mettere un po' di acqua calda.
1: Eccola qui, ce l'hai a tua disposizione, perché così ti stufa bene.
2: Esatto.
1: Questo spezzatino buonissimo.
2: E poi lo vorrei coprire.
1: Nel frattempo i nostri assaggiatori stanno assaggiando questa meravigliosa torta di carote, perché il nostro chef ne ha fatte due. Com'è venuta?
5: Allora, è stato bravo perché ne ha preparate due, una per noi e una che si sta raffreddando, però manca la crema di caprino.
3: Avete pienamente ragione, ma
5: comunque
3: voi
5: la
3: sempre
5: torta è buona.
3: assaggiare, questo è quello che vi meritate.
5: La torta è buona nonostante l'assenza della crema di caprino. Sì,
0: è molto buona e non è troppo dolce, anzi, è proprio una dolcificazione naturale.
1: E questa cosa che dice lui del pezzettino di carota che mantenga la consistenza, vi piace o preferivate che le frullasse?
0: No, mi piace.
1: Sì, piace?
0: Perché io la faccio così.
1: Anche tu la fai, sì, le grattugi? Fatto,
0: sì, sì, devono vedere e sentire i pezzettini di carota. Sì.
1: Io butto tutto nel frullatore, scusatemi, perché se c'è una cosa che faccio fatica a fare è quella di grattugiare, anche perché quando la faccio per casa ne devo fare una bella grande, le carote da grattugiare sono tante, non ho lo chef che venga ad aiutarmi, vero chef?
3: No.
1: Potrei chiedertelo.
3: No, frulla.
1: Bene, nel frattempo guardate che bello che è il riso, che si è cotto con questo metodo del canovaccio.
2: Ho levato il canovaccio,
1: il profumo,
2: esatto, questo è bello bollito,
1: un po' in padella,
2: sì, intanto lo giro proprio per evitare che
3: lo sciacquato, vedi com'è bello candido,
1: perché senza amido, questo è un ottimo escamotage. Mirella, ma questa ricetta così profumata tu l'hai mutuata da un viaggio, sei...
2: Sì.
1: Dove è stata? In Nepal?
2: Allora sì, era un viaggio in Nepal, si mangiava indiano, nepalese, indiano, e avevo mangiato questi vari tipi di spezzatini, di polli, con questi sapori meravigliosi. Vabbè, finita lì, non è che ho pensato di arrivare a Roma e mettermi a cucinare. Invece il caso ha voluto che un'amica mi disse, guarda, ho mangiato una cosa meravigliosa, piccantissima, ed è una ricetta indiana, insomma ne ha parlato, me l'ha data in inglese e me la sono tradotta, poi ho scoperto su internet che c'era anche in italiano e poi l'ho fatta mia.
1: L'hai rivisitata però hai
2: trovato... non è che l'ho rivisitata tanto, però l'ho fatta secondo anche i miei gusti, appunto con le spezie un po' ridotte.
1: E hai ritrovato quel profumo e quel sapore.
2: E manca infatti la cosa che darà il tocco indiano. Tanto vediamo come va avanti, procede bene.
1: E qual è la cosa che dà il tocco?
2: La dico?
1: Dai, diciamola.
3: Sei incuriosito, quindi a questo punto... Certo.
2: Allora, quando la carne sarà cotta, non si spegne e si mette il latte di cocco.
1: Ah!
3: Piro!
2: Il latte di cocco, devo dire, dà proprio quella cosa che ho ritrovato
1: Bene, allora al momento giusto...
2: Beh, aspettiamo che cuocia bene la carne.
1: Nel frattempo guardiamo come il nostro chef prepara la sua torta, perché questa mattonella deve essere farcita con questa crema di capra, di formaggio di capra.
3: Sì.
1: E voilà. È calda?
3: Oggi va così, non è? Cioè.
1: Vabbè, ma i guanti, chef, cosa ti potrà
3: succedere? Sono guanti d'amianto, sono guanti... Cioè, non è una giustificazione ai guanti, quindi a posto. Cioè.
1: Va bene, chef, ogni tanto devi pure un po' soffrire, dai. Per il bene della trasmissione.
3: Allora.
1: Ecco, sei diventato rosso.
3: Non si sa perché, se perché mi emoziono, perché mi ustiono, da valutare questa cosa.
1: Bene, scegliamo.
3: Allora, facciamo questo scempio.
1: Infatti è un peccato, vabbè. Però allora, avevi detto mattonella, devi per forza fare la mattonella.
3: Lo so, però sai, con la torta calda, perché i nostri assaggiatori non mi hanno dato il tempo, perché avrei potuto utilizzare quella, però loro subito, io.
1: Sì, infatti ne avevi fatte due per averne una pronta per fare l'impiattamento. Intanto la nostra Mirella aggiunge del sale,
2: sì,
1: perché hai assaggiato e ti sei accorta che mancava
2: che
1: un po'
2: sciapo.
1: Di sale. Benissimo, quindi un
2: c'è
1: po'
2: il peperoncino che ho, come dire...
1: E anche quello è secondo il gusto, comunque
2: sì,
1: la
2: sapidità...
1: Sono tra due fuochi, mentre il nostro chef impiatta la sua mattonella e la nostra amica continua a cuocere il suo spezzatino al curry. Io vi lascio con qualche minuto di pubblicità e ci ritroviamo qui tra poco nella cucina di quel che bolle in pentola. A fra poco. A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi. Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
3: Effettivamente piace.
1: No. Alla fine non è difficile. No? Con la zapatta, va?
3: Cioè, la telecamera va bene qua.
1: Idee a profusione.
6: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
7: Buongiorno!
8: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
9: Siamo nel cuore di Cassa.
10: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
11: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
12: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
13: Vi faccio una bella fotografia.
6: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
1: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola, io sono con Mirella Mazzeranghi, la nostra amica attrice che sta cucinando con noi e per noi questo meraviglioso riso con lo spezzatino al curry delizioso. E invece il nostro chef è pronto ad impiattare, a far vedere come decorerà questa mattonella di torta alle carote con il suo formaggio di capra che è diventato una crema insieme allo zucchero. Gli assaggiatori sono attentissimi perché vorrebbero trafugare la sua sac à poche, visto che hanno già assaggiato soltanto la torta. Ma non so se il nostro chef vi delizierà.
3: Non so
1: se è disposto. Intanto vediamo che cosa fa. Hai fatto un quadrato, hai coppato un quadrato.
3: Non solo un quadrato.
1: Col buco. E al centro del buco metterà questo fantastico formaggio di capra che è diventato una mousse dolce. Che delizia! Mamma mia, è anche bello da vedersi. E poi i germogli. Cosa sono? Germogli questi?
3: Sì, abbiamo...
1: Eduli.
3: Rucola, ravanello.
1: Benissimo.
3: Continua, questo odore di erbaceo intensissimo, qualcosa di veramente...
1: Sì, infatti sono molto curiosa di assaggiare questa mattonella. Mentre decoriamo anche il piatto in modo che poi con un bel cucchiaino si possa spalmare altro formaggio sui pezzetti di torta e mangiare tutto insieme.
3: E poi
1: bello, vero Mirella? Molto scenografico.
2: Vedo l'ora di assaggiarlo.
1: Anche io.
3: Grazie.
1: Certo, puoi assaggiare. Hai il diritto di assaggiare, assolutamente, come no. È pronto?
3: Pronto.
1: Benissimo, allora il nostro piatto, la nostra mattonella è pronta e allora a noi non resta altro da fare che vedere con chi è la nostra amica Sofia Petti, la nostra esperta in food, esperta di cucina napoletana, che come sempre vuole svelarci qualche segreto sulla pizza. Vediamo con chi è.
14: Grazie Beatrice, grazie Fabio. Oggi sono particolarmente emozionata perché qui accanto a me ho un maestro pizzaiolo che è una donna, viene direttamente da Versa in provincia di Caserta ed è pluripremiata, addirittura a 3 spicchi nella guida del Gambero Rosso. Ve la presento subito, è Roberta Esposito.
15: Ciao,
14: Roberta, benvenuta.
15: Ciao,
14: vedo che già stai armeggiando col tuo impasto.
15: Già sono con le mani in pasto.
14: Che cosa stai facendo?
15: Allora, oggi ti ho portato una pizza che unisce un po' tutta l'Italia, abbiamo fatto felici tutti, dal nord al sud, centro, tutto, abbiamo toccato tutte le regioni. Ti ho portato una 4 formaggi, però un po' rivisitata.
14: Beh, molto creativa, come nella tua filosofia. Infatti vedo qui il gorgonzola e quindi il nord, e poi abbiamo anche il fior di latte di Aggerola dal sud, quindi veramente a casa sono tutti contenti.
15: Assolutamente. Ecco, io ora sto impastando, sto aggiungendo l'acqua, sto creando il mio prefermento, in modo che poi lo lasciamo riposare 45 minuti e lo andiamo a completare.
14: Ma come si chiama questa pizza?
15: Beh, io ho pensato ad una delizia al formaggio.
14: Beh, si vede dagli ingredienti, già promette bene, Roberta.
15: Sì, allora, creato il nostro preimpasto, noi già lo abbiamo preparato, questo preimpasto deve stare lì a riposare per 45 minuti, tempo non ce n'è, e per cui, ti ringrazio. Eccolo qua, questo è il nostro preimpasto che andiamo a completare con la restante acqua.
14: E il sale.
15: E il sale.
14: Senti Roberta, ma qual è la tua filosofia di pizza? A che cosa ti sei ispirata?
15: Beh, in realtà dal momento che è un lavoro che ho iniziato per necessità, mi sono ispirata un poco a quelli che sono i chef che sono passati nella mia cucina, visto che oltre alla pizzeria io ho anche un ristorante, tanto che c'è mio fratello che è chef e insieme creiamo i topping per la pizza.
14: Una necessità che è stata un'opportunità che poi ti ha dato sul Red Cup. Carpet sei passata dei pizzaioli, perché Roberta ha ricevuto tantissimi premi, addirittura ha ricevuto un premio come migliore pizza nel 2022.
15: Sì, con la Summer Light.
14: Ce la spieghi questa pizza?
15: Sì, ho fatto una pizza con dei prodotti del mio territorio, la scarola ripassata, tu che sei napoletana lo
14: mamma
15: sai.
14: Mamma che bontà, mamma che bontà.
15: Il
14: oggi
15: baccalà, il baccalà, abbiamo messo un po' di tocco orientale con l'hummus di ceci e quindi questa pizza mi ha portato fortuna.
14: Torniamo Partiamo dal nostro impasto della pizza di oggi.
15: Sì, esatto. Questo è il nostro panetto che abbiamo ricavato dallo staglio del nostro impasto finito. Lo andiamo a stendere.
14: Faccio anche vedere
15: il movimento
14: dell'impasto.
15: Assolutamente, come vedi.
14: I tempi di lievitazione, poi, ci devi dire.
15: Sì, sì, sì, questa è una pizza lievitata 12 ore. Come vedi, io ho inserito della semola, perché dal momento che parliamo di un impasto idratato, per evitare che si attacchi sul banco, io metto un po' di semola. Come vedi, io la pasta la tratto, ecco, come se fosse una donna, ecco, con gentilezza, visto che la pizza
14: che
15: è
14: bello,
15: donna.
14: Ma quanti consigli ci stai dando, Roberta? Saremo bravissime a ripetere la tua pizza.
15: Sono sicura. E in cottura ci andiamo a mettere, prima di tutto, il basilico. Il basilico lo proteggiamo dal fior di latte e dai formaggi.

0: Io quando faccio la quattro formaggi evito di mettere l'olio perché il formaggio scarica un po' di olio, quindi non andiamo ad eccedere nei liquidi. Ed ecco qua, la nostra pizza è pronta per essere infornata.
1: Roberta, tu sei anche famosa per una pizza al tegamino che è tipica della tua terra, perché ricordiamo che tu vieni da Aversa, in provincia di Caserta.
0: Sì, sì, da noi c'è questa tradizione.
1: Quindi veniamo da te e possiamo avere la scelta di mangiare due pizze, vero?
0: Assolutamente, la napoletana e al padellino, quindi accontentiamo un po' tutti.
1: Perfetto.
0: Che dici, la inforniamo?
1: Io direi proprio di
0: sì. Andiamo. Prendiamo la nostra pala, la bagniamo con un po' di semola, perché parliamo, come ti ho detto, di un impasto abbastanza idratato e gentilmente...
1: Posso prendere anche un po'?
0: Perché certo, anzi aiutami.
1: Ho emozione essere qui e così imparo, no?
0: Ecco qui, certo, ok. Pizza pronta.
1: La inforniamo.
0: Abbiamo dato una forma tonda, ci andiamo ad assicurare che non si attacchi e la andiamo ad infornare.
1: Perfetto.

0: Perché la nostra pizza è quasi cotta, la giriamo un po' nella parte dove si è cotta di meno. Ricordiamo che questa è una pizza napoletana, una cottura diversa dalla pizza al padellino, e ci vuole un minuto e 10 secondi, e in modo che a una temperatura di 400 gradi diamo esplosività alla pizza e facciamo in modo che il nostro cornicione si gonfi.
1: Vedo infatti un bellissimo cornicione.
0: Okay.
1: Che io adoro.
0: La pizza è pronta.
1: E adesso che cosa dobbiamo fare, Roberta?
0: Allora, ora mi aiuti a condirla.
1: Sì.
0: Allora, io intanto la taglio in modo che poi magari ne approfittiamo, dopo l'assaggiamo.
1: Assolutamente sì.
0: Ok, abbiamo detto prima che ti ho portato quindi ad assaggiare la mia quattro formaggi nel mio menù e andiamo a completare così, una cosa un po' diversa, singolare, andiamo a mettere un po' di marmellata agli agrumi, quindi ecco. Andiamo a dare un po' di dolcezza, ma non troppo, perché poi l'agrumo è aspro e quindi...
1: Vedo anche delle bellissime scatoline, che cosa contengono?
0: Io ti ho portato delle polveri per dare un po' colore alla nostra pizza.
1: Ma questa pizza è tipo una primavera, c'ha un tripudio di colori, è bellissima.
0: Eccoci qua.
1: Roberta, io ho una curiosità, ma quante pizze sforna il tuo forno il sabato?
0: Beh, oggi siamo diventati bravi e il sabato arriviamo anche a un 400-500 pizze.
1: Mamma mia, è proprio una cosa seria,
0: è dura.
1: Vedo già tantissimi colori su questa pizza.
0: Sì, andiamo a completare con dei germogli, ecco qui, e con delle polveri, mi aiuti per dare un po' di colore.
1: È veramente una poesia questa pizza.
0: Questa è la mia quattro formaggi.
1: Allora, la pizza è pronta, grazie Roberta per la tua arte. Salutiamo Beatrice e Fabio, vi diamo appuntamento alla prossima pizza. Ciao!
0: Ciao.
2: Grazie Sofia, come sempre, che si parli di calzoni, di pizzelle, di montanare, di pizza, c'è sempre tanta allegria dopo aver visto Con chi sei tu. Ma noi pure siamo allegri e adesso dobbiamo aggiungere il latte di cocco, il famoso tocco finale al nostro piatto di Mirella Mazzeranghi. Aggiungiamo il latte di cocco e mentre tu fai questo io ti leggo una frase che voglio dedicarti. Qui sul mio quaderno ho annotato la tua ricetta e anche una frase che... ho scelto di Carlo Goldoni. È una frase che dice: il mondo è un bel libro, ma poco serve a chi non lo sa leggere. E te la dedico, però voglio chiederti, hai anche tu una frase che un po' ti accompagna nella tua vita?
3: Sì, sì. Non arrenderti mai.
2: Ecco, e non ti sei arresa anche di fronte a viaggi possibili, con delle tournée internazionali, mondiali. Abbiamo delle foto che documentano qualcosa. Qui dove sei, ecco, per esempio?
3: Ah, qui siamo in Australia, a Sydney. Queste sono due mie colleghe, Carlotta Caimi e Christine Marano, canadese. E qui sì, siamo vicino alla macchina, per noi era un trofeo, la Rolls Royce di un nostro amico.
2: Bellissimo.
3: E abbiamo fatto dei giri con uno spettacolo di Enrico Frattaroli,
2: sì.
3: Con cui ho girato il mondo, sì, abbiamo fatto New York, Parigi.
2: E qui dietro invece dove sei? Qui?
3: Ah, qui no, qui è con la Compagnia del Messico, sono a Città del Messico con il grande Umberto Bertacca, che è stato uno scenografo straordinario.
2: Anche qui sei in Messico?
3: Qui siamo in Messico con tutta la compagnia, c'è Umberto, c'è... E qui siamo prima di entrare...

0: entrare in scena. Era un pirandello, anche questo, vestire gli ignudi. E io ho avuto il piacere e l'onore di avere l'abito di Mariangela Melato, che
1: Che
0: l'aveva fatto
1: bello.
0: qui in Italia. E Uberto mi ha detto: ti faccio mettere il vestito di Mariangela.
1: Che meraviglia, che emozione
0: Sì,
1: grandissima.
0: devo dire sì.
1: Ecco, mentre il nostro piatto va a concludere la sua cottura, direi che è arrivato il momento di lasciare le nostre amiche e i nostri amici a casa con il riassunto di tutti i procedimenti che abbiamo seguito per realizzare le ricette che vi abbiamo proposto oggi. Per preparare la mattonella di carote con crema di caprino siamo partiti da una semplice torta di carote. Abbiamo mescolato in una ciotola lo zucchero semolato con lo zucchero di canna, le uova, l'olio di semi e la buccia d'arancia grattugiata. Abbiamo unito poi le farine e il lievito setacciati. Infine abbiamo aggiunto le carote grattugiate grossolanamente. Abbiamo versato il composto in una teglia imburrata ricoperta di carta forno e cotto a 180 gradi per circa 30 minuti. Abbiamo sfornato e lasciato intiepidire. A parte abbiamo mescolato il caprino cremoso con lo zucchero a velo. Abbiamo coppato la torta con una formina quadrata e ci abbiamo fatto un buco al centro aiutandoci con uno stampo da cannolo. Abbiamo riempito la cavità con la crema di caprino, messa prima in sac à poche e in frigo per un po', e abbiamo decorato con germogli eduli colorati. Per preparare il riso con spezzatino al curry, abbiamo per prima cosa messo a bagno il riso basmati per qualche minuto, poi lo abbiamo sciacquato più volte finché non è andato via l'amido. In una padella abbiamo messo una tazza di riso e due tazze di acqua con un po' di sale. Abbiamo coperto con un canovaccio e con coperchio e lasciato cuocere senza muoverlo e senza aprire. In una padella abbiamo soffritto la cipolla con l'olio, abbiamo aggiunto la carne tagliata a tocchetti e abbiamo fatto rosolare. Abbiamo aggiunto le patate e le carote tagliate a cubetti, del sale e poi le spezie sciolte in acqua tiepida. Infine abbiamo aggiunto un po' di acqua calda e lasciato andare. Abbiamo frullato i pelati e li abbiamo aggiunti nella padella. A questo punto abbiamo lasciato cuocere per almeno 50 minuti circa a fuoco basso, mescolando di tanto in tanto. A fine cottura abbiamo aggiunto il latte di cocco e lasciato restringere ancora per 10 minuti senza coperchio. Infine abbiamo impiattato facendo un disco di riso con un coppapasta e mettendoci sopra un po' del nostro spezzatino al curry. Ed ecco le nostre ricette realizzate oggi qui che trionfano sul nostro bancone, questo riso con spezzatino al curry della nostra amica Mirella Mazzeranghi e poi questa mattonella di torta alle carote con la crema di formaggio di capra e questi germogli che colorano e insaporiscono questo piatto. Bravissimo il nostro chef Fabio Cinelli. Che dite, assaggiatori? State provando il nostro riso al curry con lo spezzatino?
2: Buono, mi ricordo di averlo mangiato a Kathmandu nei miei viaggi giovanili.
1: Anche a Kathmandu sei stato?
2: Kathmandu, anche a Pokhara.
1: Bisogna metterti il sale sulla coda, mio caro Luigi. Gigi la trottola praticamente. Ti piace, Sonia, questo
3: È buono, il riso è croccante, per cui cottura perfetta e il vitello è tenerissimo,
1: Bene,
3: oltre che
2: buono.
3: saporito perché il mix di
0: Contenuto
3: spezie è
0: saporito.
3: eccezionale, guarda,
1: E la
3: veramente.
1: preoccupazione di Mirella era proprio che non si
0: Sì,
1: cuocesse troppo, in maniera troppo veloce la carne per non renderla stopposa. Bene, quindi noi siamo soddisfatti, ma non finisce qui, sai,
0: no.
1: cara, perché il nostro chef che vedi armeggiare con quelle pinze lì adesso riutilizza tutto ciò che abbiamo lasciato indietro dalle preparazioni di oggi
0: Splendido.
1: e ci fa una ricetta del riciclo. Andiamo insieme ai
0: Sì.
1: fornelli, vai, avviciniamoci e chiediamogli che cosa stai facendo, chef.
4: Allora, dire ha riutilizzato ciò che abbiamo preparato, la nostra amica ha usato tante di
1: Tutto.
4: quelle cose fantastiche, io mi sono dovuto un po' accontentare, insomma,
1: Sì,
4: come
1: però
4: vedi.
1: vedo che hai fatto una cosa carina. Hai fatto un
4: Sì, ho
1: cannolo,
4: fatto un cannolo.
1: un
4: Abbiamo
1: cilindro.
4: utilizzato le patate che erano rimaste, le abbiamo cotte però nell'acqua, quindi nel brodo del curry. Quindi abbiamo dato questo tono così un pochino più orientale, asiatico, siamo allontanati un pochino.
1: Bene, quindi carote e patate.
4: Carote e patate, quindi tutto estremamente vegetariano, no,
1: Con
4: fino a
1: questi
4: qua,
1: germogli
4: fino a
1: eduli.
4: qua, fino a
1: Ho la
4: qua,
1: collina.
4: poi.
1: E poi che fai? Ma quello è dolce. E certo, perché con la carota e la
4: Le patate
1: patata.
4: dolci sì, e io non posso metterci il dolce sulle
1: Ma che
4: patate.
1: bell'idea! Guarda un po'. Ma è bellissimo, Sonia, oltre che sarà anche buono, ma è proprio bello.
3: Eh sì,
1: Come lo
3: vero.
1: chiamiamo?
3: Cannolo shue shue, nel senso che è bello così da vedere, però allo stesso tempo è

0: così, veloce, estemporaneo, per cui cannolo shue shue secondo me potrebbe essere...
1: così napoletana.
0: Esatto.
2: Dopo la nostra amica Sofia Petti con i suoi ospiti eccezionali sempre, questa pizza che ancora lascia il profumo nello studio, come lo vuoi chiamare? Cannolo shue shue?
1: Cannolo shue shue.
2: E Yamabel. E allora cannolo sue sue, salutiamo Mirella Mazzeranghi, grazie per aver cucinato con noi, grazie di tutto.
1: Grazie mille.
2: Chef, insieme a te e ai nostri assaggiatori, allora diamo appuntamento a tutte le amiche e a tutti gli amici a casa, domani stessa ora, sempre su TV 2000, sempre nella cucina di quel che bolle in pentola. Ciao a tutti, ciao, grazie,
3: ciao.
2: Ciao.
3: A domani.
4: Grazie, buongiorno Grazia, buongiorno Giacomo, buongiorno a tutti voi, anche oggi tanti consigli dal mondo della medicina e oggi parleremo di tosse, ebbene sì, quanti di voi in questo momento stanno soffrendo a causa di questo sintomo così antipatico, ma siete convinti che la tosse dipenda dai virus influenzali? Ebbene, a volte può dipendere da ciò che mangiamo, da un'alimentazione con troppi zuccheri, vi spiegheremo e vi diremo esattamente cosa fare. E poi parleremo della salute dei nostri piedi, parleremo e vi faremo vedere in diretta una terapia davvero innovativa per combattere la fascite e la tallonite. Ed ancora poi parleremo della bevanda più apprezzata al mondo, parleremo di caffè, fa davvero così bene, ci sono tantissime ricerche scientifiche al riguardo, ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al mio medico perché noi ci prendiamo cura di voi.
5: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa, milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa e questo è il cammino di speranza che vogliamo raccontare, partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
6: Chiesa Viva, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 17:30.
7: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
6: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Come sempre noi partiamo dalla tavola, però oggi vogliamo parlare di un argomento un po' particolare. Parliamo di tosse. Molti di voi in questo momento soffrono di questo sintomo così antipatico, e magari è una tosse che non dipende dai virus parainfluenzali, influenzali che stanno girando in questo momento, ma può dipendere, pensate un po', da ciò che mangiamo, dagli eccessi di zuccheri. Ma che cosa significa tutto questo? Beh, ci chiarirà tutto il professor Attilio Speciani. Bentornato, caro professore. Io ricordo,
1: grazie,
0: medico specialista in immunologia, allergologia e docente al Master in Nutrizione all'Università di Pavia. Io ho detto, insomma, che si sentono in giro tante persone che tossiscono, una tosse magari particolare. Ma allora quali potrebbero essere le cause di una tosse persistente?
1: Beh, quelle ovviamente classiche, che sono quelle virali, post-virali, dove tutti hanno questo tipo di percezione. Poi in realtà il tema è quello che la gente a volte non considera, che esistono ad esempio dei fenomeni reattivi agli acari. Poi ci sono le tossi spesso legate, ma soprattutto negli anziani, da reflusso gastroesofageo. Quando si parla di tosse da reflusso in un giovane, qualche dubbio. E poi che la gente non considera, e che invece sta prendendo da dopo il Covid una dimensione molto molto forte, quella di un eccesso individuale, ovviamente, di zucchero e di sostanze assimilabili come i carboidrati.
0: Cercheremo di capire che cosa significa, per poter poi intervenire,
1: certo,
0: in che modo, come si fa anche una diagnosi certa, perché poi la diagnosi può essere anche un po' antipatica, nel senso che non si stabilisce subito che questa tosse sia dovuta a un eccesso di zucchero, non ci si pensa.
1: Non ci
0: cioè,
1: si
0: è una
1: pensa.
0: Cosa abbastanza recente,
1: certo.
0: Le ultime ricerche sono abbastanza ricerche. Però ci sono dei sintomi, noi dobbiamo capire, perché insomma voi medici fate anche un'analisi clinica, ci sono dei sintomi caratteristici della tosse. Cioè,
1: sì,
0: come facciamo a capire?
1: Se togliamo di torno le tossi cardiache, cose che sono note, ma diciamo che la febbre fa un po' da discriminante. Quindi se c'è stato un episodio febbrile anche lieve, una situazione di contatto per cui hai baciato uno con raffreddore, piuttosto che hai avuto dei fenomeni palesemente da infezione virale, ecco che leggi tutto quello che sta accadendo anche come sequenza di questo tipo di evento. E quindi abbiamo... se è un'infezione virale classica non c'è catarro, c'è tosse secca, se invece c'è una sovrainfezione batterica la guardiamo con maggiore attenzione, quindi questo ci aiuta a capire i due sintomi che ci dicono questo è virale.
0: Allora entriamo, tosse, certo. Allora entriamo adesso nel cuore proprio del tema, e beh, prendo spunto da una domanda che le fa Cristina dalla provincia di Brindisi.
1: Sentiamo.
0: E le chiede, il rimedio della nonna, latte e miele, funziona contro la tosse? È la prima cosa che si dà, ma anche ai bambini, no?
1: Ma assolutamente sì. Allora, se è una di quelle tossi virali o post-virali di cui parlavamo, il miele crea intanto un'azione antibatterica, antivirale, di tipo antiossidativo, quindi antinfiammatorio, e in più crea una specie di piccola patina, una specie di velo sottile che può proteggere un po' le mucose, la gola e così via. Il latte alla sera è per gli adulti, solo per gli adulti, possiamo anche aggiungere a volte un minimo di alcolico, come si dice, d'accordo, che siamo in orario protetto, e questo aiuta e facilita il sonno perché c'è dentro del triptofano. Il tema... invece severo, e qui mi piace raccontare un episodio, cioè perché se uno invece continua a farsi di latte e miele in realtà ha un problema da eccesso di zuccheri, in realtà va a dare fastidio. E qui ti racconto un episodio di un paziente, ma sono eventi molto, molto frequenti oggi, persona che di 35 anni, uomo, con una tosse che dura da quasi 3 mesi, che ha fatto? Ovviamente prima tutto per prendere
0: per
1: il latte,
0: poi
1: ha preso gli antibiotici, poi ha fatto una lastra che non c'era assolutamente niente, poi ha iniziato a prendere i protettori gastrici per il reflusso e dopo 15 giorni non è successo assolutamente nulla. A quel punto lo vediamo, sempre con questa tosse insistente, e aveva un valore di glicazione, quindi di zuccheri presenti nel sangue, 3 giorni di dieta senza zuccheri o carboidrati e la tosse è sparita. Allora, questo perché? Perché noi dal 2017 sappiamo che 2 su 3 dei fenomeni che sembrano infiammatori e allergici possono dipendere da un eccesso di zuccheri. Dal 2021 sappiamo che anche l'asma può dipendere nello stesso modo, può sparire l'asma se togliamo eventualmente gli zuccheri. Uh-huh. E dal 2023 sappiamo esattamente come succede, anzi ho visto qua che mi hanno preparato
0: delle cose. E qui infatti, perché lei professore ci fa sempre anche delle, come dire, è anche bello spiegare, no, che cosa succede all'interno del nostro organismo quando accadono questi fenomeni, il fenomeno della glicazione. Spieghiamolo meglio per far capire meglio a casa che cosa significa. Lei ci ha portato un palloncino con dei soldatini.
1: Ecco, soldatini. Non lo so. Okay. Diciamo che quelle rappresentano il sistema immunitario, no? Chiariamoci effettivamente che questo qui che non è bendato fa parte del sistema immunitario. Qualunque cosa arrivi a questo soldatino o guardia o quello che sia, lui avvisa il sistema immunitario, prende e elimina il problema. La tosse è qualcosa di esplosivo, perché noi con la tosse cerchiamo di allontanare da noi qualche cosa. Allora, questo qui invece che è bendato, perché? Perché è glicato, ha un eccesso di zucchero, vedete? Questa non è neve, poi qui...
0: È zucchero.
1: Mm-hmm. E qui a questo punto lui in realtà non capisce più nulla, perché la glicazione determina questo, un'alterazione del sistema immunitario. E cosa succede? Avviso il regista che tra poco ci sarà una turbolenza emozionale dal punto di vista generale, quindi non capendo, non viene allontanato, e questa è l'esplosività della tosse che arriva fuori e spara.
0: E che dura anche per tanto tempo.
1: Continua a durare, perché questa cosa, adesso noi di palloncini ne avevamo uno, ma nel sistema immunitario ce l'abbiamo costantemente.
0: Se non interveniamo in qualche maniera, questo fenomeno continua, e poi ci sono anche delle conseguenze un po' antipatiche di questo fenomeno. Però io voglio tornare, abbiamo capito che cosa succede e noi dobbiamo capire come si fa la diagnosi, perché la diagnosi, appunto, uno non ci pensa che la tosse possa derivare da un eccesso di zuccheri. E allora basta misurare con un'analisi del sangue, con un prelievo, la glicemia glicata, cioè, che cosa dobbiamo

0: fare. In realtà dobbiamo andare oltre.
1: Dunque, noi intanto io sono molto contento quando parlo qua con voi, perché Monica, che è una curiosa, ma è una scientifica, scientificamente curiosa, in realtà è stata tra le prime a provare ancora un po' di anni fa i primi test di glicazione che esistevano, quindi per capire come effettivamente funzionava. Diciamo che dal 2019 le più importanti riviste di diabetologia a livello mondiale hanno detto che

0: zuccherine che possono determinare sulle proteine, sugli enzimi, sul DNA, sull'RNA una serie di problemi. L'avevi fatto,
1: come no.
0: Con attenzione.
1: Quindi... avevano ragione. Avevano ragione. Per fortuna sono intervenute in tempo, ecco,
0: bene,
1: diciamo così.
0: Esatto.
1: Per cui è questo si fa diagnosi precoce per capire esattamente che è un glicotest. No?
0: Un glicotest,
1: è un test, insomma, adesso facilmente disponibile,
0: certo.
1: Diciamolo, no, professore? E allora a quel punto, una volta diagnosticato che c'è qualcosa nel nostro organismo dovuto ad un eccesso di zuccheri, bisogna intervenire. In che modo? Iniziamo con correggendo, basta correggere la propria alimentazione, ridurre gli zuccheri, insomma, che cosa dobbiamo fare?
0: Allora, intanto vediamo dove sono, perché tutti gli zuccheri di qualsiasi colore, anche quelli marroni, gialli, verdi, rossi, cioè ce li abbiamo assolutamente
1: tutti. Siamo circondati,
0: siamo
1: no?
0: pieni, circondati. Il fruttosio, noi pensiamo che questa sostanza, lo zucchero che prima ho sgranellato, è fatto per metà da glucosio e per metà da fruttosio. Quindi in realtà quando noi mangiamo ad esempio la frutta, per me che ho una storia diabetica familiare, anche
1: certo.
0: il fruttosio è un problema. No? E quindi preferisco la verdura. Scelgo e occasionalmente aggiungo invece quantità di frutta, ma conosciamo persone che sulla scorta del tanto la frutta fa solo bene ne mangiano quintali. Allora bisogna misurare, ognuno ha le sue.
1: Abbiamo letto una serie di alimenti, ma questi alimenti li dobbiamo togliere del tutto se siamo predisposti, no? C'è una predisposizione per il diabete, per l'obesità, il sovrappeso. E allora questi alimenti, cioè abbiamo letto lo yogurt con la frutta, miele, frutta in eccesso, no? Va tolta totalmente oppure...
0: Monica, il buon Dio ci ha dato una cosa meravigliosa che è un ormone che si chiama NPY, che ci fa cercare lo zucchero. Ci ha salvato la vita nel paleolitico, negli anni precedenti. Oggi ce l'abbiamo talmente intorno da tutte le parti che invece dobbiamo imparare a modularlo un po'. Quindi non va mai eliminato, ma modulato in risposta a quella che è la singola situazione.
1: Infatti non a caso ci sono anche gli zuccheri nascosti, no?
0: Certo.
1: Negli alimenti. Noi non sappiamo, magari compriamo un alimento light, che tanto light non c'è perché all'interno... Dobbiamo un po' imparare anche a leggere bene le etichette. E noi, a maggior ragione, allora lei ha detto, professore, noi dobbiamo modulare un po' la nostra... tra il nostro quantitativo di glucosio, di zucchero,
0: glucosio, fruttosio, non solo lo zucchero.
1: E allora cerchiamo di dare un po' di esempi, iniziamo dalla prima colazione.
0: Prima colazione, fantastica. Allora, da qualche parte l'ho vista, ecco, se noi bilanciamo correttamente del pane integrale, delle proteine, qui c'è la ricotta, le noci in quantità presente, del prosciutto che meschiamo con del caffè, so che ne parlate tra poco perché ho visto il tuo lancio,
1: esatto.
0: Insieme a del latte, che sia del latte vaccino piuttosto che non del latte delle bevande vegetali, questo non ha importanza, e riusciamo a quel punto a fare una prima colazione che è correttamente bilanciata tra carboidrati, proteine e fibre e che quindi non crea i picchi di glicemia o di fruttosio che possono determinare i problemi.
1: Tutti dovrebbero
0: sempre, assolutamente.
1: No, perché, insomma,
0: questo, anzi, se posso dire un elemento, questo vale anche nel corso della giornata, perché in realtà noi abbiamo fin dal 2011 delle evidenze precise, si dice in evidence based, cioè sul piano scientifico, da parte della Harvard Medical School, che dice, lo vediamo in rappresentazione, che più o meno dobbiamo bilanciare carboidrati e proteine, eccetera. Questo contro la moda...
1: questo è il piatto di Harvard,
0: sì,
1: no?
0: Il famoso piatto
1: di Harvard. E come deve essere composto? Questo è un esempio di come deve essere composto il pranzo e la cena.
0: Sì, e anche la prima colazione, come abbiamo detto. Per cui, quando tu... La logica è sempre partire dalle proteine necessarie, che sono state rivalorizzate in modo pieno. Quindi il tuo pesce, le tue bresaola, il tuo uovo, quello che sia, i tuoi formaggi, la tua ricotta, eccetera, insieme poi a dei carboidrati che però iniziano a diventare meno importanti, una quota molto importante invece di vegetali, che sia, vedi che nel piatto già è portato più i vegetali, più la verdura che non la frutta
1: stessa. Allora, il fenomeno dell'aggregazione è importante studiarlo.
0: Sì.
1: Abbiamo capito che la ricerca, sono un po' di anni che si sta focalizzando su questo appunto eccesso di zucchero, perché gli studi lo dicono e lo confermano, potrebbe portare ad altre malattie molto serie, è vero, professore?
0: Sì, partiamo dalla quotidianità, quindi tutte le mucositi, dalla vaginiti, cistiti che non si sa perché, le congiuntiviti strane, ma invece parliamo delle malattie cardiovascolari, però lo dicono tutti, invece il declino cognitivo, le forme tipo Alzheimer, e io invece vorrei richiamare in maniera molto precisa un tema che è quello delle forme tumorali del seno. Cito un esempio molto molto preciso che più o meno tutti conoscono.

0: dal punto di vista televisivo, quindi Angelina Jolie un giorno ha un tumore del seno e scopre di avere una mutazione genica. Allora, quello che abbiamo scoperto nel corso degli ultimi mesi è che, quindi Angelina Jolie ha tolto mammelle, ovaie, anche marito in quell'occasione, che era Brad Pitt, va bene, d'accordo?
1: Certo.
0: però quello che sta avvenendo è che sappiamo che oggi, se una persona ha una glicazione elevata, stimola esattamente l'effetto della mutazione, anche se la mutazione non ce l'hai. Quindi il buon Dio ci ha dato la possibilità di fare dei cambiamenti, di usare la nostra conoscenza per riuscire a prevenire e a curare in modo efficace ed efficiente.
1: E lo dobbiamo fare, io sono l'esempio diretto, lo dobbiamo assolutamente fare proprio per la nostra salute e il nostro benessere. Io ringrazio ancora il professor Attilio Speciani, grazie per questi consigli sempre così importanti. Adesso seguitemi, perché ci sono altrettanti consigli importanti che vengono al nostro amico il professor Luca Sconfienza. Benvenuto. Io ricordo che il professore responsabile dell'unità operativa di radiologia diagnostica e interventistica all'IRCCS Ospedale Galeazzi Sant'Ambrogio di Milano. Benvenuto, bentornato.
2: Buongiorno,
1: anzi,
2: a tutti.
1: Luca.
2: Buongiorno,
1: e io ringrazio anche la nostra modella Donatella, benvenuta anche a te, che farà insomma da paziente al nostro professore. Allora prof, veniamo subito. Oggi parliamo di un argomento che sta a cuore a tantissimi nostri amici che ci stanno seguendo. Parliamo di dolore al piede, ma in realtà parleremo di fascite e tallonite. Allora, che sono due problemi che, voglio dire, invalidanti, compromettono la qualità della vita. Allora, prima lei ci ha portato una strumentazione fantastica, cercheremo di capire perché si può intervenire, questa è una tecnica davvero innovativa. Innanzitutto noi vorremmo sapere quali sono le zone del nostro piede interessato soprattutto dalla fascite.
2: Beh, l'abbiamo detto prima, fascite plantare e tallonite, quindi siamo nella zona del piede posteriore, quindi del tallone. E il nostro modellino ci aiuta tantissimo a capire, questo è chiaramente una parte di scheletro e il tallone sta proprio nella parte posteriore. Una parte posteriore che è la parte, diciamo, un po' più dura del nostro piede, lo sentiamo anche quando ci tocchiamo. Posteriormente abbiamo questa struttura che è il tendine di Achille, che sta proprio sul parte posteriore, posteriore e superiore della nostra gamba e del nostro tallone, e nella parte inferiore sentiamo una parte con la cute anche un pochettino più spessa, si dice cheratinizzata proprio perché è più dura e ci consente di diciamo, sopportare meglio,
1: certo,
2: gli urti, ma al di sotto c'è una parte più morbida che è un cuscinetto di grasso, e questo ci serve per andare a proteggere tutta la parte inferiore, che di fatto poi è quella, se ci pensiamo, durante il passo, che appoggia per prima quando noi facciamo la camminata.
1: E quindi si dovrebbe camminare così.
2: Esatto. E quando noi siamo, diciamo, in camminata, noi posiamo prima un piede, poi l'altro, e quella è la parte che in un certo momento va a sopportare tutto il nostro peso. Pensiamo addirittura quando quando corriamo,
1: certo,
2: no?
1: Sì,
2: e
1: sì,
2: non
1: sì,
2: solo
1: sì,
2: la camminata, ma anche proprio il salto sul piede.
1: E a un certo punto questa zona inizia a essere dolorante, no? Tutta la pianta del piede. E quali sono le cause di questo dolore? Perché sono tantissimi.
2: Intanto,
1: cioè, anche
2: cominciamo
1: qui all'interno di TV 2000, tutti soffrono di fascite e tallonite.
2: Ne abbiamo parlato tante volte, ne avete parlato tante volte. In realtà il piede è una struttura estremamente complessa. Noi in realtà siamo abituati alla mano, magari ce la vediamo un po' di più. In realtà il piede non è altro che una mano fatta un po' diversa, ma soprattutto abbiamo il problema, appunto, che abbiamo detto prima, cioè il fatto di avere un carico piuttosto elevato. Quindi al di sotto abbiamo una serie di strutture, quella che ci interessa quest'oggi è proprio questa che riconosciamo in questa immagine, in questo modellino, che è la fascia plantare. La fascia plantare è proprio questo legamento molto molto grande, si chiama appunto fascia, che dal tallone, dalla parte, diciamo, ossea del calcagno del tallone, si porta in avanti. E questa è fondamentalmente quella struttura che ci consente di andare a sostenere il piede. Noi alla parte interna del piede abbiamo un incavo che viene chiamato arco plantare, ecco la fascia è quello che tiene su questo piede. Allora, se noi abbiamo tipicamente un sovraccarico, questa fascia, come una corda che noi andiamo a sovraccaricare, andrà a soffrire.
1: Per cui una delle cause è l'obesità, il sovrappeso.
2: Esatto, diciamo che in generale tutte quelle cause che portano un'alterazione della biomeccanica a livello della fascia possono andare a creare una fascite plantare. Quindi, ad esempio, un sovraccarico dato dalle

0: eccessivo peso, può
1: Può
0: essere
1: essere.
0: questo sicuramente un tema. O semplicemente una persona che appoggia male il piede. In quel caso i carichi andranno a diciamo, distribuirsi in maniera scorretta e quindi andranno appunto a dare dei problemi.
1: È importante fare una diagnosi corretta. Ci hai portato una strumentazione davvero innovativa, no? Come si fa? Allora, avverto subito che è una simulazione, non è un vero esame del piede della nostra bellissima Donatella. Allora, come si fa effettivamente la diagnosi di fascite plantare?
0: Intanto la cosa che dobbiamo dire subito è che la diagnosi di fascite è una diagnosi per lo più clinica, cioè è una diagnosi che è abbastanza facile da fare dal punto di vista clinico, perché il paziente riferisce molto spesso, io faccio ruotare il piede, un dolore tipico a livello del tallone sulla parte interna. E tipicamente al mattino, quando il paziente mette il piede giù dal letto, proprio perché durante la notte la fascia plantare si è un pochettino, diciamo, irrigidita, quindi metterla, appoggiarsi, quindi alzarsi, risulta essere particolarmente fastidioso. Tutti gli esami strumentali però ci possono dare un aiuto piuttosto importante, e questo perché di fatto possiamo andare ad escludere altre cause di fascite. In questa immagine, appunto, stiamo vedendo un esame ecografico, che poi ricordiamolo comunque, lo utilizziamo anche in tutte le altre parti del corpo, è una metodica senza radiazioni, vedete,
1: Non è
0: estremamente
1: invasiva, dura
0: facile,
1: poco.
0: non è dolorosa, solo un po' di gel, un po' di freddo
1: Per chi soffre sulle tiche ai piedi
0: Esatto.
1: potrebbe essere anche
0: E in questa
1: particolare.
0: immagine vediamo molto bene quello che abbiamo visto prima. Questa immagine bianca che vediamo qui sulla destra è la componente dell'osso, quindi la parte del calcagno che abbiamo visto prima, e vediamo molto bene questa banda, la riconosciamo nel contesto del restante tessuto, che è proprio la fascia plantare, cioè questa, vedete, è proprio fatta come se fossero delle piccole cordicelle, piccole fibre che sono proprio appunto la fascia plantare. Addirittura possiamo anche metterla un po' in tensione se stendiamo
1: Il piede, certo.
0: le dita del piede, vedete come si stende, e questo proprio perché questa fascia va a mettere, appunto, trattenere questa curvatura del piede. È anche molto importante sapere che questa zona qui sopra è quello che dicevamo prima, no? Quel cuscinetto, quell'ammortizzatore. E dobbiamo sapere che chiaramente non è solo la fascia plantare che può essere interessata dal sovraccarico, ma anche tutte le strutture, perché chiaramente se questo cuscinetto si infiamma, diventa edematoso, anche questo ci potrà dare del fastidio. Quindi alcune persone possono avere un'infiammazione solo di quella parte, altre persone invece possono avere un ispessimento di questa fascia, che è appunto quella che noi chiamiamo fascite. Poi in realtà fascite, il termine, diciamo, presupporrebbe un'infiammazione. In
1: Infiammazione
0: realtà
1: perché?
0: non è un'infiammazione, è un quadro degenerativo, ma diciamo, la possiamo chiamare
1: Cioè,
0: fascite.
1: comunemente si chiama, ecco,
0: Esatto,
1: insomma, le
0: esatto.
1: persone.
0: Talvolta alcuni pazienti riferiscono che loro hanno la spina calcaneare. Ah, dottore, la spina calcaneare. In realtà la spina calcaneare non è altro che una reazione dell'osso in quel punto, dove questa fascia che cosa fa? Per essere, visto che è sovraccarica, tira.
1: Ah, ecco.
0: Tira oggi, tira domani.
1: E dà questo senso di spina,
0: Ma in
1: no,
0: realtà è una cosa che
1: all'interno.
0: vediamo proprio anche sia sulla radiografia che sull'ecografia. Vediamo proprio una punta che viene fuori. Quindi in realtà la spina non è la patologia, ma è l'espressione che in quel
1: Di
0: punto c'è un
1: questo. Allora,
0: sovraccarico.
1: però si può curare, questa è la bella notizia, c'è una terapia davvero, davvero innovativa che fra un po' vi faremo vedere in diretta, subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi. Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile, insieme si può.
2: Siamo noi, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 15:15.
3: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
4: La marmellata è solo a base di agrumi.
5: Con le ultime truffe telefoniche vertono un po' sulle proposte lavorative.
6: Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
7: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
2: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10:30.
1: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del professor Luca Sconfienza, anche di Donatella, che fa in questo caso da paziente al professor Sconfiente, stiamo parlando di dolore ai piedi, in realtà stiamo parlando

0: parlando di infiammazione, di fascite e tallonite. Allora iniziamo a capire, abbiamo capito un po' come si fa la diagnosi, adesso cerchiamo di capire quali sono le terapie che abbiamo e poi parliamo anche di questa terapia davvero innovativa.
1: Abbiamo detto che la fascite tendenzialmente è causata da un sovraccarico, quindi un'alterata meccanica. Quindi uno degli aspetti più importanti è andare a correggere il gesto, cioè la condizione che ha causato. Perché? Perché chiaramente se noi andiamo a fare qualunque terapia, che può essere antidolorifica, antinfiammatoria o rigenerativa, in realtà noi poi, se abbiamo un gesto che continua comunque a causare, l'efficacia sarà limitata. Questo è uno dei motivi per cui sicuramente una valutazione corretta dell'appoggio del piede è la prima cosa e soprattutto l'adozione di misure idonee a prevenire questo sovraccarico. Ad esempio la perdita di peso è la prima cosa, ma anche ad esempio l'utilizzo di calzature adeguate, dei plantari che vadano a mettere in scarico quella zona. Però talvolta, quando il meccanismo, il circuito vizioso si instaura in questa zona, il dolore difficilmente si spegne. Perché? Perché rimane una infiammazione comunque subacuta che continua a darci del fastidio. Quindi le terapie, diciamo, tradizionali sono comunque interessanti. Esatto, perché vanno in qualche modo a spegnere in qualche modo il mediatore dell'infiammazione e del dolore. Quindi l'infiltrazione, cioè iniettare delle sostanze antinfiammatorie in zona, gli antinfiammatori per bocca, molto banalmente, la tecara è un potente antinfiammatorio che si applica localmente, sono un po' più sedute ma può funzionare, e le onde d'urto sono quel sistema che consente di andare a dare sulla fascia numerose, diciamo, piccoli colpi dall'esterno per andare a creare paradossalmente un quadro infiammatorio che dovrebbe stimolare la guarigione. Quindi queste sono un po' le terapie
0: standard. Tradizionali.
1: Esatto.
0: E noi oggi per fortuna abbiamo questa terapia innovativa che cura. Perché toglie cosa? Toglie completamente l'infiammazione. Di che cosa si tratta esattamente?
1: Questo si tratta di una terapia che viene chiamata embolizzazione. L'embolizzazione è una procedura che noi facciamo da tantissimi anni, si parla di radiologia interventistica, e serve per andare, diciamo, a otturare dei vasi sanguigni che possono sanguinare. Questo è il motivo per cui è nata questa terapia. Ma in realtà quello che noi sappiamo è che anche a livello delle condizioni patologiche articolari e tendine ci sono molti vasi neoformati. In questa immagine vediamo diciamo un po' di immagini di vascolarizzazione. Qui siamo a livello di uno spazio articolare e vediamo che nell'articolazione ci sono appunto questi vasellini. Anche a livello della fascia plantare noi possiamo andare a vedere questi vasellini. Ora, nel caso della nostra modella non abbiamo assolutamente quadro problematico, ma quello che vediamo è la presenza di questa immagine, la vediamo in questa immagine in blu, che lampeggia sul nostro schermo, che è di fatto un'arteria. Questa è l'arteria tibiale posteriore, che è localizzata, vedete, sulla parte interna, cerco di farlo vedere un po' meglio ai nostri amici a casa, della caviglia. E in questa zona appunto abbiamo questa arteria che rappresenta la parte più importante e la struttura più importante che fornisce la vascolarizzazione del sangue alla regione plantare del piede. Quindi noi possiamo andare a fare una piccola puntura in questa zona. Quindi io adesso prendo una
0: siringa,
1: piccola siringa,
0: non è
1: questa ma è molto simile, quindi un ago molto molto piccolo, e fare una puntura in questa zona, proprio nella zona all'interno del piede, diciamo in questa zona qua, o talvolta si fa un pochettino più in alto, ma comunque la zona è questa, e in questo punto andiamo ad iniettare una piccola quantità di microsfere, sono delle sferette molto molto piccole, pensiamo come se fosse della sabbietta molto molto fine, che fa un'embolizzazione, cioè va a otturare i vasellini,
0: blocca il flusso del sangue,
1: a livello della fascia plantare, che è quello che sostiene l'infiammazione, e questo va a spegnere il mediatore dell'infiammazione. Uno diceva, ma noi blocchiamo il flusso del sangue per sempre? In realtà no, perché questo materiale molto particolare che si usa è un materiale temporaneo, cioè si riassorbe dopo circa una mezz'ora. Questa sola mezz'ora di ischemia, se vogliamo dire, è in grado di andare a spegnere per un periodo di tempo molto lungo questa infiammazione.
0: È un trattamento doloroso, perché ogni volta che noi facciamo vedere una siringa sicuramente ci scrivete, ma no, è doloroso, non vogliamo farlo. In realtà che cosa sente
1: In realtà paziente? Appunto noi utilizziamo un ago molto molto, pensiamo a una sabbietta molto molto fine, anzi quasi una polvere, ecco, quindi abbiamo bisogno

0: semplicemente di un ago molto fine ed inserirlo proprio in questo punto, quindi in una zona che di fatto non è sensibile come la pianta del piede, perché talvolta anche le infiltrazioni che vengono fatte al di sotto possono essere fastidiose. Pensiamo alla sensibilità della
1: Certo.
0: pianta del piede, che è molto molto elevata. Ecco, in questa zona abbiamo sicuramente una sensibilità molto meno rappresentata.
1: Allora, l'ultima, abbiamo 10 secondi, i benefici sono immediati?
0: Sono molto rapidi, quindi nel giro di qualche giorno il paziente sta molto molto meglio. Quindi questo è un altro dei vantaggi, la rapidità di azione.
1: Grazie, professor
0: Grazie a voi.
1: Scongenza, grazie di cuore, grazie ovviamente a Donatella. Adesso seguitemi, dobbiamo parlare. Io intanto saluto e ringrazio la dottoressa Federica Mastronardo. Sentiamo già la canzone che un po' anticipa il nostro tema. Benvenuta, biologa, nutrizionista, ricercatrice. E beh, parliamo di caffè. Lei è anche un'esperta di caffè, questo mi piace ancora di più, perché sappiamo che il caffè è un alimento studiatissimo, tantissime sono le ricerche, ogni giorno ovviamente ne escono, e l'ultima è quella di Harvard, che pare il caffè faccia prevenire addirittura delle malattie neurodegenerative. È così, dottoressa?
2: Sì, innanzitutto questo studio mette in evidenza quanto sia importante dare attenzione alle sostanze bioattive di questa bevanda, che sono appunto sia i polifenoli, è la parte buona del caffè, cioè degli antiossidanti, e sia la caffeina, che è sempre la più studiata. Questo studio ha messo in luce come bere, si parla proprio di dosi, 3 caffè al giorno e anche 2 tè, e lo studio parla anche di 2 tè perché teina e caffeina sono la stessa molecola, ricordiamolo. Sembra questa, diciamo, abitudine avere degli effetti neuroprotettivi sia sulla demenza, quindi come ritardo nell'insorgenza della demenza, addirittura una prevenzione, e sia su quello che è appunto il declino cognitivo. Il motivo è perché la caffeina è una sostanza che va a agire sul sistema nervoso, e appena noi l'assumiamo l'effetto è immediato, quello di avere subito una più lucidità mentale, una sorta di attivazione un po' di tutte le nostre cellule a livello di reazione. Attività. Parliamo anche però del battito cardiaco, la frequenza cardiaca aumenta, ha degli
1: Certo.
2: effetti metabolici, addirittura la lipolisi viene stimolata. Però, se tutto questo può dare un
1: Cioè ci fa
2: aspetto
1: dimagrire,
2: protettivo,
1: lipolisi significa ci fa
2: sì,
1: perdere un po',
2: esatto, brucia un po' i grassi, dicono.
1: esatto.
2: E oltre a questo, però, ha anche un effetto proprio perché stimola il sistema nervoso a livello neuroendocrino, e quindi va ad attivare quella che è l'asse ipotalamo-ipofisi-surrene, quindi le surrene producono più cortisolo, e lì
1: Allora,
2: potrebbe essere l'effetto un po' più
1: un po'
2: dannoso.
1: antipatico. Allora, però
2: Sì.
1: abbiamo capito che, insomma, fa bene. Bere il
2: Sì.
1: caffè fa bene per mille motivi, appunto, come ci diceva la dottoressa, è una bevanda studiatissima e anche la bevanda più amata al mondo, subito dopo l'acqua. Ma ci sono differenze tra uomo e donna? Gli effetti sono diversi sull'uomo e sulla donna,
2: Sì,
1: dottoressa?
2: sembra anche questo uno studio ormai ripetuto e quindi confermato, per cui la metabolizzazione della caffeina dipenda da persona a persona, da uomini e donne. Non solo ognuno di noi la metabolizza in maniera diversa, quindi possiamo dire ai nostri telespettatori di sentire l'effetto che fa il caffè, perché ognuno di noi ha un effetto più lungo,
1: E
2: più
1: certo,
2: breve,
1: è
2: è
1: vero,
2: transitorio, ricordiamo l'effetto della caffeina. Ma tra uomo e donna c'è differenza, perché la donna sembra metabolizzarla in maniera più lenta, soprattutto dopo i 50 anni e soprattutto in base ai ritmi circadiani dopo le ore 17.
1: Parleremo anche di
2: Sì.
1: questo, esattamente qual è l'ultimo caffè, insomma, che dobbiamo prendere durante la giornata, ma noi non ci siamo fermati qui, perché ovviamente la patria del caffè è Napoli. Non potevamo chiedere a loro come si fa un ottimo caffè, come scegliere poi un'ottima polvere di caffè. Allora siamo entrati con le nostre telecamere all'interno di una storica torrefazione napoletana. Guardiamo insieme.
3: Sicuramente è quello che a primo impatto il consumatore può avvertire come aspetto qualitativo importante, così come l'omogeneità del chicco, l'integrità del chicco.
4: L'incidenza di quello che andremo ad avere come sentori è il livello di tostatura. Per avere un prodotto tostato come tradizione napoletana, arriviamo ad un picco di tostatura intorno ai 225 gradi, 230 gradi, per poi fare due processi di raffreddamento, uno con acqua e uno con aria forzata.
3: Il processo di tostatura non termina con la tostatura stessa, ma si completa in una fase di

0: maturazione che avviene all'interno delle attrezzature industriali, così come una fase di maturazione successiva che avviene all'interno del materiale di imballaggio in una condizione di atmosfera protettiva. Teoricamente poi dipende dal tipo di tostatura, dal tipo di miscela, dalla quantità di arabica, di robusta e, ripeto, dal tipo di tostatura, se chiara, media o scura. Idealmente esprime il massimo della sua completezza aromatica ed organolettica dopo 3-4 settimane di maturazione.
1: Per noi essere all'interno del Comitato Italiano Caffè è fondamentale per un discorso di filiera nel mondo del caffè, e il confronto continuo con competitor e associati per noi è fondamentale per la valorizzazione del prodotto finale e della qualità.
0: Ci sono delle poche semplici regole da seguire per la preparazione di un caffè con la classica macchinetta moka, quella di riempire la caldaia della macchinetta fino al segno indicato dalla macchinetta stessa di acqua. Assolutamente attenzione alla montagnetta, non schiacciamola perché rischieremmo di estrarre dei sentori non propriamente ideali, o comunque non come noi li abbiamo immaginati quando abbiamo sviluppato la miscela.
2: Allora, dottoressa, abbiamo visto questa torrefazione davvero molto famosa a Napoli. Allora, insomma, preparare anche un caffè ci vuole anche arte.
3: Ci vuole arte, e penso sia proprio fondamentale per avere un buon gusto del caffè la tradizione. Qua parliamo di tradizioni. Quindi in Italia il nostro caffè è famoso per essere un caffè molto denso, molto anche cremoso, ma forte, quindi di sapore. Sa anche a volte un po' di legno, un po' quasi di bruciato, mentre la miscela arabica, che è quella per eccellenza primaria, è una miscela più dolce, fatta di aromi. In genere la tostatura è molto più lieve e anche meno caffeina. Questo caffè qua ne contiene di più, e la miscela è quella robusta, chiamata così perché la pianta reagisce meglio agli attacchi dei parassiti e ai climi secchi. Ora, in questo video si è visto come preparare un caffè dal gusto tipico italiano, però a livello nutrizionale non è esattamente tutto così, perché bisogna fare attenzione al fatto che sia il chicco sia il macinato, a livello di aria, quando prende contatto con l'aria, perde tante delle sostanze, sia volatili come aroma, ma sia dei polifenoli, anche il 20% in meno. Però, quindi nella preparazione è importante macinarlo e subito per esempio consumarlo, prepararlo, oppure non lasciarlo troppo all'aperto, e anche la montagnetta, come diceva la signora, per il gusto sì, però a livello nutrizionale, se passa anche un po' di aria oltre che acqua mentre lo si filtra, espresso vuol dire spremitura, dovrebbe essere più asciutta possibile e meno al contatto con l'aria possibile.
2: Sempre per allora, un discorso un nutrizionale, facciamo un po' e un po'.
3: Esatto, e poi, quella...
2: e poi è gusto.
3: E poi è gusto,
2: è gusto, questo è sicuramente. Gusto. Allora, vogliamo ripetere quanti caffè possiamo? Lei ha detto 3 tazzine.
3: 3 tazzine al giorno, sia dall'ultimo studio sia in generale. E importante è che la tazzina sia la classica tazzina da caffè espresso.
2: Questa che
3: per
2: abbiamo
3: esempio,
2: qua davanti noi.
3: Questa qui, perché se noi di troppo lungo, il caffè allungato, diciamolo questo, contiene più caffeina, perché la caffeina lega l'acqua come molecola. Quindi va ad aumentare la concentrazione quando il caffè lo allunghiamo. Quindi attenzione, perché
2: attenzione,
3: a questo
2: punto perché le dosi certo, è importante. Sì. Allora, rispondiamo a Federica, ci scrive da Trapani, le chiede: bere il caffè la mattina a colazione dà maggiore energia? Un po' ha risposto la dottoressa, in realtà è momentanea.
3: Esatto, è un effetto transitorio soltanto di tipo nervoso, quindi non è energia vera, che tende poi a scemare. Oltretutto bisogna fare attenzione, perché appena preso la mattina, l'effetto che si ha sul discorso sempre dell'ipotalamo ipofisi e delle surrene e del cortisolo è più alto.
2: Allora, una domanda molto interessante, forse insomma... il caffè bollente, è meglio prendere un bel caffè caldo oppure freddo? C'è una differenza a livello nutrizionale, dottoressa?
3: Sì, c'è una perdita di almeno il 20% di antiossidanti e polifenoli nel caffè raffreddato freddo. Quindi dal punto di vista nutrizionale è meglio caldo. Ricordiamo però che troppo caldo, essendo una sostanza anche acida, acidula, può dar fastidio di più al nostro stomaco e a chi soffre magari di gastrite, reflusso. E il motivo per cui anche per tradizione la tazzina rimane bollente, anche ecco, per esempio a Napoli viene dato in molti bar il caffè deve essere mantenuto bollente per non avere questo shock termico nella perdita.
2: Allora, non ci abbiamo più secondi, ma io questo, vabbè, è Davide che glielo fa, ma gliela faccio io. Sì. Allora, il caffè decaffeinato o macchiato lo rende meno dannoso? È meglio macchiare il caffè oppure no?
3: Se abbiamo problemi con la caffeina è meno dannoso, perché macchiando il caffè sempre senza zucchero la caffeina viene assimilata più lentamente.
2: Grazie, grazie alla dottoressa Federica Mastronardo, grazie a tutti voi per averci seguito. Lo sapete, noi torniamo domani, sempre in diretta sempre alle 9:45. Se volete rivedere questa nostra bellissima puntata con

tanti consigli, scaricatevi gratuitamente la nostra app Play 2000, all'interno lo sapete, i consigli dei nostri esperti. Subito adesso la linea va di corsa, vediamoci chiaro, con Giuseppe Caporaso e Maris Milanese. Baci baci a tutti, buona giornata, domani.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a Vediamoci Chiaro. Oggi parliamo di questo fenomeno per certi versi drammatico, pesante, pesantissimo, soprattutto non solo per le persone ma anche per le famiglie, per i nuclei familiari, per gli amici, quello della ludopatia. Cercheremo di capire che cos'è questo fenomeno, com'è la differenza tra chi fa una giocata semplice per divertimento e chi invece cade in questa rete terribile della ludopatia, quindi della patologia derivata dal gioco. Che cosa fare, come comportarsi e come si sta sviluppando questo fenomeno? Ne parleremo con il nostro ospite che saluto e ringrazio, con il presidente di Consumer Italia Fabrizio Premuti, un'associazione dei consumatori che da diversi anni è in prima linea per combattere e fronteggiare questo fenomeno. Ma come sempre, se avete delle domande, c'è Maris qui in studio.
1: Eccomi qui pronta allora a ricordarvi tutte le nostre coordinate. Com'è possibile partecipare? È semplicissimo, basta mandare ad esempio un messaggio WhatsApp al nostro numero, e il numero è il seguente: 340 880 1035. Potete anche mandare una mail se preferite a vediamocichiaro@tv2000.it, e ve lo ricorderò sempre. Potete seguirci e scriverci anche tramite Facebook, Instagram ed X.
0: Presidente, dicevo, la vostra associazione da diversi anni è impegnata, insomma, lungo tutta la penisola nel fronteggiare questo fenomeno che è in ascesa, è in crescita, è così in base alla vostra esperienza?
2: Purtroppo sì, purtroppo in crescita, ma come giustamente lei ricordava, noi dal 2019 abbiamo un progetto aperto che va proprio in via del contrasto alla quella che chiamiamo ludopatia, ma alla dipendenza dal gioco.
0: È un fenomeno trasversale, cioè, ritengo non è solamente legato all'età, poi parleremo perché le persone più fragili, magari le persone anziane, sono sempre di più quelle che vanno a giocare e ne discuteremo nel corso della trasmissione, ma diciamo è un fenomeno trasversale sia per quanto riguarda l'aspetto anagrafico ma anche per quanto concerne il ceto sociale, così?
2: Assolutamente sì, questo è un fenomeno che purtroppo tocca a tutti i livelli della nostra società, tutte le età che troviamo nella nostra società. Purtroppo è un problema che colpisce in particolar modo i più anziani e i più giovani, perché noi stiamo educando, purtroppo maleducando, i giovani, portandoli già da tenera età ad essere dipendenti dal telefonino e dai videogiochi. Sono persone che noi stiamo, sono le nuove leve che noi stiamo portando sempre più verso quella che potrebbe diventare una vera e propria dipendenza dal gioco.
0: Presidente, lei ha i capelli bianchi, quindi ha tante esperienze e saggezza. Si ricorda quando noi aspettavamo il sabato, la domenica, per giocare quella schedina, 13 risultati unici, risultati utili, chiedo scusa, per il Totocalcio. Oggi invece c'è la possibilità di giocare continuamente, online, H24, sotto casa ci sono mille opportunità, diciamo tra virgolette, dal tabaccaio alla sala gioco, alla sala scommesse. Insomma, tutte queste occasioni tendono a moltiplicare la possibilità di gioco?
2: Diciamo che abbiamo l'opportunità di poter giocare ad ogni angolo di strada, perché chiaramente abbiamo le macchinette, le slot machine nei bar, nei tabaccai, a volte anche in esercizi di carattere diverso, e poi abbiamo le sale giochi vere e proprie, abbiamo le sale bingo. In alcune regioni ci sono i casinò, quindi effettivamente le possibilità per poter giocare non mancano, ma questo non vuol dire che in automatismo si diventa dipendenti del gioco. Questo va contrastato con una corretta informazione che purtroppo manca, va contrastato con quella che è l'educazione anche al gioco e alla sostenibilità del gioco. Queste cose in Italia mancano.
0: E allora ne parliamo nel corso della trasmissione, parleremo anche con gli altri ospiti che tra poco avremo in collegamento, ma prima le domande, Maris.
1: Esatto, prima le domande, prima ancora però, giusto per far vedere a casa, prima il presidente Premuti ne ha parlato, insomma, di questo progetto che si chiama appunto Non Dipendo, scelgo, lo trovate tramite consumer.it, ecco qui, grazie alla regia, stiamo vedendo il sito, potete trovare più informazioni, ecco, parla di diverse dipendenze, come è possibile uscirne, perché si può uscire. Ma facciamo un passo indietro, presidente Premuti, perché Roberto ci scrive: ogni tanto mi capita di giocare alle slot del bar, ecco, dove faccio colazione, ma gioco soltanto pochi spicci, ci racconta, però onestamente non mi ritengo un ludopatico, però lo faccio quasi tutti i giorni, devo preoccuparmi? Quali sono i campanelli magari d'allarme?
2: I campanelli d'allarme è quando l'impulso al gioco è irrefrenabile, nel senso che vado e magari se non ho abbastanza soldi poi cerco altro denaro per poter continuare a giocare. È chiaro che se il gioco rimane nell'ambito dell'intrattenimento non è un problema, perché il gioco è connaturato alla vita dell'uomo. Giochiamo da quando siamo bambini, magari non con i telefonini, sarebbe meglio giocare con altro, però giochiamo da quando siamo bambini. In qualche modo anche l'azzardo è connaturato alla vita dell'uomo, perché azzardiamo se facciamo un sorpasso, azzardiamo se per la prima volta ci palesiamo a una ragazza. Quindi non va assolutamente criminalizzato il gioco. Quello che va in qualche maniera combattuto è proprio la dipendenza dal gioco, e quando il gioco diventa un impulso irrefrenabile per il quale molto spesso ci si indebita addirittura.
0: E allora noi siamo in collegamento per cercare di capire anche l'aspetto scientifico, che è fondamentale, con il dottor Marco Di Nicola, referente del CEPID, del Centro Psichiatrico Integrato di Ricerca, Prevenzione e Cura delle Dipendenze del Policlinico Agostino Gemelli. Eccolo, vediamo in collegamento. Dottore, salve e grazie della sua presenza. La prima domanda che le vorrei fare, il primo quesito, è: come faccio a capire, io sono un familiare, un amico di una persona, quel filo sottile, dicevo all'inizio della trasmissione, tra una giocata, magari fatta ogni 2 o 3 giorni, e invece la dipendenza, la patologia, come sottolineava anche il presidente dell'Associazione dei Consumatori, che sfocia nella ludopatia? Come faccio a capirlo?
3: Possono essere diversi segnali, le campanelle d'allarme. Innanzitutto una modifica del comportamento abituale della persona. La persona è sempre più alla ricerca di disponibilità di denaro e la sua vita tende a ruotare sempre maggiormente intorno al gioco. Il suo comportamento si modifica, diviene più irritabile, più nervoso, e questo condiziona le interazioni intrafamiliari. Sia l'ambito scolastico formativo che quello lavorativo cominciano a subire delle ripercussioni sulla base della problematica correlata al gioco. Ecco, quindi possiamo osservare cambiamenti sostanziali del suo modo abituale di essere.
0: E come dobbiamo comportarci quando ce ne accorgiamo? Voi avete un centro, poi magari ce lo può anche descrivere e raccontare, che fronteggia da diversi anni tutte queste dipendenze, che sono tante, ma io me ne accorgo. La prima cosa, mi viene a chiedere dei soldi una persona a cui sono legato, devo negare chiaramente quei soldi, e come posso aiutarlo?
3: L'atteggiamento deve essere sempre il più possibile accogliente, comprensivo e mai stigmatizzante nei confronti di un problema. La persona, nella misura in cui ci rendiamo conto che il suo comportamento sta divenendo francamente problematico o patologico, deve essere indirizzato, accompagnato presso un centro, presso uno specialista, che possa informarlo e sensibilizzarlo ulteriormente per raggiungere una vera e propria consapevolezza relativamente al suo comportamento di gioco.
0: C'è una domanda per lei da casa, dottore.
1: Sì, allora dottore, ci scrive un figlio preoccupato, ecco, una figlia preoccupata, lei si chiama Milena e dice: mia mamma, oltre 80enne, va sempre al bar, insomma, a giocare gratta e vinci, ecco, ma come capire quando la situazione sta sfuggendo di mano?
3: Beh, allora, come si diceva prima in trasmissione, sia i più giovani sia le persone anziane possono rappresentare appunto degli individui maggiormente a rischio di sviluppare condotte problematiche o patologiche legate al gioco. Bisogna in questo caso cercare di capire se si tratta di solitudine, se ci sono stati dei lutti, se l'interruzione dell'attività lavorativa abbia reso questa attività sempre più frequente e se il gioco di questa persona da ludico e ricreativo si stia effettivamente trasformando in problematico patologico, con delle ripercussioni concrete, ad esempio sulla quotidianità, sulla gestione del denaro. La persona va accolta e va accompagnata in questo percorso iniziale, in cui i familiari o i caregiver hanno un ruolo centrale, perché una problematica di dipendenza non si può affrontare senza il supporto di persone care.
0: Dottore, l'ultima domanda. Lei prima ha citato pochi istanti fa la solitudine. Pesa di più un individuo di un giocatore d'azzardo la solitudine o la carenza d'affetto, in base alla vostra lunga esperienza scientifica al Gemelli?
3: Ma allora, non si può generalizzare, perché giustamente, come dicevate, il gioco d'azzardo problematico o patologico può interessare in maniera trasversale persone che hanno background culturali, sociali ed economici completamente diversi e con caratteristiche molto distanti tra individui più giovani e magari di genere maschile e individui adulti o anziani di genere femminile. Sicuramente nelle persone più adulte la solitudine, una rete sociale divenuta purtroppo povera e la mancanza di occupazione o di stimoli nella quotidianità può favorire la ricorsa al gioco come un tentativo di colmare questi vuoti.
0: Grazie, grazie davvero per questa sua indicazione e testimonianza importante. Lo ricordiamo da tanti anni in prima linea il CEPID, il dottor Marco Di Nicola, referente del CEPID, psichiatria del Policlinico Gemelli e il centro psichiatrico integrato di ricerca, prevenzione e cura delle dipendenze. Grazie davvero dottore. Rientriamo in studio perché col presidente Premuti spesso poi il confine si sposta al fatto che queste persone chiedano dei soldi anche a malintenzionati, per non dire anche personaggi legati alla malavita. È così, perché si chiedono i soldi e lì c'è l'usura, c'è poco da fare.
2: È assolutamente vero, tanto vero che il confine tra il gioco legale e il gioco illegale è proprio quello che nel gioco legale nessuno ti farà giocare a credito. Quindi se c'è la possibilità di poter giocare si gioca, altrimenti si smette. Nel gioco illegale è esattamente il contrario. La Libratore, la cassa da gioco illegale, il sito internet illegale cercheranno di favorire anche il credito per potersi impossessare dell'intero patrimonio. Cioè passiamo dal gioco direttamente all'usura e in quel caso è veramente difficile poi aiutare questi soggetti perché saranno ancora più nascosti rispetto a prima. Il senso di vergogna, la timidezza, li faranno assolutamente finire in un baratro dal quale difficilmente si esce.
0: Presidente, ma siamo un popolo di appassionati sportivi, non sono troppe tante le scommesse sugli eventi sportivi a suo giudizio rispetto anche al passato? Facevo l'esempio del Totocalcio, insomma della schedina di un tempo,
2: sì, ma anche...
0: forse lì era, insomma, è cambiato il mondo nel corso di questi anni, ma ora si gioca un po' su tutto, sul calcio d'angolo, sull'ammonizione di una partita di calcio. Questo non è un fatto negativo a suo giudizio?
2: Allora, questa possibilità di poter giocare su tutto può colpire le persone più fragili, cioè quelle meno informate, quelle meno educate, ma non è detto che l'offerta, perché è ampia, si debba diventare ludopatici. Nell'offerta ampia io posso scegliere dove giocare e su che cosa giocare, ma al di là di questo, se riesco a rimanere nella consapevolezza del gioco, sicuramente non diventerò ludopatico.
0: Vogliamo vedere qualche domanda, Maris?
1: Beh sì, allora, Carla, intanto ringrazio le tantissime testimonianze e condivisioni che ci arrivano. Carla ci racconta, ecco, un caro amico mi ha chiesto più di una volta ingenti somme, insomma, di denaro per aiutarlo, inventando false motivazioni, ecco. Vuol sapere come concretamente in realtà lo può aiutare. Intanto, forse continuare a dargli dei soldi non è il vero aiuto di cui...
2: No, io direi esattamente il contrario. Non bisogna dare dei soldi quando si ha il sospetto che questi soldi siano poi impiegati per il gioco, perché chiaramente già il fatto di chiedere soldi ci dovrebbe far mettere sull'avviso che quella persona sta entrando nella dipendenza, perché una persona che non è dipendente non chiede soldi, gioca qualcosa, come giustamente prima si diceva, ma poi finisce lì. Il solo gesto di chiedere soldi è chiaramente l'anticamera della dipendenza. E il migliore aiuto è non dare soldi.
1: Come anche la menzogna, però, è l'anticamera della dipendenza, perché ovviamente lui non ha detto che li doveva utilizzare per giocare, inventando altre motivazioni. Ecco.
2: Esatto, ma lì sarebbe importante che quella persona a cui chiede soldi l'aiutasse invece a entrare in un percorso di fuoriuscita da quella che è la dipendenza. E proprio perché, l'abbiamo sentito prima dal professore, proprio perché un familiare, un amico, è sicuramente l'appoggio necessario per poter iniziare un percorso e poi proseguirlo per successo.
1: Certo.
0: E allora, più volte è stato detto nel corso della trasmissione che sono a rischio un po' tutti, perché è trasversale come rete anagrafica.

0: grafica, ma gli anziani, ultimamente sta crescendo il numero degli anziani che giocano in maniera ludopatica. Allora l'abbiamo chiesto ad uno psicologo, una psicoterapeuta che lavora quotidianamente con tante persone anziane per cercare di capire che cosa sta accadendo e che cosa è possibile fare. Sentiamo Federica Ricci, la dottoressa Federica Ricci.
1: Sempre più di frequente vediamo molto spesso gli anziani purtroppo vittime del gioco d'azzardo. Sembra paradossale come fenomeno, invece purtroppo ultimamente non è casuale. L'anziano molto spesso si ritrova da solo dopo il pensionamento, quindi diventa il gioco d'azzardo diventa un riempimento emotivo. Quindi sempre più spesso e di frequente vediamo nei tabacchi vedere queste persone giocare alle schedine, alle macchinette, alle slot machine, quindi diventa una sorta di regolatore emotivo, per cui quando noi cominciamo ad avvisare i primi cambiamenti nel nostro caro, come per esempio la perdita delle relazioni affettive, l'isolamento sociale, allora lì dobbiamo cominciare a preoccuparci. Molto spesso anche proprio gli operatori, chi lavora nelle tabaccherie o chi lavora in queste realtà dovrebbe segnalare in qualche modo il fenomeno e aiutare anche queste vittime a ricongiungersi con i propri familiari, i quali devono intervenire e cercare in qualche modo di aiutarli a non essere lasciati da soli.
0: Così la dottoressa Ricci, che sottolineava un aspetto importante, Presidente, che voi peraltro nel vostro progetto lungo la penisola mettete in campo, quello dell'ascolto. Bisogna ascoltare in qualche modo queste persone e non però lasciarsi ammaliare dai discorsi di queste persone. Come funziona?
2: Bisogna essere preparati proprio all'ascolto, nel senso che queste persone che normalmente si nascondono per la vergogna, in realtà possono avere delle motivazioni anche remote che li hanno portati poi a quello che è la dipendenza dal gioco. Quindi bisogna essere estremamente formati per poterli ascoltare e indurli a parlare, lasciarli parlare. Nel nostro progetto, dove noi riceviamo più o meno, mal contate, un migliaio di telefonate all'anno e nello scorso anno abbiamo accompagnato nel percorso di psicoterapia oltre 80 soggetti, e il successo è stato proprio quello del primo ascolto. E poi dopo il primo ascolto c'è l'accompagnamento verso lo psicologo, uno psicologo specializzato, che comunque continuerà ad ascoltare prima di iniziare quella che è il percorso di terapia vera e propria. Quindi li lasciamo liberarsi dei propri fantasmi. Dopodiché parte la terapia.
0: Maris.
3: Beh, diciamo che ci sono arrivando delle testimonianze, ringrazio. Un messaggio anonimo e proprio di anonimato parliamo perché la sua domanda vuol sapere, questo telespettatore, se le associazioni per ludopatici, insomma, funzionano in anonimato, suppongo di sì, ecco.
2: L'anonimato è il primo punto di garanzia che noi diamo a tutti quelli che ci contattano. Non chiediamo mai né da dove chiamano, né il loro numero di telefono, che più delle volte è chiaramente occultato, né chiediamo il nome e cognome. Soltanto successivamente, quando si fidano e entrano nel percorso, sappiamo come si chiamano, sappiamo come contattarli, ma subito dopo la fine del percorso i dati vengono distrutti perché va garantito in assoluto l'anonimato ed è l'unico punto che ci permette di avere quei numeri.
0: Allargando un po' lo sguardo, Presidente, dopo questa trasmissione in cui sono intervenuti anche degli esperti da un punto di vista scientifico, quanto è importante l'educazione partendo dai più piccoli? Perché magari ora parliamo di ludopatia, ma in realtà il rischio che lei mi accennava prima di entrare in trasmissione è che lei vede tantissimi che chiamano anche alle vostre strutture lungo la penisola di una dipendenza dal cellulare dei più piccoli, che è un po' l'anticamera di ulteriori dipendenze che potranno avere più
2: È
0: avanti.
2: proprio
0: Quindi bisogna in qualche modo fare un percorso di prevenzione, di educazione per i più piccoli, a suo giudizio?
2: assolutamente sì, quella è proprio l'anticamera, è l'accompagnarli a quella che nel futuro può diventare una dipendenza dal gioco in denaro. Mentre noi siamo lì, magari genitori, vediamo un bambino che piange, gli mettiamo in mano un cellulare, così vede i cartoni animati, si quieta. Oppure l'adolescente che è lì sulla sua PlayStation ore e ore, addirittura a nottata. Ecco,

0: questo è il percorso, direi, peggiore per educare una persona. Al bambino, se è proprio necessario, ma io direi che se il genitore potesse avere quei 10 minuti e giocarci sarebbe meglio, ma se è proprio necessario dargli quel telefonino, allora lì vanno contingentati i tempi. Non può essere quello il mezzo educativo per trascorrere del tempo. Quello è un palliativo del momento. È la stessa cosa negli adolescenti. I tempi vanno contingentati.
1: Domande?
2: Beh, prima Presidente Permuto, insomma, ci ha raccontato dei numeri di quante persone avete avuto lo scorso anno dentro, insomma, questo progetto che ricordo si chiama Non dipendo, scelgo, ecco, basta andare sul sito consumer.it, però a volte questi numeri spaventano, ma in realtà è un messaggio positivo. Ma allo stesso tempo ci scrivono i telespettatori, chi viene già è un passo avanti, riconosce. Per chi invece si ritrova un familiare o un amico che invece non riconosce il problema, come aiutarlo? Cosa fare?
0: È lì proprio l'amico, il familiare che diciamo, è il complice per iniziare ad avvicinare quella persona. È chiaro che non possiamo obbligare le persone a seguire dei percorsi, dobbiamo convincerli e per convincerli è l'aiuto proprio dei familiari. Allora in quel caso è il familiare o l'amico che vengono formati per far capire al proprio congiunto che deve avvicinarsi ad un percorso d'uscita.
1: Presidente, prima ha detto che arrivano un migliaio di telefonate all'anno, saranno centinaia di casi che comunque prendete in
0: Sì.
1: considerazione. Ce n'è uno che lei ci vuole raccontare in 30 secondi, chiaramente senza i nomi, perché l'anonimato è la prima cosa, però un caso o un episodio, una vicenda che l'ha colpita personalmente?
0: È abbastanza, voglio dire, ne abbiamo avuti davvero decine e decine veramente che sarebbero da raccontare per quanto cruenti sono e quindi eviterò di raccontare il più cruento e andrò su qualcosa di medio. Noi abbiamo avuto una persona che abbiamo accompagnato nel percorso d'uscita, che poi ci è ricascato. Nel primo momento aveva perso il lavoro, nel momento in cui ci è ricascato ha perso la famiglia, è entrato nel percorso dell'usura e dopodiché è tornato. E quando è tornato è stato estremamente complicato arrivare a una soluzione. Oggi quella persona che ha perso prima il lavoro, poi la famiglia, poi si è trovato indebitato, è uno dei nostri volontari.
1: E forse questa è la testimonianza più bella da raccontare a casa,
2: Grazie.
1: perché è un percorso di rinascita. È possibile uscirne, questo è quello che ci
0: Assolutamente sì.
1: sentiamo di dire proprio nella
2: Sì.
1: trasmissione di oggi e riguarda tutti, non solo i giovani, ma anche le persone anziane. Grazie davvero al presidente di Consumer Italia, Fabrizio
0: Grazie
1: Premuti,
0: a
1: anche per
0: voi.
1: quest'ultimo racconto. Chiudiamo qui questa puntata.
2: Per oggi è davvero tutto, grazie di cuore per essere stati in nostra compagnia, vi auguriamo un buon proseguimento di giornata con i programmi della rete e vi aspettiamo sempre alle 10.30.
1: Grazie a tutti e serena giornata. A voi a casa.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo prenda il posto della guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto vi ritorni. Come ogni venerdì, vogliamo ricordare e pregare in modo particolare per i giovani, specialmente per quelli che ne hanno più bisogno, perché si trovano a vivere particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche

anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Entrato nella lotta, Gesù pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadevano a terra. Contempliamo questa sofferenza di Gesù, un sudore che diventa sangue. Dio ci conceda di riconoscere il nostro male, il peccato che ci opprime, l'amarezza che contiene e tutta la devastazione che produce in noi e attorno a noi.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, anzi aiutaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare.

0: flagellare, la sofferenza interiore, il sudore che diventa sangue, il dolore esteriore causato dai flagelli, dalla malvagità umana. Gesù si lascia percuotere, non reagisce, per mostrarci come la terapia dell'amore salva e conduce alla fine.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine di Gesù. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!». Gesù non solo sopporta il dolore, ma anche lo scherno, viene incoronato con delle spine. Anche qui Gesù si lascia fare, mostra come la realtà dell'amore va ben oltre lo scherno e la violenza.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia

0: santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Pilato lo consegnò ai soldati perché fosse crocifisso. Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota. Gesù l'aveva annunciato più volte, il fatto di dover prendere la croce e di vivere la sua passione. Ora ci siamo. Gesù compie quanto egli aveva predetto. Egli ci precede con la sua croce, portandola dietro di lui, anche per noi diventa meno pesante.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
1: Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Stava presso la croce di Gesù sua madre. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto», e chinato il capo, consegnò lo spirito. Nella morte di Gesù, noi lo crediamo, riceviamo nuovamente la vita, l'offerta di un amore e di una fedeltà che non arretra per nulla. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Amen.

0: conosciuto il peso del dolore e che non ci abbandoni mai. Tu che sotto la croce hai stretto il tuo figlio morente, rivelaci la forza di trasformare la sofferenza in amore, di credere che nella vita tutto che sembra perduto non è mai perduto. Maria, conforto dei sofferenti, sii per noi quella spalla forte su cui appoggiarci, quell'amica fidata a cui confidare ogni segreto, quel porto sicuro dove trovare riposo e pace. Maria, conforto dei sofferenti, avvolgici con il tuo amore infinito e fa che sentiamo la tua mano capace di sostenerci, la tua voce che ci sussurra: non temere, io sono con te. Guidaci verso Gesù, la luce che non si spegne mai, l'amore che vince ogni paura. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.

guardi indietro e dici: il Signore mi ha preso da un fatto di morte e mi ha riportato ad una vita.

mio padre panettiere, un uomo molto severo, perché lui voleva darmi un'educazione, voleva trasmettermi qualcosa di importante, quindi il rispetto degli altri soprattutto, e questo era. E con me è stato molto severo, anche se ero figlio unico, non mi ha lasciato andare niente. Mia madre era una donna sempre sorridente, con me un rapporto molto vero, molto sincero, ha sempre considerato suo marito come figura importante della nostra famiglia. E questo me l'ha trasmesso e quando penso a loro due li penso uniti, anche se magari non si sono mai fatti fotografare insieme, ad esempio, se non il matrimonio. Io ho sempre visto come mia vocazione quella di costruire una famiglia, di diventare un marito, di avere dei figli.

0: una bella famiglia. E così è stato. All'inizio ho incontrato Cristina, anche lei qui di Borgonovo, e ci siamo innamorati, ci siamo fidanzati, ci siamo incontrati in montagna, in un turno di campeggio. Ci siamo sposati il 10 giugno del 1989. Eravamo sempre insieme, abbiamo vissuto quasi 14 anni insieme. Poi Cristina purtroppo si è ammalata di un cancro allo stomaco. Il mio essere marito in quel momento è entrato un po' in discussione, perché io pensavo, guarda, ti ho sposato Cristina dicendo che ti avrei difesa per tutta la vita, e qui ho sperimentato il fallimento, non sono stato capace di difenderti. Fortunatamente qualche anno prima abbiamo iniziato un cammino di fede, ci ha aiutato ad affrontare questa storia difficile, dolorosa, faticosa, fragile. Il giorno di San Giuseppe, dopo un esame, hanno riscontrato che c'era ancora la presenza di un cancro alle ovaie. E quindi da lì è partito un altro iter, quindi un'altra operazione. Le cose stavano precipitando. Stavano precipitando, e però non eravamo soli, eravamo accompagnati da dei nostri amici. Tutte le sere venivano a pregare con noi, a celebrare i vespri. Lei ormai era allettata. Quante cose ho detto al Signore, no? Mi sono anche arrabbiato, perché non poteva non ascoltare la mia preghiera. Mi sono arrabbiato anche con Cristina, me lo ricordo bene, quel giorno stavo salendo sulle scale e si capiva che Cristina stava peggiorando, e gli ho detto: Cristina, non abbandonarmi, non farmi questo. E era stato un attimo che poi mi sono pentito, ma è stato un attimo così, proprio di, mi stavo abbandonando un pochino. E mi ricordo un fatto proprio dell'ultimo mese. Eravamo in inverno, era un giorno bellissimo, come quei giorni d'inverno dove c'è un sole splendido e un sereno bellissimo. E allora mi dice: come avrei voglia di andare a fare un giro. E allora l'ho vestita, l'ho caricata in macchina e siamo andati in un santuario qui vicino, un po' in alto, a Madonna del Monte. Era un sabato mattina quando lei si è spenta. Io avevo 43 anni, erano 14 anni di vita insieme, di matrimonio. Mi sono chiesto: cosa faccio? Lì mi sono messo nelle mani del Signore. Mi è stato chiesto, proprio facendo questo cammino di fede, mi è stato chiesto: cosa pensi che il Signore voglia dalla tua vita? È iniziato un momento, un cammino di discernimento, guardarmi dentro e chiedere al Signore: cosa vuoi da me? Non ti sei ancora divertito a sufficienza con la mia vita? E ho iniziato un cammino così, pensando cosa il Signore mi chiamasse a fare. Finché un giorno sul lavoro vedo il mio parroco, Don Paolo, e mi dice: io ho pensato bene per te, se tu iniziassi un cammino di preparazione al diaconato permanente. Ho detto: se è vero che il parroco ha un discernimento sui suoi parrocchiani, e questo è un segno che il Signore è presente, mi sta portando avanti. Allora abbiamo preso appuntamento col vescovo, sono andato a parlare, però avevo spostato il mio interesse, non il diaconato permanente, ma il presbiterato. tempo di verifica è stato positivo e quindi sono entrato in seminario. Sono entrato in seminario con persone logicamente molto più giovani di me e sono diventato presbitero il 13 giugno del 2009, giorno di Sant'Antonio di Padova.
1: Prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio.
0: Quando sono stato nominato parroco qui del mio paese, una parrocchia considerata abbastanza grande per la nostra diocesi, e chiaramente ci sono parecchie necessità, e vedo come la gente è generosa, come la gente è attenta ai bisogni della comunità, che può essere il bisogno per mantenere le strutture presenti, ma soprattutto per le esigenze che possono avere alcune famiglie. In questi ultimi 2 anni abbiamo affrontato una pandemia che ha messo in crisi e in ginocchio parecchia gente, parecchie famiglie. Ecco, noi attraverso la Caritas abbiamo e stiamo aiutando, ma grazie alle persone generose che sono attenti a questi problemi. Io credo veramente nella risurrezione e nella risurrezione della carne, quando i nostri corpi ritorneranno a vivere. Gesù Cristo mi ha salvato non lasciandomi nella morte, ma facendomi rinascere ad una vita nuova, ad una vita dove l'esperienza della morte in alcuni momenti era la normalità della mia vita. Lui mi ha preso e mi ha fatto rivivere. E qui c'è proprio l'esperienza della risurrezione, di non poter rimanere nella morte, perché la morte non ha l'ultima parola.

Papà diceva che fare il prete è un mestiere difficile. È molto difficile fare il prete nel 2021.

Io ero un bambino molto curioso, ero affascinato di quello che succedeva nel mondo, anche a scuola mi piacevano le materie scientifiche, la geografia, cioè tutto ciò che era il mondo che si muoveva attorno a me rappresentava per me un'attrazione. E quindi dentro di me è vero che tutti i bambini sono i bambini del perché, ma credo che io lo ero in modo particolare, no? Quando poi inizia l'adolescenza, inizio a guardarmi fuori, inizio ad avere una relazione anche diversa con il mondo, un po' meno protetto dal mondo degli adulti. Inizio a scoprire che non è tutto rose e fiori, che questo mondo adulto è anche un mondo tanto contraddittorio. Incontro persone che avrebbero dovuto essere modelli della mia vita. Penso a qualche insegnante, penso a qualche sacerdote, penso a persone adulte che in qualche modo, proprio perché sono adulte, devono nella mia mente custodire, e invece non custodivano. Allora dentro di me si fa strada quella che è la ribellione adolescenziale, quello che è il desiderio di non vivere quella vita, di fare in modo di tutelarmi, di difendermi, di custodirmi da quello che percepivo essere un qualcosa e un qualcuno che io non volevo diventare. Il primo novembre 2009 io divento sacerdote. Non ricordo molto di quel giorno, devo riguardare le foto, perché stavo fuori completamente di me, talmente era... Intuivo di essere davanti a qualcosa di immensamente più grande di me, la montagna che io da solo non avrei mai potuto scalare, era lui che me la faceva scalare. Però io ricordo il momento più bello, in cui dopo che il vescovo mi ha unto le mani, sono andato da mamma per... avevamo preparato un purificatorio, un panno per asciugarmi le mani dal crisma, dall'olio santo. E quello è stato un momento bellissimo. Era come se il dono del sacerdozio entrasse nella mia famiglia e in qualche modo rappresentasse anche, lo spero, così l'ho vissuto io, no? Come una carezza che Dio avesse dato a tutti in quel momento, no? Il 25 aprile 1997 uno dei sacerdoti della mia parrocchia porta tutti gli animatori di Azione Cattolica a vivere un ritiro spirituale sulle colline del Trevigiano e ci dà in mano da meditare il Vangelo in cui Maria Maddalena incontra Gesù risorto nel giardino del sepolcro. C'è un momento preciso in quel racconto che l'Evangelista Giovanni fa in cui Gesù la chiama per nome, le dice Miriam in ebraico. Io leggo quel brano

0: Io non leggo Maria, io leggo Giacomo. Ma non è un leggere in cui le lettere sono diverse. È un leggere in cui mi accorgo di essere letto in quel momento. Ho percepito la presenza di qualcuno che ce l'aveva con me. E solo con me quella presenza era Dio, che ti dice: tutto di me è per te. Ma io vado e spacco il mondo a quel punto, cioè. Durante gli anni della formazione, gli anni del seminario, ho avuto tanti dubbi, tante domande, ma non tanto relativamente a Dio, relativamente a me stesso. Sono stati anni molto belli, molto fecondi, anni però in cui ho percepito che non fosse il tempo giusto per me. Uscito dal seminario, ho continuato a studiare e mi sono interessato di tutte quelle realtà che nel mondo avevano cominciato a fare, io la chiamavo evangelizzazione di strada, senza sapere che già fosse ben presente. A motivo di questi studi io vengo a conoscere che esiste una donna che si chiama Chiara Mirante, che dalle parti di Roma ha dato vita a una comunità dove cercano di vivere il Vangelo alla lettera, cercano di vivere sul modello delle prime comunità cristiane, quindi con la comunione di stati di vita, ciascuno nella propria specificità, e soprattutto fanno missioni di strada. Per pura casualità, qualche giorno dopo, entro dentro una chiesa della mia città e mi accorgo, uscendo, che c'è un poster che annunciava la presenza proprio di Chiara Mirante in quella chiesa una settimana dopo. Io lì per lì mica avevo capito ancora niente, Sono andato lì con il mio quadernino, con l'idea di prendere appunti per la mia tesi. E invece Chiara parlava e io piangevo. Quel modo di vivere il Vangelo, quel modo di vivere assieme, quel modo di vivere abbandonati alla provvidenza, quel modo di essere famiglia mi affascina. E fino a decidere di chiedere di poter entrare in comunità, riempio la macchina, parto e mi trasferisco a Piglio, provincia di Frosinone. Aiutato da chi di dovere all'interno della comunità, ho maturato il desiderio di dire nuovamente e definitivamente il mio eccomi.
1: Prese in mano, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio.
0: Io non avrei mai pensato di finire parroco, per giunta a Roma, a due passi da San Pietro, ma chi mai l'avrebbe pensato? Ed è stata una nuova chiamata, una chiamata in cui mi viene chiesto di essere padre in modo diverso, di prendermi cura di un pezzo di chiesa, geograficamente molto preciso, di prendermi cura di tante persone. Non esiste amore vero se non c'è anche donazione, per cui il desiderio, il sogno che io ho è che proprio quante più persone di questa parrocchia, ma del mondo intero, di tutti coloro che si riconoscono nel Vangelo di Gesù Cristo, riconoscano che veramente c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Ciò che il mondo ha bisogno è di preti che siano umani, che abbiano un carico di umanità autentica. Questo è uno dei tratti dell'impegno maggiore. Quindi sì, papà aveva ragione, è molto difficile, ma sono come le scalate in montagna, quelle più belle sono quelle più difficili.

Signore e signori, buongiorno, è scattata l'ora solare. Allora provate a pensare questa cosa. Fate il giro del mappamondo e fermatevi. Cito le parole che ha scritto la mia autrice, Sara Cacioppo, sono perfette. Una città dove ogni strada è una voce, ogni gesto una storia, ogni colore una sfumatura. Puntata interamente dedicata a Napoli. E non possiamo che partire in grandissimo stile con dei grandi artisti che tornano nostri ospiti, così, con questa canzone che è famosa in tutto il mondo.

0: a quest'ora del mattino sta accadendo tutto questo. Olga De Maio, Luca Lupoli, grazie infinite. Olga De Maio soprano, Luca Lupoli tenore e maestro Ruggero Iacovella. Sono stati già nostri ospiti, Napoli sono loro, abbiamo detto dovete assolutamente tornare e ci hanno fatto questo grandissimo regalo. Avremo tanto da dire con loro. Allora sentite, c'è un blog che si chiama Storie di Napoli e l'ha creato, pensato, un napoletano doc che è un ragazzo adorabile, si chiama Federico Quagliuolo. Ho detto bene, Federico vieni, ben arrivato,
1: ciao.
0: Baci, baci grandi.
1: Mua. Ciao, piacere.
0: Ben arrivato, piacere mio. Allora, napoletano, napoletanissimo, vero?
1: Assolutamente sì.
0: Con orgoglio.
1: Orgogliosissimo napoletano.
0: Orgogliosissimo, perché certo. Napoli è un mondo a parte, vero Federico?
1: Napoli è un'emozione. Cioè, Napoli è fondamentalmente quella cosa che ti identifica, una cultura. Napoli non è solo la città, è tutto ciò che ti fa sentire napoletano.
0: E questo tuo blog che tu hai creato per raccontare, è meraviglioso questo blog, perché racconta Napoli a 360 gradi.
1: Sì.
0: Ci vuole, soprattutto in una comunicazione come quella di oggi, è giusto raccontare di più questa città?
1: E come? Ma perché dobbiamo raccontare tutto di Napoli, non deve essere né uno stereotipo né quelle cose turistiche. Napoli è tantissimo, Napoli è una storia infinita di 3.000 anni.
0: È cultura.
1: È tutto un
0: Napoli
1: Mediterraneo.
0: È cultura. Volete cercare, lo dico con onestà, gli uomini più eleganti al mondo? Sono i signori napoletani, perché come vestono gli uomini a Napoli non vestono in nessuna altra parte del mondo. Vogliamo parlare del dialetto che io ufficialmente non voglio chiamare dialetto, della lingua napoletana. È una lingua.
1: È una lingua, come è anche riconosciuta come tale.
0: Wow. Allora, sentite, noi abbiamo sguinzagliato la nostra Marta Manzo, che per una volta non ha fatto cantare nessuno, ma Marta voi sapete che sa fare qualsiasi cosa, per capire più da vicino quella lingua napoletana che tutti noi vorremmo saper parlare. Guardate un po'.
2: Una parola che ho imparato è la currea, che vuol dire cintura.
3: Tu sei una cosa grande per me, l'ho letta da tutte le parti. Tu sei una cosa grande per me, penso che sia questo il significato.
4: Oggi ho imparato saitella, che vuol dire tombino, come questo qua alla mia destra.
5: Cosa sono le porcuà? Sono le arance.
6: Sbariare. Vado a sbollire, vado a riposarmi, vado a farmela passare.
7: La parola che ho imparato che è yam ya, andiamo, insomma.
4: Ok?
8: Ora ti dico una parola in napoletano che tu non conosci e tu me la devi ripetere.
9: Vai.
8: O putrusina.
9: Che hai detto?
8: O putrusina.
9: O petrusina?
8: No, putrusina.
9: Putrusina? E che vuol dire?
8: Prezzemolo.
9: Ah, ok. Prezzemolo, petrusina.
10: Una cosa che si trova solo a Napoli, il tram a muro, che è l'ascensore.
11: Devo dire la parola che ho imparato? Am spastriat. Che penso voglia dire tipo abbiamo spaccato, siamo grossi, una roba del genere.
0: Il tram a muro mi mancava.
1: Napoli dipinge, visto?
0: Ma è meraviglioso. Allora, Federico Quagliuolo, cazzimma, sciarmato, sallanuto, scetate, lo sappiamo, scetate, svegliati. Ma
1: sì.
0: La cazzimma che cos'è?
1: Allora uno ti dovrebbe rispondere dicendo non te lo dico. E questa...
0: Lo so, però proviamo.
1: Sì, è addirittura entrata anche nel dizionario italiano, quindi ormai è un termine sdoganato, ed è quel modo positivo o negativo, ecco, nel caso negativo di voler trovare, ecco, una soluzione anche dispettosa a una situazione, ecco, vedi, non te lo dico. Positiva invece, quella cazzimma, quella che si dice, no, quando gioca il Napoli, mettici cazzimma, devi vincere, devi fare gol. Ecco, quindi quella rabbia positiva.
0: Quella che aveva Maradona, il grande Diego Armando Maradona.
1: Bravissimo.
0: Era un genio e aveva tutto, però ci metteva anche quella quando scendeva in campo. Allora, quando uno dice sfrugugliare, non mi sfrugugliare, sfrugugliare che vuol dire?
1: Sfrugugliare, provocare, allora dipende, in questo caso è provocare, ma a volte anche toccare. Quindi... Tu pensa, non sfrugoliare la mazzarella di San Giuseppe, è un modo di dire napoletano?
12: Cioè?
1: Praticamente quando, non farmi perdere la pazienza.
12: Uè, che sì. È poeticissimo.
1: Bellissimo, perché si riferisce a una reliquia che si trova nella chiesa di San Giuseppe dei Nudi, dove questi napoletani che cercavano di toccarla in ogni modo, venne questo prete e dice, non sfrugoliate la mazzarella di San Giuseppe, per dire, guardate, se continuate a rovinarla, vi punisco.
0: Allora, signori, è la città più bella del mondo, ci sono le persone più belle del mondo, Napoli è veramente... un mondo a parte, ma Nzallanuto, Nzallanuto, NZ, Nzallanuto, che vuol dire?
1: È una persona, instupidita, ecco, una persona che non capisce bene, ecco. Non,
0: sì?
1: Non essere Nzallanuto.
0: Non dobbiamo essere Nzallanuti. Insallanirci anche. Signori, è soltanto iniziata la puntata dell'Ora Solare dedicata a Napoli. Voglio anche salutare il mio Alessandro Trese in regia, perché a proposito di Napoli lui è napoletano, doc, e si vede e si sente. Ci fermiamo solo per un attimo, tra un attimo torniamo con musica e voci che sono una poesia e con sul tavolo la pizza, perché la pizza è il cibo d'oro che Napoli ha regalato al mondo. Ma ne parliamo tra un attimo. Buona solare, grazie.

0: Che ha di affascinante per voi quel quadro?
1: Si muove, guarda!
0: Che sciocchezza!
2: Viaggiatori di Narnia, benvenuti.
1: Pretendo di sapere subito dove diamine mi trovo!
3: Siete sul veliero dell'alba.
4: Avanti verso il nostro destino!
5: È lì l'origine dei vostri problemi.
2: Come si può fermare?
5: Rompendo il suo incantesimo. Siate forti, non cadete in tentazione.
2: Aslan, aiutaci.
6: Le cronache di Narnia, il viaggio del veliero. Domani in prima serata.
7: Eccoci, bentornati all'Ora su Napoli, l'Ora su Napoli ho detto, cioè l'ora solare che parla di Napoli, tanta è l'emozione, tanto è l'oro di Napoli che quando si parla della canzone napoletana noi possiamo dire questo, è l'unica al mondo a non avere bisogno di nessuna traduzione, perché? Perché è la più bella del mondo, se poi le voci sono quelle di Olga De Maio e di Luca Lupoli, siamo a posto, il maestro Ruggero Iacovella le accompagna in Torna a Sorrento.

0: voce che ho, bravi! Bravi, eccezionalmente bravi, eccezionalmente bravi. Allora, torna sul Rientro, è nata nel 1902, questa canzone ancora fa innamorare il mondo. Federico Quagliuolo, il tuo blog meraviglioso, Storie di Napoli, ha di meraviglioso all'interno il fatto che siate giovani,
1: sì,
0: a realizzare tutto questo, perché è una continuità. No?
1: Siamo nati ormai 12 anni fa, avevamo 19 anni all'epoca.
0: Ah, pensavo ne avesse 10, ma non ti preoccupare, va bene lo stesso.
1: Ed è nato come progetto addirittura così, al di fuori della scuola, mi vedevo con i miei amici e giravamo per le strade di Napoli su Facebook inizialmente, e poi è diventata la più grande community di promozione di un territorio in Italia.
0: Che cosa ci insegnate che ancora non sappiamo di Napoli, Federico?
1: Che ogni strada ha una storia, il napoletano con la sua inventiva riesce a creare storie anche dalle pareti. Tu pensa, c'è una strada che si chiamava Vico Pensiero, ovviamente questo nome perché c'era una statuetta così di un pensatore, e c'è una leggenda popolare napoletana che voleva che in realtà fosse una strega che baciava le persone e rubava i pensieri, rubava i ricordi con l'amore. Pensa tu, da una statuetta, così.
0: Stimate, la nostra Olga De Maio oggi è vestita come la sirena Partenope, quindi il suo abito è un omaggio a Partenope, i partenopei, così vengono chiamati i napoletani. I napoletani che, questa permettetemi, questa è una cosa importante da dire, Napoli si è liberata da sola in Seconda Guerra Mondiale. Napoli si è liberata da sola, e non perché i nazisti stessero risalendo tragicamente il nostro paese, perché loro erano napoletani e sono napoletani e si sono liberati da soli a Napoli. Vedere un film di Nanni Loi, molto importante in materia. Napoli ha questa capacità di essere stata terra di, diciamo, conquiste, gli spagnoli sono stati tantissimo tempo a Napoli, e di aver assorbito le culture e aver soprattutto imparato a cavarsela sempre. Ecco, come fa la città di Napoli ad avere questa forza?
1: L'inventiva. Il napoletano pensa veloce, io dico così, pensa veloce, pensa prima degli altri, crea opportunità, crea occasioni anche dove non ce ne sono. Ogni storia, ogni piatto napoletano nella cucina, certo, ma anche nelle invenzioni, sono letteralmente cose create dal nulla, e questa è la cosa bellissima dei napoletani.
0: Inventare e creare e avere, tu dici bene, la velocità di pensiero, no? La capacità di essere risolutivi,
1: esatto,
0: in ogni caso. C'è il famoso, poi non si è capito mai se fosse vero o meno, il Facita Muina. Che cos'è Facita Muina? Era
1: una sorta, insomma, un finto documento storico dove si diceva quando passa il re, chi va sopra va giù, chi va di là va di qua, insomma, dovete
0: fate vedere casino. Fate vedere che fate.
1: Ma tu pensa a Muina, dallo spagnolo amoinar, far casino. Oppure ancora abajo. Spagnolo.
0: Ah, è vero.
1: Quindi immagina tu, ecco, in quel documento famoso già ci sono termini spagnoli.
0: Perché la lingua chiaramente ha assorbito.
1: Passa tutto.
0: Allora, chi va a Napoli sa di avere per certo, e poi andiamo a parlare di Totò, come non farlo. Quanti dovremmo citarne, questo è ovvio, ma andiamo a parlare di Totò fra un istante. Chi va a Napoli si porta via quest'onda di umanità, simpatia. A Napoli non ti senti mai solo. Sì. Tu arrivi anche come turista, come viaggiatore, e non ti senti mai solo. Perché c'è questa capacità da parte dei napoletani di offrire tutto questo?
1: È il senso dell'accoglienza, è una cosa profondamente mediterranea, no? Quello che ci caratterizza, certo, proprio come mediterranei. Il napoletano ti deve accogliere, e anche quando esce da Napoli deve portare la sua generosità. Tu pensa, c'è un modo di dire napoletano che quando vai a casa di un amico bussi coi piedi, perché le mani sono cariche di doni.
0: Di doni.
1: E questo è il napoletano, il donare, il senso del dare qualcosa. Ed è bellissimo.
0: Sono le persone più belle del mondo. Va bene, detto questo, si è capito un po' che io adoro Napoli? Sì, vagamente si è capito. Allora, il curatore Marino Niola, che ci ha fatto da Cicerone, mostra a Palazzo Reale dedicata al principe, non solo della risata, principe Totò. Guardate.

0: co si do čeho moc cukr.
1: In questa mostra si può vedere il rapporto fra Napoli e Totò. Per questo abbiamo scelto, insieme all'altro curatore Alessandro Nicosia, di darle questo nome, Totò e la sua Napoli. Quello che vogliamo far passare è che Totò senza Napoli non sarebbe esistito, non sarebbe Totò, ma anche che Napoli senza Totò non sarebbe la stessa, perché ormai l'Italia e il mondo hanno imparato a guardare Napoli attraverso l'umanità di Totò, attraverso la sua maschera, attraverso quella profondità della condizione umana che riguarda tante persone comuni e che Totò ha reso universale, perché ormai Totò non piace solo ai napoletani o agli italiani, ma piace a tutti, tant'è vero che in Germania al Festival di Berlino gli hanno dedicato una retrospettiva e in realtà attraverso Totò hanno voluto guardare e capire meglio che cosa è, di quale pasta è fatta Napoli, qual è il fondo della sua umanità.
2: Totò è un'istituzione per Napoli, certo.
3: Miseria e nobiltà, secondo me il must di Totò, ma poi a ricordarsi di tutti i film, tutti, Napoli milionaria, sono troppi film suoi bellissimi, tutti lo legano a Napoli, che Napoli è Totò, Totò è Napoli, ovviamente.
4: Non era questa persona comica così come appariva anzi era piuttosto malinconica, piuttosto chiusa, riservata, e dunque si apprezza di più anche il ruolo che ha avuto in questo cinema così divertente, appunto. È una persona che faceva ridere gli altri, ma che dentro di sé non aveva tanta voglia di ridere.
1: Ancora oggi Totò parla di Napoli. Quando si pensa a Totò si pensa a Napoli, per le sue canzoni, le sue battute più famose, perché in realtà lui non è mai uscito dalla memoria e dall'immaginario dei napoletani, tant'è vero che anche i quindicenni che non l'hanno mai conosciuto né visto dal vivo, però conoscono a memoria le sue battute. I miei studenti spesso in aula si sfidano a chi ricorda meglio le battute di Totò e sono bravissimi, sanno tutto a memoria davvero, il che vuol dire che Totò non è mai veramente morto.
5: Assolutamente, questa è una grande, grandissima verità. Totò è, lo possiamo dire Federico, Totò è patrimonio dell'umanità.
6: Totò è, sì, è il patrimonio. Volto di Napoli e dell'umanità, è l'umanità napoletana forse, per questo ci rappresenta così tanto.
5: C'è, quanto dovremmo dire, chi di voi non ha visto L'oro di Napoli, il capolavoro che Vittorio De Sica ha realizzato? Andate all'ultimo episodio con Edoardo, il pernacchio. Signori, quando siete giù di morale, cercate quel momento, il pernacchio, e diciamo soltanto che in nessun'altra città del mondo si sarebbe potuta realizzare una cosa così. Allora, attenzione. E Olga De Maio e Luca Lupoli, che sono non solo due amici, sono due artisti di eccezionale bravura, sono ovviamente un voce e cuore dell'associazione Noi per Napoli, che unisce arte e solidarietà. Quando si canta Napoli, qual è l'emozione che si prova? Lo so che è una domanda folle, però perché è la vostra vita, ma che emozione si prova come artisti?
7: Io personalmente provo un'emozione perché fa parte del DNA, nel nostro DNA c'è già questa melodia, questo sentire, questo trasporto. Quindi sicuramente anche, diciamo, noi siamo artisti lirici fondamentalmente, quindi trattiamo l'opera, certo, il melodramma, certo, eccetera. Però nella canzone, quando possiamo esprimere il sentimento, la gioia, poter trasmettere anche il nostro dialetto e appunto la nostra lingua, siamo ancora più contenti.
5: Luca Lupoli, ripetiamo, tenore e soprano, quindi loro hanno dato prova qui all'Ora Solare, cantano veramente qualsiasi cosa vogliano cantare. Però si canta con la canzone napoletana qualcosa che arriva prima al cuore della gente.
8: Esatto.
5: È così.
8: La canzone napoletana è un genere che è stato scritto e predisposto proprio dagli autori letterati della fine dell'Ottocento, per veicolare il messaggio d'amore che è contenuto nella canzone napoletana, di solarità, di quello che poi è, diciamo, appunto nel sangue della cultura e della musica.

0: classica napoletana.
1: Allora, tra un istante ci regalano una meraviglia che è a Vucchella. Attenzione, c'entra Gabriele D'Annunzio, che napoletano non era, e tra un istante ci raccontano. Federico, una domanda. C'è in questa allegria, in questa arte del vivere, c'è anche una malinconia.
2: E come? Perché
1: che appartiene a Napoli.
2: Il popolo napoletano ha vissuto tante sofferenze, è stato un popolo per secoli poverissimo, ed è proprio questa la cosa bellissima, nel senso di saper affrontare questa grande povertà economica che c'è stata nel popolo col sorriso. Ora ti faccio un esempio proprio con Totò. Totò, nonostante ecco, la ricchezza, la fama e il successo, è letteralmente venerato nella sanità. Ci sono leggende su di lui. Si dice che girava di notte per lasciare le 1000 lire fuori alle porte delle persone povere. Oppure ancora, e questo è certo, che Totò dava gran parte dei suoi soldi per, ad esempio, associazioni di salvaguardia degli animali.
1: Come
2: per
1: no, canini. Adorava gli animali.
2: Lui amava gli animali.
1: Aveva anche questo grande
2: come?
1: Pregio.
2: Quindi pensa tu, ecco, conoscere a volte anche la miseria economica, ma saperla affrontare poi, vedi, con la maschera del sorriso di Totò.
1: Con bellissimo, la maschera, no? Miseria, miseria e nobiltà. E se c'è stata la miseria, c'è tanta nobiltà nella città di Napoli. Da quel golfo, da questa immagine meravigliosa, quanti bastimenti sono partiti per andare a lavorare e non tornare dall'altra parte del mondo. E qui potremmo trattare. Allora, attenzione, Olga De Maio e Luca Lupoli ci fanno ascoltare A Vucchella.
0: Sì.
1: Gabriele D'Annunzio.
0: È una canzone, è un brano che nasce da una scommessa tra un autore, diciamo, lanciata da un autore letterato che è Ferdinando Russo e accolta da Gabriele D'Annunzio, che in quegli anni lavorava alla redazione del Mattino di Napoli. E viene scritta al Caffè Gambrinus, quindi un altro luogo storico. Ferdinando Russo e quindi D'Annunzio con la musica di Paolo Tosti, quindi nasce da due abruzzesi, Francesco Paolo Tosti e Gabriele D'Annunzio, nasce una meraviglia che è un cesello della lingua napoletana, della lingua italiana e della lingua napoletana.
1: Signori, e che facciamo? Continuiamo a parlare? Zitti, c'è la musica. A Vucchella.

infinite, bravi, bravi, bravi, maestro, grazie. Federico Quagliuolo,

0: Avremmo da dire
1: Mamma mia.
0: Napoli è anche il cibo, e ci arriviamo tra un attimo. Napoli è il caffè. Cos'è la cucumella?
1: La cucumella è la caffettiera napoletana, infatti.
0: Quella.
1: Quella sì, allora, perché la caffettiera originale napoletana è diversa dalla moca che conosciamo
0: certo.
1: oggi, perché si fa per infusione. Quindi, tu pensi, è stata inventata in Francia, ti inizio già a dire questo. Nel 1819 poi è arrivata a Napoli e noi l'abbiamo resa arte con l'arte del
0: Bravo.
1: Caffè napoletano. Tu pensa che si mette infatti il caffè praticamente in un filtro e poi si fa scendere dall'alto l'acqua calda. Mia madre dice una cosa bellissima, la cucumella è l'arte del caffè napoletano perché parla di Napoli, perché è lento, non è come la moca,
0: no.
1: non è come la cialda che tu metti e esce subito il caffè, servono ore e quelle ore servono a passare a chiacchierare con i tuoi ospiti.
0: Il grande Luciano De Crescenzo diceva sì, deve cioè il caffè non si prende di corsa.
1: No.
0: Guai, guai,
1: mai.
0: Il caffè. Il babà.
1: Il babà.
0: Lo so, signori, è ora, mi rendo conto. Ma il babà, le mie ragazze qua giustamente dicono, qua abbiamo fame. Ma il babà è un'arte. Sarà un dolce polacco, ma come l'hanno reso a Napoli.
1: Esatto, Napoli cioè. Impara e poi sublima, diciamo così.
0: Bravo.
1: Rende leggenda, ecco. Il babà è un dolce che unisce Polonia e Francia e arriva a Napoli e noi
0: allora,
1: abbiamo reso arte.
0: Allora, sto arrivando alla pizza, sto arrivando alla pizza. Io voglio ringraziarti, Federico, perché voi siete, tu sei e voi del vostro blog siete bravi.
1: Grazie.
0: E siete in costante ricerca delle cose da tradurre, da riferire ad un pubblico che creda di conoscere Napoli e invece non è così.
1: Sì.
0: Ecco, è un lavoro costante.
1: Noi portiamo la conoscenza e la cultura napoletana ovunque.
0: Cultura napoletana ovunque. La pizza. Ora, stabilito che la pizza viene maltrattata in tante parti del mondo, però di fatto, se la mangi bene da qualche parte nel mondo è perché c'è un pizzaiolo napoletano.
1: Assolutamente. Pensa che l'ho mangiata a Pechino, napoletana.
0: Quindi, vera.
1: Vera. Perché ci sono pizzaioli cinesi che vengono a studiare a Napoli per portare la pizza napoletana.
0: Perché Napoli è l'università del mondo, possiamo definirla così?
1: Assolutamente sì.
0: Allora, il nome del tuo blog, lo ripetiamo.
1: Storie di Napoli.
0: Blog Storie di Napoli, lui è Federico Quagliuolo, sembra che abbia 21 anni, ne ha qualcuno di più, si appassiona, studia ed è un napoletano doc che oggi ci ha fatto il grande regalo.
1: Grazie mille.
0: Di stare con noi, grazie Federico, grazie davvero. Allora, se noi parliamo di pizza, io adesso vado a presentarvi il maestro Davide Civitiello che nel 2013 è diventato campione mondiale di pizza napoletana nel mondo, ragazze! Nel mondo! Nel mondo! Un mostro di bravura!
2: Grazie,
0: maestro,
2: grazie,
0: buongiorno!
2: Grazie. Buongiorno.
0: Allora, che cosa vuol dire essere l'ambasciatore senza baffoni? E gli ambasciatori devono sempre i passi della pizza napoletana nel mondo, è una responsabilità.
2: È una responsabilità veramente grande, in quanto non solo portiamo e insegniamo un prodotto tipico della nostra città, ma
0: certo.
2: soprattutto la cultura della nostra città in giro per tutto il mondo.
0: Allora, guardi lì, qui sì. c'è scritto associazione
2: Pizzaiuoli
0: con la U, mi raccomando, napoletani.
2: Sì.
0: Allora, lei cosa sta facendo?
2: Allora, stiamo facendo l'impasto classico di pizza napoletana, composto d'acqua, sale, lievito e farina.
0: Sì.
2: Sapere che la pizza napoletana nasce proprio da un impasto semplice fatto da ingredienti naturali, quindi
0: sì.
2: come l'acqua, il sale, il lievito e la farina. Poi questo impasto lievita e dopo lievitato nascono tutte queste splendide pizze.
0: Quante ore deve lievitare per essere veramente pizza napoletana?
2: Guarda, dipende anche dalla forza delle farine che usiamo. In questo caso una pizza napoletana normalmente dalle 12 alle 24 ore è ben lievitata.
0: È ben lievitata,
2: sì,
0: 12-24 ore è ben lievitata. La pizza è il cibo più imitato, ripetuto, quelli che tentano di farla in giro per il mondo, è così?
2: Allora, è vero che pizza è pizza in tutto il mondo, non si può tradurre questa parola, ma di stili di pizza differenti e anche pizze orribili ne troviamo in tutto il mondo.
0: Sì, anche pizze orribili.
2: Noi con l'associazione Pizzaioli Napoletani tuteliamo proprio l'arte del pizzaiolo napoletano ed insegniamo in giro per il mondo, immagina giapponesi, brasiliani, taiwanesi, cinesi e molto altro.
0: E quello
2: ancora.
0: Che ci diceva Federico poco fa, vengono sì. da voi a studiare?
2: Vengono da noi a studiare e pensate che poi pensa che la cultura asiatica è molto legata dalle tradizioni, quindi quando impara a fare la pizza come da tradizione non l'abbandonerà mai, cioè, la rimane legata a sé.
0: L'ha imparata bene,
2: sì, sì,
0: il senso
2: bene.
0: È questo.
2: Infatti non ti nego che molte pizze buone le mangio anche in Asia, da pizzaiolo questo lo posso dire.
0: Questo da campione del mondo lo può dire, da ambasciatore della pizza nel mondo. Allora, ma...

0: Maestro, ti chiedo ancora una cosa. Sì. E poi ci fermiamo per un attimo. Perché la pizza a Napoli è buona ancora di più? Si dice anche del caffè. Perché il caffè a Napoli? C'è quest'acqua che è...
1: Allora sì, l'acqua di Napoli è speciale, si usa per il caffè, per la pizza, perché era un'acqua di sorgente. Diciamo però che oggi è anche vero che basta usare un'acqua buona e la pizza anche in giro per il mondo viene, però quella di Napoli è speciale, proprio perché veniva dalle sorgenti napoletane.
0: Signori, ma tutto ciò che viene da Napoli è speciale, tutto ciò che viene da Napoli è poesia. Ci fermiamo soltanto per un attimo, vi promettiamo di non avventarci su queste pizze, le troverete intere ed intere, anche se stiamo tentando di fare l'assalto al tavolo. A tra poco, l'ora solare Napoli, grazie, a tra un attimo.

0: Uno, due, tre, via!
1: E allora Dio è così, lo troviamo nelle cose piccole, nei piccoli segni.
2: Ciao bambini!
3: Io continuo intanto.
4: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu.
5: Ciao!
6: Caro Gesù, domani alle 10:35. Me. In prima visione TV.
7: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
8: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
7: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
9: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
7: Io ti amo, Maria Vittoria.
8: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
7: Sono altro che un poveraccio.
8: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
10: Andrei a stare in convento.
6: La telenovela Tempo di amare, dal 16 giugno in prima serata. C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo. Domani alle 17:30.

0: Luca Lupoli con il maestro Ruggero Iacovella. Bravi, bravi, bravi.
1: Bravissimi.
0: Questo è Mare Chiaro. A quest'ora, signori, a quest'ora. Certo che è il riscaldamento della voce, ma innanzitutto è una professionalità infinita. Bravi, bravi, bravissimi, bravissimi. Allora, noi stiamo con Davide Civitiello, che è l'ambasciatore della campione del mondo.
1: Campione del mondo di pizza napoletana, sì.
0: Campione del mondo di pizza napoletana, cioè è una cosa favolosa.
1: Favolosissima. Ma...
0: Lei è il Maradona della pizza.
1: Ci provo, ci provo.
0: Ci provo, vedi che quando citi Maradona, giustamente, poi, insomma, voglio dire, di dietro.

0: Con Diego dovremmo chiacchierare, ma non lo faremo. Invece vi raccontiamo di Davide da bambino. Perché lei, posso dare il tuo vero
1: Per
0: nome se ce
1: favore, per
0: l'avevo detto?
1: favore, va.
0: Allora, tu hai iniziato proprio bambino.
1: Sì, ho iniziato a 9 anni. Nove
0: Con
1: anni.
0: chi?
1: E con un padre putativo, proprio per me è più di un padre, proprio perché mi ha insegnato, sai, dopo la scuola i miei genitori lavoravano e aspettavo i miei in pizzeria. Giocando, giocando ho imparato a fare la pizza. È stato il mio lavoro per tutta la vita.
0: È stato il tuo lavoro per tutta la vita, tu hai girato il mondo e
1: Sì.
0: continui a girare il
1: Sì.
0: mondo.
1: Io penso prendo almeno 100 aerei all'anno.
0: 100 aerei all'anno.
1: Sì, e tutti per la pizza, quindi andiamo veramente in ogni paese ad insegnare l'arte della pizza napoletana.
0: Io ho citato Maradona e giustamente c'è chi in regia ha chiamato il figlio Diego. Diego Tresa, che è un campionissimo nel mondo di pallanuoto, si chiama Diego perché c'è un napoletano che non possa rifarsi a questa meraviglia. Maradona, cuore numero 10. È stato importante
1: È
0: dedicargli
1: stato
0: questa
1: importante, vabbè,
0: pizza
1: ci siamo
0: per
1: conosciuti, ho avuto l'onore di stare a casa sua a Dubai ed è stato vabbè, un momento indimenticabile
0: te.
1: perché
0: Certo.
1: quando Diego con noi è stato veramente Diego, nel senso semplice, è stato con noi, si
0: Diego
1: è
0: è
1: divertito.
0: Napoli,
1: Diego
0: resterà a
1: è Napoli,
0: Napoli.
1: sì, Diego è Napoli, perché comunque lo vedi dappertutto, è sempre perennemente con noi, nel senso che lo vediamo in ogni angolo, in ogni strada,
0: Sì,
1: si parla sempre di lui, è
0: Maradona è
1: impossibile.
0: Napoli, sì, è stato uno di quei casi rarissimi di perfetta, come posso dire, simbiosi, proprio perfetta, è stato il cuore che
1: Verissimo,
0: si è mosso.
1: verissimo.
0: Sentite, l'arte del pizzaiolo napoletano è stata riconosciuta dall'UNESCO Patrimonio Culturale
1: Immateriale.
0: Immateriale dell'Umanità nel 2017. Mi chiedo, nel 2017, quanti anni teneva? Va bene così, è napoletano abbastanza. Quanti anni teneva ora? Il pizzaiolo con la U? Per antonomasia, signori, tutti in piedi, ci alziamo le mie ragazze tutte in piedi perché sta entrando Gennaro Cervone.
1: Cervone.
0: Allora, vieni, vieni, vieni con me,
1: Sì,
0: caro,
1: vai,
0: vieni.
1: vai, arrivo.
0: Attenzione, signori, guardate questo ragazzo, venga maestro, venga, venga, venga,
1: Sì, lo
0: guardatelo, guardatelo. Siamo tutti in piedi perché questo è il pizzaiolo. Grazie a lei, maestro. Grazie a lei. Mo' ci sediamo pure, non è che vogliamo fare. Lo so, io. Meno male che ho Alessandro Trese in regia perché mi muovo in questo studio come se fosse casa mia e quindi faccio dei danni che voi non vedete, ma in regia si vedono. Allora, Gennaro Cervone è maestro pizzaiolo e maestro di fritto dal 1952.
2: Incominciato, non ci manca.
0: Ha incominciato. Cominciare per lei. Senta, maestro, ma lei quanti anni ha?
2: 81.
0: 81. Vuol dire che la pizza fa bene?
2: Penso
0: No?
2: di sì. Penso proprio di
0: Ovvio.
2: sì.
0: Lei quando ha iniziato aveva 7
2: 7
0: anni,
2: anni, sì.
0: quindi più giovane
1: Più
0: ancora di
1: giovane,
0: Davide.
1: eccolo qui.
0: Eccolo qua, eccolo qua. Proprio un guaglioncello, un
2: Bambino.
0: ragazzino. Mi tolga la curiosità, maestro anche di fritto, perché c'è anche l'arte del fritto
2: Perché
0: a
2: noi
0: Napoli.
2: quando ho incominciato avevamo solo una friggitoria, quella era una friggitoria. Poi
0: Sì. E
2: dopo è passata friggitoria e pizzeria. Il
0: il fritto fa bene.
2: fritto fa bene, lo mangio da 70 anni.
0: Lo mangio da 70 anni, signori, calcolate voi. Però ma guardatelo quanto è bello. Io mi commuovo, guardate, scusate. Cioè, è
2: Ma
0: meraviglioso.
2: qua non si vede bene. Fagli vedere la fotografia.
1: No, è stata di là, sta in
0: Ce l'abbiamo,
1: relazione.
0: ce
1: È
0: l'abbiamo.
1: questa qua, questa
0: Arrivano
1: qui.
0: tutte le fotografie. Che cosa vuol dire saper fare bene la pizza? Voi avete la vostra associazione Pizzaioli Napoletani, nata nel 98, che ha l'obiettivo di far capire quanto valore ci sia dietro questo
2: Sì, far
0: cibo.
2: capire i valori, perciò noi abbiamo la nostra scuola che facciamo, scuola per far capire ai ragazzi, ai giovani, che vuol dire essere pizzaiolo.
0: Che cosa vuol dire essere pizzaioli,
2: È
0: maestro?
2: un'arte, è un'arte che non si può dimenticare. Quando si incomincia, non si può più dimenticare.
1: Paola, poi immagina che questo signore praticamente per imparare rubava, perché all'epoca non c'era, sai, il fatto di
2: Non
1: insegnare
2: è
1: ad
2: che
1: un
2: dicevano come
1: giovane,
2: facciamo
1: anzi era
2: adesso, devi fare
1: tutto
2: così, devi fare
1: nascosto.
2: così.
1: E mentre oggi lui all'età di 81 anni insegna, dice proprio come fare ai giovani, quindi pensate anche il passaggio mentale dei
0: tempi,
1: no?
0: Bravissimo, e ti ringrazio Davide, perché questa è una considerazione molto importante, cioè non c'era la scuola di pizza come oggi esiste.
2: No, non esistevano proprio le scuole.
0: Bisognava imparare, bisognava essere veloci. Bisognava
2: rubare il mestiere, come ci dicevano.
0: Rubare il mestiere. Allora, adesso parliamo del tramandare di padre in figlio, anzi ne parliamo subito. È importante passare questa cultura da parte vostra?
2: Sì, infatti l'ho passata ai miei figli. Due figli che fanno tutti e due i pizzaioli.
0: Maestro, lei è stato un maestro severo con i suoi figli?
2: No, mai.
0: No. Lei è proprio dolce.
2: Lo ti dico.
0: È proprio dolce, guardatelo. Allora, là c'è un signore che deve essere o giapponese o coreano, ma sta parlando con fare.
1: Conferma, è giapponese.
0: È giapponese. Ecco, voi siete gli ambasciatori di un bene prezioso,
2: sì,
0: che è la pizza davvero nel mondo.
2: Sì.
0: Che cosa insegnate? Qual è l'ingrediente che rende speciale la pizza per essere veramente buona?
2: L'ingrediente principale sono quelle che ci dice di disciplinare dell'Associazione Pizza e Cuore Napoletano. Bisogna usare quegli ingredienti per fare una pizza buona.
0: Cioè, non inventiamoci cose.
1: No. Poi Paola, dico sempre che la pizza è vero che non lo vediamo sotto forma di piatto, di cibo, ma in questo disco di pasta che racconta storie come quella di Don Gennaro, quella di chi per anni fa farine, chi fa mozzarella, le mani di Don Gennaro e chi la mangia. Ancora noi, cioè, questo è il lavoro che facciamo, trasmettere non prodotto, perché prodotto ormai la pizza è pizza, ma proprio quello che c'è dietro la pizza, la cultura, il saper fare, il raccontare.
0: Cioè non ti arriva sul piatto non una pizza e basta.
1: No.
0: Ti arriva una storia, no?
1: Anni e anni di storia, sì.
0: Anni. Lei quando ha capito, Don Gennaro, di essere diventato proprio bravo, sinceramente bravo?
2: Ma io non è che mi ritengo bravo. Faccio il mio lavoro, non è che mi ritengo bravo.
0: Ho capito, però lo fa tanto bene.
2: Cerco di insegnare a altri ragazzi di fare questo lavoro così.
0: Col fritto incluso.
2: Fritto.
0: Il fritto, attenzione, no, so tutto. Il fritto deve essere fatto con l'olio di arachidi, dico bene.
2: Sempre.
0: L'olio d'olio di arachidi deve essere cambiato almeno due volte al giorno, almeno. Di più.
2: Una volta o due.
0: Una volta o due massimo, non di più.
2: Infatti quello l'ho fatto stamattina verso le 6.
0: Perché voi non lo sentite a casa, abbiamo questo piatto coi fritti e abbiamo finto di essere così educati e nessuno di noi si è avventato a mangiare finora. Allora, Gennaro Cervone dice: io mangio la pizza 4 volte a settimana, beata is, come dicono, cioè la pizza mangiata 4 volte a settimana si può mangiare.
2: Come? Come non si può
0: mangiare? Ma che pizza
2: mia moglie la mangia tutti i giorni.
0: Sua moglie la mangia tutti i giorni. Fatta da lei però. Certo, sì. È che come uno vuole essere sua moglie, lo capisco perfettamente. Come la pizza? Guardate che meraviglia questa fotografia. Deve essere, com'è? Margherita? Com'è la pizza marinara? La pizza...
1: Allora, pizza napoletana per antonomasia sono la pizza margherita, che è pomodoro, mozzarella. Poi c'è la marinara famosissima, che praticamente è pomodoro, origano e aglio. Pizze povere, ma da un valore molto, molto alto.
2: È la più
1: alto.
2: Buona, la marinara.
0: La marinara, sì, concordo con lei, maestra. La marinara buona. Forse è la più buona di tutte.
2: Di tutto,
0: comunque.
2: Sì.
0: 4 volte a settimana lei mangia la pizza.
1: E soprattutto perché si mangia 4 volte la pizza a settimana? Perché è leggera, è ben lievitata, leggera, digeribile, e con le giuste lievitazioni nulla è pesante, tutto è digeribile, tutto è leggero e tutto è buono.
0: Provate a fare un test, no? Voi fate una festa per i vostri amici, una cosa così, preparate delle cose molto buone, provate a portare della pizza e la pizza fa tornare bambini.
2: Sì.
0: Cioè le persone si... vanno lì.
2: I bambini vanno.
1: Guarda, voglio raccontare un aneddoto,
0: sì,
1: se
0: sì,
1: posso.
0: Sì, un aneddoto. Vogliamo
1: c'è. Allora, immaginate che andammo, io ero piccolissimo, ero il più piccolo del gruppo, andavo con questi signori, andammo a Las Vegas, a una delle fiere più importanti di pizza al mondo, che immagino che è una fiera che si fa da 40 anni, e gli americani praticamente quando alzavano la fetta di pizza napoletana, essendo che la pizza napoletana cuoce 90 secondi e morbida, secondo la loro, non vedendo lo slice americano, dicevano no, è morbida, lo definivano soggy,
0: ma che ne sanno,
1: In realtà all'inizio dicevamo come dobbiamo, ma veramente non piace la pizza napoletana. Oggi se vieni negli Stati Uniti ci abbiamo le file chilometriche.
0: Ma solo
1: fuori alle pizzerie.
0: Vi avete insegnato a mangiare.
1: Ma grazie al lavoro di questi signori.
0: Nel senso migliore del termine, gli avete insegnato a mangiare. Allora, Gennaro Cervone, maestro di pizza, 81 anni, pizza 4 volte a settimana, signori, siamo sdoganati e la pizza fa tanto bene, i fritti anche, e se voi sentite funiculì funicula, non pensate subito a Napoli, anzi, fa immediatamente Italia. Prego, signori.

0: Allora, Olga De Maio, Luca Lupoli, venite, venite qua, il maestro Ruggero Iacovella, il maestro Gennaro Cervone, restate seduti per carità, Davide Civitello, ambasciatore, ragazze, venite, venite. Facciamo gruppo. Allora, grazie infinite, grazie Olga, bentornati. Loro ci hanno portato qui per l'ora solare un pensierino. Allora noi cosa faremo? Scarteremo, queste cose si fanno solo quando si parla di Napoli, maestro, perché siamo autorizzati a fare un chiasso, che la metà basta. Questo non si apre, ma non fa niente. Allora, signori, questa è l'ora solare, si stanno disperando in regia e questo... Quando si dice Napoli è un grande porta
1: fortuna. Nostra maschera napoletana,
0: Pulcinella, che ridendo e scherzando, Pulcinella dice la verità. Grazie Olga, grazie Luigi, grazie maestro,
1: grazie a voi,
0: le mie ragazze, grazie Davide, grazie maestro di essere stato con noi. Signori, adesso ci buttiamo sul tavolo dei fritti. Grazie, grazie a tutti. Grazie, grazie mille. Grazie, grazie Luca, grazie a voi.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
2: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Allora, domande?
3: Una lezione diversa da tutte le altre. Buongiorno, prof. Domenica alle 9:20.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, domani alle 12:15.
2: Buona domenica e benvenuti alla seconda edizione di Terra Madre. Saremo insieme per scoprire i segreti della nostra terra, per cercare delle soluzioni per rispettarla, per ascoltare la sua voce e per renderla un luogo ancora più accogliente.
1: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, ogni domenica alle 15:15.
3: Senatore, su cos'è l'articolo?
4: Su un nuovo piano che stiamo per attuare in Afghanistan.
5: Se pensassi che questa guerra valga la pena, vi appoggerei.
3: Quando avrà inizio?
4: 10 minuti fa.
5: Ho fatto di tutto per fermarli.
6: Ma ammira le ragioni per cui sono andato.
5: Sì.
4: Vuole vincere la guerra al terrorismo. Una nuova mossa militare, a notizia. Sì o no?
3: Non posso scrivere quello che mi ha dato lui.
1: Leoni per Agnelli, questa sera, in prima serata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Mentre preghiamo i misteri del dolore, ricordiamo tutti coloro che stanno vivendo una particolare passione per la malattia, o perché sono in carcere, o perché sono nei campi di guerra, per qualsiasi altro motivo, anche in famiglia, si ricordino che Gesù ha vissuto una vera e autentica passione e l'ha riempita di amore. Anche loro possono seguire l'esempio di Gesù. Il primo mistero del dolore ci presenta Gesù, che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi. Noi siamo la sofferenza di Dio. Dalla scena drammatica di Gesù che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi, esce un raggio di luce che viene verso di noi e ci svela tutto il potere devastante del peccato. Il peccato infatti è male perché ci fa male, e ci fa male perché ci stacca da Dio, che è vita, è gioia, è pace, è luce, è bellezza infinita. Gesù nell'orto degli ulivi vide tutto il fiume fangoso e ripugnante del peccato umano e ne provò orrore e dolore, fino a sudare sangue. Vide anche il nostro peccato. Oggi purtroppo l'umanità ha perso il senso della gravità del peccato. Oggi addirittura si va diffondendo una specie di apologia del peccato, un'esaltazione del male come espressione di libertà e di maturità. Il demonio sta imbrogliando la nostra generazione e la sta conducendo verso il disgusto della vita, verso lo smarrimento di ogni dignità. Apriamo gli occhi. San Francesco sul Monte della Verna pregava piangendo e diceva: «Chi sei tu, o mio Signore? E chi sono io, vile, verme e inutile servo tuo, pensate?» Mentre preghiamo questo mistero del Rosario, Dio ci concede di aprire gli occhi, di capire chi siamo e di mostrarci tutta la bruttezza del peccato, tutta l'amarezza che contiene e tutta la devastazione che produce in noi e attorno a noi. Per arrivare a dire con umiltà: «Mi alzerò e andrò da mio Padre e gli dirò: Padre, ho peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero del dolore. Gesù viene offeso e flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Nella passione di Cristo si è scatenato l'odio, il nostro odio, l'odio di tutta l'umanità. Nella passione di Cristo la cattiveria umana ha reagito di fronte alla bontà di Dio, l'ha percossa, l'ha flagellata. E Dio si è lasciato percuotere e flagellare per dare una svolta alla nostra storia attraverso la terapia dell'amore. Nella passione di Cristo il nostro orgoglio è esploso con irritazione di fronte all'umiltà di Dio. E l'umiltà dell'Onnipotente ha messo in ridicolo l'orgoglio della nostra piccolezza. Nella passione di Cristo la nostra corruzione si è risentita di fronte alla splendente limpidezza di Dio. E la purezza di Dio ha messo in luce il marciume dei nostri sentimenti. E così noi siamo diventati la flagellazione di Dio. Non soltanto ribelli, noi con i nostri assurdi peccati abbiamo costruito la croce di Dio. E qual è stata la reazione di Dio? Una reazione di amore, una reazione di misericordia, una reazione di sconvolgente bontà. Attraverso la vicenda sanguinante della passione, Dio ci ha detto con estrema e convincente chiarezza: nonostante i vostri peccati, vi amo ancora e vi lascio aperta la porta per ritornare a casa. Approfittatene finché avete tempo. Padre nostro.
2: Sì.

0: dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e Ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non Ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i Santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Terzo mistero del dolore. Gesù viene coronato di spine e ingiustamente condannato alla crocifissione. Il volto di Gesù è bagnato dal sangue che esce dalle ferite aperte dalle spine. Il volto di Gesù è coperto di sputi insolenti. Sono gli sputi delle bestemmie, degli omicidi, degli aborti, delle prostituzioni, delle infedeltà, delle offese alla dignità dell'embrione umano. Mentre Gesù vive la drammatica esperienza della nostra storia devastata dal peccato, ha il divino coraggio di dire: «Il mio regno non è di questo mondo». Allora c'è un altro mondo, e questo mondo verrà. E noi siamo il popolo che l'attende. Il mondo che verrà sarà il mondo liberato dal male, il mondo della limpidezza, il mondo della bontà senza finzioni, il mondo della carità senza limiti, il mondo della bellezza senza trucchi, il mondo della totale apertura a Dio, il mondo che chiamiamo paradiso. Gesù, con l'amore spinto fino alla passione, ha aperto la strada verso questo nuovo mondo. Ma ora che cosa dobbiamo fare? Durante la passione, ad alcune donne che piangevano, Gesù disse: «Non piangete su di me, piangete sui vostri figli». Gesù lo dice anche a noi. Quanti giovani oggi vengono distrutti dalla droga, dall'alcol, dal vuoto di ogni ideale, dal divertimento nevrotico e satanizzato, mentre la famiglia spesso è assente, è distratta, non è preoccupata di trasmettere ai figli i veri valori della vita. Preghiamo e impegniamoci a dare una vera educazione ai figli, quanto è urgente. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dai.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano, per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero del dolore. Gesù, portando la croce, cammina verso il Calvario, aiutato da un uomo di Cirene e confortato dalla presenza di Maria. Simone di Cirene, tu sei un piccolo, un povero, uno sconosciuto contadino, di cui non parlano i libri della storia. Eppure tu fai la storia. Hai scritto uno dei capitoli più belli della storia dell'umanità. Tu hai portato la croce di un altro. Tu sollevi il patibolo e impedisci che schiacci la vittima. Quale sorte grande ha ricevuto dalla provvidenza. Tu ridai dignità a ciascuno di noi, ricordandoci che siamo noi stessi soltanto se non pensiamo a noi stessi. Tu ci ricordi che quando si soffre è importante, è decisivo avere accanto una persona che ci ama. Chiediamoci, qualcuno accanto a noi ha bisogno di noi in questo momento? Tu ci ricordi che Cristo ci aspetta nella strada, sul pianerottolo, nell'ospedale, nel carcere, nelle periferie delle nostre città. Cristo ci aspetta. Lo riconosceremo? Lo soccorreremo? O moriremo nel nostro egoismo? Sta a noi rispondere. Padre nostro.

dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti, diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quinto mistero del dolore. Gesù

0: muore sulla croce e inizia nel mondo una vera inondazione di amore. L'uomo stoltamente ha pensato, Dio è morto, ma se muore Dio, chi ci darà ancora la vita? Se muore Dio, che cos'è la vita? La vita è amore. Allora la croce non è la morte di Dio, ma è il momento in cui si spezza la fragile crosta dell'umanità presa da Dio e parte un'inondazione di amore che rinnova l'umanità. Dalla croce nasce la maternità di Maria, che attraversa i secoli e quotidianamente dipinge di tenerezza la nostra storia. Dalla croce nasce la vita nuova di Saulo, dalla croce nasce la conversione di Agostino, dalla croce nasce la povertà felice di Francesco d'Assisi, dalla croce nasce la bontà infaticabile di Vincenzo De Paoli, dalla croce nasce l'eroismo di Massimiliano Kolbe, dalla croce nasce la meravigliosa carità di Madre Teresa di Calcutta, dalla croce nasce il coraggio di Giovanni Paolo II, dalla croce nasce la rivoluzione dell'amore. Per questo la croce non è la morte di Dio, ma è la nascita del suo amore nel mondo, è la nascita di un mondo nuovo. Dalla croce inizia nel mondo un'inondazione di amore, di perdono e di misericordia che arriva fino a noi e aspetta la nostra risposta. Benediciamo insieme, benedetta sia la croce di Cristo. Benedetta sia la croce di Cristo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente più bisognose della Tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e Ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non Ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salva. A Te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A Te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi Tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del Tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Amore che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre della Misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Speranza. Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna di amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia, Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo, Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino, salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per
0: noi. Regina dei patriarchi,
1: prega per
0: noi. Regina dei profeti,
1: prega per
0: noi. Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri, Regina dei confessori.

0: della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i Santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per
0: noi. Regina della Famiglia,
1: prega per
0: noi. Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: O Madre, tu hai conosciuto il dolore, ma hai vinto riempiendolo di amore. Tu hai camminato sulle orme di Gesù. E non ti sei fermata quando hai visto che andavano verso la croce. Tu hai creduto che Dio è amore. Tu hai creduto che l'amore è onnipotente. Tu hai creduto che la bontà, quando è crocifissa, vince e risorge. O Madre, tu ora pensi a noi e soffri per noi. Tu ora desideri che nasca in noi il tuo figlio Gesù. Aiutaci, o Madre, perché non siamo deboli nella fede. Prendici per mano e guidaci sulla via del Vangelo per far fiorire di speranza ogni dolore e per cantare il Magnificat con i piccoli e gli umili di tutta la terra nell'attesa della grande festa del cielo. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Questa benedizione sia una carezza di Maria per tutti quelli che soffrono, tutti quelli che ancora hanno una croce e portano la croce. Maria li conforti, vi benedica, vi protegga, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andiamo in pace.
2: Doppio Giacomo quest'oggi, buongiorno a te, grazie, buongiorno a voi. E visto che abbiamo padre Giacomo Dorta direttamente da Sant'Andrea delle Fratte, ti chiediamo di leggerci il Vangelo di quest'oggi e poi ce lo commenti.
3: Con gioia. Prego.
4: In quel tempo Gesù disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore.
2: Grazie Padre Giacomo, prego, accomodati pure alla poltrona e cominciamo insieme la nostra giornata. Abbiamo ascoltato il Vangelo tratto da Matteo, capitolo 11, versetti dal 25 al 30. E per cominciare a raccontarcelo parti proprio dall'inizio, dalle prime righe.
4: Sì, e pensavo proprio di riflettere assieme sui piccoli di cui parla Gesù, perché la parola nel suo significato, e quindi il riferimento è sempre alla lingua del Vangelo, quindi il riferimento è al greco, è una parola molto bella e anche molto incoraggiante, perché si riferisce non soltanto ai semplici piccoli di età, ma vuole proprio indicare quei piccoli che non sono nemmeno capaci di parlare, quindi sono, diremmo, proprio alle primissime armi, no? Che poi spiritualmente parlando il discorso diventa poi anche nostro, perché in quest'oggi, in questa solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù, motivo per cui abbiamo ascoltato questo Vangelo, Il Signore ci dice

0: Dice che il suo amore è per tutti gli uomini, tutti gli esseri umani che sono semplici, piccoli, che non si insuperbiscono, che accolgono quindi quest'amore di Dio. E questa è la notizia più bella che noi potessimo avere, perché alle volte noi, purtroppo, tendiamo a credere che l'amore di Dio lo si debba meritare. Quindi che, in un certo senso, l'idea che Dio ti ama perché sei bravo è scardinata del tutto, in questo modo. Ognuno di noi deve quindi fare il santo, chiamiamolo sforzo, ok? Diciamo che poi in realtà è tutta una questione di umiltà e docilità del cuore, di lasciarsi amare da Dio. E questa è una sintesi stupenda alla quale arrivò Benedetto XVI in un suo scritto, penso all'introduzione al cristianesimo, quando a un certo punto lui dice qual è il compito dell'essere umano? E ognuno di noi potrebbe un po' farsi questa domanda proprio mentre noi stessi parliamo. Ripeto, e la tentazione sarebbe quella di dire il compito è essere bravo, il compito è rispettare i comandamenti, quindi la leva è tutta sullo sforzo, sulla capacità nostra. Ma lui giustamente diceva che il compito dell'essere umano è lasciarsi amare da Dio. Questo è il compito, che fa tutta la differenza del mondo. Quindi in quei piccoli di cui parla Gesù, ecco, ci dobbiamo essere tutti noi, dobbiamo essere proprio coloro che in virtù di questa gratuità si lasciano amare, restano piccoli e godono della bellezza dell'amore del cuore di Gesù.
1: Padre Giacomo, la seconda frase invece è verso la fine del Vangelo che ci ha letto e dice: prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita.
0: Sì, e certamente questa è una delle ragioni per la quale è stato scelto questo Vangelo, perché c'è un riferimento diretto, esplicito al cuore di Gesù, alla mitezza e all'umiltà di quel cuore. Ma io proprio a tal proposito volevo con questo secondo punto ribadire quella che è un po' la conseguenza dell'amore accolto, perché se noi accogliamo l'amore di Dio, ecco che il giogo è leggero. Perché? Sostanzialmente il giogo e ciò che tiene, questo no, non è un pensiero mio, l'ho letto, ma molto volentieri lo condivido, il giogo è sostanzialmente un arnese che tiene uniti due animali affinché compiano un tragitto. Ebbene, se uno dei due animali è più forte dell'altro, il secondo non farà fatica, perché lo sforzo, diciamo, la fatica di qui sopra, la farà il primo animale. Ecco, con Gesù in un certo senso, nel senso più bello appunto che possiamo mai noi stessi immaginare, c'è questo discorso, perché se entriamo in una comunione reale con Lui, tutto diventa leggero. Non soltanto perché è Gesù colui che compie, tra virgolette, lo sforzo, l'opera in noi, noi ci lasciamo condurre da Gesù e ognuno di noi ha fatto esperienza anche nella propria dimensione di amore, quando alle volte per amore tutto diventa leggero. Anche dei compiti, dico improbi, ma discorsi complessi, faticosi, ma l'amore lo rende improvvisamente leggero. E questo vale, insomma, nella sua somma espressione nel nostro rapporto con Gesù. È in virtù di quest'amore che il gioco è leggero, Gesù compie l'opera e noi ci accomodiamo a Lui. E quindi il cuore di Gesù quest'oggi vuole ribadirci che la vita cristiana è bella in virtù di questa relazione, proprio di quest'amore ricevuto e fatto fruttificare.
2: Padre Giacomo, grazie per aver
1: Grazie.
2: reso masticabili e comprensibili le parole che abbiamo sentito questa mattina dal Vangelo. Grazie, buona giornata.
1: Grazie.
2: Andiamo, grazie,
1: Dove
2: perché
1: andiamo?
2: andiamo in cucina perché sono le 7:37 e dobbiamo far da mangiare, ma noi, come sempre, ci mettiamo a guardare. C'è qualcuno che lo fa per noi quest'oggi con una ventata di freschezza che ci arriva da qualcosa di fresco, di estivo e soprattutto da ciò che la natura ci offre. Giulia La Fiatta, buongiorno.
3: Buongiorno Giulia.
2: Chef di Romeo Cat Bistrò, qua a Roma, il posto con tanti amici, mici. E quest'oggi cosa ci prepari?
3: Oggi voliamo anche noi in Spagna e
2: Oh.
3: facciamo una bellissima ricetta fresca e adatta a questo periodo molto caldo, insomma, che è un gazpacho. Ne faremo due versioni, una tradizionale a base di pomodoro e una invece un po' più estrosa a base di melone.
1: E allora Giulia, iniziamo da quella tradizionale? E allora a casa, se volete cimentarvi anche voi, prendete carta e penna perché Giacomo vi dirà gli ingredienti.
2: Allora, Giulia consiglia 800 g di pomodoro a grappolo, 10 g di cipollotto, 40 di cetriolo, 20 g di peperone rosso, 50 di pane raffermo, 100 g di olio extravergine d'oliva, un po' d'aceto, 30 grammi, 10 grammi di sale. Se vi piace un po' d'aglio e per guarnire dell'olio al basilico.
3: Esatto, allora io parto, ovviamente voi seguite le dosi perché comunque sono molto precise, le ho fatte io.
2: Giusto, giusto, precisione anche in cucina ci vuole.
3: Allora, questa è una ricetta veramente, veramente semplice, a prova di chi proprio non sa cucinare. E come dicevo, è adatta a questo periodo di caldo, perché la natura ci dà quello che ci serve nella stagione che ci serve. Quindi fa caldo, abbiamo bisogno di liquidi. Quindi ci offre i pomodori, ci offre i cetrioli, che sono ricchi di acqua, e soprattutto vitamine.
1: Tu stai affettando i pomodori.
3: Esatto.
1: I pomodori in questa ricetta è l'elemento principale,
3: esatto,
1: l'ingrediente principale. Ma come li scegliamo?
3: Allora, diciamo che i grappolo vanno bene perché sono grandi, sono succosi, quindi è un pomodoro che si presta a fare il gazpacho, ma possiamo scegliere anche un datterino giallo, possiamo scegliere che è anche più dolce, quindi se la vogliamo più dolce prendiamo il datterino. Invece se la vogliamo magari un po' più aspretta prendiamo un camone, ad esempio. Cioè, anche a seconda del risultato che vogliamo ottenere.
1: Un po' in base ai nostri gusti.
3: Esatto.
2: Ci sono pomodori, come ad esempio il camone, che hanno la buccia un pochino più dura. Io vedo che frulli tutto quanto con la buccia.
3: No, la buccia l'ho tolta.
2: Ah, l'hai tolta, allora sì, non ho visto bene. Quindi leviamo prima la buccia.
3: Esatto. E il cipollotto. È una ricetta veramente, veramente facile. Diciamo che anche chi non è pratico in cucina, si frulla tutto a crudo e si serve freddo. C'è in Andalusia che lo servono addirittura con un cubetto di ghiaccio.
1: Quindi freddissimo.
3: Freddissimo.
1: Ma possiamo prepararla prima?
3: Sì, sì, la prepariamo prima e la teniamo in frigo.
1: Per
3: ovviamente.
1: Quanto tempo si conserva?
3: Allora, diciamo che queste cose prima si consumano e meglio è, così da tenere intatti tutte le vitamine, i sali,
1: certo,
3: minerali. Poi ci mettiamo il sale.
2: Il piatto è molto leggero, ma possiamo anche arricchirlo, ad esempio, per renderlo un pasto completo?
3: Assolutamente.
2: Mettendoci accanto,
3: sì,
2: qualche cosa?
3: Possiamo abbinarlo con una proteina. Io preferirei comunque una proteina di origine vegetale, ad esempio un tofu, un seitan. Però diciamo che è un piatto che si presta per iniziare il pasto, quindi
2: uno starter, lo chiamano.
3: Sì, anche con noi lo chiamiamo mousse bouche, l'invito dello chef. Quando ti siedi a tavola, lo chef ti fa un regalo, ti dice assaggia questa cosa.
2: A mousse bouche, mi piace.
1: Anche a me.
3: Adesso frullerò, perdonatemi,
1: allora,
3: farò il rumore.
1: Ecco. Davvero velocissimo comunque.
3: Sì, è finito. Si frulla.
1: Questo quello è il nostro momento.
2: Noi siamo qua in religioso silenzio. A proposito di religioso, tra l'altro questa è una ricetta che ci arriva dalla Spagna, il che ci dà modo anche di ricordare Papa Leone, che sta terminando il suo viaggio apostolico in Spagna. Ieri è andato alle Canarie, poi sarà tempo di rientro. Chissà se ha mangiato
1: il
2: gazpacho.
3: Allora, questo è il nostro gazpacho al pomodoro, che possiamo poi guarnire con il basilico.
1: La consistenza anche lì è un po', possiamo fare in base ai nostri gusti.
3: A gusto personale. Più si frulla però e più c'è il rischio che si scalda, e scaldandosi perde un po' tutte quante le proprietà che invece ci servono, tutti i sali minerali e le vitamine. E per arricchirlo possiamo anche fare dei cubetti di pane raffermo, così un po' si riutilizza anche il pane. Li passiamo al forno con un po' d'olio e di sale. E diciamo che è abbastanza veloce e facile.
1: Allora, Giacomo,
2: io direi che ti possiamo lasciare qua, perché fra poco conosceremo con te un'altra versione del gazpacho,
3: esatto,
2: particolarmente estiva. Ci vediamo fra poco.
1: Grazie Giulia.
3: A dopo.
2: E nel frattempo grazie.
1: Nel frattempo sai cosa
2: facciamo?
1: Vogliamo andare in pubblicità?
2: Ah, andiamo in pubblicità,
1: allora,
2: va
1: pubblicità.
2: Bene.

0: Negli occhi di ogni persona il riflesso dell'anima, in ogni domanda lo stupore per il suo destino.
1: Soul, domenica alle 21.05.
2: Ma il colesterolo?
3: Dai, la parmigiana è verdura.
4: Con il colesterolo non si scherza.
5: Prova Danacol. Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
6: Basta scuse, prova Danacol.
5: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
7: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
8: Condividere vuol dire che la tua vita diventa la mia e la mia diventa la tua. Da noi non c'è chi salva e chi è salvato, ma ci si salva insieme.
9: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
11: Prova Prondi Amico Super TV.
12: Un telefono?
11: Per sentire la televisione.
12: Con Prondi finalmente sento anche la TV.
11: Prondi, chi parla?
13: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
14: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
15: È un letto rifatto, anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
16: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
17: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
18: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
19: Vedi anche tu.
20: Benvenuti. Siete nell'oasi della freschezza. Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana?
21: Eh sì, ma questa è speciale.
20: È la granita siciliana senso freddo. La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori.
21: Con tanto succo di frutta e così cremoso. Creata secondo la tradizione.
20: Freddo, eh? Granita siciliana senso freddo. Il gusto che rinfresca.

0: La sentite? Il 18 giugno avrebbe festeggiato il compleanno la grande, la mitica Raffaella Carrà. E noi oggi vogliamo ricordarla con la sua grande collaboratrice, amica, ritorna Caterina Rita. Buongiorno Caterina, bentornata. Ritorni con un nuovo lavoro su Raffaella Carrà, un nuovo libro.
1: Sì, non ci stanchiamo di parlare di lei. È una specie di emozione profonda, non si estingue. E vedo con piacere che il pubblico si ricorda perfettamente di fronte a Raffaella. Ci dava compagnia o no? È stata un'esplosione nel catodo televisivo, perché a mezzogiorno prima non c'era niente. Arriva Raffaella, una bomba gentile.

0: Bella questa definizione, una bomba
1: questa
0: gliel'hanno data
1: gentile,
0: in Francia.
1: una bomba gentile, perché le sue rivoluzioni, che sono state molteplici, erano sempre con grande rispetto del pubblico, quale che fosse il pubblico. E siccome il pubblico è variegato, è piccolo, giovane, presente, assente, saltuario, distratto, aveva rispetto del pubblico.
2: E fu una novità anche quella, perché come fascia oraria, anche se stessa Raffaella Carrà, che in genere aveva dei programmi serali, venne messa invece nell'orario di pranzo con un pubblico appunto che è quello che era in quel momento a casa.
1: Ve lo racconto come andò. Certo. Allora, venne catturato Gianni Boncompagni e Giancarlo Magalli, che conosciamo benissimo, dalla RAI, per fare un programmino a mezzogiorno che forse nessuno avrebbe guardato. A quell'epoca c'era Chiamate Roma 3131, si sentiva la radio, a casa c'erano transistor seminati per tutti gli appartamenti e facevano anche da orologio, no? Ti regolavi nel correre della mattina. Chiamano Boncompagni e Magalli. Fate un programmino perché deve essere un contenitore di pubblicità. C'erano le private che andavano forte, con il pranzo è servito, se ve lo ricordate, Corrado,
0: Come
1: certo.
0: no?
1: Fate una cosa simile, ma insomma semplice, una cosa casareccia. E avevano pensato a Gianni Morandi. Quindi Boncompagni e Magalli cominciano a lavorare immaginando Gianni Morandi, che insomma aveva già una certa età. Lui è eterno, va bene, è
2: Eterno
1: un altro
2: ragazzo.
1: eterno. Lo salutiamo. E quindi pensano questo programma, sai, Morandi canta, è capace anche di intrattenere, poi alle casalinghe, vabbè. Anzi no, allora si chiamavano massaie. Il termine casalinghe è nato con Raffaella. E dice, beh, ce lo ricordiamo in ginocchio da te, di qua e di là, ogni tanto canta, giochi, quiz, qualche intervista utile, ma niente di più. E pubblicità, tanta pubblicità. A un certo punto, ma 2 settimane prima di andare in onda, Morandi dà forfè. Ma sai, non me la sento, perché la quotidiana, insomma. Boncompagni, che è uno stratega raffinato, anche se lavora in absentia, ce l'ho un nome, è Raffaella. Allora i capi della RAI dicono: ma Raffaella canta, balla, è un corpo che si muove, ma sarà capace a intervistare? Anzi, dissero questo termine, ma è parlante? Si dice così. Boncompagni fa: Raffaella è bravissima e tutto quello che non sa lo impara. È stato così. Raffaella non aveva mai intervistato, mai. Eppure questa frase ci dice tutto. Quello che non sa
0: Lo
1: lo
0: impara.
1: impara. Tutto quello che era corpo era suo corredo e lavoro che lei faceva da quando aveva 4 anni. Quindi aveva un corpo atletico eccezionale, con un bios, con una capacità, una forza rara, quello è corredo genetico, un po' ci si nasce, ma si allenava 5-6 ore al giorno. Tutto quello che era corpo era la sua vita. Adesso si sperimentava in una cosa nuova, parlare. Allora mi è venuto in testa questo dubbio, due dubbi ho avuto scrivendo questo libro. Ma tutti dicono che Raffaella era moderna, noi non ci rendevamo conto perché eravamo lì con lei, forse eravamo moderne anche noi, non capivamo quale fosse tutta questa modernità. E l'altro era: ma come parlava Raffaella? Cioè, se arrivasse un marziano oggi e si chiedesse: ma perché questo programma a mezzogiorno, prima non c'era niente, arriva a 14 milioni di ascoltatori a quotidiani, roba da Sanremo, cifre da Sanremo. Come ha fatto?
0: Come ha fatto?
1: Allora te lo dico io, ne sta scritto nel libro.
0: Ci puoi svelare qualcosina?
1: Allora, uno dei segreti di Raffaella è la sua umiltà. Io non mi stanco mai di raccontarlo. Lei ha fatto la gavetta, ha fatto la super gavetta. Quindi, quando
0: Possiamo
1: Raffaella.
0: dire che spesso quest'umiltà è così rara?
1: No, non c'è più.
0: Dai,
1: Non c'è più.
0: diciamolo. Una
1: È
0: grande.
1: carissimo. ci si confessa per il contrario, no? Prima si diceva non sono stato umile, padre. Adesso si dice non appaio troppo spesso, padre. Sono in peccato mortale. Allora, l'umiltà di Raffaella. Raffaella aveva un'unica cosa in mente. Aveva la gente, le persone a cui si riferiva, con cui parlava. E siccome Raffaella ha conosciuto tanti strati sociali, sapeva registrare la comunicazione dal più piccolo al più grande. Donne, uomini, tutti i generi, lei aveva in testa un'unica cosa, la comunicazione. Arrivare al cuore. Con che cosa? Con il proprio. E siccome Raffaella l'unica cosa che ha amato nella sua vita è stato il pubblico, quale che fosse, e lo ha dimostrato in 50 anni di storia della sua professione, che non era neanche più una professione, era proprio il suo modo di essere, l'umiltà l'ha guidata sempre. E diceva, in questo programma che si rivolgeva a una donna ipotetica di 40 anni che si trova a casa, che non lavora fuori, anche un po' frustrata, diciamo, e invitava, vennero in trasmissione Nilde Iotti, presidente della Camera, Andreotti, tutti i politici. All'epoca non si usava, Quindi avere Andreotti qui con noi, immaginati, adesso mi sia consentito dire, forse il Papa, ma nella testa di un telespettatore non si concepiva il politico in casa. Ma Raffaella diceva a tutti, parlate in modo chiaro perché se capisco io, capiscono tutti. E questa era la sua legge quotidiana.
2: Tu hai parlato di una storia che lei ha fatto ed è stata una storia consegnata a tutti. E te un pezzetto di quella storia l'hai vissuta proprio insieme a lei, perché siete state per anni a stretto contatto. Com'è stato il lavoro insieme, il vostro rapporto?
1: Lavorare con Raffaella era come lavorare con un commilitone. È come fare Caporetto insieme. Non eravamo donne, né lei, né io, né tutti gli altri redattori. Eravamo animali da combattimento, diciamo così. Con Raffaella ci tenevamo braccio a braccio strette, perché lei sapeva che la buona redazione che lavora, io sono in redazione, significava ottimo lavoro per la conduzione e viceversa. Cioè la carezza, la gentilezza che tu fai, da quando entri nello studio al tecnico, Raffaella salutava tutti per nome. Ma non era un cerimoniale, era che lo sentiva, siamo insieme, eravamo un corpo unico. Allora eravamo braccio a braccio come una falange oplitica. Cioè, mors tua, vita mea. Se il servizio non è perfetto, viene male. Se tu non sei brava a renderlo vivo, è inutile che ti porto anche un miracolo in diretta. Il miracolo si spegne. No? E poi c'era un'altra cosa di Raffaella che era simpaticissima. Lei stessa l'ha dichiarato, quindi lo posso dire. In 2 anni di Pronto Raffaella mi sono laureata, perché quello che voi trattate durante il vostro programma va dal servizio semplice al più colto, il più raffinato. Raffaella della Russia non sapeva niente, della cardiologia. Noi avevamo il cardiologo che veniva a spiegarci come rifiutare l'attacco cardiaco in diretta, ma lei che ne sapeva, termini tecnici. Mi ricordo una volta disse a proposito del cuore, ci parli di questo arto. Però era carina, perché lei diceva, dopo un pochino di tempo diceva, scusate, mi hanno detto che mi sono sbagliata, non è un arto, è un muscolo. E quindi era carino anche quello. Certo. Cioè non era una gaffe, lei la attraversava la gaffe, come succederebbe a noi, scusate, mi sono sbagliata, Ivrea sta in Piemonte, non sta in Liguria, gli è successo. Andropologo, ma che nome strano, disse Raffaella. E intanto si scopriva una delle funzioni importanti, dal ginecologo si va anche perché i problemi forse sono dell'uomo, non sono della donna. Ma chi le sapeva queste cose? Pensiamo alla provincia profonda, mentre giri il sugo, mentre il bambino sta col triciclo, in cucina, mentre giri da una stanza all'altra. cominci a sentire, ah beh certo, se non rimango incinta magari il problema è dell'uomo, no?
0: Ricordiamo, siamo nel 1983.
1: 83.
0: È importante ricordare
1: 83,
0: gli
1: posso
0: anni.
1: Fare un elenco di quello che c'era e quello che non c'era? Non c'era la TAC, non c'erano tutto quello che abbiamo oggi per l'infarto, per il cardiocircolatorio, non c'era niente. Raffaella massacrava ministri, personaggi della sanità e diceva dobbiamo comprarlo per tutta la nazione, non si possono spendere da soli queste cose, in Italia non ci sono, in America sì, perché lì ci stanno e da noi no? E li ha fatti avere, anche una stupidaggine, il casco per le motociclette. La legge era impantanata, non andava avanti. Perché? Perché se no comprare la motocicletta non era così facile. Ma Raffaella si rendeva conto che un ragazzo a 15 anni c'ha il motorino, se prende di petto una pietra ci spacca la testa. E massacrò sul casco della motocicletta.
2: Caterina, stiamo parlando oltretutto di un programma, Pronto Raffaella, che è andato in onda non per così tanto tempo, perché andò in onda dall'83 all'85.
1: Pochissimo. E tutti si sono chiesti perché mai all'apice del successo Raffaella avesse lasciato. Ma adesso l'ho capito in viva voce, perché? Perché studiando le certe cose ti rendi anche conto. Vi ricordate il caso che ci fu di Giuseppe Russo, che venne salvato dal deserto? Un geometra di 30 anni che ebbe un'anoressia nervosa perché era catturato come ostaggio dalle ditte edili. Insomma, fatti complicati, eccetera. Raffaella mobilita, Farnesina, Andreotti, stavamo di giorno e di notte, c'ero io, accovacciati sul telefono ad aspettare la telefonata della Farnesina, eccetera. Andò in diretta la voce di questo ragazzo flebile, flebile come un sussurro, sono ancora vivo, ma insomma, una cosa che devastò tutta l'Italia, telefonate, centralini che saltavano, lettere alla Farnesina, non vivevano più, fino a che il ministro Andreotti, sollecitato da Raffaella in diretta, non ci mise la faccia e fece in modo che Giuseppe Russo fu salvato, portato in trasmissione il venerdì di Pasqua. Ora però rispondo anche alla vostra domanda. Voi prendete un artista che ha sempre lavorato nella danza, nello spettacolo, sovraccaricato di una responsabilità che era diventata anche politica, molto lontano dal suo modo di parlare. Sentiva il dolore della gente, perché Raffaella lo sentiva. Mi disse una volta, Caterina, io ho una specie di radar incorporato e capisco perfettamente dov'è il bene e dov'è il male. Sovraccaricata di questa responsabilità enorme, 14 milioni al giorno, era un governo, non ce la faceva più, non dormiva più di notte, piangeva. Era una responsabilità psicologica che non era attrezzata per sopportare. L'hanno tirata per la giacchetta tutti i partiti, la volevano far scendere in campo, ma lei disse questa frase, io resto nel mio, che cosa so fare? Lo spettacolo? Io faccio lo spettacolo, la gente mi capisce.
0: Questo può riassumere chi era, chi è Raffaella Carrà. In 10 secondi, proprio 10 secondi, sì. Cosa ti manca di più?
1: Mi piacerebbe averla adesso, che l'ho studiata, che ho capito tante cose, tante. Io credo, mi posso slanciare? Io credo che lei sia stata un'illuminata per il bene che ha fatto e che fa ancora oggi al solo ricordo.
2: Sì. A questo ricordo sappi che contribuisci sempre tu, Caterina, con i tuoi libri. Ricordiamo tra l'altro Parola di Raffa, storia di Pronto Raffaella. Grazie per essere venuta a presentarlo.
1: Grazie.
2: Qui.
1: Ma grazie a
2: in
1: voi.
2: In anteprima proprio a
0: è
2: noi.
0: È vero, siamo stati i primi.
2: Siamo stati i primi.
0: Grazie.
2: E noi sappi che ti aspettiamo sempre.
1: Posso dire che questo studio su Raffaella sta continuando nelle sedi adeguate. L'università la studia, Rai Storia la studia. E hanno visto il mio libro come un altro passo avanti per lo studio profondo, non soltanto della sua umanità, ma anche della sua arte.
0: Grazie Caterina, grazie.
2: noi ritorniamo in cucina, stai pure comoda, perché oggi è giornata di colori vivaci, allora vogliamo vivacizzare anche il nostro gazpacho con Giulia La Schiazza. Prima l'abbiamo fatto col pomodoro e adesso con cosa lo facciamo?
3: Allora, adesso lo facciamo con il melone. Possiamo scegliere o il melone retato, un francesino, o addirittura il melone bianco.
0: E allora, a casa, carta

0: riferimento mio.
1: Allora, perché la paprika affumicata? Perché il melone ci richiama subito un piatto, un abbinamento tipico romano che è prosciutto e melone. Mm. Quindi la paprika affumicata può ricordare questo abbinamento e secondo me ci sta anche molto bene.
2: E noi ci fidiamo. Ci fidiamo di te.
1: Allora, io i semi li tengo perché...
0: Che ci fai con i semi?
1: I semi sono ricchi di zinco, di selenio, sono... veramente un toccasana per la salute, quindi o si passano al forno, si tostano con un po' di sale e di olio, oppure si frullano con un po' d'acqua, poi si filtrano e viene una bevanda estiva molto dissetante.
0: Ma dai,
2: quindi no, io li mangio secchi già pronti, però così si frullano da freschi?
1: Sì, sì, con tutta anche questa parte che comunque è buona, solo che per fare il gazpacho non la utilizziamo perché comunque... Se ti trovi il semino un poco frullato dentro il gazpacho...
0: È un po' antipatico.
2: Questa è un'ottima idea, possiamo provare Giacomo. Frulliamo, filtriamo,
0: sì.
2: Questi ce li lasci, così lo facciamo dopo.
1: Ok, allora cercherò di fare i pezzettini, così è più facile frullare, perché non va frullato tanto, come dicevamo prima.
2: Dicevamo che il gazpacho, non lo so ripetere il nome, ma viene, cioè, viene dato come un benvenuto... Come l'hai chiamato prima?
1: Amos Bush.
2: Ecco, ci piaceva, ma non lo sapevo ridire.
1: No, vabbè, diciamo che in Andalusia, in Spagna in generale, è un piatto a tutti gli effetti. È un piatto che nasce da una tradizione contadina, per cui si prendevano le verdure dall'orto e si frullavano e si serviva così, soprattutto nel periodo appunto di caldo. Era rinfrescante, era un toccasana per la salute, anche perché in Spagna fa molto caldo, quindi... Allora, mi pare di averci messo tutto. L'aglio, io non l'ho aggiunto, è facoltativo perché c'è a chi non piace. A me piace l'aglio.
2: E fa anche bene.
1: Esatto.
2: Frulliamo.
1: Un antipatico, vai.
0: Tu lo stai facendo col melone, ma mi viene in mente con l'estate anche l'anguria, anche il cocomero.
1: Sì.
0: Potrebbe essere un'opzione?
1: Sì, il cocomero, oppure si può fare con una... Si può fare in verità di tanti colori diversi, perché come sapete bisogna... Non ho frullato bene. Bisogna mangiare più colori possibili durante la giornata. Quindi il bianco, l'arancione, il verde...
2: Proviamo a dare un'alternativa al melone.
1: Allora, si può fare con l'anguria, appunto... si può fare con il sedano, ad esempio.
2: Quindi andiamo sul verde.
1: Sedano, con magari l'avocado al posto dell'olio. Si può fare di cavolo verza viola. Ah, più si frulla ovviamente e più viene liscio.
0: Naturalmente,
1: io consiglio sempre di aggiungere l'olio di oliva extravergine, perché comunque fa benissimo l'olio. È una cosa che... Le persone sono spaventate dall'utilizzo di olio, ma è ciò che fa venire bene le ricette, l'olio di oliva.
0: È vero, confermiamo che è sempre un ottimo segreto, che segreto non è, perché alla fine in Italia ce ne abbiamo di ottimi ovunque. Un po' di paprika.
1: Basilico, perché ci sta veramente bene basilico e melone. Si può fare anche un olio al basilico, semplicemente prendendo l'olio di oliva e frullandolo con del basilico fresco.
2: Possiamo mettere un olio verde. Così li mostriamo a casa, benvenino. Abbiamo le due versioni. Ecco qua, ce le vuoi rielencare?
1: Questa? Allora, questa è la classica con il pomodoro. Qui abbiamo utilizzato pomodori grappolo. Invece questa è una versione un po' più particolare, utilizzando il melone retato.
0: Perfetto,
2: che dire?
0: Sbizzarritevi a casa con i colori, perché più colori ci sono, più i nostri occhi sono contenti, ma anche la nostra pancia. Grazie,
2: grazie.
0: Giulia, la schiaffa.
2: Grazie a
1: voi.
2: Giulia.
1: Alla prossima.
0: E buona estate a te.
2: Noi, Giacomo, ci fermiamo.
0: Sì.
2: Ci fermiamo qualche istante, vediamo solo qualche istante di pubblicità, perché poi ritorniamo e faremo un viaggio bellissimo a Pompei, tutti insieme. Vi aspettiamo.

0: Vi sentite stanchi? Avete notato che la pelle perde elasticità, i capelli si assottigliano e le articolazioni fanno male? Non siete soli. Questi problemi affliggono molte persone ogni giorno.
1: Nei ultimi anni ho notato che la mia pelle era opaca e priva di vita. I miei capelli si stavano assottigliando e sentivo dolori alle articolazioni. A volte mi sentivo davvero sopraffatta e incapace di godermi la vita.
0: Ecco a voi la novità di BioStile, Collagen Powder Blend con acido ialuronico. Un integratore innovativo che combina 5 fonti

0: di collagene idrolizzato, acido ialuronico, curcumina, silicio, Shilajit e vitamina C. L'acido ialuronico favorisce l'idratazione, mentre la curcumina aiuta a ridurre l'infiammazione e a mantenere il benessere generale.
1: Da quando prendo Collagen Powder Blend, la mia pelle è più giovane, i capelli più forti e vitali. Inoltre, i dolori articolari si sono notevolmente alleviati e mi sento piena di energia.
0: Oggi puoi avere Collagen Powder Blend a un prezzo speciale. Non perdere tempo. Per maggiori informazioni chiama il numero verde o visita il nostro sito.
1: Grazie a Collagen Powder Blend mi sento di nuovo in forma. La mia pelle è più elastica e idratata. È davvero un prodotto straordinario che consiglio a tutti.
0: Collagen Powder Blend di BioStile. Per una pelle più giovane, capelli forti, ossa sane e muscoli in forma. Chiama il numero verde per maggiori informazioni.
2: Sì, dottore, su cos'è l'articolo?
3: Su un nuovo piano che stiamo per attuare in Afghanistan.
4: Se pensassi che questa guerra valga la pena, vi appoggerei.
2: Quando avrei inizio?
3: 10 minuti fa.
4: Ho fatto di tutto per fermarlo.
5: Ma ammira le ragioni per cui sono andato.
4: Sì.
6: Vuole vincere la guerra al terrorismo.
7: Una nuova mossa militare è la notizia.
6: Sì o no?
2: Non posso scrivere quello che mi ha dato lui.
8: Leoni per Agnelli. Questa sera, in prima serata.
9: I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo, con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
10: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
11: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
12: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
13: Prova Prondi Amico Super TV.
14: Un telefono?
13: Per sentire la televisione.
15: Con Prondi finalmente sento anche la TV.
13: Prondi, chi parla?
16: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.

0: Quando gli dei lasciarono il mondo, l'ultima estate di Pompei è il nuovo lavoro del direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuckriegel, che oggi è qui con noi.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ben trovato.
0: E ben trovato. Un nuovo libro su Pompei. Come nasce questo lavoro?
1: Mi sono accorto che, immaginate, come se Pompei fosse la storia di una vita. E in quella vita succede dopo la fine di Pompei qualcosa di straordinario, cioè l'ascesa del cristianesimo che cambia non solo Pompei, l'Italia, ma tutto il mondo. Ma nella biografia di questa vita, di questa cosa raramente si parla. Io penso che Pompei ci può dire tantissimo del cristianesimo, delle condizioni per cui è stato un successo, non tanto perché c'erano tanti cristiani a Pompei, che è una cosa molto discussa, ma perché ci racconta una società che è alla ricerca di nuove risposte.
2: Pompei è esemplificativa di una storia che subisce un cambiamento improvviso. Eppure in questo libro si racconta anche di come ci fosse già un'umanità che cambiava, un mondo che stava cambiando prima di quell'eruzione.
1: Beh sì, il titolo in realtà è preso da un testimone oculare della distruzione di Pompei, dell'eruzione terribile che durò quasi 20 ore, e quindi immaginate il panico, la gente che non sa che cosa accade, i bambini che piangono, gente che muore sotto i crolli prima e poi sotto la cenere caldissima che arriva dal Vesuvio, e Plinio, il giovane che osserva tutto da Baia, dice: molti pregarono gli dèi, molti più ancora pensavano che gli dèi avessero lasciato il mondo e fosse iniziata una nuova eterna notte per il mondo. Dunque il totale disorientamento è un po' la sensazione di essersi persi nel mondo e che gli dèi non ci sono più.
0: Qual era il rapporto tra i pompeiani e la religione, o meglio con gli dèi? Cioè, tu, negli studi che hai fatto, cosa hai scoperto?
1: Beh, una questione che mi ha sempre molto affascinato, perché noi tendiamo a guardare il mondo antico come una cosa statica. Come erano i pompeiani? Come erano i romani? Come erano gli dèi? In realtà è tutto un divenire. E la religione antica viene dall'età della pietra, da comunità piccole dal Neolitico in poi, quindi sono delle divinità, sono dei rituali essenzialmente legati alla natura. C'è la ninfa che abita nella sorgente, nell'albero. Immaginate una natura, un paesaggio tutto abitato non da Dio onnipresente, ma da tante divinità. E questo modo di rapportarsi con il divino, con il mondo, con la natura, viene messo in crisi da un impero enorme mai visto prima come l'impero romano, dove la gente si muove, ma se il bosco sacro è lì non lo puoi portare quando vai a fondare una nuova colonia, una nuova città, o ti sposti come legionario dell'esercito. E dunque quel modo antico viene messo un po' in crisi, e il cristianesimo è una delle risposte a questa nuova situazione.
2: Rispetto a determinate tragedie come quella che coinvolse e distrusse Pompei, ci si immedesima sempre nelle persone che l'hanno vissuta in prima persona, domandandosi chissà che cosa hanno provato in quell'istante. È quello che fai tu e quello che fanno anche gli studiosi?
1: Beh, normalmente noi cerchiamo di essere oggettivi, però poi a Pompei specialmente, ma credo un po' in tutte le circostanze, almeno dovrebbe essere così, perché l'archeologia non è solo un raccogliere di dati. Alla fine parliamo dell'umanità, e a volte crolla questa distanza. A Pompei, lo racconto nel libro, scavando due vittime dell'eruzione, poi erano due donne, forse delle schiave, poi c'era vicino anche un bambino. A un certo punto un collega dice: questo siamo noi. Cioè, sullo scavo, con tutta la pressione di documentare anche la più piccola traccia della vita di queste persone, all'improvviso c'è questo riconoscersi in quelle persone, che ovviamente erano molto diverse, era un mondo diverso, ma alla fine possiamo anche cercare di capire quali sono le cose che ci uniscono. E questo è un grande insegnamento anche per oggi, quando guardiamo ad altre culture, altri gruppi sociali, forse altre nazioni, e possiamo dire: ci sono delle cose che forse ci dividono, ma ma ci sono anche delle cose che attraverso i millenni ci hanno sempre uniti.
0: Quali sono? Possiamo accennare qualcosa?
1: Quali sono? Beh, io credo la spiritualità, cioè la ricerca di un qualcosa di più grande che vada oltre i limiti, i ruoli sociali, donna, uomo, bambino, adulto, straniero, cittadino, oggi forse potremmo dire immigrato, o anche schiavo e libero. E quel messaggio che il cristianesimo dà in quell'epoca era rivoluzionario, e per molti era folle, era una cosa asociale, pericolosa, perché la religione antica manteneva in un certo senso questi ruoli anche nell'incontro con il divino. Durante i rituali rimanevi quello che eri, un cittadino che poteva partecipare, uno straniero era escluso a prescindere.
2: Il tempo è uno degli argomenti che riguardano tutto questo, e se è vero che il tempo ci distanzia sempre di più da quell'evento di Pompei, è anche vero che andando avanti nel tempo le nuove tecnologie intervengono e ci aiutano magari a capire meglio qualcosa di quel passato e quindi anche del nostro presente.
1: Enormemente, enormemente, e non solo a Pompei, ma pensiamo a tutta l'Italia, dove continuamente escono nuovi rinvenimenti, si costruisce una strada, una casa, ed ecco, emergono le tracce del nostro passato. Io credo che Pompei sia una grande palestra per studiare come possiamo utilizzare la tecnologia per non perdere questa memoria, che è preziosissima.

0: in un tempo di grande trasformazione. Io credo che questo tempo che noi abbiamo, forse anche il privilegio, noi spesso lo vediamo un po' come una sfida, forse anche un'ansia, ma è un grande privilegio vivere in un tempo di una così grande trasformazione come poche volte nella storia dell'umanità. Quello che sta accadendo in questi anni, l'intelligenza artificiale, il digitale, la prima volta nella storia dell'umanità tutti siamo connessi, possiamo comunicare tutta l'umanità grazie a Internet. Allora questo comporta enormi rischi, la bomba atomica e quant'altro, ma anche una grande responsabilità e una grande opportunità di diventare più consapevoli. E questo per me è anche un tema ovviamente scientifico, ma anche spirituale. Dunque, un grande messaggio dal passato.
1: Nel tuo libro tu citi anche Sant'Agostino.
0: Sant'Agostino, devo dire, io in tempi non sospetti, molto prima dell'elezione del Papa attuale, avevo comprato in un autogrill, credo solo in Italia esiste, un autogrill che vendeva Sant'Agostino, le confessioni, testo latino a fronte. L'ho comprato tanti anni fa, cominciavo a leggere, diciamo, ma che noia. Poi l'ho ripreso anni dopo e ho letto un altro libro, perché a volte la nostra crescita interiore ci fa rileggere un libro e scoprire delle cose totalmente nuove. E quindi ho preso tantissimo dalla sua riflessione sul tempo come archeologo, ma anche come essere umano, perché lui dice, famoso passo, dice, quando la gente mi chiede che cos'è il tempo, non lo so, quando nessuno mi chiede, penso di saperlo. E poi dice, in realtà il tempo non esiste, o esiste in un modo, per Dio non esiste il tempo, non è che fa le cose nel tempo come noi. E dice che il passato però non si può negare che ci sia. Che cos'è allora il passato? È la memoria che noi conserviamo oggi, adesso, nel presente di quei tempi. Che cos'è il futuro? È l'aspettativa che noi oggi abbiamo di quel futuro e che ovviamente sarà la cosa a determinare il futuro che noi stiamo creando. E questo per un archeologo è essenziale perché dobbiamo sempre essere consapevoli che Pompei è quello che noi decidiamo e noi riusciamo a conservare oggi e questa è la grande responsabilità.
2: Se facciamo una semplice addizione, Pompei più Sant'Agostino uguale Papa Leone. E tu hai avuto modo di incontrare Papa Leone, che incontro è stato?
0: È stato fantastico, devo dire, è stato l'8 maggio la supplica a Pompei, è venuto a un anno dalla sua elezione, ha fatto una bellissima omelia, abbiamo avuto modo di incontrarlo dopo, gli ho consegnato la prima copia del libro, che finisce appunto con Sant'Agostino, però è stato il momento più toccante, è stato quando lui, così spontaneamente, prima della messa, è salito. Ha salutato tutti facendo un piccolo discorso, ma molto toccante.
1: E allora è un momento che conserverai sicuramente sempre nel cuore. Quando gli dèi lasciarono il mondo. Grazie, grazie per aver scelto di buon mattino per raccontarcelo.
0: Grazie a voi,
1: Grazie,
0: buona
1: buona
0: giornata.
1: giornata. Oggi, Giacomo, è il 12 giugno,
2: Sì,
1: data
2: confermo.
1: importante perché siamo alla vigilia di
2: Del
1: una grande
2: 13
1: festa.
2: giugno.
1: E cos'è?
2: Il 13 giugno è Sant'Antonio, ma lo sapete tutti. Allora, immaginandoci di preparare la festa, ci colleghiamo con Padova, dove ci aspetta padre Giancarlo Zamengo, direttore del Messaggero di Sant'Antonio. Qui diamo il
1: Buongiorno,
2: buongiorno. Ben trovato,
1: buongiorno.
2: come va?
3: Buongiorno a voi e a tutti i telespettatori in studio anche di buon mattino. Buongiorno.
2: E allora come si sta
3: Pace e bene.
2: preparando Padova per questa grande festa?
3: Beh, intanto vediamo che ci sono in giro per le strade i cartelli che bloccano il traffico perché domani ci sarà nel pomeriggio una grande processione, una processione a cui abitualmente partecipano circa 100.000 persone e questi sono i segni esteriori. Poi ogni giorno vediamo i segni, ecco, da parte con la presenza di migliaia di pellegrini che vengono in basilica per celebrare con i loro vescovi la tredicina, questo percorso, questo itinerario in preparazione alla festa del Santo che è nata proprio a seguito della sua canonizzazione 13 giorni prima del 13 giugno. nel 1232, quindi un anno

0: anno dopo la sua morte, visto che è stato proclamato santo battendo tutti i record per il momento nell'arco di 11 mesi.
1: Il messaggero di Sant'Antonio racconta il santo a tutto il mondo. Parlavamo poco fa con il direttore del Parco archeologico di Pompei dell'importanza di internet e possiamo dire che la devozione a Sant'Antonio passa anche attraverso i social, attraverso internet. Sono molte di più le persone che si interfacciano, che si affidano a Sant'Antonio anche con mezzi moderni.
0: Ma in effetti a volte vengono un po' demonizzati questi strumenti e l'importante è come vengono utilizzati. Sono strumenti che creano comunità, che creano per noi famiglia. Noi parliamo sempre di grande famiglia antoniana, non da oggi, ma da più di 100 anni, quasi 120 anni e oltre, quando è nato il Messaggero di Sant'Antonio. E ovviamente oggi abbiamo, attraverso questi nuovi strumenti, ci siamo impegnati a coltivare proprio queste relazioni, questo contatto con, il mondo antoniano, perché la devozione di Sant'Antonio raggiunge, tutto il mondo. In questo momento noi abbiamo dei nostri frati che sono presenti con le reliquie del santo che stiamo vedendo. In Australia, in Canada, negli Stati Uniti. E quindi, da una parte, è fondamentale un legame diretto, guardarsi negli occhi e abbracciarsi, per noi toccare anche le reliquie del santo per dar forza. Dall'altra, però, poi questi mezzi social ci permettono di creare questo e coltivare questo legame di questa grande famiglia.
2: E lo coltivate così tanto che le preghiere, le richieste che vi arrivano, voi domani, il giorno della festa, le porterete tutte quante all'arca, le raccoglierete e le porterete all'arca del Santo.
0: Sì, questo è un qualcosa che da diversi anni facciamo. E da una parte continuiamo a utilizzare gli strumenti, chiamiamoli tradizionali, quindi la rivista del Messaggero che diventa veicolo e coltiva proprio anche prepara questa festa con tutti i nostri associati al Messaggero di Sant'Antonio. Dall'altra, però, attraverso anche i social ci vengono inviate migliaia di preghiere che poi noi deponiamo alla tomba del santo. È un legame fatto proprio di concreto e bello, segni, gesti, anche vedete anche accanto alla tomba del santo tutte queste foto che continuano a parlare di una devozione, di un legame, anche questo toccare, vedete, la tomba del santo, è un qualcosa di bello.
1: Grazie padre Giancarlo Zamengo per essere stato con noi, grazie di cuore, noi ci
0: Grazie a voi.
1: fermiamo, grazie, buona giornata. Tempo del TG 2000 Flash, la Santa Messa e dopo ritorniamo e dedicheremo tutta la seconda parte proprio a Sant'Antonio. Vi aspettiamo.
3: Viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta, oggi dalle 11 su TV 2000.
4: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
5: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.
6: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.

Venerdì. Al nord pressione in ulteriore aumento. La giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento. Non sono previste precipitazioni. Venti settentrionali, mari calmi. Al centro, pressione che si mantiene stabile. Giornata asciutta e soleggiata su tutti i settori, con cielo però anche nuvoloso ovunque. Temperature in ulteriore aumento. Al sud, anticiclone meno forte. In questa giornata soffieranno venti da nord e il cielo sarà parzialmente nuvoloso. Possibili piogge sparse su Appennini e Penisola Salentina. Vediamo ora la tendenza per sabato.

Buongiorno dal TG2000, edizione Flash, ultimo giorno del viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone XIV. Da ieri il pontefice è alle Canarie, al centro l'attenzione alle persone migranti. Ieri al porto di Arghineguín ha detto loro: voglio inchinarmi davanti alla vostra dignità, chiedendo vie legali sicure, soccorso, protezione delle vittime, integrazione in nome della dignità umana. L'Europa, ha ribadito il Papa, non può abituarsi ad avere mari come cimiteri. E i migranti saranno al centro anche degli incontri di oggi. Prima il Papa vedrà i migranti del centro di accoglienza e le realtà di integrazione Plaza de Cristo, poi la chiusura del viaggio con la Santa Messa al porto di Santa Cruz de Tenerife davanti a circa 80.000 fedeli. L'arrivo in Italia è previsto per le 20.30. Tutti gli appuntamenti su TV 2000 e Play 2000. Gli esteri, Trump annuncia via libera all'accordo con l'Iran e annulla i raid. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, ha detto, firmeremo molto presto, subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz. I media iraniani vicini ai Pasdaran prima smentiscono, poi rivendicano il testo e quello proposto dall'Iran. E nuovi attacchi anche in Libano. Secondo l'Agenzia Nazionale di Stampa Libanese, l'esercito israeliano ha condotto una serie di raid nel sud del paese, suonano le sirene antiaeree anche nel nord di Israele contro droni di Hezbollah. In Ucraina una donna è rimasta uccisa e un'altra ferita in un attacco con droni russi nella regione di confine nord-orientale ucraina di Sumy. La vittima aveva 44 anni. La politica, con le comunicazioni della Premier in Parlamento in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno, a fondo di Meloni contro Ivan Acciani. Avete votato 6 volte con la sinistra contro il governo, non siete la vera destra, perché la vera destra non è mai funzionale alla sinistra. Opposizioni all'attacco. Entra in vigore oggi il nuovo patto europeo sulla migrazione e l'asilo. Le norme prevedono un nuovo meccanismo di solidarietà obbligatorio e misure per prevenire abusi e movimenti secondari. Per aiutare i paesi sottoposti a forte pressione migratoria, altri stati membri potranno quindi scegliere tra ricollocare i richiedenti asilo nel loro territorio, versare contributi finanziari o fornire supporto operativo. Sono state fatte sbarcare a Pozzallo le 71 persone tratte in salvo dalla nave ONG Sea-Watch. Viaggiavano su un gommone in avaria, trasferiti per controlli all'ospedale di Modica. Una donna e un bimbo di 6 mesi accompagnato dalla mamma. I migranti, tra cui 6 giovanissime, vengono tutti dall'Africa. Sulla banchina il personale della Protezione Civile, della Fondazione Migrantes e della Croce Rossa Italiana. Incidente tra un'auto e un monopattino su cui viaggiavano 2 giovani poco dopo la mezzanotte a Milano. A perdere la vita il 19enne passeggero del mezzo a 2 ruote, feriti in modo grave, in modo non grave 2 giovani alla guida dei mezzi che si sono scontrati. La BCE intanto alza i tassi di 0,25 punti dal 2 al 2,25%, una decisione attesa a fronte della situazione di crisi internazionale, la prima stretta dal settembre 2023. Tagliato ulteriormente le previsioni sulla crescita e alzate quelle sulla inflazione. 16 arresti in Irlanda del Nord dopo i violenti disordini innescati da brutale accoltellamento avvenuto lunedì a Belfast. Non ci sono stati nuovi scontri, gruppi di persone si sono radunate in diverse zone della città in serata, ma si sono disperse pacificamente, migliorano le condizioni dell'uomo ferito. Continua a diffondersi il virus Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Le autorità sanitarie hanno aggiornato il numero dei casi confermati a 676, inclusi 136 decessi. La maggioranza dei casi è concentrata nella provincia di Ituri, epicentro dell'epidemia. Scoperto un antico affresco risalente alla fine del 500 nella biblioteca della casa di Leopardi a Recanati, il restauro ha riportato alla luce un ciclo pittorico nascosto per secoli. Si tratta di opere che testimoniano la vivacità della cultura figurativa marchigiana tra la fine del XVI e l'inizio del XVII secolo. Al via il mondiale di calcio, in Messico.

Vincono i padroni di casa alla partita di esordio, 2-0 con il Sudafrica, 2-1 tra Corea del Sud e Repubblica Ceca. Bocelli e Shakira alla cerimonia di apertura, fuori la protesta dei familiari delle persone scomparse che chiedono verità sui propri cari. Ed è tutto per ora, il prossimo appuntamento è per oggi pomeriggio alle 14.55 e il telegiornale delle 12 non andrà in onda per seguire il viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna. Grazie per averci seguito e a più tardi.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Carissimi fratelli e sorelle, celebriamo oggi la solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù. Ci affidiamo all'amore della tenerezza e della misericordia di Dio che in Gesù si sono manifestati, si sono rivelati. Accogliamo in noi questo messaggio d'amore, portiamolo nel nostro cuore, nella nostra vita e mettiamo davanti al Signore le nostre contraddizioni, le nostre incongruenze rispetto a quell'amore e chiediamo perdono. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore. Kyrie eleison.
2: Kyrie eleison.
0: Cristo che sei venuto a chiamare i peccatori. Christe eleison.
2: Christe eleison.
0: Signore che siede alla destra del Padre e intercedi per noi. Kyrie eleison.
2: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: Noi
1: ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre onnipotente,

Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di me. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: Preghiamo. O Padre, che nel cuore del tuo direttissimo Figlio ci dai la gioia di celebrare le grandi opere del tuo amore per noi, fa che da questa fonte inesauribile attingiamo l'abbondanza dei tuoi doni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: Tu sei un popolo consacrato al Signore, tuo Dio. Il Signore, tuo Dio, ti ha scelto per essere il suo popolo, particolare fra tutti i popoli che sono sulla terra. Il Signore si è legato a voi e vi ha scelti. Non perché siete più numerosi di tutti gli altri popoli. Siate infatti il più piccolo di tutti i popoli, ma perché il Signore vi ama e perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri. Il Signore vi ha fatto uscire con mano potente e vi ha riscattati liberandovi della condizione servile dalla mano del Faraone, re d'Egitto. Riconosci dunque il Signore, tuo Dio. Egli è Dio, il Dio fedele, che mantiene l'alleanza e la bontà per mille generazioni, con coloro che lo amano e osservano i suoi comandamenti, ma ripaga direttamente coloro che lo odiano, facendoli perire. Non concede una dilazione a chi lo odia, ma lo ripaga direttamente. Osserverai dunque, mettendoli in pratica, i comandi, le leggi e le norme che oggi ti prescrivo. Parola di Dio. L'amore del Signore è per sempre.
2: L'amore del Signore è per sempre.
1: Benedici il Signore, anima mia, quando in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici.
3: L'amore del Signore è per sempre.
1: Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia.
3: Amore del Signore è per sempre.
1: Il Signore compie cose giuste, difende i diritti di tutti gli oppressi, ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, le sue opere ai figli di Israele.
3: Amore del Signore è per sempre.
1: Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe.

0: Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio in noi. Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito, perché noi avessimo la vita per mezzo di Lui. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. In questo si conosce che noi rimaniamo in Lui ed Egli in noi. Egli ci ha donato il suo Spirito. E noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come Salvatore del mondo. Chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in Lui ed Egli in Dio. E noi abbiamo conosciuto e creduto l'amore che Dio ha in noi. Dio è amore, chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui. Parola di Dio.
1: E diamo una grazia a Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù disse: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti, e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore.
1: Lode a te,
2: Matteo Cristo.

Come dicevo all'inizio della celebrazione, questa è la festa dell'amore. Oggi, in questa solennità, che idealmente in qualche modo ci riporta ancora nel mistero della rivelazione dell'amore di Dio che abbiamo celebrato in tutto il tempo di Pasqua, ecco, ritorniamo sotto quella croce. Andiamo a contemplare ancora quel mistero di quel cuore trafitto. Un cuore pieno d'amore, l'amore di Dio. E l'abbiamo sentito nelle prime letture. Quell'amore di Dio che è fedele, quell'amore di Dio che è per sempre, mille generazioni, sempre, per sempre. Perché Dio non può contraddire se stesso, come dice San Paolo. Dio non può essere altro che amore, come dice la seconda lettura che abbiamo ascoltato, la prima lettera di Giovanni, la lettera dell'amore di Dio, perché in quella, no, bellissima lettera di Giovanni troviamo sempre, è riferito, è ripetuto, no, che Dio è amore. E dove l'abbiamo contemplato? Lo dice, nel Figlio, che si è fatto carne, e soprattutto su quella croce. Per cui, ecco, in questo luogo che è dedicato proprio al crocifisso, a Gesù crocifisso, sicuramente ha un significato ancora più profondo celebrare questo mistero oggi e ricordarci che lì il Signore ci ha parlato per sempre. E ogni volta che celebriamo l'Eucaristia riconfermiamo quel dono, lo riviviamo. Amatevi gli uni gli altri, amiamoci, anzi, usa la prima persona, perché anche chi scrive è dentro quel mistero. Ci siamo tutti. Gli uni gli altri. Sapete, quella parolina è impegnativa, ritorna quasi 100 volte nel Nuovo Testamento. Gli uni gli altri. Perché non possiamo più leggerci, riconoscerci fuori da quell'amore, fuori da quel rapporto trinitario del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, in cui siamo anche noi, in cui ci ritroviamo, ci riconosciamo. Non c'è un'identità personale e basta. Perché quando ci riconosciamo personalmente nella nostra identità personale, ci ritroviamo in una relazione. Alleluia, gli uni gli altri. È una sola parola in greco. Perché appunto, uno siamo noi, nel Signore. E questo è il grande mistero che tante volte non comprendiamo. Facciamo fatica ad entrarci. Ecco perché dice, i piccoli ci entrano, il Vangelo di oggi. La logica delle beatitudini. Beati i poveri in spirito, di essi il regno dei cieli. La prima. Perché solo i piccoli comprendono. Chi invece cerca di capire, di fare propria la realtà solo dal suo punto di vista personale, non fa che rimanere autocentrato. E non è la soluzione della vita. Non si trova l'identità personale e la propria realizzazione in un autocentramento. Il cuore di Gesù significa proprio quello. Imparate da me, che sono mite e umile di cuore. Imparate. Beh, ricordiamoci, siamo sempre discepoli, tutti. Imparate. Non verrà mai il momento in cui potremo dire abbiamo capito tutto, possediamo tutto. Assolutamente no. Se l'anno liturgico ci fa vivere, ecco, ciclicamente queste celebrazioni, è proprio per ricordarci che siamo sempre in cammino e abbiamo sempre da imparare. Imparate da me, che sono mite e umile di cuore. Beh, non ci sono parole più disarmanti e anche parole forse più fuori moda.

in un tempo in cui, ma forse è stato sempre, ma diciamo, nel nostro tempo sta crescendo sempre di più una forma appunto di autocentramento che porta al contrario della mitezza e dell'umiltà, proprio al contrario. Crescono l'arroganza, l'aggressività, cresce l'orgoglio, la superbia, l'opposto, altro che mitezza, altro che umiltà, che sono invece quelle note importanti per definire un cuore appunto aperto. Il cuore è un'immagine che è universale, di tutto il mondo. Si è disegnato un cuore. Beh, ognuno capisce che stiamo parlando dell'amore. Poi ognuno potrà interpretarlo in modo diverso, ma l'immagine è chiara. Parliamo dell'amore. E la religione nostra, la fede nostra cristiana, è una fede dell'amore, è una fede del cuore. Di ciò che non si vede, ma batte in noi e dà la vita. L'organo più prezioso e anche tra i più delicati. Perché quel battito dice tante cose. Parla delle nostre emozioni, di quello che viviamo, sentiamo, no? È bellissima come immagine. E poi legata a Gesù, ancora più grande. Il cuore di Gesù è il cuore nostro, anche noi abbiamo un cuore. E quel cuore deve modellarsi sul cuore di Gesù. E il cuore dice apertura, dice relazione, appunto. Come dicevo, dal battito del cuore sentiamo quello che stiamo vivendo, ogni momento della nostra vita, gioia, dolore. Amore, anche risentimento, no? Ha un riflesso sul nostro battito. Ecco, preghiamo il Signore perché ci aiuti a vivere questo bagno d'amore in Lui, no? E ci faccia trasformare il nostro cuore. Vi darò un cuore di carne, già dicevano i profeti, no? Nell'Antico Testamento. Trasformerò il cuore di pietra in un cuore di carne. Beh, con Gesù possiamo. Trasformare il nostro cuore di pietra, a volte indurito, irrigidito, chiuso in se stesso, in un cuore di carne, che batte per gli altri, che sa entrare in unisono, che sa entrare in empatia con l'altro, come ha fatto Gesù. E ci ha aperto una strada, ed è sempre aperta. Non è mai chiusa la sua. Possiamo entrarci anche noi e ritrovarci in questo mistero d'amore e lasciarci trasformare perché possa uscire finalmente la vera nostra umanità, che non è quella dell'arroganza, non è quella dell'orgoglio, è quella di un cuore aperto che sa fare spazio all'altro, che sa trovare in questo la gioia. Impariamo la mitezza e l'umiltà che Gesù ci ha mostrato e per cui si è donato su quella croce. Amen.

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato,

0: La stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. Morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre ed il Figlio è adorato e glorificato. Ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amo. Il Signore Gesù ci ha rivelato l'amore gratuito e universale del Padre e dal suo cuore aperto ha fatto scaturire ogni grazia e benedizione. A Lui si elevi la nostra preghiera.
1: Abbi pietà di noi, Signore Gesù.
0: Abbi pietà di noi, Signore Gesù.
1: E fondi sulla Chiesa la benedizione del tuo cuore. Sia madre di misericordia, generosa e fedele dispensatrice di grazia, noi ti preghiamo.
0: Abbi pietà di noi, Signore Gesù.
1: Custodisci tutti i sacerdoti nel santuario del tuo cuore. Rendili per tutti specchio della tua carità, noi ti preghiamo.
0: Abbi pietà di noi, Signore Gesù.
1: Risveglia nel cuore di ogni uomo la sete di te, cercandoti con ardente desiderio, possa riconoscere la tua amorevole presenza in ogni creatura. Noi ti preghiamo.
0: Abbi pietà di noi, Signore Gesù.
1: Riversa come un fiume la pace sul mondo intero. Non si oda più il grido della violenza, ma da ogni cuore si elevi il canto di fratelli e sorelle che vivono e operano insieme. Noi ti preghiamo.
0: Abbi pietà di noi, Signore Gesù.
1: Volgi benevolo lo sguardo su questa comunità. Nel tuo cuore trovino compassione gli infelici, conforto i tribolati, speranza i dubbiosi. Noi ti preghiamo.
0: Abbi pietà di noi, Signore Gesù. Signore Gesù, che nel sangue e nell'acqua effusi sulla croce ci hai donato i simboli dei sacramenti, liberaci dalla schiavitù del peccato, perché possiamo portare ogni giorno il giogo soave del tuo amore. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.

0: ottenga il perdono di tutti i peccati, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Innalzato sulla croce, nel suo amore senza limiti, donò la vita per noi, e dalla ferita del suo fianco effuse sangue ed acqua, simbolo dei sacramenti della Chiesa, perché tutti gli uomini, attirati al cuore del Salvatore, attingessero con gioia alla fonte perenne della salvezza. Per questo mistero, uniti agli angeli e ai santi, proclamiamo senza fine l'inno della Tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunziamo la tua morte, Signore.
0: Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci

0: unisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendile perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giovanni, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Antonio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Insieme rivolgiamoci al Signore con le parole che Gesù ci ha insegnato, con le parole che ci fanno rivolgere insieme per noi e per tutti gli uomini con Dio e a Dio come Padre. Padre nostro,
3: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che dette ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore,
0: non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Signore, credo che sia realmente presente il Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio. In sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio, e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. Il sacramento della carità, o Padre, ci infiammi di santo amore, perché attratti sempre dal tuo Figlio impariamo a riconoscerlo nei fratelli. Per Cristo nostro Signore. Unendoci alle intenzioni di tutti i fedeli che ci seguono attraverso la televisione, eleviamo la preghiera a Santissimo Crocifisso per implorare il dono della pace. Gesù, Crocifisso, unica speranza dell'uomo, potenza e sapienza di Dio, prostrati adoriamo le tue piaghe. Per la preghiera di Maria, tua e nostra madre, e del Serafico Francesco, ti chiediamo: trasforma la morte in vita, muta l'odio in amore, la vendetta in perdono, la guerra in pace. Pace a tutto il mondo, ancora così diviso dall'avidità di chi cerca facili guadagni, ferito dall'egoismo che minaccia la vita umana e la famiglia. Pace a tutto il mondo, dilaniato dalla violenza e dallo sfruttamento. Pace a questa nostra terra. Amo. Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.

0: vi benedica Dio onnipotente e buono, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Oggi è la vigilia della festa di uno dei santi più amati in tutto il mondo, Sant'Antonio.
1: Sì, Giacomo, e noi questa mattina diamo subito il buongiorno a padre Pietro Messa, frate minore e professore di storia del francescanesimo presso la Pontificia Università Antonianum qui a Roma. Iniziamo subito dal dire perché Sant'Antonio è un santo così amato.
2: Perché è molto essenziale, cioè nel senso, guardando lui si vedono le cose che contano nella vita, ad esempio il fatto che lui mostra direttamente Gesù, che è la parola adeguata al desiderio, alle domande che ci sono in ogni persona. E così anche la sua vicenda, che è una vicenda di un uomo inquieto, cioè sempre in ricerca, quello che chiameremmo il senso religioso, perché nel mondo non esiste un'unica religione, ma un unico senso religioso, sì, l'inquietudine che c'è nella persona umana. È una persona che ha vissuto vari fallimenti e ha dovuto elaborarli anche questi fallimenti, e quindi guardando Antonio ci si ritrova veramente una persona con cui si entra subito in sintonia, una certa empatia, diremmo.
0: E sicuramente festeggerà due volte domani l'ospite che abbiamo collegato con noi, che è proprio Antonio Padinome, che è padre Antonio Ramina, rettore della Basilica del Santo a Padova. Buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno.
0: Come si sta preparando allora la città a questa grande festa?
3: Direi che ci stiamo preparando ovviamente con le tantissime persone che già nei 13 giorni scorsi si stanno portando proprio qui in Basilica. Prima del 13 di giugno c'è appunto questo cammino, la tredicina, che invita tantissime persone, soprattutto dalla diocesi del Triveneto, che visitano la tomba del Santo e poi anche questo luogo in cui io mi trovo in questo momento, che è la Cappella delle Reliquie, la Cappella del Tesoro, che custodisce soprattutto le reliquie insigni di Sant'Antonio, quelle più collegate alla sua capacità di parlare, di dire, di annunciare il Vangelo, e dunque la reliquia del mento, della lingua e dell'apparato vocale, sempre un luogo molto visitato e molto amato da tanti pellegrini.
1: Padre Antonio, ci racconti cosa sta avvenendo proprio in queste ore?
3: In queste ore ci stiamo preparando soprattutto a domani la Basilica aprirà alle 5.30 per chiudere verso le 22.30, ogni ora ci sarà una celebrazione eucaristica, quella più solenne, quella delle 17, alla quale seguirà la lunga processione attraverso le vie della città. Quindi questo è il momento in cui si sistema la statua, si accolgono persone, si organizzano le bande che accompagneranno questo momento, si accolgono i pellegrini. Poi ovviamente ci sono tutte le accoglienze legate alla celebrazione dell'Eucaristia e la celebrazione del sacramento della riconciliazione. Poi questa sera a 2 tarde si preparerà anche una infiorata proprio davanti alla Basilica sul Sagrato, che quest'anno mette vicino Sant'Antonio a San Francesco. Siamo proprio negli 800 anni di San Francesco dalla sua morte, quindi quest'anno guardiamo ad Antonio come ad un discepolo di Francesco d'Assisi, accomunati da una medesima passione per il Signore e da una stessa spiritualità.
0: Padre Antonio, allora noi ti ringraziamo per essere stato con noi, ti salutiamo augurando a te e a tutti quanti una buona festa per domani, grazie. Padre Antonio riaccostava naturalmente come già

0: avevi cominciato a fare te Sant'Antonio a San Francesco, tu parlavi di un'inquietudine. Loro effettivamente, insomma, erano contemporanei. Che relazione c'era fra i due? Quali punti di contatto c'è fra i due? Ci sono fra i due?
1: Beh, Francesco e Antonio si incontrano ad Assisi nel 1221-22 circa e arriva ad Assisi Antonio, originario di Lisbona, un uomo acculturato con grandissime prospettive e possibilità nella vita, che a un certo punto, affascinato dalla vicenda dei primi martiri francescani uccisi in Marocco nel 1220 circa, originari dell'Umbria, anche loro di Terni, e decide di non continuare quel cammino, diciamo, di salire, no? A un certo punto di possibilità, di carriera, diremmo, no? In modo molto schietto, ma di fare un cammino inverso, di scendere. Infatti cambia nome da Fernando di Lisbona a Antonio e poi si imbarca per andare in Marocco, ma si ritrova, diremmo così, un naufragio in Sicilia, da lì a piedi raggiunge Assisi e ad Assisi arriva un uomo che ha fatto questa scelta, ma si ritrova anche fallito, un uomo inquieto. E in fondo l'inquietudine di Antonio e di Francesco sono le medesime, sono le tipiche di un periodo. C'è un Antonio che è acculturato, cioè è un grande studioso, c'è un Francesco che è alfabetizzato, cioè sapeva leggere, scrivere, eccetera, e in fondo condividono quell'inquietudine, ma soprattutto condividono che la risposta a quell'inquietudine è seguire le orme di Gesù, vivere la forma del Vangelo, e allora ecco che si ritrovano una grande sintonia tra Francesco e Antonio.
2: Una grande sintonia, padre Pietro, però l'abbiamo detto, Antonio di Lisbona, Francesco invece umbro, ma come parlavano, come dialogavano?
1: Ecco, il fatto che la lingua franca del tempo è il latino, ma il latino, come tutte le lingue, ha vari livelli culturali e quindi c'è la possibilità di usare una serie di vocaboli, di parole, eccetera. Fondamentalmente, ecco, diremmo in modo semplice, il dizionario che usavano entrambi era la liturgia. C'è il breviario soprattutto. Era lì che sia Francesco che Antonio attingevano tutta una serie di parole, vocaboli, concetti, eccetera, che erano importanti per la loro comunicazione. Ecco,
2: Padre
1: stiamo
2: Pietro, noi
1: vedendo
2: stiamo
1: proprio
2: vedendo un'immagine che è
1: adesso.
2: molto importante, per questa ce l'hai portato tu, è un
1: Sì.
2: breviario, una riedizione proprio di quello di Sant'Antonio.
1: E allora, questo che state vedendo è una pubblicazione, una delle più importanti del centenario di San Francesco che stiamo celebrando, cioè in poche parole è la trascrizione del breviario usato da frate Francesco
2: Ah,
1: d'Assisi,
2: perfetto,
1: che
2: sì.
1: era quello della Curia Romana, che userà anche Antonio, quella edizione lì. Quasi verrebbe da dire che questa pubblicazione dovremmo procurarcela tutti e custodirla come una reliquia di questo centenario francescano. Questa è la lingua franca, questa della liturgia, soprattutto del breviario, che accomuna Francesco Antonio, ma anche altri, come ad esempio, per dire, Giovanni da Pian del Carpine, che è il primo europeo che giunge in Estremo Oriente e incontra il nipote di Gengis Khan. Cioè, Antonio, in poche parole, è uno dei tanti di quella rete di movimento che c'è in Italia centrale che va oltre i confini dei cristiani, ecco Francesco che va dal sultano d'Egitto, ma oltre ancora l'estremo oriente con questi altri che saranno compagni di viaggio di Marco Polo.
0: Ecco, man mano che lo conosciamo sempre di più, forse troviamo ancora più ragioni per cui è così celebre in tutto il mondo. Oggi vogliamo tornare a Padova, dove oggi appunto si conclude la tredicina di cui parlava anche prima padre Antonio. Ci andiamo con Romolo Napolitano.
3: La tredicina consiste soprattutto in un cammino di preparazione che è orientato alla grande festa di Sant'Antonio il 13 di giugno. Dunque, per ben 13 giorni antecedenti a questa data, in basilica si prega solennemente.

0: Ogni anno la tredicina è accompagnata da un tema, da un filo rosso. Quest'anno ci si è ispirati all'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Antonio in fondo è accomunato a San Francesco d'Assisi da un'unica grande passione, quella per il Vangelo, quella per i poveri, quella per la pace e la passione della cura del creato. Per i fedeli la tredicina offre la possibilità di rinvigorire la loro devozione nei confronti di Sant'Antonio. Sappiamo che la devozione nei confronti di un santo chiama in causa soprattutto il registro affettivo, dunque poterci raccogliere attorno alla tomba di Sant'Antonio, esprimere le nostre preghiere, toccare la lastra del luogo in cui è sepolto il suo corpo, permette di stabilire quasi una vicinanza di amicizia con il santo.
1: Io vengo da Battaglia Terme, sono qua per la tredicina. A Sant'Antonio chiedo la salute per i miei figli e per tutti i ragazzi del mondo che crescano bene.
2: Noi veniamo da Pozzuolo del Friuli. Le nostre comunità hanno una grande fede in Sant'Antonio. In quasi tutte le chiese c'è un altare di Sant'Antonio. È un legame abbastanza familiare, diciamo, come fosse un componente della nostra famiglia.
3: Sant'Antonio ha sempre fatto parte della mia famiglia. Mia zia mi racconta quando è stata operata di tumore che era qui a Padova e si ricorda benissimo della processione del 13. E mio zio ama i gigli, per cui io prima ho portato un mazzo di fiori di rose bianche e di gigli bianchi proprio in ricordo di loro, che avrebbero festeggiato quest'anno il 6 di agosto 60 anni di matrimonio.
4: A Sant'Antonio chiedo in particolare una cosa che non posso dire, ma nel profondo del cuore lui sa tutto e vede e ci segue, e questa è la fiducia che ci dà nel cuore, nell'anima e nello spirito.
5: Io vengo dalla provincia di Milano per la tredicina. Abbiamo avuto veramente un periodo brutto che avevamo bisogno. Siamo venuti a chiedere una grazia. Ritengo che l'abbiamo avuta e tutti gli anni veniamo qui per almeno per poterlo ringraziare.
6: E fra poco, dopo la pubblicità, ritorneremo a Padova, parleremo di quei gigli e di tutto ciò che riguarda l'iconografia di Sant'Antonio e poi scopriremo, ci dirà proprio Padre Pietro, una cosa che non tutti sanno, che prima di essere francescano era un agostiniano. A fra poco.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.

0: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo. Domani alle 17:30.
1: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza quando nessun altro risponde. È un letto rifatto anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
2: L'irresistibile Maxi Bon da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
3: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
4: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
5: Come padre della sposa, con grande piacere. Oh, non proprio oggi.
6: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
7: Benvenuti. Siete nell'oasi della freschezza.
8: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana?
7: Eh sì,
8: ma questa è speciale. È la granita siciliana a senso freddo.
7: La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori.
8: Con tanto succo di frutta. E così cremosa. Creata secondo la tradizione.
7: Freddo, eh? Granita siciliana a senso freddo. Il gusto che rinfresca.
9: L'estate mette alla prova i tuoi ricci. Scegli Fructis Metodo Ricci con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione per un effetto anticrespo e elasticità immediata. Fructis Metodo Ricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.
10: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno gelato.

0: immagini dai media vaticane. Dai media vaticani sono immagini che riguardano naturalmente il viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone, ultima tappa le Canarie. Tra l'altro più tardi, intorno alle 11, Gennaro Ferrara con Chiesa Viva naturalmente continuerà a seguire, a fare il punto di quest'ultima tappa. Papa Leone agostiniano, e oggi, grazie a Padre Pietro, scopriamo qualche cosa che non sapevamo, che anche Sant'Antonio, che domani si festeggerà, era agostiniano.
1: Certo, lui è nativo di una famiglia nobile di Lisbona, entra negli agostiniani e a un certo punto ha una formazione molto d'élite, diremmo, proprio secondo il pensiero di Sant'Agostino. Ma questo humus agostiniano Antonio lo porterà sempre con lui. Già parlato dell'inquietudine di Antonio, perché nella vita un'inquietudine, un'insoddisfazione di fondo è un buon segno, cioè perché nessuno di noi è in paradiso, siamo tutti chiesa pellegrinante, siamo in cammino, e quindi quella frase di Sant'Agostino, il mio cuore inquieto finché non riposa in te, la troviamo veramente nella vicenda di Antonio. Fernando da Lisbona diventa agostiniano a Lisbona, la famiglia è contenta perché un ecclesiastico in famiglia fa sempre comodo per gli affari anche di poteri economici, lui questo non ci sta, se ne va a Coimbra e lì si ritrova dentro beghe di privilegi eccetera, insoddisfatto, e animato da un'inquietudine evangelica martiriale, vede appunto i primi frati francescani martiri in Marocco, originari di Terni, e diventa frate. Però ecco, c'è questa inquietudine di fondo che accomuna, ecco, Antonio con Agostino. E poi nei suoi scritti, sermoni importantissimi, veramente c'è questo humus agostiniano. Quindi l'agostiniano Fernando da Lisbona diventa il santo francescano Antonio da Padova, e così con

0: nome, l'Agostiniano Prevost, diventa il pontefice Leone XIV.
1: Grazie Padre Pietro. Sant'Antonio è un santo molto amato dai giovani. E allora, per parlare proprio di questo aspetto, vogliamo collegarci e dare il buongiorno a Padre Massimiliano Patassini. Padre Massimiliano, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie dell'invito.
1: Giovanissimo anche tu. Ci racconti perché Sant'Antonio è così amato dai giovani?
2: Beh, credo perché Antonio è un po' l'amico di tutti, nella sua semplicità, anche per il fatto probabilmente che è diffuso un po' ovunque, viene a contatto facilmente, insomma, con le persone, anche con i giovani. Credo che per molti questa esperienza dipenda dalla famiglia, dal fatto che di Antonio si parla molto, come è stato detto poi diverse volte, di Antonio troviamo tracce ovunque, non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Ecco, chiaramente Antonio è conosciuto durante la sua vita per il fatto di essere un grande predicatore, è molto capace di toccare il cuore di tutti, dei ricchi, dei potenti, ma anche degli umili, delle persone semplici. E quindi per questo è capace di toccare anche quello dei giovani, delle persone che, insomma, iniziano il loro cammino nella vita, si interrogano, no, su quella che può essere il loro futuro. E è anche, per la sua stessa storia, significativo proprio per i giovani. Perché stava raccontando padre Pietro un po' gli inizi del suo cammino. Ecco, un desiderio che nasce nel cuore di Antonio è di dare la vita, di diventare martire, cioè testimone di Cristo, annunciando il Vangelo, proprio andando in Marocco. Questo però non accade, viene fermato in qualche modo e quindi vive l'esperienza anche del fallimento. Questo lo rende vicino ai fallimenti che anche chiunque nella vita vive, anche un giovane, e certe volte è molto difficile, insomma, per un giovane affrontare questo. Antonio lo affronta affidandosi al Signore e continuando a camminare con lui, a fare spazio a lui nella sua vita.
3: Padre Massimiliano, tu eri presente al premio Bontà che ogni anno viene insignito e si premia chi si è distinto con atti di solidarietà, con atti di altruismo. Allora vogliamo vedere come è stato raccontato e raccolto da Romolo Napolitano.
4: Buonasera e benvenuti.
5: Il concorso e premio nazionale della bontà a Sant'Antonio di Padova nasce negli anni 70 e lo scopo è proprio quello di diffondere la devozione antoniana. Ma Sant'Antonio, non lo sappiamo, è stato un grandissimo comunicatore del suo tempo, dell'inizio del 1200. Ecco allora che abbiamo voluto far parlare i giovani intorno a questioni che riguardino la società civile, su quello che poteva essere un futuro per la società.
4: Il tema che è stato proposto alla riflessione dei giovani è stato suscitato dalle primissime parole di Papa Leone XIV: il male non prevarrà.
5: Il concorso si suddivide in due parti. Una prima parte è appunto rivolta agli allievi delle scuole, ma a fianco a questo c'è anche la sezione del premio della bontà. Vuole essere un momento nel quale proponiamo un esempio di carità vissuta, qualcuno che abbia compiuto un atto certamente straordinario, ma fattibile, realizzabile. Quest'anno abbiamo voluto assegnare il Premio della Bontà 2026 a Marisa Barchi e Antonio Gobbato. Di fronte alla morte cerebrale della loro piccola bimba di 8 anni, Francesca, si sentirono porre una domanda dai medici: siete disponibili a donare il cuore della vostra bambina? La loro risposta fu sì. Fu il primo trapianto da bambino a bambino, eseguito nella notte tra il 5 ed il 6 di gennaio del 1986. Un sì che ha fatto la storia della medicina italiana.
4: Il premio della bontà 2026 viene conferito a Marisa Barchi e Antonio Gobbato. 40 anni di un sì che ha

0: Donato Vita.
1: Ricevere il premio è una cosa inaspettata e anche molto, molto grande, perché non era prevista. Dove ho trovato la forza? Di fronte a una visione di Francesca che non esisteva più, ho capito che in quel momento si doveva decidere di donare gli organi. Però è sempre con noi Francesca, anche se fisicamente non c'è.
2: E con questa viva testimonianza vogliamo salutare, sempre collegato con noi, il padre Massimiliano, ringraziandolo e augurandoti buona festa per domani. Ciao.
3: Grazie.
4: Grazie. Grazie a voi. Buona giornata.
2: Buona giornata a te. Padre Pietro, tutto questo che abbiamo visto ci racconta che quella carità di cui Antonio stesso ci ha parlato nella sua vita, scaturita dal miracolo, dal pane, continua a essere un qualche cosa che riesce a parlare anche in un secolo come il nostro.
5: Sì. Allora, c'è un'immagine di Piero Casentini custodita nel santuario dei primi martiri francescani a Terni, che raffigura Sant'Antonio con in mano il fuoco. È un fuoco che arde ma non brucia. E questo esprime l'esperienza mistica che ha avuto Antonio. Lui è un mistico innanzitutto, uno che contempla il Signore, ma proprio perché contempla il Signore rivelato da Gesù, lo rende appassionato delle persone, e quindi c'è una dimensione sociale enorme. C'è una donna che ha un miracolo da Sant'Antonio e quella gratitudine diventa gratuità, ossia pane spezzato, ed ecco il segno del pane di Sant'Antonio. Cioè, il problema è questo: una gratitudine che non è preceduta, una gratuità che non è preceduta dalla gratitudine, è fuori strada. Problema, ad esempio, oggi, è quello che ci insegna Sant'Antonio, non è la carenza di gratuità, è la carenza di gratitudine. Perché se tu hai la gratitudine, riconosci un dono ricevuto, e noi tutti siamo dono a noi stessi, a un certo punto quella gratitudine diventa gratuità. Ecco il pane di Sant'Antonio.
3: Bellissimo messaggio con cui ci lasciamo e ti ringraziamo. Grazie, padre Pietro, per essere stato con noi. Grazie.
5: Buona proseguizione
2: per domani.
3: Ciao. 9:47, Giacomo, tempo di saluti veloci, ma ci ritroviamo lunedì.
2: Ci ritroviamo lunedì parlando di padre Pio, ricordando la sua canonizzazione avvenuta il 16 giugno del 2002, e quindi non mancate. Buon fine settimana.
3: Ciao.
6: Dottore, su cos'è l'articolo?
7: Su un nuovo piano che stiamo per attuare in Afghanistan.
8: Se pensassi che questa guerra valga la pena, ti appoggerei.
6: Quando avrà inizio?
7: 10 minuti fa.
8: Ho fatto di tutto per fermarli.
9: Ma ammira le ragioni per cui sono andato.
8: Sì.
9: Vuole vincere la guerra al terrorismo.
10: Una nuova mossa militare, la notizia.
9: Sì o no?
6: Non posso scrivere quello che mi ha dato lui.
11: Leoni per Agnelli, questa sera, in prima serata.
12: Prondi Amico Super TV.
13: Un telefono?
12: Per sentire la televisione.
14: Con Brondi finalmente sento anche la TV.
12: Brondi, chi parla?
15: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
16: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
17: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena puoi provare Muscoridol Cerotti Medicati.
18: Troppe soluzioni per combattere le macchie? La tua ricerca è finita con Nivea Luminous. Dopo 10 anni di ricerche è chiaro: il tiamidol è il nostro più efficace ingrediente antimacchie. Regola la produzione delle macchie scure all'origine, le riduce fino all'82%. Nivea Luminous, la prova è sulla tua pelle.
19: Ma il colesterolo?
20: Dai, la parmigiana è...

0: Con il colesterolo non si scherza.
1: Prova ad Anacol.
2: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
1: Basta scuse, prova ad Anacol.
2: Anacol e Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
3: Prova Prondi Amico Super TV.
4: Un telefono?
3: Per sentire la televisione.
5: Con Brondi finalmente sento anche la TV.
3: Brondi, chi parla?

cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Oggi è davvero molto interessante, ci saranno tanti test, tanti esercizi che faremo insieme, ma ovviamente iniziamo parlando di alimentazione. In realtà parliamo di gusto, e quando parliamo di gusto noi subito ci viene in mente la lingua, le papille gustative, in realtà i sapori che noi riconosciamo ogni giorno. In realtà è il vero regista dei sapori, quello che condiziona, insomma, se il nostro brontola di fame o meno, è il cervello, quanto condiziona il nostro cervello e come facciamo a rieducarlo per cercare di capire che cosa mettere a tavola, quali sono gli alimenti più sazianti. Beh, pensate, il cervello davvero è il regista di tutto questo, e a tante domande risponderà la professoressa Lara Lanuzza. Benvenuta,
1: buongiorno,
0: bentornata,
1: Monica,
0: cara,
1: grazie.
0: Professoressa, io ricordo docente di nutrizione all'Università Unicamp di Sud di Roma, nonché biologa nutrizionista. Allora, è davvero, quando noi sentiamo, professoressa, brontolare il nostro stomaco, davvero dipende molto dal cervello. Che cosa c'entra il cervello in realtà?
2: Allora, Monica, quando noi mangiamo il nostro cervello ha un ruolo fondamentale. Innanzitutto al suo interno c'è un centro che ci permette di percepire il senso di fame e quello di sazietà. Okay. E poi ci sono tutte delle aree preposte a raccogliere e ad analizzare tutte quelle informazioni sensoriali quando noi mangiamo, che sono tutte derivanti dai nostri cinque sensi. Se me lo permetti, io
0: per cui non dipende solo dalla pancia.
2: No, cioè, no, dipende anche e soprattutto dal nostro cervello. Quindi, se tu me lo permetti, io questa cosa te la dimostro facendoti un piccolo test.
0: Su di me?
2: Su di te.
0: Ci provo. Allora, mettiamoci in gioco.
2: Ok, okay. Allora, io adesso ti farò assaggiare un alimento senza ovviamente dirti che tipo di alimento è. Tu dovrai chiudere gli occhi e tappare il naso e provare a riconoscere l'alimento.
0: Va bene. Sei? Vado. Vai. Vado. Tutto a posto?
2: Ci sono.
0: Okay. Devo aprire la bocca?
2: Apri la bocca. Perfetto, riesci a riconoscere che alimento è?
0: No, penso che sia tipo, è molto morbido.
2: Sì.
0: Penso che sia tipo zucca.
2: Ok, ora stappa il naso. Che cos'è?
0: Banana.
2: Esatto, che cosa è successo?
0: Un gusto molto buono, insomma, anche molto morbido. Insomma.
2: Esatto. Cosa è successo?
0: Cosa è successo?
2: Quando tu hai escluso il senso dell'olfatto, praticamente al tuo cervello sono arrivate delle informazioni incomplete, derivanti solo ed esclusivamente dal senso del gusto, perché sulla nostra lingua noi riusciamo a percepire soltanto il sapore dolce, il salato, l'amaro. Quando tu hai stappato il naso, al tuo cervello sono arrivate il 100% delle informazioni sensoriali che ti hanno permesso di riconoscere che era
0: banana. Il sapore della banana non si sentiva in realtà in bocca, assolutamente niente.
2: Tu percepivi solamente la consistenza.
0: Esatto, una cosa molto morbida.
2: E un po' un sapore dolce.
0: È questo. Neanche, devo dire, è vero, provate a casa. È vero, quanto condiziona.
2: Esatto.
0: È davvero anche molto interessante. Allora, proprio da questo noi vogliamo partire, per capire anche quali sono gli errori che noi più comunemente, insomma, facciamo quando scegliamo anche gli alimenti da portare a tavola. Quali sono gli errori più comuni?
2: Allora, di errori a livello alimentare un po' se ne fanno, però sono tutti facilmente risolvibili.
0: Esatto.
2: Innanzitutto basta queste diete monotone, poco.

0: varie, si pensa sempre che quando bisogna stare a dieta bisogna mangiare tre alimenti in croce. Non è
1: No.
0: così, noi abbiamo una grandissima varietà alimentare, mettiamo in tavola alimenti diversi e giochiamo anche tanto con i colori. Poi cerchiamo di evitare diete troppo restrittive, perché quando noi vogliamo perdere peso è una questione numerica, no? Di entrate e
1: Certo,
0: di uscite, quindi le calorie che noi introduciamo devono essere leggermente inferiori a quelle che noi andiamo a spendere. Se però questo deficit calorico è troppo ampio, noi non andiamo ad intaccare solamente la massa grassa e il compartimento idrico come dovrebbe essere, ma andiamo a perdere anche massa muscolare.
1: E
0: E
1: questo
0: una
1: a una certa età non deve
0: riduzione,
1: succedere.
0: esatto, della massa muscolare, soprattutto per i soggetti anziani o per la donna
1: Certo.
0: in menopausa, è correlato con un peggioramento dello stato di salute.
1: Allora, professoressa, giochiamo ancora.
0: Vai.
1: Facciamo altri test perché abbiamo capito quanto è importante, no? La scelta, il nostro cervello ha bisogno di stimoli. E allora c'è
0: Esatto.
1: anche un altro test che noi possiamo
0: Sì,
1: fare.
0: allora, così,
1: Qui.
0: senza pensarci troppo, no? Se io ti metto davanti questi due piatti, no? Quale
1: Ok.
0: scegli
1: Il
0: tra i
1: riso al
0: due?
1: pomodoro o il riso
0: Riso al
1: bianco?
0: pomodoro e riso bianco?
1: Questo è un gioco facile. Il riso bianco mi sembra, con tutto il rispetto, un po', cioè il pasto da ospedale, ovviamente un riso al pomodoro mi attrae
0: Ok,
1: di più, per cui il rosso mi
0: perfetto.
1: attrae in un piatto bianco, poi non so se
0: Che cosa è
1: cambia.
0: successo? Che hai scelto utilizzando il tuo senso della
1: Visivo,
0: vista, no?
1: certo.
0: Quindi quando noi diciamo che si mangia anche con gli occhi,
1: Esatto.
0: è importante anche giocare con i colori all'interno del piatto. Pensa che ci sono tanti studi scientifici che dicono che se c'è poca varietà cromatica all'interno del piatto o se c'è poca discrepanza, diciamo, tra il colore dell'alimento e il colore del piatto, si tende a consumare il 20-30% in più di alimenti.
1: Per cui non devo assaggiarlo, vero?
0: No,
1: No,
0: questo no.
1: per carità, mi potrei anche sentire
0: Se
1: male,
0: vuoi.
1: ma e non ci siamo fermati qui perché abbiamo capito quanto è importante il cervello nelle scelte alimentari, ma è altrettanto importante, no? Abbiamo chiesto anche il parere di Martina Liverani, che è una gastronoma, nonché una scrittrice, nonché una collezionista di ceramiche antiche. Abbiamo cercato di capire quanto è importante anche l'allestimento della tavola. Sentiamo insieme.
2: E questa dove la metto? Mettila qua al centro. La zuppiera è sempre la protagonista. L'estetica influenza il gusto? Sì, perché noi mangiamo con tutti i nostri sensi e anche con il cervello, perché il cibo ha una dimensione materica, ma il cibo è anche la somma delle emozioni che procura. Apparecchiare la tavola è come prima cosa un gesto di cura che abbiamo per i nostri ospiti, ma anche un modo per esprimere la nostra creatività, quindi non solo ai fornelli, ma anche sulla tavola. Questa tavola è per metà composta e per metà scomposta. In questa prima parte abbiamo usato un servizio di famiglia che ho trovato nella credenza della mia nonna. È una tavola sentimentale perché questo è un servizio di piatti che si chiama Paola ed è stato negli anni 60 e 70 best seller, quindi si trovava in tutti, i regali delle liste nozze, appunto delle nonne o delle zie. I piatti della nonna li abbiamo però abbinati ai bicchieri di una giovanissima artista faentina che si chiama Elvira Keller e tra l'altro ha un progetto molto particolare legato al riuso dei piatti. Possono essere riattualizzati applicando ad esempio una serigrafia che quindi li rende totalmente originali e totalmente nuovi. Nella parte scomposta abbiamo invece mescolato stili diversi, colori diversi e anche forme diverse, come ad esempio la ciotola, che è l'emblema del cibo consolatorio, perché dentro la ciotola c'è sempre qualcosa che scalda, il nostro stomaco, ma anche il nostro cervello.
1: Quanto è importante anche l'allestimento della tavola? Abbiamo parlato di forme, di colori, però adesso andiamo, dobbiamo parlare anche di alimenti. Sono
0: Certo.
1: quelli, ovviamente, abbiamo capito che ci danno anche il gusto, insomma, avendo anche la possibilità di vederli, noi possiamo decidere. Però quali sono quelli che ci saziano di più?
0: Sì, Monica, ci sono degli alimenti che per composizione nutrizionale magari contengono più acqua, più fibre, quindi ci aiutano a sentirci più sazi. In primis

0: Le patate, che vengono sempre un po' demonizzate nei piani alimentari, in realtà sono degli alimenti ricchi di acqua e di amido e ci permettono di farci percepire la sazietà con poche calorie. Pensa che per 100 grammi di prodotto
1: Si è sempre pensato che facessero ingrassare invece, no?
0: contengono appena 80 kcal a fronte delle 350, per esempio, di un piatto di pasta. Quindi inseriamole senza problemi nei nostri piani alimentari, facciamo attenzione a bilanciare
1: Certo.
0: correttamente se soffriamo per esempio di iperglicemie o di patologie come per esempio il diabete. Utilizziamo tanto le fibre derivanti dai cereali integrali, dai legumi, dalla frutta e dalla verdura di stagione e mi raccomando ad utilizzare le fonti proteiche che possono essere derivanti o per esempio da fonti biologiche di alta qualità come per esempio le uova, anche i legumi o se a colazione vogliamo introdurre un pochino di fonti proteiche, questo ci permette di farci sentire più sazi nell'arco della
1: Allora,
0: mattinata.
1: bisogna bilanciare, lei ci ha detto, insomma, questi alimenti devono essere bilanciati all'interno di un'alimentazione, di una sana alimentazione. Allora è importante capire come vanno combinati anche le combinazioni alimentari.
0: All'interno dei pasti principali noi dovremmo sempre provare a diciamo abbinare delle fonti di carboidrati complessi derivanti per esempio dal pane, dalla pasta, dai cereali preferibilmente integrali, da una fonte di proteine come per esempio le uova, i legumi, la carne bianca, il pesce, utilizziamo anche tanto il pesce azzurro, abbiniamoci una fonte di grassi buoni come per esempio l'olio extravergine d'oliva, l'avocado, la frutta secca e sempre una buona quota di frutta e di verdura nell'arco della giornata.
1: Noi abbiamo sempre il cibo a disposizione. Ci sono, per questo il nostro cervello, come dire, si è abituato ad avere questo cibo sempre a portata di mano. Ci sono delle tecniche per ridurre il nostro apporto calorico e dunque educare il nostro cervello a ridurre un po' le porzioni anche.
0: Sì, possiamo sicuramente lavorare con la masticazione. Quindi masticare di più gli alimenti aiuta il nostro cervello a percepire anticipatamente il senso di sazietà. Poi prendiamoci sempre il tempo per andare a mangiare correttamente gli alimenti, quindi a livello proprio di tempistiche. Poi, se vogliamo non utilizzare, per esempio, la bilancia pesa alimenti, possiamo tranquillamente porzionare i nostri cibi utilizzando la nostra mano. Per esempio, il palmo della mano, escludendo le dita, è più o meno una porzione di 100 grammi, per esempio, di carne. Due mani aperte sono una porzione orientativa di verdure crude e un palmo, diciamo un pugno,
1: Un
0: ecco,
1: pugno,
0: leggermente aperto, una porzione all'incirca di 60-70 grammi di pasta.
1: Provateci, insomma, non usate più la bilancia, usiamo anche le nostre mani. Grazie
0: Grazie,
1: ovviamente alla
0: Monica.
1: professoressa Lara Lanuzza, grazie
0: Grazie a
1: per
0: te.
1: questi test, per questi esperimenti e per queste novità che ci ha portato. E adesso, proprio per annunciare il prossimo spazio, vi incuriosisco con questo servizio. Sentite.
2: Buonanotte.
3: Ormai non so quanti anni so che prendo la pasticca per dormire. Purtroppo il problema mi è venuto fuori con i problemi del bagno. Inizio a girarmi, rigirarmi, mi innervosisco sempre di più e non dormo.
4: La valeriana.
5: Anche la camomilla.
3: La melatonina è ottima.
6: La televisione mi concilia il sonno, sì.
4: Non riesco a finire uno spettacolo.
3: Ma con te pecore non ci ho mai provato.
4: Ma addormento prima.
1: Ovviamente l'avete capito, parliamo di sonno e qui con me c'è il professor Andrea Romigi, benvenuto caro professore.
7: Buongiorno.
1: Io ricordo, è neurologo presso l'Università Unica Milus di Roma e direttore del Centro di Medicina del Sonno del Neuromed di Pozzilli. Allora, bentornato innanzitutto.
7: Grazie.
1: Oggi parliamo di sonno, è molto importante, tanti studi si stanno concentrando sull'importanza di dormire bene e si merita una giornata di riflessione.
7: Sappiamo benissimo che il sonno è un elemento fondamentale per regolare tantissime funzioni, un bene non negoziabile, un qualcosa che dobbiamo assolutamente, di cui dobbiamo prenderci assolutamente cura. Anzi, io le farei subito un
1: Un
7: test e
1: test.
7: le chiederei
1: Pure lei, professore, oggi è la giornata, io ho detto dei
7: oggi l'abbiamo
1: test.
7: messa sotto.
1: Esatto.
7: Quanto ha dormito questa notte? E poi cerchiamo di ricordarci qualcosa che abbiamo fatto ieri, tipo cosa ha mangiato per colazione.
1: Allora, super giù 6 ore, super giù, non di più, sì, 6 ore. Però non sto male, cioè non mi sento.

stanca. Ecco, io non so se il primo sintomo sia la stanchezza o meno, un po' affaticata, ma non stanca, forse c'è una differenza. Cosa mangiare? Beh, colazione forse è facile, perché io mangio sempre le stesse cose, cioè nel senso che magari mangio il pancake con l'uovo, però ieri io ho mangiato lo yogurt. Però se mi domanda

0: 7 ore, questo indipendentemente dalle fasce d'età. Non è vero, non è un metro di quantità, però ci deve essere quell'adeguata occasione di sonno tutte le
1: Per
0: notti.
1: cui devo un po' implementare il mio
0: Penso
1: sonno,
0: proprio.
1: un po' di più. Però come si fa a capire se io sono in deficit? Cioè io mi sento affaticata e non stanca. Ci sono altri sintomi che mi devono mettere un po', insomma, il campanellino
0: Ma il
1: d'allarme?
0: campanello d'allarme è il funzionamento diurno, ovviamente, quindi la irritabilità, la difficoltà nel ricordare le cose, commettere degli errori. Poi però ci sono anche le conseguenze fisiche, perché c'è proprio la sonnolenza durante il giorno, quindi questo può tradursi in una difficoltà di mantenere, diciamo, adeguatamente la vigilanza e la capacità di rimanere svegli. Poi è ovvio che ci sono tutti gli aspetti legati alla memoria, ad esempio. Il nostro sonno è fondamentale perché ci sono delle aree del cervello, alcune sveglie, alcune dormono durante il sonno, che comunicano, si sincronizzano. Non so se è capitato mai di vedere il film Inside Out, che è il film di
1: Come no?
0: animazione dove
1: Sì,
0: questa
1: sì.
0: cosa è spiegata benissimo. Queste aree del cervello devono comunicare in maniera perfettamente sincrona per memorizzare queste
1: E
0: informazioni.
1: questo, allora noi abbiamo detto, insomma, che sono tanti anche gli italiani che soffrono di disturbi del sonno, quasi 13 milioni che soffrono non di insonnia, ma di disturbi legati al dormire male. Quali sono le cause? Perché sono tanti gli italiani e forse crescono sempre di più?
0: Ma le cause sono molteplici. Innanzitutto, il più diffuso dei disturbi del sonno è l'insonnia. L'insonnia è una vera e propria patologia, non è un sintomo, è un qualcosa che va affrontato quando diventa cronico, quindi quando risponde alla regola del 3, più di 3 volte a settimana, più di 3 mesi, l'attenzione va messa lì. Poi ovviamente ci sono le apnee del sonno, ci sono tutta una serie di disturbi. Le apnee del sonno possono colpire anche il 20% della popolazione. Abbiamo presumibilmente 4 milioni di italiani tra i 30 e i 69 anni che hanno un problema da trattare, e di questi uno su 10 viene trattato, e più c'è tutta la fascia più avanzata d'età.
1: È una malattia di genere, sono colpite più le donne o più gli uomini? Forse non le donne quando si avvicinano più, insomma, all'età fisiologica della menopausa?
0: Ma sicuramente le donne hanno una maggiore, sono più incline a sviluppare insonnia. Lo sono sia per aspetti sociali ma anche per aspetti ormonali. E l'arrivo della menopausa sicuramente è uno degli elementi che più frequentemente espone alla maggiore probabilità di avere questi disturbi del sonno. Ovvio che prendersi cura di entrambi gli aspetti, quindi sia dell'aspetto ormonale ma anche dell'insonnia, consente anche di ridurre la probabilità di sviluppare disturbi anche del tono
1: Certo,
0: dell'umore, che spesso sono frequenti.
1: sono frequenti. Allora, si possono fare tante cose. Per fortuna possiamo curare il nostro sonno. Peccato che tanti italiani non si fanno consigliare, non vanno ovviamente dagli specialisti. Ma oggi ci siamo noi qui con noi, e in realtà c'è il professor Romigi che subito dopo questa piccola pausa pubblicitaria vi dirà esattamente come tornare a dormire bene. Restate con noi.
2: Che ha di affascinante per voi quel quadro?
3: Si muove, guarda!
2: Che sciocchezza!
4: Viaggiatori di Narnia, benvenuti.
5: Pretendo di sapere subito dove diamine mi trovo!
6: Siete sul veliero dell'alba.
7: Avanti verso il nostro destino!
8: È lì l'origine dei vostri problemi.
9: Come si può fermare?
8: Rompendo il suo incantesimo. Siate forti, non cadete in tentazione.
9: Aslan, aiutaci.
10: Le cronache di Narnia, il viaggio del veliero. Domani in prima serata.
11: Quando ero piccolo, nella chat di classe mi minacciavano. O li passavo i compiti o erano botte. Avevo la nausea ogni mattina. Poi ho fatto un numero e ho trovato il coraggio di denunciarli.
12: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarvela, è perché qualcuno l'ha già ascoltata 17 anni fa.
13: Benvenuti, siete nell'oasi della freschezza.
14: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana?
13: Eh sì,
14: ma questa è speciale. È la granita siciliana a senso freddo.
13: La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori.
14: Con tanto succo di frutta e così cremosa, creata secondo la tradizione.
13: Freddo, eh?
14: Granita siciliana a senso freddo, il gusto che rinfresca.
3: L'età è la tua forza. Potenza.

0: Potenzia la Connivia Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
1: Prova Prondi Amico Super TV.
2: Un telefono?
1: Per sentire la televisione.
3: Con Brondi finalmente sento anche la TV.
1: Brondi, chi parla?
4: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
5: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.
6: Conferenza stampa di Papa Leone XIV di ritorno dal viaggio apostolico in Spagna. Questa sera alle 23:10.
7: Senatore, su cos'è l'articolo?
8: Su un nuovo piano che stiamo per attuare in Afghanistan.
9: Se pensassi che questa guerra valga la pena, ti appoggerei.
7: Quando avrà inizio?
8: 10 minuti fa.
9: Ho fatto di tutto per fermarlo.
10: Ma ammira le ragioni per cui sono andato.
9: Sì.
8: Vuole vincere la guerra al terrorismo.
11: Una nuova mossa militare, la notizia.
8: Sì o no?
7: Non posso scrivere quello che mi ha dato lui.
6: Leoni per Agnelli. Questa sera, in prima serata.

0: E siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del professor Andrea Romigi, stiamo parlando di sonno. Ci sono varie fasi. Vogliamo, anche perché è importante capire, per capire anche come e dove intervenire.
1: È assolutamente un fenomeno dinamico, è affascinantissimo per noi sonnologi vedere le polisonnografie, osservare queste fasi del sonno che sono inizialmente leggere, la fase 1 e la fase 2 sono quelle in cui ci addormentiamo, però noi passiamo quasi il 50% della notte in fase 2, che è questa fase, diciamo, di sonno più leggero. Poi abbiamo un terzo circa di sonno profondo, che è fondamentale per il recupero. E poi abbiamo il sonno REM, che arriva nella ultima parte di questo ciclo del sonno, che è quello in cui sogniamo, che è prevalente nelle prime ore del mattino ed è lì che abbiamo la massima attività onirica durante la notte.
0: Ecco, nel sonno profondo, allora devo dire che negli smartwatch ci sono queste fasi e ti dicono esattamente come hai dormito. Nella fase 3, quella del sonno profondo, noi in realtà, che è la fase più importante perché stiamo leggendo il recupero fisico, ecco, quanto noi dovremmo dormire in quella fase? C'è una durata minima?
1: Ma almeno un 20-30% della notte dovrebbe avvenire in N3, in questa fase di sonno. Ora, gli smartwatch danno una misura indiretta della quantità di sonno, difficilmente ci danno proprio l'idea effettiva di quanto tipologia di specifiche epoche di sonno in cui bisogna avere gli elettrodi, come si fa nella polisonnografia classica.
0: Però possono essere utili per capire quanto dormiamo?
1: Assolutamente sì, utile per quanto dormiamo e anche per capire le interruzioni del nostro sonno, quindi risvegli e quanto questi risvegli durano.
0: E ci sono degli esami allora per capire com'è l'andamento del nostro sonno?
1: Diciamo che gli smartwatch si sono, diciamo, ispirati a strumenti come questo.
0: Che cos'è?
1: Questo è un attigrafo che serve a ottenere il monitoraggio del ritmo sonno-veglia che utilizziamo in laboratori del sonno in maniera rutinaria. Ci consentono, perché è un algoritmo validato, di valutare anche per settimane il suo sonno. Consideri, una polisonografia registra una notte, questo registra anche 14-28 notti consecutive e noi di un paziente riusciamo a capire bene se c'è un problema di...
0: Per cui è collegato, come funziona esattamente?
1: Si indossa come un normalissimo orologio e l'algoritmo è basato sul classico accelerometro che hanno anche gli smartwatch, cioè a seconda dell'attività misura la quantità di sonno, perché se sto inattivo presumibilmente dormo, se sto attivo presumibilmente sono sveglio.
0: Allora, oltre a questo, insomma, che penso sia l'ultimo strumento innovativo, ci sono altri esami che noi possiamo fare per capire l'andamento del nostro sonno?
1: Ma ovviamente questo è un esame di screening, poi abbiamo esami per monitorare la funzionalità respiratoria che utilizziamo per fare diagnosi di apnea notturne, poi abbiamo esami polisonnografici dove mettiamo

0: Siamo tutti gli elettroni in testa, che sono invece, ecco, questi che
1: Stiamo
0: stiamo
1: vedendo in
0: vedendo
1: video.
0: adesso nel video, dove, come vedete, montiamo degli elettrodi che vengono a registrare l'attività elettrica del nostro cervello, e lì abbiamo la certezza di quale fase di sonno il paziente sta attraversando. E poi abbiamo questi grafici che vediamo nel video, che sono appunto quelli tipici delle fasi di sonno della notte.
1: Allora, le leggo subito la domanda che le fa Flora, le scrive da Monza e le chiede: mia mamma, 80 anni, dorme di giorno e veglia di notte, dice che nel letto si risvegliano i dolori alle gambe. Le devo credere? Cosa posso fare?
0: Le
1: Qual è
0: deve
1: questa sensazione?
0: assolutamente credere, perché questa smania di dover muovere le gambe, degli scatti alle gambe, con una sensazione anche di fastidio che trova sollievo nel camminare la sera, è la sindrome delle gambe senza riposo. È una patologia che colpisce con maggiore frequenza le persone anziane, e che spesso si lega a un problema legato al ferro. Lì, banalmente, tra virgolette, andare a monitorare i livelli di ferro è importante, e somministrare ferro. Abbiamo anche poi dei farmaci che possono essere di sollievo per questo tipo di
1: Allora,
0: disturbo.
1: professore, ultimamente si parla molto di melatonina, uno studio recente, americano, uno studio osservazionale ha visto che la malattia potrebbe compromettere un po' il nostro cuore. Che cosa c'è di vero? Adesso anche la melatonina fa male?
0: Assolutamente no, non ci sono dimostrazioni in questo senso. Questo studio è un semplice abstract di un congresso, peraltro non sottoposto a revisione, per il quale l'Accademia Italiana di Medicina del Sonno, di cui faccio parte, ha inviato una lettera anche alle testate giornalistiche che avevano un po'
1: Allarmato, è vero?
0: allarmato le persone che assumono melatonina. Non c'è questo rischio, anche perché questi studi vedono un'associazione, non un nesso causa-effetto, e a volte chi prende sostanze per dormire è una persona che ha problemi cardiaci preesistenti, e quindi questo legame è difficile poi da
1: Da
0: comprendere.
1: comprendere, per cui insomma fate attenzione quando leggete, domandate sempre al vostro medico di riferimento. Insomma, c'è una petizione proprio per abolire del tutto e per vivere stabilmente nell'ora legale. Allora, voi neurologi siete d'accordo oppure no? Il nostro cervello come potrebbe reagire?
0: Ma come sonnologi siamo tutti abbastanza d'accordo, in realtà. Noi abbiamo pubblicato la prima revisione sistematica su questo argomento, e la transizione primaverile provoca problemi, li provoca nei ragazzi, negli adolescenti, con la difficoltà a far partire le giornate con quell'anticipo di un'ora, ma provoca anche un incremento di incidenti, anche di rischio vascolare. Il problema è che la soluzione al problema potrebbe essere peggiore del problema stesso, perché proporre un'ora legale
1: Fissa.
0: stabile, fissa tutto l'anno, implica che noi mandiamo i ragazzi, ma anche noi, a lavorare durante l'inverno, in ore in cui è ancora completamente buio.
1: Ah,
0: I
1: mamma, è
0: paesi che nel
1: bruttissimo.
0: passato hanno tentato questa strada, la Russia, il Regno Unito, gli Stati Uniti, sono tornati indietro dopo neanche
1: Subito.
0: 2 o 3 anni, proprio per le conseguenze che aveva questo. Per cui noi dovremmo cercare di allineare il nostro orologio solare, biologico e sociale, avendo l'ora solare fissa probabilmente, e non tendendo ad obbligarci a un'ora legale fissa tutto
1: A
0: l'anno.
1: lavorare un'ora di più, ecco, a lavorare, a
0: Esatto.
1: fare attività un'ora di più. Grazie, grazie di cuore, professor Andrea Romigi, grazie per questi consigli. Adesso sentite, eh sì, ci trasferiamo a Sanremo. Io saluto e ringrazio il professor Franco Fussi. Beh, non canterò io oggi, non canto
0: Mica no.
1: assolutamente, metterò però a dura prova la mia voce. Io ricordo il professor Fussi, è medico chirurgo, specialista in foniatria, otorinolaringoiatria, già responsabile del centro audiologico foniatrico dell'azienda ASL di USL di Romagna e Ravenna. Noi non ci pensiamo mai, no? Quanto sia importante avere una voce bella, e parliamo appunto di voce, anche perché la voce è un po' l'espressione di emozioni belle e brutte, un po' caratterizza anche il nostro essere, un po' il nostro bigliettino da visita. E allora iniziamo a fare un po' di anatomia. Da
0: D'accordo?
1: dove arriva la nostra voce,
0: Beh, è il
1: professore?
0: prodotto dato dall'integrazione e dall'interazione di 3 sistemi, che sono l'apparato respiratorio, che funziona un po' come il nostro fornitore di benzina, praticamente produce quella pressione sottocordale che mette in movimento, in vibrazione, le corde vocali, che sono il motore un po' della
1: Dove
0: nostra
1: si
0: voce.
1: trovano? Le vediamo
0: Allora,
1: esattamente, ecco.
0: respirazione, trachea, corde vocali più o meno a questo livello. E la vibrazione, una volta che le corde vocali sono accostate sulla linea mediana,

0: pressione di aria le rende vibranti, l'epitelio vibrante trasforma l'energia aerodinamica in energia acustica, quindi il suono che attraversa le nostre cavità di risonanza e da esse viene implementato nel colore e anche in generale nella sonorità.
1: Dovremmo avere un video, no, Chiara? Dovremmo avere un video proprio per cercare di capire esattamente la posizione giusta.
0: Il nostro piano glottico, quando noi respiriamo, le corde vocali aprono posteriormente, come vediamo adesso, poi vengono riaccostate e la pressione di aria le rende vibranti, appunto produciamo il suono con le sue frequenze, quindi con i suoi armonici, che sono implementati dal passaggio del suono stesso nelle cavità di risonanza. Quindi noi possiamo simulare colori di voce diversa o anche proiettare meglio o meno bene la nostra voce in distanza.
1: Esatto, allora dobbiamo educare la nostra voce. Che cosa danneggia la nostra voce, professore?
0: Sulle nostre corde vocali ci sono due nemici principali che sono gli stati infiammatori, tutti gli stati infiammatori perché provocano disidratazione della mucosa e quindi siccome la corda deve ondeggiare, l'onda mucosa che si forma, se la corda è ben lubrificata e ben idratata, si esercita in maniera più libera e più economica. Quindi facciamo meno fatica fonatoria. Gli stati infiammatori possono essere di tipo acuto, quindi tutte le noxe patogene, i virus e i batteri che vanno poi a crearmi un stato infiammatorio che però nell'arco di 10-15 giorni, se ben trattato, si risolve. Esistono però invece delle forme infiammatorie croniche, persistenti, ad esempio causate da malattie metaboliche varie, come ad esempio il reflusso gastroesofageo, piuttosto che non gli stati allergici, sempre perché comunque vanno a disidratare le nostre
1: È
0: mucose.
1: questo, e ci sono appunto anche delle patologie correlate, no?
0: Sì, dall'altro lato poi abbiamo anche come nemico il fonotrauma, quindi l'abuso vocale nel surmenage e nel malmenage vocale che crea delle lesioni proprio effettive, dei danni da collisione dei bordi cordali come i noduli, i polipi, gli edemi o anche le cisti.
1: Ecco, e quali sono a questo punto i difetti più comuni? Stiamo un po' leggendo, insomma, anche perché
0: Questi sono più i sintomi.
1: noi non sappiamo usare la nostra voce, o sbaglio. Molti di noi sbagliano ad usare la
0: Nel
1: voce, questo
0: momento
1: ci
0: in
1: può.
0: cui dobbiamo proiettare la nostra voce perché magari parliamo 5 ore in una classe, magari con un ambiente inidoneo dal punto di vista acustico, oppure dobbiamo parlare a volumi elevati in generale, possiamo abusare della voce perché cerchiamo l'intensità nella spinta cordale piuttosto che invece nella proiezione del suono nella cavità di risonanza, che è più economico perché sfrutta appunto il carburatore, non il motore. I sintomi vocali che vediamo descritti vanno dall'atelafonia completa, come nel caso delle disfonie psicogene.
1: Così,
0: Sono in realtà
1: ok.
0: delle forme di delle reazioni somatoformi, cioè delle forme conflittuali che vengono poi trattate con una manipolazione opportuna. Poi esiste invece la raucedine vera e propria che distinguiamo in due fattori principali. Il segnale sporco, il segnale rumoroso, il segnale graffiato, il segnale che è un po' falso cordale, perché sono le false corde sopra le vere che possono essere messe in vibrazione, e dall'altro lato l'incontinenza adduttoria, cioè il fatto che nel momento in cui le corde si avvicinano non chiudono completamente. Quindi noi sentiamo una voce soffiata, una voce ipofonica, una voce che è un po' spenta, è vuota di armonici ed è poco intensa. Esistono delle anomalie congenite che possono portare anche a una insufficienza di chiusura, come i sulcus e le vergetur. In quel caso la corda vocale non vibra tutta, vibra soltanto in parte, quindi si formano meno armonici nel suono. La voce rimane un po' legnosa. Se vi ricordate quando ci faceva stare a casa Giuseppe Conte con i decreti per il Covid, aveva una voce di questo tipo più o meno, probabilmente.
1: E per cui però nessuno ci insegna. Allora, questi che ha fatto lei sono tutti difetti che devono essere, possono essere corretti, o sbaglio?
0: Possono essere
1: E
0: corretti
1: devono essere corretti in
0: e
1: qualche
0: possono
1: maniera.
0: essere corretti in vari modi, con una farmacologia, con una rieducazione logopedica, quindi imparando, modificando, apprendendo una modifica sulla modalità con cui uno utilizza le proprie corde vocali, la propria voce, e poi anche chirurgica.
1: Ecco, ci sono degli esercizi che si possono fare a casa
0: Sì,
1: anche, si
0: certamente.
1: devono fare a casa.
0: Si possono fare anche prima di una prestazione vocale prolungata, che sia parlata o cantata, non
1: Per cui
0: importa.
1: io potrei farli ogni mattina prima di andare in
0: Gli
1: onda, dovrei
0: speaker e gli
1: farli.
0: insegnanti li fanno normalmente.
1: Allora, mi insegni, professore?
0: Allora, ci sono due esercizi in particolare, anche molti di più, comunque quelli che possiamo provare qui, è l'utilizzo di una bottiglia riempita con un
1: Acqua.
0: quantitativo di acqua a metà più o meno, inserendo un tubo del diametro di 10 mm, di lunghezza 35 mm.

0: centimetri, immergendolo nell'acqua a 6-7 centimetri e poi fonandoci dentro, facendo per esempio dei vocalizzi, dei
1: Cioè, che
0: glissandi,
1: cosa devo
0: tipo.
1: fare?
0: Deve fare le bolle, se non fa le bolle vuol dire che non sta chiudendo. Perfetto. Chiuda bene.
1: Non ci riesco.
0: Alzi il palato, ok. Perfetto. Così. Ha
1: E questo che cosa fa?
0: un effetto massaggio sulle mucose di rivestimento del tratto vocale, rendendole più toniche. Questo va a far sì che si rinforzino armonici più alti dello spettro, quindi il suono diventa più
1: Per cui
0: brillante.
1: sempre insomma, e quest'altra
0: Nel
1: invece
0: caso, ad esempio,
1: c'è.
0: di vocalità leggere, di canto leggero, quello va benissimo, mentre invece se devo esercitare una voce più potente, quindi massa cordale, allora la mascherina che viene tappata col palmo della mano, col
1: Così,
0: palmo,
1: col palmo, così.
0: no, no, no, è sul foro,
1: Ah,
0: poi
1: ok.
0: chiude tutto e fona. Lì, avendo le labbra libere, può anche parlare, può anche pronunciare un testo. Per esempio, provi a contare fino a 20. 1, 2, 3.
1: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
0: Poi prende fiato,
1: 4,
0: richiude, 11.
1: 1, 2, 3. Chiara, devo continuare il mio esercizio, lo farò dopo. Grazie
0: Dai
1: davvero.
0: 3 minuti ai 5 minuti.
1: Tutti e due,
0: Sì,
1: 3 e 5
0: 3
1: minuti.
0: minuti, no, 3, 3, 5 ognuno. Perché al terzo minuto incominciano ad esserci gli effetti dal punto di vista acustico, raggiungo il massimo dopo 5 minuti di esercizio. Di più non serve.
1: Ogni giorno?
0: Prima di una prestazione vocale, prima di una
1: Prima,
0: performance,
1: cioè
0: prima di
1: non.
0: un lungo utilizzo della voce, anche parlata. Sì.
1: Anche parlata. Professore, grazie come
0: A voi.
1: sempre, grazie per averci seguito. Baci baci, buon fine settimana.
2: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
3: Per il ciclo Stelle senza tempo.
4: C'era una volta a Long Island una grande tenuta dove viveva una graziosa fanciulla.
5: Vieni giù di lì, Sabrina.
4: Chi è quella ragazza, papà? Quella che balla con David.
5: Non sognare l'impossibile, cara.
6: Bonjour, mesdames et messieurs.
4: Se avrai qualche difficoltà nel riconoscere tua figlia, ricordati che sarò la ragazza più sofisticata di tutta la stazione.
7: Ma sì che mi conosco.
8: Col vostro permesso, Thomas, vorrei rispedire vostra figlia a Parigi.
7: Ma non vorrei andare tu con lei.
8: E perché dovrei volerlo?
7: Perché ne sei innamorata?
3: Sabrina, domenica in prima serata.
9: I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo, con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
10: Come padre della sposa, con grande piacere. Oh, non proprio oggi.
11: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
12: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.
13: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
14: Dottore, su cos'è l'articolo?
15: Su un nuovo piano che stiamo per attuare in Afghanistan.
16: Se pensassi che questa guerra valga la pena, vi appoggerei.
14: Quando avrà inizio?
15: 10 minuti fa.
16: Ho fatto di tutto per fermarli.
17: Ma ammira le ragioni per cui sono andato.
16: Sì.
15: Vuole vincere la guerra al terrorismo. Una nuova mossa militare? La notizia. Sì o no?
14: Non posso scrivere quella che mi ha dato lui.
3: Leoni per agnelli. questa sera, in prima serata. Viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta, oggi dalle 11, su TV 2000.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a Vediamoci Chiaro. Oggi parliamo degli alimenti, le scadenze degli alimenti, che cosa osservare, che cosa guardare, in che modo conservare il tutto, ad esempio all'interno di un frigorifero. Daremo delle indicazioni importanti e preziose per tutti quanti voi che state a casa, e lo faremo con il nostro ospite che ringraziamo, con il professor Giorgio Donegani, tecnologo alimentare. Benvenuto e ben ritrovato, professore. E come sempre, se avete delle domande, c'è Maris qui per voi in diretta.
1: Eccomi qui. Allora, la primissima a scrivere è stata la signora Marilisa da Polignano. Ecco, vediamo adesso le altre che arriveranno. Se non sapete come partecipare alla diretta, vi ricordo io come farlo. È semplicissimo. Basta mandare un SMS o un messaggio WhatsApp al numero 340-880-1035. Vi ricordo ovviamente anche la nostra mail, vediamocichiaro@tv2000.it, e potete seguirci e condividerci le vostre domande anche tramite i social Facebook, Instagram ed X.
0: Professore, le date di scadenza degli alimenti quanto sono importanti per quanto riguarda noi consumatori?
2: Sono importanti, ma bisogna distinguere, perché non esiste un solo tipo di data di scadenza, ne esistono due. Una, la data di scadenza vera e propria, che per esempio si mette sulla carne, sul latte, sui prodotti più deperibili, no? E allora lì c'è scritto proprio da consumarsi entro il giorno, mese, anno. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che il produttore ci dice: guarda, io entro quella data lì ti garantisco che il prodotto è sicuro, non è solo di buona qualità, ma è sicuro. Se lo mangi dopo rischi anche qualcosa per la salute, io non mi assumo più responsabilità. Su altri prodotti, per esempio quelli, le conserve, no? Per esempio, ma anche la pasta, c'è scritto da consumarsi preferibilmente entro il... Ecco, quel preferibilmente dobbiamo proprio leggerlo, perché mi dice che non è una data di scadenza proprio precisa. Dice: guarda, io fino a quella data che c'è scritta ti dico che il prodotto è in ottime condizioni, cioè è buono, i biscotti sono croccanti, così. Dopo, guarda, puoi decidere di mangiarlo, perché comunque non ti farà male, magari sarà un po' meno buono. Ecco, purtroppo molti buttano via un sacco di alimenti perché non fanno questa distinzione.
0: Ecco, a volte anche per paura e per timore, ma le chiedo, il valore di quel prodotto alimentare che mangiamo si perde lungo la strada un poco per la nostra salute? Cioè è un po' depotenziato, diciamo.
2: Allora, questa è una cosa importante, grazie per questa domanda, perché noi pensiamo che non sprecare il cibo, no? Voglia dire semplicemente non buttarlo in pattumiera. In realtà, se io compro delle carote, belle fresche, magari sto anche attento a sceglierle, biologiche e così, quando le compro, no, sono ricche di alcune sostanze, vitamine, sostanze che hanno un'influenza sulla nostra salute. Più passa il tempo, più queste sostanze diminuiscono, perché gli alimenti rimangono vivi in un certo senso, no? Per cui nella frutta si perde la vitamina C, l'acido folico. Allora noi alla fine li mangiamo, no? Ma senza accorgerci abbiamo sprecato, abbiamo buttato via una quantità di principi nutritivi che ci farebbero bene.
0: Una volta aperti, qual è il tempo di conservazione generalmente degli alimenti?
2: Beh, questo dipende molto dal tipo di alimento. Allora, mettiamoci in testa questo: più c'è acqua nell'alimento e più velocemente si deteriora. La carne, il pesce, i prodotti ittici sono quelli che si deteriorano più facilmente, e allora lì bisogna vedere come sono conservati. La carne fresca, per esempio, questa dura pochi giorni, durerà, dipende anche da quanto è la superficie, però mettiamo una decina di giorni. La cosa importante è, se io la compro al supermercato, lasciarla nella confezione originale, non toglierla e metterla nella scatoletta, nel contenitore di vetro, perché se si guarda bene, qui c'è sotto sul fondo

0: una specie di sembra un foglio di carta assorbente, in realtà è cellulosa pura, che mettono proprio perché così assorbe l'umidità, ce n'è meno nell'alimento e dura di più.
1: Quindi inserire direttamente il tutto in frigo.
0: Inserire direttamente tutto questo nel
1: E
0: frigo.
1: dopo vedremo dove inserirlo all'interno del
0: Certo.
1: frigo, perché abbiamo anche la presenza di un straordinario, di un frigorifero in studio. Ma prima vediamo i nostri telespettatori cosa ci dicono.
2: Allora,
1: Maris.
2: Giuseppe, avevo detto che la prima a scrivere è stata Marilisa, insomma, da Polignano, e allora facciamo subito la sua domanda. Dice, ecco, il latte a lunga conservazione si può bere oltre la data di scadenza? Ovviamente penso si riferisca che ancora non è stata aperta la confezione.
0: Sì, allora. Se non si è aperta la confezione, il latte a lunga conservazione UHT è un latte sterilizzato, di norma dura 3 mesi, però se io lo apro, lo assaggio, il latte segnala bene la sua
2: Qualità.
0: alterazione, perché lo sento acido oppure vedo dei grumi, allora è meglio di no. Ma normalmente un latte a lunga conservazione, qualche giorno anche oltre, sempre chiuso, non c'è neanche bisogno di metterlo in frigo, teniamolo fuori il latte a lunga conservazione, è fatto apposta, normalmente dura.
1: Ma ci sono prodotti e alimenti senza scadenza? Quali sono?
0: Sì, beh, sono per esempio il sale. No, il sale di
1: Non
0: acqua non
1: scade
0: ne
1: mai.
0: ha, non ne ha. L'acqua è la cosa fondamentale, no? Lo zucchero non scade mai. Nel miele ce n'è così poca che è senza scadenza. E poi ci sono prodotti che hanno non una scadenza, ma un termine minimo di conservazione, si chiama quando c'è quel preferibilmente, no? Che durano veramente anni. Se pensiamo allo scatolame, per esempio, no? Dura 3, 4, ma anche se fosse 6 anni, se la scatola è perfettamente in buone condizioni, non c'è motivo di non
1: Ecco, è
0: mangiarlo.
1: importante la confezione che sia integra quando andiamo ad acquistare, perché
0: Assolutamente, quando
1: altrimenti
0: io.
1: dobbiamo iniziare a sospettare qualcosa.
0: Certo, soprattutto se sono scatolette di tonno, di alimenti proteici, di carne, così, se io li vedo rigonfie oppure arrugginite. Potrebbero esserci dei micropori, allora lì bisogna eliminarle senza esitazione.
1: Domande da casa e poi il collegamento, abbiamo un collegamento.
2: Allora, Donegani ha detto, insomma, lo zucchero è tra quegli alimenti che, diciamo, non scade mai. Però, ecco, una telespettatrice, Mirella da Bellegra, si domanda, ma non scade mai, anche se la confezione è aperta?
0: Sì, perché semplicemente non vuol dire che non ci vadano su dei microbi. Ma non trovano l'acqua che è, come noi, l'essenziale per potersi sviluppare. Una cosa diversa invece sono le marmellate, le confetture, dove c'è una quantità di zucchero molto alta, però c'è anche acqua. Allora lì sulla superficie si sviluppano muffe, ma muffe sullo zucchero non se ne sviluppano.
1: Quasi tutti i prodotti, tanti prodotti almeno, li compriamo nei supermercati, quindi vogliamo capire anche come vengono posizionati i controlli che avvengono all'interno dei supermercati. Siamo in collegamento con il presidente, la ringraziamo, col presidente della FIDA Confcommercio, la Federazione dei Tagliati Alimentari, ed anche vicepresidente di Confcommercio, Donatella Prampolini. Benvenuto presidente. Allora le chiedo,
3: Grazie, buongiorno.
1: c'è tutta una tecnica, anche perché è possibile comprare i prodotti in scadenza a un prezzo ridotto. Come vi organizzate all'interno dei supermercati? C'è una struttura che pensa a tutto ciò?
3: Intanto vi devo dire che non esiste il figlio di un commerciante che non abbia vissuto mangiando roba scaduta. Quindi questo ve lo posso dare come per certo. Vi devo dire che i nostri figli normalmente sono anche molto sani, quindi si può mangiare la roba scaduta, o meglio, quella con il termine di minimo di conservazione superato. Fatta questa premessa che mi sembrava doverosa, sì, all'interno dei punti vendita oggi ci sono delle tecniche per il controllo delle scadenze anche automatizzate, cioè quando si fa il carico di magazzino, nel computer viene memorizzata la data di scadenza e quindi al mattino quando si accende il computer ti dice guarda che ci sono 5 yogurt che sono in scadenza nei prossimi 2-3 giorni, 4 confezioni di carne, 10 confezioni di frutta, e quindi hai già comunque un'idea di controllo. Ovviamente il manuale di autocontrollo che viene applicato in tutti i punti vendita prevede comunque anche un controllo visivo manuale delle scadenze da parte degli operatori, e normalmente quando ci sono delle merci

0: prossime alla scadenza, i bravi commercianti hanno individuato, diciamo così, delle zone in cui appunto viene data l'indicazione di offerte speciali, vengono messi i bollini di sconto alla cassa del 20, 30, in certi casi anche il 50%, proprio per cercare di ridurre gli sprechi e dare l'opportunità ai consumatori di fare degli ottimi affari perché i prodotti sono ancora assolutamente commestibili.
1: Ecco, guardando il portafoglio si fanno degli ottimi affari se uno è attento, magari c'ha tempo a disposizione perché insomma bisogna girare, guardare tra gli scaffali. E quanto si risparmia mediamente? Tanto, insomma, bisogna consumarli subito in tempi rapidi, però c'è un buon risparmio visto anche il momento decisamente difficile che vivono tante persone, tanti consumatori?
0: Assolutamente sì, più il prodotto è fresco e quindi più il prodotto poi va incontro appunto all'impossibilità di vendita, perché quelli che hanno data di scadenza perentoria, come diceva prima il professore, non possono essere venduti dopo la data di scadenza ed è meglio non consumarli dopo la data di scadenza, e allora lì gli sconti sono molto alti, si arriva normalmente attorno al 50% qualche giorno prima della scadenza.
1: È vero, Presidente, che li mettete generalmente questi prodotti, vengono messi nei supermercati vicino alle casse quando si va a
0: Alcuni,
1: pagare?
0: quella è una scelta che fa il commerciante in base anche alla logistica che ha, anche perché spesso e volentieri si tratta di prodotti che magari devono essere conservati refrigerati, quindi normalmente viene individuata una zona ad hoc, giustamente anche, diciamo così, individuata con fogli, cartelli in cui si dice che lì ci sono le offerte pronte alla scadenza e quindi normalmente si mettono lì. I prodotti invece a lunga conservazione, quelli che non hanno necessità di essere conservati in frigorifero, spesso e volentieri sono in zone visibili o vicino alle casse proprio perché magari viene in mente all'ultimo minuto di prendere l'occasione di acquistarlo.
1: Ecco, si riescono a vendere tutti questi prodotti generalmente? C'è un'attenzione da parte dei consumatori o poi alla fine c'è tanto spreco?
0: Ma no, dipende, cioè dipende dalle quantità ovviamente che vanno in scadenza, dipende anche dal tipo di prodotto. In certi casi, se si è fortunati, si vende tutto e si vince in due, cioè vince il consumatore che ha comprato ad un prezzo basso, vince l'ambiente, vince anche il commerciante che non ha sprecato nulla. Non sempre si riescono a vendere tutti, ma come le dicevo all'inizio, quello che non si vende si porta a casa e si mangia.
1: Bene, bene, questa è l'indicazione, la ringraziamo come sempre della disponibilità. Donatella Prampolini, presidente della FIDA Confcommercio, la Federazione Italiana dei Dettaglianti Alimentari, ed anche vicepresidente di Confcommercio, vicepresidente nazionale. Torniamo in studio, grazie presidente per queste indicazioni e domande da casa.
2: Allora, i telespettatori sono attenti, insomma, hanno visto che sul nostro tavolo, insomma, con degli alimenti che prendiamo ad esempio, c'è anche un barattolo di confettura. Ecco, Luca ad esempio ci dice: noi in famiglia abbiamo il timore del botulino, molte volte, soprattutto per gli alimenti che potrebbero svilupparlo, come ad esempio appunto le conserve, abbiamo timore a consumarli, non siamo sicuri su come conservarli correttamente, oppure non sappiamo se è possibile consumarli anche dopo la scadenza senza incorrere nel rischio del botulino. A volte, mettendoli in frigorifero, c'è un po' di muffa. Basta togliere quel pezzetto o dovremmo buttare tutto il barattolo?
3: Dunque, allora, se pensiamo, questa cos'è? Confettura? Sì. Ecco, se pensiamo alle confetture, il rischio del botulino è minimo, cioè nel senso che è quasi inesistente, perché non si presta, il botulino è un microorganismo, un batterio che è goloso di altre cose, questa concentrazione alta di zucchero, lo rende invece appetibile alle muffe, no? Noi basta che lo apriamo così, lo chiudiamo e lo lasciamo fuori, dopo un po' di tempo sicuramente la muffa si forma. Allora cosa si fa? Bisogna metterlo in frigorifero, no? La muffa è un qualcosa che si vede. Se vediamo una piccola
2: Puntina di muffa.
3: macchietta, no? Così, in realtà stiamo vedendo milioni di muffe vicine l'una all'altra, no? È come se vedessimo dall'aereo la città di Roma. Però di fatto a quel punto possiamo andare ben sotto. Perché dico ben sotto? Perché le muffe producono anche delle sostanze che poi penetrano, no? Però se sono poche, basta andare sotto e mangiare. Altrimenti no, altrimenti buttiamolo via. Il botulino è più tipico dei sottoli, ecco, quello sì.
1: E allora vediamo ogni alimento al suo posto in frigorifero, prof. Sì. Innanzitutto, allora, lei ora ci aiuterà a posizionarli bene. Però la domanda che le faccio, innanzitutto, la gradazione del frigorifero, quale deve essere? Perché anche lì c'è tutta una scuola di pensiero.
3: Sì,
1: ci sono varie scuole di pensiero.
3: No, no, beh, ma questo è importante.

0: Nel frigorifero la temperatura non è tutta uguale. Di solito si va dagli 0-2 gradi
1: Nella parte bassa.
0: nella parte più bassa, no? Ed è qui che dobbiamo andare a sistemare le cose, gli alimenti più deperibili, la carne. Ecco,
1: Quindi nella parte
0: sicuramente
1: bassa
0: qua,
1: del frigorifero.
0: certo, nella parte bassa del frigorifero. Anche, beh, questo andrebbe addirittura nel congelatore, per cui ne parliamo dopo. Nella parte bassa, pesce, così. Qui si viaggia attorno ai 3-4 gradi. Teniamo conto che se il frigorifero funziona bene, l'ideale sarebbe che rimanesse comunque dai 2 ai 4,
1: Gli
0: no?
1: avanzi dove vanno messi? Nella parte bassa, diciamo, più fredda o quella
0: No,
1: parte
0: gli avanzi possiamo metterli qui, nel mezzo,
1: dell'intermedio?
0: perché di fatto, no, gli avanzi che cosa hanno? Sono molto delicati, per cui se noi li mettiamo sopra della carne, delle cose che per disgrazia gocciolano un pochino, così vanno subito a contaminarla. Si chiama contaminazione crociata da un alimento all'altro. Gli avanzi li mettiamo qui e poi li consumiamo rapidamente, sempre, sempre molto ben coperti. In frigorifero non ci deve essere niente appoggiato sul piattino e basta. O nelle cose, nei contenitori di vetro, che sono estremamente igienici, vanno bene anche le vaschette di
1: Anche le
0: plastica,
1: vaschette?
0: eh? Sì, anche le vaschette d'alluminio, purché non siano dentro delle.
1: Posizioniamole, professore, se è possibile, così
0: Assolutamente,
1: visivamente anche a
0: assolutamente.
1: casa lo
0: Immaginiamo
1: vedono.
0: che qui ci
1: Eccolo qui.
0: sia qualcosa che ho cucinato,
1: Degli
0: questo
1: avanzi.
0: è un single perché è piccolo piccolo, però va bene. Ma l'importante è che sia isolato da tutto il resto, perché quando noi cuciniamo qualcosa il calore elimina i microbi, ma è come renderlo una manna per i primi che ci arrivano sopra,
1: Cosa
0: no?
1: diceva dell'alluminio, scusi, delle vaschette, ecco, che
0: Le
1: le viene in
0: vaschette
1: mente.
0: d'alluminio possono essere sia buone per la conservazione in frigorifero, no? Sia per la conservazione in freezer, anzi in freezer ancora meglio, perché poi si possono mettere direttamente nel forno. L'importante è che non ci siano dentro alimenti troppo salati o troppo acidi, perché favoriscono la cessione di alluminio agli alimenti.
1: Sul tavolo, professore, vedo
0: Sentiamo,
1: degli yogurt. Ecco, lo yogurt che magari che
0: no? Sì?
1: prendiamo a prima mattina, insomma, per fare colazione, dove vanno riposti, dove vanno inseriti?
0: Vanno benissimo anche loro qui nel mezzo o qui sopra, cioè non
1: Quindi
0: c'è
1: non
0: una
1: nella parte
0: grossa
1: più fredda,
0: differenza.
1: quella
0: No,
1: parte
0: no, non nella
1: intermedia.
0: parte più fredda. Tra l'altro, gli yogurt sono quegli alimenti che, anche se riportano una data di scadenza, non è che la data di scadenza automaticamente ti dice dal giorno dopo basta, ti fa male di sicuro. Ti dice stai attento, no? Potrebbe anche non essere igienico, ma negli yogurt, per esempio, anche qui la cosa che si sviluppa facilmente sono le muffe quando sono scaduti, ma uno yogurt tenuto bene anche 6-7 giorni oltre la data di scadenza, molto spesso le aziende mettono una data di scadenza molto prudenziale.
1: Prima di dare spazio ai nostri telespettatori, c'è la domanda delle domande, sono le uova. Innanzitutto, bisogna tenerle fuori o in frigorifero? Perché quando andiamo al
0: Allora, le
1: supermercato
0: prendo
1: stanno sempre
0: qui
1: negli scaffali.
0: davanti.
1: Perché dobbiamo metterle in frigo,
0: No,
1: professore?
0: no, le uova, allora, c'è un motivo per cui sono sensibili al cambiamento di
1: Agli
0: temperatura,
1: sbalzi.
0: no? Agli sbalzi di temperatura. Allora, li teniamo, tenendoli lì nel supermercato a temperatura ambiente, questi sbalzi non ci sono, perché sennò si forma anche della condensa, magari su, che favorisce l'entrata dei microbi. Però quando siamo a casa, mettiamoli anche in alto perché non c'è bisogno di tenerli al freddo intenso, li mettiamo qui senz'altro,
1: In alto.
0: oppure anche qui. L'importante è tenerli ben protetti perché le uova,
1: Non
0: ecco,
1: lì,
0: non qui,
1: non nella
0: non qui e
1: scappatoia.
0: men che meno non mettiamoli mai, ah, ci pigli, queste uova non sono proprio freschissime, devo dire, non mettiamoli liberi, ci sono ancora purtroppo alcuni che hanno il portauovo, no? Ecco perché? Perché sul guscio dell'uovo ci sono un sacco di microbi, no? E quando noi lo spostiamo così, questi microbi volano, cioè vanno e
1: Girano.
0: vanno a riempire
1: Quindi è
0: tutto il
1: rischioso. Vediamo
0: frigorifero.
1: i nostri telespettatori cosa ci chiedono,
0: A
1: professore.
0: proposito delle uova, Massimo ci dice, ecco, ma se le uova non vanno in frigo, perché c'è il porta uova nel frigorifero?
1: Beh, forse non andrebbe però nello sportello.

0: Ecco, nello sportello, il portauovo in genere è proprio nello sportello, no? È per comodità, perché una volta non si sapevano queste cose, e bisogna anche dirlo, cioè c'è un'evoluzione tecnologica per cui ci si è accorti. Adesso ci sono magari con la chiusura, però guardiamoci in faccia, quanti poi, tolto l'uovo, lo puliscono bene, tirano fuori, lavano e disinfettano?
1: In pochi, in
0: Nessuno,
1: pochi.
0: molto meglio buttare via la confezione e ne arriverà una
1: Don Regani,
0: nuova.
1: prima abbiamo parlato delle confetture. Loro dove andrebbero riposte? Una volta aperto il
0: Ecco,
1: barattolo,
0: una volta
1: perché alla fine
0: aperto.
1: sullo sportello del frigorifero, che cosa ci possiamo mettere?
0: Allora, lo sportello del frigorifero va benissimo per alcune cose come le bevande, ovviamente, oppure ecco, qui io vedo il burro, per esempio. Il burro è sensibile più che ai microbi, all'ossidazione, sapete quando diventa giallo un po' e prende quella cosa. Qui il burro va benissimo. Se io apro
1: La
0: le
1: confettura.
0: confetture, le marmellate, i sottoli, li metto qua in alto.
1: In alto.
0: Li metto qua in alto ed è la cosa
1: Ecco,
0: migliore.
1: professore, per quanto riguarda invece frutta e verdure, che ne vediamo tanta qui sul tavolo in studio, e c'è
0: Sì.
1: un cassetto nella parte bassa del frigorifero
0: Sì.
1: generalmente, vanno riposti lì queste frutte e
0: Sì,
1: verdure
0: assolutamente.
1: oppure c'è un luogo ideale all'interno del nostro
0: Assolutamente, no,
1: frigo?
0: no, no, no, nel frigo questo cassetto che uno dice, ma come, se qua c'è il freddo più intenso, questo cassetto è sui 7 gradi così, che è l'ideale proprio per le verdure e i frigoriferi, e le
1: Le
0: verdure e gli
1: verdure.
0: ortaggi. Ma perché c'è meno freddo? Semplicemente perché non c'è la serpentina di raffreddamento dietro, no? Per cui è una temperatura che permette di rallentare i microbi, rallentare le contaminazioni senza far gelare, però. Non tutto va in frigo, c'è da dire. I pomodori, per esempio, è meglio conservarli fuori dal frigorifero. Perché? Perché se io li metto in frigorifero, è vero, durano di più, però si attivano delle reazioni che quando li mangio sono più amari, hanno una consistenza un po' diversa, si rovina un po' la qualità. Certo, se io ne ho proprio tanti e dico non riesco così, qualche
1: Li
0: giorno in frigo li
1: riponiamo.
0: posso
1: Certo.
0: mettere.
1: Domanda Maris.
2: Per quanto riguarda la frutta, invece, le banane, ecco, c'è chi per allungare un po' prolungare anzi la maturazione delle banane le mette in frigo. In realtà altri invece notano che si anneriscono prima.
0: Sì,
2: Cosa dobbiamo
0: allora,
2: fare?
0: il fatto che si anneriscono, però si annerisce solo la buccia. Quando noi le sbucciamo, sono bianche all'interno e sono commestibili, perdono un pochino nella consistenza perché diventano un po' più stopposi, un po' più legnose e così. Però effettivamente se io ho delle banane, ne ho lì un po', lo so, diventeranno nere, però durano di più.
1: Professore, i formaggi invece, una volta che abbiamo utilizzato una parte del formaggio, non mangiamo tutto, che bisogna mettere? Una pellicola e
0: Sì,
1: inserirli in frigo? Qual è la
0: sì.
1: pellicola ideale?
0: Allora, di pellicole ce ne sono tante. La pellicola di plastica va benissimo come questa, però quando noi le scegliamo, leggiamo quello che c'è scritto. Se c'è scritto, ed è obbligatorio per legge, che non sono adatte al contatto con i grassi, allora nel caso dei formaggi scegliamo un'altra
1: Un'altra. Dove
0: pellicola, dove c'è proprio. E li mettiamo
1: mettiamo?
0: qui,
1: A
0: a
1: metà.
0: metà.
1: Abbiamo preparato anche un cartello grafico che la regia mette in onda. Allora, con una serie di indicazioni che ci ha dato il professore, insomma,
2: Cose da
1: sostanzialmente.
2: non fare.
0: No,
1: Cose da
0: beh,
1: non fare.
0: no, da
1: Non
0: fare,
1: sbagliare.
0: sì,
1: Non
0: cerchiamo
1: sbagliare.
0: di.
1: Qual è l'errore più comune che facciamo?
0: Ma l'errore più comune è quello di buttare via un sacco di roba ancora buona, come dicevano, soltanto perché la data di scadenza, il termine minimo di conservazione, le consideriamo allo stesso modo e non le distinguiamo.
1: Abbiamo un'ultima domanda, Maris?
2: Ultimissima domanda, ecco, ci chiedono invece una domanda però un po' particolare. La signora dice: mi sono trovata delle confetture di mirtilli e frutti di bosco, ecco, scaduti da diversi anni, confezioni insomma in vetro e non ci sono rigonfiamenti sul tappo. Che cosa deve fare la signora?
0: Allora, sembra una risposta strana, però se non ci sono rigonfiamenti, i tappi clic-clac sono utilissimi in questo. Se sono state fatte a regola d'arte, un prodotto sterilizzato in vetro dura anni e anni. Le aziende mettono una scadenza ragionevole, che comunque è di anni, ma nulla impedisce che durino ancora di più.
1: Grazie davvero al professor.

0: Buongiorno e benvenuti a Chiesa Viva, di nuovo insieme per raccontarvi la visita di Papa Leone in Spagna, giunto ormai all'ultima tappa. Siamo nelle Canarie, per la precisione a Tenerife. Il Papa è lì per incontrare i migranti e coloro che lavorano per accoglierli. E è già iniziato da pochissimo un incontro proprio con la realtà dei migranti a Tenerife. Noi seguiremo tutto insieme a Don Julián Carrón, teologo, già presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione, e Don Pierpaolo Felicolo, che è direttore generale della Fondazione Migrantes. Don Pierpaolo, che cosa c'è una coincidenza particolare di questo incontro, che peraltro segue la giornata di ieri già all'insegna dei migranti, ma oggi è una data particolare per l'Europa perché entra in vigore il patto europeo per le migrazioni e richiedenti asilo, che comunque dà una ulteriore stretta alla questione di accoglienza e asilo. Tutto questo mentre il Papa parla della dignità della persona umana che non ha passaporto.
1: È una coincidenza importante che ci aiuta a riflettere, a fermarci, a capire bene quello che sta succedendo. Il Papa, con le sue parole di ieri e quelle che ascolteremo, credo che è un richiamo. A me ha colpito molto ieri la conversione dello sguardo. Allora, di fronte a un'Europa che parte oggi il patto europeo, e il nostro grande timore, non soltanto il nostro ma di tanti, è quello che vengono limitate i diritti, vengono ristretti i diritti. Cioè, dopo la prima inchiesta l'appello può essere più complicato, c'è il rischio che vengano coinvolti anche i minori nei nuclei familiari, che vengono fermati. L'accertamento della fragilità, penso alle categorie fragili, donne incinte, psichici, minori non accompagnati, quando uno viene identificato nel luogo in cui arriva non è sempre tutto semplice, magari viene identificata questa fragilità in un secondo momento e le procedure accelerate sono un rischio, è un rischio anche per l'appello. Allora, quindi, questa venir meno, questa rigidezza, abbiamo paura che vengono meno delle garanzie umanitarie, delle garanzie importanti. Ieri il Papa parla, scusami, ma questo mi ha colpito molto, di conversione dello sguardo. Ecco, noi mettiamo dei paletti ancora più rigidi e il Papa invece ci chiede di guardare a queste persone, non con quella rigidezza e con quella paura con cui si guarda.
0: Di guardare negli occhi, guardare i volti, non i numeri.
1: E le storie dietro, perché
0: le abbiamo minori, sentite,
1: quella fragilità che va verificata, che va certamente verificata e conosciuta, ma ha bisogno di uno sguardo e non di una fretta, e non di un correre dietro a un veloce respingimento. In questo caso, ma deve essere approfondito, capito bene, quindi uno sguardo che si commuove, e il richiamo a un'Europa e alle grandi organizzazioni a guardare con attenzione a questa situazione, non soltanto nell'ottica dell'emergenzialità e di una paura di invasione, ma di capire bene chi arriva, le motivazioni, le situazioni. Quindi questa conversione dello sguardo, proprio il giorno in cui parte questa nuova normativa europea, ecco, ci aiuti a comprenderla bene e proprio a cambiare sguardo.
0: In tutto questo il Papa ci ha posto una domanda, certamente ai responsabili politici. In questo momento peraltro sta parlando la ministra dell'inclusione, della sicurezza sociale e delle migrazioni del governo spagnolo. Tra poco, appena inizierà invece il discorso di accoglienza del direttore di questo centro, lasceremo la linea alla diretta. Dicevo che il Papa ieri ha fatto una domanda sicuramente ai responsabili politici e istituzionali, ma anche a ciascuno di noi, quando ha detto: che mondo stiamo costruendo se tante persone rischiano la morte per cercare la vita?
2: Questa è stata una modalità di farci coinvolgere a tutti, no? In questo che stava succedendo in un posto del mondo come Tenerife, dove un luogo che veramente si trova davanti a questo arrivo di tanti paesi dell'Africa, e dove occorre un'attenzione, una capacità di accoglienza, di sguardo appunto, che a cui tutti siamo richiamati. Il fatto di aver ascoltato storie personali, di aver risposto a queste situazioni concrete, non lasciando che noi lo lasciamo alla, diciamo, a uno sguardo completamente impossibile di attingere qualcosa da fare, lui dicendo ciascuno può fare anche latte, qualche biscotti, ciascuno può fare qualcosa perché non resta semplicemente un appello generico dove ci sentiamo così impotenti da non poter rispondere. E quindi è stato molto pertinente all'esigenza dell'emigrazione perché ci ha coinvolto a tutti in questa faccenda, che non è una faccenda astratta, sino dietro di ogni situazione ci sono volti, persone.
0: Adesso tra poco daremo la linea alla diretta, in questo incontro che è in un centro di accoglienza che si chiama Las Raíces, cioè le radici, ed ha una storia che somiglia un po' a tanti centri di questo genere, cioè qualcosa che inizia come struttura temporanea e poi diventa definitiva. Ma adesso sentiamo il direttore del centro.
3: Santo Padre, autoridades, personas acogidas y trabajadoras de este centro.
4: Santo Padre, autorità, persone accolte e lavoratori di questo centro, è per noi un profondo onore ricevere oggi la sua visita nel centro di accoglienza e primo soccorso di Las Raíces da Tenerife. La sua presenza qui non solo ci onora, ma porta anche l'attenzione su una realtà che viviamo giorno dopo giorno in questo luogo. Questo centro, aperto nel 2021, è nato come una risposta a una realtà complessa che richiede impegno, solidarietà e responsabilità. Desidero sottolineare lo sforzo costante dello Stato spagnolo, titolare di questo centro, nell'ambito della sua responsabilità nell'accogliere e assistere le persone che giungono sulle nostre coste. Dalla sua apertura abbiamo accolto più di 70.000 persone. Dietro ciascuna di esse c'è una storia, un percorso difficile e soprattutto una speranza. Il nostro lavoro consiste nell'offrire loro una prima accoglienza dignitosa, umana, organizzata in un momento particolarmente difficile, subito dopo il loro arrivo via mare. Questo lavoro non sarebbe possibile senza il team di persone che lo sostiene. Quasi 600 persone lavorano in questo centro con immensa professionalità, vocazione e impegno per la dignità di ogni persona accolta. La loro attività quotidiana fa di questo spazio qualcosa di più di un semplice centro, lo trasforma in un luogo di vera accoglienza. La Raíces è in sostanza un punto d'incontro, uno spazio in cui convergono percorsi di vita complessi e dove offriamo, a livello istituzionale e umano, una prima opportunità. Santo Padre, la sua visita oggi rappresenta un riconoscimento per tutte queste realtà, per coloro che arrivano in cerca di un futuro migliore, per lo sforzo delle istituzioni pubbliche e per l'impegno dei professionisti che rendono possibile questo lavoro. A nome di tutto il centro, desidero ringraziarla per la sua presenza, per la sua vicinanza e per il messaggio di speranza che rappresenta. Molte grazie.

0: Yo me llamo Taiwo, yo soy de Nigeria.
1: Soy uno de Buongiorno, los migrantes. De la Nigeria, soy uno de los migrantes.
0: Gracias
1: Sua santità. Grazie per ascoltare le persone migranti, le famiglie che hanno lasciato il proprio paese e hanno iniziato una nuova vita lontano da casa. Molte volte il cammino è difficile, sono paura, tristezza e anche solitudine, ma le sue parole ci danno forza e speranza per andare avanti. Noi veniamo con sogni semplici, lavorare, prendere

prenderci cura della famiglia e vivere con dignità, e sentiamo che lei guarda le persone migranti con rispetto e affetto. Grazie per ricordare al mondo che siamo tutti persone, che tutti abbiamo bisogno di amore, di pace e opportunità. Oggi desideriamo dirle con grande rispetto che preghiamo per lei e siamo grati per il suo cuore vicino alla gente. Che Dio la benedica sempre.

0: días todos y todas.
1: Buongiorno a tutte e tutti. Santo Padre, grazie per essere qui oggi in questa terra che per molti di noi ha significato
0: che per molti Santo Padre,
1: grazie per essere qui oggi in questa terra che per molti di noi ha significato il primo luogo di speranza dopo un lungo cammino di sofferenza. Oggi parlo davanti a lei, non solo a nome mio, ma a nome di molti migranti che hanno lasciato la loro casa, la loro famiglia e la loro vita, cioè in cerca di sicurezza, pace e dignità. Veniamo da paesi in cui la povertà, la violenza, la guerra, la persecuzione e la mancanza di opportunità ci hanno costretti a partire. Nessuno abbandona la propria terra, famiglia, le sue radici per volontà propria, quando può vivere in pace. Abbiamo lasciato dietro di noi i nostri ricordi, i nostri cari, è una parte del nostro cuore, con la speranza di trovare una vita migliore. Ma il cammino per arrivare qui non è stato facile. Il viaggio è stato pieno di paura, dolore e incertezza. Attraversare rotte pericolose, in particolare l'Oceano Atlantico verso le Canarie, significa affrontare la fame, il freddo, la disperazione e molto spesso la morte. Tanti fratelli e sorelle hanno perso la vita in mare e altri continuano a soffrire in silenzio, vittime di mafie che approfittano del bisogno e della sofferenza umana. Oggi, da questa terra di accoglienza, le Canarie, vogliamo rivolgere una richiesta semplice, ma profondamente umana, la dignità. Chiediamo che le frontiere non si trasformino in muri di indifferenza, di non essere guardati solo come migranti, numeri o documenti, ma come persone con una storia, dei sogni, una famiglia e una speranza. La nostra umanità deve essere sempre al di sopra di qualsiasi condizione legale. Desideriamo anche esprimere la nostra gratitudine. Grazie alla Chiesa, alle comunità di accoglienza, alle organizzazioni e a tutte le persone solidali che ci hanno teso la mano quando siamo arrivati con paura, stanchezza e incertezza. Grazie per averci offerto rifugio, ascolto e un'opportunità per ricostruire la nostra vita. Santo Padre, la sua presenza oggi nelle Canarie rappresenta una luce per quelli che spesso non hanno voce. Le chiediamo di pregare per quanti hanno perso la vita durante il cammino nel mare, per quanti ancora attraversano mari e frontiere in cerca di sicurezza e per quanti lottano ogni giorno per costruire un futuro dignitoso, in pace e con speranza. Non chiediamo privilegi, non chiediamo compassione, chiediamo rispetto, umanità e l'opportunità di vivere con dignità. Molte grazie.

0: las autoridades presentes, un saludo.
1: Un saluto alle autorità presenti.
0: Ellos han hablado en español.
1: Avete parlato in spagnolo, io l'ho preparato il discorso in francese, parlerò in francese.
0: And maybe some English also,
1: e magari anche un po' in inglese, perché c'è chi parla inglese qui anche.
0: Chers frères et sœurs, bonjour.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Ringrazio la signora Ministro e il direttore di questo centro per le parole che mi hanno rivolto. Oggi la Chiesa celebra la solennità del Sacro Cuore di Gesù, che per i cristiani rappresenta l'amore misericordioso e infinito di Dio per ogni essere umano. In questo contesto è provvidenziale poterci incontrare, vederci e soprattutto sapere che, al di là del nostro luogo di provenienza, l'amore di Dio non conosce confini, non fa distinzioni, si dona a tutti e ci raccoglie nell'unità. Vedendo i vostri volti e ascoltando le vostre testimonianze, penso anche ai vostri cuori, feriti da tante difficoltà, ma anche consolati dall'amore ricevuto grazie ad altri cuori aperti, generosi e misericordiosi. Il cuore di Cristo ha sofferto ed è stato trafitto per amore ed è stato anche consolato da persone compassionevoli che si sono avvicinate per alleviare il suo dolore, per spiegare l'universalità dell'amore. Gesù prese come esempio il gesto di servizio di un uomo di un altro popolo, di un'altra religione, che ebbe compassione di una persona ferita e maltrattata. Sospinti dall'amore di Dio, che ci aiuta a sanare le ferite e ad essere caritatevoli verso chi soffre, il Santo Fratello Pietro e San Giuseppe d'Anchieta partirono da queste isole canarie per annunciare il Vangelo in America, aprendo nuovi orizzonti missionari. Anche loro furono migranti che si diressero verso l'ignoto, portando come principali beni la fede, la speranza e la carità. In quelle terre sconosciute, i santi migranti e missionari seppero dare ciò che avevano e allo stesso tempo accogliere ciò di nuovo che veniva offerto loro. Perciò invito anche voi a offrire il tesoro di umanità, di sogni e di cultura che avete portato in queste isole e ad essere aperti a ricevere ciò che vi viene dato. Dobbiamo vivere questo scambio con responsabilità, pensando al futuro delle generazioni future, alle quali vogliamo tramandare il patrimonio di una civiltà dell'amore, dove le migrazioni hanno una parola importante da dire, perché possono diventare un'occasione di incontro e di arricchimento reciproco.

popoli. Cari fratelli e sorelle, tutti, in qualche modo, siamo migranti. Tutti siamo pellegrini in cammino verso la patria celeste. Aiutiamoci a fare questo viaggio, a fare di questo viaggio un evento più umano per tutti, offrendo ciò che è alla portata di ciascuno. In questo senso ringrazio per la collaborazione da parte del governo, delle diverse istituzioni, di tanti uomini e donne di buona volontà che rendono possibile questo concreto aiuto umanitario, che restituisce speranza e dignità a tante persone. Il nome di questo centro di accoglienza, Le Radici, Las Raíces, mi ha colpito. Al mio predecessore, il caro Papa Francesco, che desiderava tanto poter essere con voi, piaceva usare l'immagine delle radici per indicare la necessità di non dimenticare le origini, di rimanere uniti e di confidare nel Signore, perché chi confida nel Signore è come un albero piantato lungo un corso d'acqua, verso la corrente stende le radici e non teme quando viene il caldo. Le sue foglie rimangono verdi. Questa immagine delle radici vi aiuti a rimanere saldamente radicati nel Signore, affinché nessuna tempesta possa allontanarvi dalla sua presenza, che fortifica e dà vita. Cari amici, vi porto nel cuore e vi ricordo nelle mie preghiere che Dio vi benedica, che benedica le vostre famiglie e tutti coloro che vi vogliono bene, e che la Beata Vergine Maria, conforto dei migranti, vi accompagni e vi assista sempre con la sua materna protezione. Grazie mille.

0: A questo punto il Papa, secondo programma, dovrebbe visitare una delle tende, ma intanto è un'immagine tenerissima quella che stiamo vedendo. E sono... queste immagini che ci commuovono a vederle così, Don Pierpaolo, ci dovrebbero far riflettere, che sapere che questi bambini hanno affrontato su barche di fortuna l'Oceano Atlantico per oltre 100 chilometri e molti bambini come questi qua hanno trovato nell'oceano la loro tomba.
1: Ci dovrebbe far riflettere, ci dovrebbe far riflettere tanto, scusa se lo sottolineo, tanto, e spesso ce lo dimentichiamo. Guardare queste immagini commoventi, belle, fraterne, lo sguardo di umanità a cui il Papa si riferiva prima, lo sguardo di compassione a cui si riferiva ieri, e guardare quei bambini e pensare a che cosa hanno attraversato.

0: dei bambini, i loro genitori, che cosa hanno vissuto, allora come accoglierli? Proprio oggi che mi rifaccio alla tua domanda di prima, passa il patto nuovo europeo, allora, come guardiamo questi bambini, la tutela dei minori, no? L'attenzione, ecco, questo sguardo ci deve portare a questo, poi a essere concreti, non solo a commuoverci, perché queste immagini ci commuovono.
1: Questa bambina sta giocando con la croce del Papa, scusami.
0: Ci commuovono, no, e ci divertono pure. Ci commuovono, ci divertono, ci fanno bene al cuore, ma poi devono portare un atteggiamento concreto. Il guardare queste immagini deve far sì che noi poi attuiamo concretamente quello che queste immagini ci dicono e ci parlano, perché queste immagini ci parlano.
1: Perché sennò è troppo facile, anche banale, commuoversi per immagini analoghe di bambini magari più fortunati che vengono portati in braccio al Papa nelle strade di Madrid, di Barcellona o a Piazza San Pietro.
2: Eh sì, questo è il vantaggio di questa modalità di impostare il viaggio, che non sono solo discorsi, ma sono testimonianze di persone reali, concrete, che uno vede il volto e che sente le storie e la difficoltà che hanno dovuto attraversare, e questo ci costringe a ciascuno di noi a fare i conti con quello che vediamo, no? E dunque le parole del Papa acquistano un spessore infinitamente più potente con queste immagini.
1: E queste immagini ci dicono che la speranza di quei sogni semplici, perché mi ha colpito la prima testimonianza quando il migrante che ha parlato dice: noi veniamo con sogni semplici, i sogni di tutti, quelli di lavorare, prendersi cura della famiglia, vivere con dignità. Questi sogni semplici trovano, come una delle poche persone, ma non solo ovviamente lui, perché ci sono tutte le persone impegnate nell'accoglienza, però come figura, come dire, di leader, trovano nel Papa una persona a cui affidare questi sogni e far sì che questi non vadano a sbattere contro muri di respingimento.
0: Si vedeva proprio adesso in queste belle immagini, dopo i bambini, di questi uomini che tutti volevano salutare il Papa, e i loro sorrisi, pensiamo alle storie, quanto a volte ci sarebbe poco da sorridere, no? Come sono arrivati con che storie, adesso sorridevano perché si sono sentiti amati, davano una mano al Papa, ma hanno sentito che quella mano era una mano di amicizia, di solidarietà, di vicinanza, di compassione sua e di tutta la Chiesa. Quando ieri il Papa ha ringraziato tutti gli operatori della carità, è un richiamo a tutti noi della Chiesa a essere operatori di carità, a farci vicino, a superare anche le nostre paure, le nostre resistenze, e farci accanto a queste situazioni. Allora questa immagine, dopo quella dei bambini, di questi uomini che si stringono accanto al Papa, gli sorridono, gli danno la mano, gliela vogliono dare tutti, è questa immagine che il Papa si vuole stringere attorno a tutti. Ce la dobbiamo ricordare questa immagine, dobbiamo cercare di capire e comprendere tutti questi che arrivano, capendo nelle storie e poi verificando nei percorsi, ma questo è un richiamo importante.
1: Tutto questo il Papa ha voluto sottolineare adesso, credo che sia per entrare in una tenda. Io non so se c'è anche un minimo di audio, perché secondo me varrebbe la pena.

0: Don Julian, che cosa ti fanno pensare queste immagini che stiamo vedendo adesso?
1: Questo gesto apparentemente semplice dice come lui ci tiene a salutare uno ad uno. Ciascuno è una persona che ha la sua dignità.

0: che ha la sua storia, che ha la sua, diciamo, consapevolezza della grandezza del suo essere. E quindi è un riconoscimento del Papa di questa dignità, no? E attraverso di lui siamo noi tutti, no, condividendo questo saluto con tutte le persone che, non potendo stare lì, non possiamo farlo, ma che ci sentiamo tutti cristiani e tutti gli uomini rappresentati in questo abbraccio che lui dà alle persone che saluta.
1: Don Pierpaolo, in una tenda del genere dove, insomma, credo che ci siano una cinquantina di posti letto, siamo alle Canarie, sotto il sole, secondo la tua esperienza è un luogo che per quanto tempo diventa dimora delle persone sbarcate?
2: Troppo lungo.
1: Per darci
2: Questo
1: una idea
2: è variabile. Io
1: variabile
2: sono
1: da
2: molto attento a dare numeri perché potrebbe essere procedimento veloce, può durare mesi, mesi interi. Varia veramente da situazione a situazione. Ne approfitto per dirti e per dire a tutti: spesso diamo dei numeri. No, no, la Fondazione Migrante si cura di dare i dati. I dati sono approfondimento scientifico lungo, si danno numeri e spesso si sbaglia a dare numeri e si danno informazioni non corrette, magari si incita alla paura.
1: Io sono d'accordo con te perché anche da un punto di vista giornalistico i numeri sono la cosa più pericolosa perché danno la sensazione di darti un dato oggettivo e spesso invece magari, ma non per disonestà intellettuale, semplicemente perché magari stai fotografando un aspetto di quei numeri, diventano una delle informazioni più manipolative che si possano dare.
2: Dipende dallo stato, da dove arrivi, dipende dal tuo percorso, dalle fragilità che possono intravedersi in te, quindi è variabile. Io dico troppo perché sono procedure troppo lunghe, nelle condizioni poi che dicevi tu, una tenda lì al sole, tanta gente insieme e quindi
1: Però invece
2: ci riporta la dignità della
1: una
2: persona
1: cosa
2: questo
1: più in
2: discorso.
1: generale, noi adesso siamo entrati dentro una di queste tende, in questa struttura di accoglienza che abbiamo detto è stata anche ristrutturata perché prima era una struttura militare che è stata adattata a questi fini e prima è stata molto contestata perché si trovavano in condizioni peggiori delle attuali. Anche qui stiamo facendo un discorso generale, ma soltanto per dare un'idea alle persone di dati e di fatti che tu conosci meglio di noi, una struttura del genere in media rispetto alle altre strutture nei principali paesi europei, penso a quelli anche più esposti agli arrivi, quindi anche alla stessa Italia, alla Grecia, come dire, è più o meno quello lo standard di accoglienza, è migliore o peggiore?
2: No, gli standard sono simili, sì. Gli standard di prima accoglienza sono simili. Qui c'è la particolarità che il percorso per arrivare lì è molto difficile, è pericoloso.
1: Certo.
2: Quindi si tende a. Però gli spazi sono spazi di primissima accoglienza molto simili. Ci si augura che quella resti prima accoglienza e poi si vada
1: Perché
2: in
1: non sia
2: altri
1: una
2: luoghi.
1: lunga prima accoglienza, come
2: Esatto.
1: dicevi tu. Noi facciamo una piccolissima pausa mentre Papa Leone sta raggiungendo la Plaza de Cristo, dove farà un nuovo incontro con le realtà di integrazione dei migranti. Ci vediamo tra poco.

0: Prondi Amico Super TV.
1: Un telefono?
0: Per sentire la televisione.
2: Con Prondi finalmente sento anche la TV.
0: Prondi, chi parla?
3: Ma il colesterolo?
4: Dai, la parmigiana è verdura.
5: Con il colesterolo non si scherza.
6: Prova Danacol.
7: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
8: Basta scuse, prova Danacol.

0: col...
1: Dana Col di Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
2: Troppe soluzioni per combattere le macchie? La tua ricerca è finita con Nivea Luminous. Dopo 10 anni di ricerche è chiaro. Il tiamidol è il nostro più efficace ingrediente antimacchie. Regola la produzione delle macchie scure all'origine, le riduce fino all'82%. Nivea Luminous, la prova è sulla tua pelle.
3: Ad agosto la meraviglia sarà godersi l'eclissi totale di sole dal mare.
4: Ma tu te la perderai, perché questa crociera è sold out.
3: Per fortuna ce ne saranno altre di meraviglia con Costa.
4: Prenota la tua estate, se non vuoi perderti anche quelle.
5: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
6: Non esiste misura al bene che facciamo. I nostri gesti d'amore sono concrete carezze di Dio. Cuore Amico, dal 1980, sostiene i missionari che portano luce a tutti coloro che non meritano di vivere al buio. Il tuo aiuto garantisce cibo, cure e accoglienza a chi ne ha più bisogno, generando vita nuova.
7: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
8: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
9: Prova Prondi Amico Super TV.
10: Un telefono?
9: Per sentire la televisione.
11: Con Prondi finalmente sento anche la TV.
9: Prondi, chi parla?

0: Di nuovo in diretta mentre Papa Leone sta per raggiungere Plaza de Cristo per incontrare le realtà di accoglienza dei migranti nell'isola Tenerife delle Canarie. Siamo partiti notando la coincidenza di questa visita nel giorno in cui entra in vigore il nuovo patto su migrazione e richiesta di asilo dell'Unione Europea, però c'è anche una coincidenza teologica, l'ha fatta notare Papa Leone, vale a dire il fatto che oggi la Chiesa celebra la festa del Sacro Cuore di Gesù. E questo mi fa ricordare, il Papa l'ha sottolineato, insomma, un cuore misericordioso per tutti, che riconosce al di là di ogni merito e ovviamente di ogni provenienza l'amore infinito del Signore per ciascun essere umano. Mi fa ricordare anche quello che ha detto il Papa all'inizio di questo viaggio in Spagna, quando ha affermato che la carità, il servizio ai poveri è il cuore incandescente del Vangelo.
1: Assolutamente, perché noi abbiamo conosciuto questo cuore incandescente dal primo istante in cui il mistero ha preso un'iniziativa con il popolo di Israele. Ho visto la miseria del mio popolo e mi sono commosso, no? Non mi sono lasciato solo vedere il popolo e rimanere indifferente. Ho preso l'iniziativa di salvare questo popolo dalla schiavitù dell'Egitto. Poi ha mandato il suo figlio proprio perché voleva condividere con gli umani, con gli uomini, con ciascuno di noi tutta la sua, diciamo, misericordia, tutta la sua preferenza per ciascuno di noi. E la festa del Sacro Cuore di Gesù è come la sintesi, no? Che l'uomo, che Dio non è un essere astratto, non è una cosa che non late il cuore, che non vibra il cuore dentro di sé, che il centro di questo mistero che Dio è un cuore che late, no? Il cuore di Gesù in cui noi vediamo il volto del Padre attraverso il dono dello Spirito Santo. Quindi questa festa è veramente pertinente a tutto quello che stiamo vedendo oggi e coinvolgendoci, perché lasciar

0: che il nostro cuore possa vibrare come il cuore di Cristo davanti al bisogno dell'altro, no?
1: Don Pierpaolo, che cosa rappresenta questo pellegrinaggio di Papa Leone che continua su quella rotta iniziata da Francesco nel luglio del 2013 a Lampedusa, che l'ha portato poi in altri luoghi di accoglienza come Lesbo, oggi alle Canarie? Il Papa, che cosa rappresenta per te e per tutti coloro che lavorano tutti i giorni ininterrottamente con i migranti, per i migranti, questo pellegrinaggio del Papa?
2: E rappresenta sempre più, ancora di più, il cercare di fare il meglio possibile quello che siamo chiamati a fare, a farlo un richiamo, a farlo nel miglior modo possibile, partendo da una conversione personale, perché poi quando Papa parla di conversione dello sguardo, io non penso sempre agli altri, parto da me, il mio sguardo, la mia vita, come guardo, perché riguarda tutti, siamo coinvolti tutti, noi non siamo esclusi, la Chiesa anzi è coinvolta per primo ad avere questa conversione dello sguardo, quindi mi chiama costantemente a dire stiamo facendo abbastanza, non solo poi il fare, ma anche il pregare, in ricordarmi di loro, nell'Eucaristia, nella mia preghiera, parlandone con gli amici.
1: Non ti sei abituato al dolore di queste persone?
2: Per fortuna no. È una lotta anche questo, non abituarsi, ma lo sguardo, tu dicevi prima dei bambini, e pensare a mi veniva in mente il bambino trovato con la pagella in mano sotto nel Mediterraneo, e allora no, non ci si deve abituare, non solo non devo abituarmi, proprio non ci si deve abituare e ci si deve costantemente mettere in discussione. Mi ha fatto molto piacere sentire il riferimento prima di Papa Leone a Papa Francesco, gli diceva quanto avevo piacere Papa Francesco a stare con i migranti, a stare con voi, no? E oggi si è visto quanto piacere anche Papa Leone sta in questo momento, sta con queste persone, con chi cerca un futuro migliore. Per questo non ce lo dobbiamo dimenticare, si fugge da guerre, si fugge da dolori. Prima quel ragazzo diceva, quell'uomo diceva, una vita normale che è fatta di pace, e noi pensiamo a quanti conflitti, perdiamo il numero di quanti conflitti ci sono in corso, 57, 61, si cambia continuamente, si aprono fronti improvvisi, no? E noi ci dimentichiamo il perché. Allora, quell'uomo diceva il lavoro, una vita normale, la pace, che per noi è un dono grande, è normale, ma per tanti in questo mondo non lo è. E allora è un richiamo continuo a pensare a loro con la scrittura in mano, come Gesù penserebbe a loro, e quindi cercando di fare meglio e essere presente come Chiesa accanto a loro. E questo richiamo a essere accanto e farci accanto, non per loro, ma per loro, ma con loro, assieme.
1: A proposito di scrittura in mano, il Papa in Magnifica Humanitas ha ripreso l'immagine della ricostruzione delle mura di Gerusalemme come immagine di una costruzione della civiltà dell'amore, da opporre a quello che vediamo spesso nel nostro mondo, che somiglia più alla Torre di Babele, l'altra immagine contrapposta sempre in Magnifica Humanitas, e a un mondo che fatica a riconoscere il valore delle regole affermando soltanto la logica della potenza, la legge del più forte. E questa tappa, ma forse questo viaggio in generale, rappresenta una costruzione di questa civiltà, una ricostruzione delle mura di Gerusalemme.
0: Assolutamente, perché la cosa più impressionante di questo viaggio è questo sguardo che il Papa sta avendo in qualsiasi situazione, dall'inizio con il riconoscimento dell'anelito che vibra nel cuore di ogni uomo, e che tutto questo anelito è destato da Dio per portarle una pienezza, e quindi è a questo che Cristo è venuto a rispondere, a questo anelito che senza di lui l'uomo non può con le sue strumenti, con la sua performance, darsi una risposta adeguata. Per questo avere davanti uno sguardo così, che parte dal bisogno più concreto per portarlo a questa pienezza, questo è stato un spettacolo vederlo in ogni tappa del viaggio. Dall'inizio ha detto al primo incontro con le autorità spagnole: la Chiesa è al servizio di questo bisogno dell'uomo, non un potere, no? Non nessuna imposizione, una testimonianza, una possibilità di poter far vibrare davanti agli uomini che c'è un senso, alla ricerca di senso che tante persone stanno cercando una modalità di risposta. Quindi è una chiave decisiva per la vita della Chiesa, no? Per ciascuno, perché tutto quanto il Papa ci sta testimoniando è che, come già aveva detto, mi colpisce tanto come la continuità del Magistero degli ultimi Papa, quando Giovanni Paolo II nella Redemptor Homini dice: l'uomo è il cammino della Chiesa. Quando il Papa Benedetto diceva: la Chiesa non si diffonde per una strategia, per un proselitismo,
1: ma per un'attrattiva,
0: no? Quindi il Papa lo ripeteva, il Papa Francesco. Adesso vediamo che lui mette davanti questa attrattiva con questa sua presenza, con questo suo sguardo, per accogliere questo anelito, dire: la Chiesa è al servizio di questo anelito, non per impossessarsi di nessun
1: modo. Infatti ha parlato, no, di umiltà e mitezza come stile, anche se di essere saldi nella centralità di Cristo, perché poi questa è la...
0: Quindi che questo non sia semplicemente un devoto ricordo del passato, no? Ma che sia adesso un fatto presente, che gli uomini che seguono questi gesti del Papa possano trovarsi davanti, o le persone che sono bisognosi come gli emigranti possano trovarsi davanti non un devoto ricordo del passato, ma un volto presente che li abbraccia, che li accoglie, che questa è la modalità con cui Cristo le raggiunge oggi. Questo, a mio avviso, è decisivo in questo momento, che tante volte si può ridurre il cristianesimo a riti e non a questa modalità umana di raggiungere il bisogno dell'altro.
1: Intanto stiamo vedendo già le immagini in diretta da Plaza de Cristo, che tra l'altro è appena 5 chilometri distante dal luogo dove abbiamo visto nel centro di accoglienza le radici, dove il Papa ha appena incontrato un primo gruppo di migranti. Vediamo inquadrata in questo momento la ministra delle integrazioni e delle migrazioni del governo spagnolo. Qui ci sarà un incontro ulteriormente più articolato rispetto al precedente: il canto di benvenuto, le parole di accoglienza del vescovo di Tenerife, la testimonianza di un sacerdote venezuelano, quella di un migrante che viene dal Senegal, ancora un canto, una testimonianza di un migrante che arrivato dal Marocco, e poi di una migrante arrivata dalla Colombia, il discorso del Papa, la benedizione, il canto finale, e a seguire quello che poi è l'ultimo appuntamento davvero di questa visita di Papa Leone in Spagna, la messa celebrata nel porto di Santa Cruz de Tenerife. È molto significativo che il Papa abbia scelto di chiudere questa visita in Spagna, che è stata ricca di tantissimi significati, con due giorni esclusivamente dedicati alle Canarie e quindi ai migranti e chi li accoglie. E secondo me è evocativa anche l'immagine dell'ultima messa che chiude il viaggio, fatta proprio nel porto, luogo di arrivi, di partenze, di speranza.
2: È la centralità, questo discorso dell'accoglienza, dell'immigrazione, dello sguardo di conversione verso questa realtà, scusate se lo ripeto, ma sono cose importanti, per chi opera in questo campo, celebrare e proprio ricordarci quanto è importante, quindi terminare un viaggio molto bello che ha avuto tante fasi anche emozionanti, ma terminarlo proprio accanto ad una realtà molto fragile e molto debole, perché questa è la Chiesa, vuole stare accanto a tutti, a tutte le realtà, ma mettendo al primo posto l'opzione preferenziale per i poveri, ce la ricordiamo di San Giovanni Paolo II, avendo a cuore chi è fragile, chi è debole e chi come migranti non è fragile e debole. Perché noi poi diciamo migranti, ma ci dimentichiamo, e lo sappiamo bene, che sono profughi, richiedenti asilo, apolidi, fuggono da catastrofi naturali, quindi c'è proprio anche un percorso di capire bene le differenze all'interno del termine migrazione.
1: Il Papa è arrivato, c'è anche un canto che lo sta accogliendo, io direi di entrare dentro la festa del popolo di Tenerife e dei tanti migranti che stanno salutando Papa Leone.

0: È molto bello quest'inno che ha accompagnato Papa Leone in questo viaggio, l'invito, che poi è il motto di questo viaggio, l'invito ad alzare lo sguardo, che è sicuramente alzare lo sguardo verso Dio, ma il Papa ce l'ha ricordato citando peraltro il capitolo 25 di Matteo, dunque in questo caso che lo potremmo, come dire, semplificare: ero forestiero e mi avete accolto. Alzare lo sguardo significa anche guardare i fratelli e le sorelle negli occhi, come sta facendo il Papa in questo momento, che da un punto di vista fisico lo sta abbassando lo sguardo, ma lo sta allo stesso tempo, mi verrebbe da dire, alzando e firmando una Bibbia. Don Julian.
1: Sì, impressionante, perché

0: si vede in ogni gesto come si piega al bisogno dell'altro, no? Che cosa l'avrà detto?
1: E anche questo è alzare lo sguardo in qualche modo, no?
0: Eh sì, di se stesso verso l'altro, no? Che non è invisibile l'altro, che passa davanti come se fosse un po', no? Un utensilio, invece l'altro è altro e si inchina, come ha detto, davanti alla dignità.
1: Adesso dunque sta per terminati gli ultimi saluti, per avere inizio l'incontro che, come vi dicevo, sarà aperto dal Vescovo di Tenerife con un benvenuto e poi una serie di testimonianze precederanno l'intervento di Papa Leone. Non so se si riesce a sentire che cosa stanno dicendo al Papa.
2: Sì, no, sì, ma quello è la parola di Papa. Ah, poi si chiede di Papa.

0: E dunque a questo punto lasciamo la linea alla diretta dell'incontro. Ci vediamo naturalmente al termine.
1: Santo Padre, tras la visita al dispositivo di accoglienza dei migranti della
2: dopo la visita al centro di accoglienza per migranti per Sarsarisa, ci siamo spostati in questa emblematica piazza del Santissimo Cristo della Laguna, nel cuore della città di San Cristobal della Laguna, sede della nostra diocesi, città dichiarata patrimonio dell'umanità, fondata alla fine del XV secolo e caratterizzata dall'assenza di mura, espressione del suo carattere di città aperta e senza barriera, anche come anche la nostra Chiesa diocesana cerca di essere. Ci incoraggiano in questo le sue parole dell'esortazione apostolica di Lexite sull'amore per i poveri. La Chiesa come madre cammina con coloro che camminano. Dove il mondo vede una minaccia, essa vede dei figli. Dove si innalzano muri, essa costruisce ponti. Sa che l'annuncio del Vangelo è credibile solo quando si traduce in gesti di vicinanza e di accoglienza, e che in ogni migrante respinto è Cristo stesso che bussa alle porte della comunità. Questo è ciò che santità cerchiamo di fare con i nostri modesti mezzi e risorse, camminare con quanti camminano, accompagnare i migranti che giungono sulle nostre coste, non solo nell'accoglienza e nella protezione, ma anche con la promozione nell'integrazione, che rappresentano sempre la sfida più grande. Attraverso la Caritas diocesana, la Delegazione diocesana per le migrazioni e diverse organizzazioni ecclesiali, come scopriremo nelle testimonianze che ascolteremo tra poco, stiamo portando avanti un prezioso lavoro di promozione mediante l'apprendimento dello spagnolo e la formazione professionale, affinché le persone migranti possano integrarsi nella società, non soltanto ricevendo, ma anche contribuendo. Il nostro lavoro mira non solo all'integrazione sociale e lavorativa, ma anche all'integrazione nella Chiesa dei migranti, con i quali condividiamo la fede. Sono numerosissimi i fratelli e le sorelle provenienti dall'America Latina, da altre latitudini, come le Filippine, che fanno parte della nostra comunità diocesana e vi svolgono un ruolo attivo, diventando nuova linfa per le comunità che li accolgono. Come ricordava la conferenza episcopale nell'esortazione pastorale Comunidades Acogedoras y Missionarias, accogliere non è soltanto dare il benvenuto, ma trarre conseguenze dell'arricchimento reciproco tra quanti accolgono e quanti sono accolti. Perché comporta avanzare nella trasformazione

passaggio da una pastorale per i migranti a una pastorale con i migranti, rendendoli soggetti e protagonisti e non meri destinatari passivi, riconoscendo i doni che portano e che arricchiscono la nostra Chiesa diocesana di varienze. L'integrazione sia nella società che nella Chiesa continua a essere una sfida, Santo Padre. Siamo convinti che le sue parole in questo incontro ci incoraggeranno a proseguire lungo questo cammino di superamento delle paure e dei pregiudizi, per aprirci alla promozione e all'integrazione delle persone migranti nella nostra casa comune. Grazie, Santo Padre.

0: Santo Padre, soy Darwin, un sacerdote venezolano migrante en esta.
1: Santo Padre, San Darwin, un sacerdote venezolano migrante en questa diocesi.
0: Con los que el Papa Francisco resumía la acción con emigrantes: acoger, proteger,
1: accogliere, proteggere.
0: Lo he recibido gratis y así he tratado de darlo a los más desfavorecidos.
1: Bisogna aiutare gli sfavoriti.
0: Junto a dos compañeros sacerdotes, uno oriundo de la isla de La
1: Palma, oriundo,
0: y un paisano de mi gran Venezuela.
1: E uno dal Venezuela. Sono parroco di quattro splendide comunità, San José de Isora, San Andrés, San Antonio, El Pinar e San Juan alla Restinga, da dove sono entrati e continuano ad arrivare molti fratelli africani. Nel 2021, in piena sfida migratoria, noi sacerdoti ci siamo chiesti che cosa potevamo fare per le persone che stavano arrivando dall'Africa. Con il discernimento e con il sostegno della diocesi siamo stati incoraggiati a offrire nei limiti delle nostre possibilità il nostro granello di sabbia insieme ad altri abitanti e gruppi dell'isola. Così abbiamo iniziato questa splendida avventura di aiuto, e dico che abbiamo iniziato perché non eravamo soli, potevamo contare su quella che io chiamo la bella famiglia di uomini e donne di buona volontà presenti oggi qui in questo piacevole incontro con le Corazon Naranja, Polizia Nazionale, Corpo Restano, insieme al sindaco del comune.
0: Y una isla comprometida lo damos todo y lo seguiremos dando todo.
1: Lo seguiremos
0: para aliviar este drama
1: humanitario. Superare questo dramma umanitario. Ovviamente è stata un'esperienza dura, ma che ci ha arricchito tanto. Santo Padre, io sono testimone della dedizione e della generosità di queste persone e ciò mi porta a proclamare che vale la pena continuare ad aiutare, che è necessario continuare a unire volontà e cuori. E per noi cristiani scoprire in quanti arrivano la carne sofferente di Cristo. Di certo non siamo eroi, noi pretendiamo di esserlo, desideriamo semplicemente essere e siamo convinti di esserlo, strumenti al servizio del bene. Santo Padre, ci sono stati momenti molto difficili per il gran numero di migranti che arrivavano in un'isola così piccola. Ci sono stati giorni e notti in cui avrei voluto restare nella comodità della mia casa, ma mi chiedevo che cosa farebbe il Signore. E così rinnovavo il servizio che mi veniva chiesto. E lì, in mezzo al dolore e alla sofferenza, c'era sempre un motivo di speranza, un sorriso e un volto riconoscente che dava senso alla nostra dedizione. Grazie, Santo Padre, per essere qui oggi e per incoraggiarci ad andare avanti.

0: Santo Padre, hermanos y hermanas, mi amo
1: Santo Padre, fratelli e sorelle, mi chiamo Mackay, vengo dal Senegal, ho 20 anni. Parlo a nome della Fondazione Buen Samaritano Tenerife. Oggi desidero ringraziarvi. Grazie per non aver guardato dall'altra parte. Grazie per aver accolto giovani con me che arrivano soli, senza famiglia, che cercano solo un'opportunità per ricominciare. Il Buen Samaritano ho trovato molto più di un tetto e del cibo. Ho trovato rispetto, pazienza e persone che mi hanno detto: tu vali, tu puoi farcela. Vivo lì da un anno e da più di un anno in attesa che arrivino i miei documenti. Sono stato molto fortunato perché altri giovani, quando compiono 18 anni, per loro rimane solo la strada. Con i miei compagni ho imparato molto in tutte le attività formative che abbiamo: spagnolo, cucina, agricoltura, edilizia, falegnameria, riparazione informatica, cucito e molto altro. E nel mio caso particolare la formazione di base in Spagna. Tutto ciò mi fa sentire di avere un posto, una famiglia. Tenerife mi ha insegnato che la fraternità esiste al di là dei legami di sangue. Qui ho visto che quando una persona ti tende la mano senza chiedere nulla in cambio, la paura scompare e nasce la speranza. Perciò il mio compegno oggi è semplice: voglio restituire ciò che ho ricevuto.
0: Por eso hoy, mi compromiso hoy es simple.
1: Quindi il mio impegno è semplice: voglio restituire ciò che ho ricevuto, voglio lavorare con onestà, studiare con impegno e aiutare la mia famiglia. Santo Padre, le chiedo di continuare a ricordare al mondo che dietro ogni giovane migrante c'è un sogno, una madre che prega e una vita che merita un'opportunità.

0: E para terminar, quero
1: E per
0: restare
1: concludere vorrei, diciamo,
0: che
1: dire una
0: creiamo
1: cosa che
0: para
1: facciamo
0: aiutare
1: per aiutare a vincere la paura e il razzismo nel gruppo teatrale della nostra fondazione. Siamo migranti con forza e passione, cerchiamo un sogno, un nuovo luogo. Siamo migranti con forza e passione, attraversiamo il mare, lottiamo per la vita, per un nuovo angolo. Il cammino è duro. Ma c'è speranza, la fede ci rialza, non ci si stanca mai. Portiamo storie, dolori, i muri si innalzano, ma c'è determinazione. La terra è di tutti, non ci sono divisioni. E anche se qui ci guardano come stranieri, sappiamo che il mondo è fatto per essere condiviso. Portiamo cultura, portiamo valore, siamo semi di un mondo migliore. Grazie per avermi ascoltato. Che Dio vi benedica a tutti.

0: Santo Padre.
1: Mi nombre es Khalid. Soy de Marruecos. E tengo
2: Santo Padre, sono Khalid dal Marocco, 24 anni. Sono arrivato sulle coste delle Canarie nel 2020. Come tanti altri giovani, ho lasciato la mia casa alla ricerca di un'opportunità per costruire un futuro dignitoso e sicuro per me e per la mia famiglia. Il mio viaggio in patera non è stato per niente facile, ci ho provato due volte. Nel primo tentativo sono morte 20 persone. Ricordo che quando sono tornato a casa, mio padre mi ha abbracciato piangendo, mi ha detto che non aveva dormito tutta la notte perché aveva sognato che la patera si rovesciava in mare. Quella tragedia ha lasciato un segno molto profondo. Mio padre mi proibì di riprovarci, ma un anno dopo, anche se avevo paura, ho deciso di ripartire, questa volta senza il suo permesso. Dopo un secondo viaggio, anch'esso pieno di difficoltà, sono arrivato a Tenerife e lì per me è iniziata una nuova vita. Pochi mesi dopo, quando stavo per finire in strada, ho conosciuto la Fondazione Don Bosco e sono diventati la mia seconda famiglia. Mi hanno offerto un luogo da vivere. Mi hanno insegnato lo spagnolo, mi hanno aiutato a leggere e scrivere meglio e mi hanno dato fiducia per andare avanti. Ho iniziato a formarmi per lavorare, ho fatto corsi di cucina, di assistente nella mensa scolastica, di cura di animali e anche di edilizia. Grazie a questa formazione, un'azienda mi ha offerto un precontratto che mi ha permesso di ottenere il permesso di soggiorno e lavoro. Con il mio primo impiego ho sentito di iniziare a costruire il mio futuro con le mie mani. Poi ho lavorato nei campi e anche nella cucina di un ristorante. Ma oggi sono particolarmente felice di lavorare in un collegio salesiano. Faccio parte del gruppo di manutenzione e sono anche assistente nella mensa scolastica. Mi piace lavorare con i bambini, aiutarli a convivere.

0: a rispettarsi e a giocare insieme. L'affetto che ricevo ogni giorno mi fa sentire parte di questa comunità. Ogni mattina, ora quando esco di casa, vado a lavorare felice. La Fondazione Don Bosco e la comunità salesiana dove ho vissuto per più di 2 anni sono stati un dono di Dio. Con loro ho imparato il valore della solidarietà, della convivenza, dello sport e anche della cura della natura. Santo Padre, quando guardo indietro ricordo il dolore e le difficoltà del cammino, ma ringrazio anche tutte le persone che mi hanno aiutato. Oggi sento che nelle Canarie non ho trovato solo un'opportunità, ma anche una casa dove lavorare, contribuire e vivere con dignità facendo parte di questa comunità. Grazie, Santo Padre, per essere oggi qui a Tenerife. La sua presenza oggi è per me un ulteriore esempio che i cristiani si preoccupano delle persone migranti come me.
1: Su Santità, quiero dar las gracias.
0: Santità, volevo ringraziarla e dire che è un onore essere qui oggi. Sono Talia Johanna Saldarriga Diago, sono colombiano, 48 anni. Sono arrivata 3 anni fa lasciando la mia famiglia e mio figlio, ma portando con me l'illusione, i sogni e la speranza, come tutti quelli che emigrano, ad avere una vita un po' migliore. La realtà è stata diversa. All'inizio ho avuto un tetto grazie a un fratello che vive qui da diversi anni, poi le circostanze sono cambiate e ci siamo ritrovati da un giorno all'altro senza un posto dove stare. È ciò che succede alla maggior parte dei migranti, sia che abbiano una rete di sostegno o che non ce l'abbiano. Ci hanno parlato di varie fondazioni, SEAR e poi Caritas, che non solo mi hanno offerto un tetto, ma anche l'opportunità di essere accolta, di tornare a sperare, di riconquistare poco a poco la mia indipendenza e di ritrovare la dignità che la vita a volte ci toglie. Anche nella Chiesa. Ho trovato un senso di casa, di famiglia, e questo era un bisogno che avevo da quando ero arrivata, il bisogno di riunirmi, ed è stato un motore che mi ha aiutato a integrarmi. Pian piano, con l'aiuto della Fondazione Don Bosco, ho iniziato un percorso di formazione in cui ho acquisito gli strumenti di base e poi mi sono formata nel settore in cui lavoro attualmente, e così ho ottenuto l'indipendenza che oggi ho. Il mio percorso non si conclude con l'indipendenza e la stabilità, continua nel cammino di restituire l'amore e il sostegno che in qualche modo ho ricevuto. In questo momento faccio parte del volontariato di Caritas perché ho capito che la mia esperienza può servire da ponte per altre persone nella mia stessa situazione. Quando l'accompagnamento è fatto con il cuore e con la fede, non solo andiamo avanti, ma contribuiamo e aiutiamo anche a costruire comunità. La ringrazio, Santo Padre, per ricordare al mondo con la sua voce a favore di noi che camminiamo per queste terre, che ogni vita è un'occasione d'incontro. Le chiedo con umiltà di benedire tutte le persone che sono costrette a migrare, a lasciare la propria terra, la propria famiglia, affinché possano sempre trovare il sostegno e non sentirsi soli. Grazie.

0: buon popolo!
1: Viva!
2: Muchas gracias. Buenos días a todos.
3: Molte grazie, buongiorno a tutti.
2: Queridos hermanos y hermanas,
3: cari fratelli e sorelle, è un piacere per me condividere questo momento con voi qui a San Cristóbal de la Laguna, sede di questa diocesi.

Mi ha colpito ciò che è stato detto di questa città, che è una città senza mura, una città aperta. Forse questo particolare ci aiuta a capire che le barriere più difficili da abbattere non sono sempre di pietra. A volte si trovano nello sguardo, nella paura o nell'indifferenza. Il mare che circonda queste isole ci porta a storie che non sempre sappiamo leggere. Storie di dolore, di speranza, di ricerca. In una città senza mura, anche il cuore è chiamato ad aprirsi per accoglierle. Per questo dobbiamo imparare il linguaggio della vicinanza, quello che si capisce più con le mani che con le parole. Il Braille e altre forme di scrittura tattile ci ricordano che la parola può farsi strada anche attraverso il contatto. Allo stesso modo, l'integrazione richiede di imparare a leggere in modo diverso. Ci sono sguardi che vedono e tuttavia non riconoscono. Trasformano un volto in un numero, una storia in fascicolo e una differenza in distanza. Per questo il Vangelo ci educa a una lettura più profonda della realtà, quella che nasce dalla vicinanza, dalla pazienza e da mani capaci di soccorrere, accompagnare, orientare, insegnare e aprire strade. Nelle opere di integrazione di questi nostri fratelli, come in ogni opera di carità, la Chiesa impara a leggere nella vita concreta di coloro che soffrono nel corpo, nello spirito, un segno vivo che rimanda ai Santi Vangeli e che diventa leggibile attraverso il tatto e la vicinanza, quando tocchiamo le ferite del prossimo, come Tommaso davanti al corpo glorioso del risorto. Anche la Chiesa impara che le ferite, guardate con gli occhi della fede, possono diventare luogo di riconoscimento. Là dove il dolore umano è toccato con amore, Cristo ci conferma che è presente nell'affamato, nell'assetato, nel nudo, nel malato, nel carcerato e nello straniero. Da questa fede che riconosce Cristo vivo nasce anche il servizio di Padre Darwin e di tante altre persone. La carità cristiana sgorga dall'amore di Dio riversato nel cuore del credente. Perciò, davanti al bisognoso, la fede si fa concreta e l'amore per Cristo si trasforma in gesti. Partendo da questa convinzione, la nostra presenza vuole testimoniare che la solidarietà nasce dal riconoscimento della dignità umana e va oltre ogni concessione riduttiva o semplice atto di filantropia. È chiamata a impegnarsi e a prendere la forma di un processo. L'accoglienza apre la porta. L'integrazione aiuta a varcare la soglia. L'assistenza mette un balsamo sulla ferita e l'integrazione ricostruisce il futuro. Integrare non significa cancellare la storia di chi arriva, né esigere che lasci alle spalle tutto ciò che fa parte della sua memoria. Non significa nemmeno creare mondi paralleli, chiusi gli uni agli altri, dove le persone convivono senza incontrarsi realmente. Integrare è un cammino reciproco. Chi arriva impara ad abitare una terra nuova. Chi accoglie impara ad allargare la propria casa, senza diluire la propria identità, né chiudere il cuore all'incontro. A voi, cari fratelli migranti, spetta una parte nobile e necessaria di questo cammino.

aprirvi con fiducia alla comunità che vi accoglie, imparare la sua lingua, rispettare le sue leggi, conoscere i suoi costumi, partecipare alla vita comune, offrire con gratitudine i vostri doni. Ogni società che accoglie ha dei doveri nei confronti di chi arriva, e chi è accolto scopre a sua volta che la dignità, riconosciuta come diritto, fiorisce quando si trasforma in responsabilità e in sincero desiderio di costruire insieme agli altri. Così chi è arrivato come straniero può ritrovare legami, ricostruire fiducia e sentirsi parte viva di una comunità. Questa è una forma preziosa di misericordia. Parliamo prima di tutto di persone create a immagine e somiglianza di Dio, prima che di categorie giuridiche o problemi da gestire. Dopo viaggi difficili e a volte diversi tentativi, come nel caso di Khalid, cercano qualcuno che dica loro, con i gesti prima che con le parole, la tua vita non è uno scarto, la tua sofferenza non è invisibile, la tua dignità non è dissolta nelle acque che hai attraversato, come diceva Mbaké. Ma cercano anche qualcos'altro, una possibilità concreta di ricominciare, di imparare, di lavorare, di servire, di partecipare, di non rimanere rinchiusi per sempre nella condizione di vittime. In questo senso desidero ringraziare le parole del Monsignor Santiago, che è la testimonianza di una Chiesa che, pur con mezzi modesti, vuole camminare con quelli che camminano. Grazie alla Caritas diocesana, alla delegazione diocesana per le migrazioni, alle parrocchie e alle tante realtà ecclesiali e civili che vanno oltre il primo soccorso e accompagnano processi di protezione, promozione e integrazione. Grazie perché rendete possibile che un giorno, che chi un giorno è stato accompagnato possa diventare, come ricordava Talia, un ponte per gli altri, restituendo l'amore ricevuto. Quando chi ha avuto bisogno di una mano comincia a tenderla a sua volta, la carità ricevuta si trasforma in responsabilità condivisa. Al tempo stesso non possiamo dimenticare i tanti migranti che, provenienti dall'America Latina, dalle Filippine e da altre latitudini, sono già parte viva della comunità e con la loro fede, il loro lavoro, i loro doni contribuiscono a rinnovarla. Lasciatevi anche evangelizzare da loro, perché sicuramente portano con sé doni che la provvidenza ha voluto farvi arrivare attraverso coloro che si integrano. Essi ricordano che integrare significa aprire spazi affinché una persona possa sentirsi corresponsabile. Così lo straniero di ieri può essere il fratello e il vicino di oggi. Ai cattolici vorrei chiedere ancora una cosa: che l'integrazione non si riduca a un compito sociale, per quanto necessario. Chi arriva nelle nostre parrocchie ha bisogno di pane, di un tetto, di una lingua, di lavoro e di protezione, e deve anche trovare una comunità capace di offrire, con la testimonianza della vita e della parola, percorsi per conoscere Gesù Cristo, rispettando sempre la coscienza e la libertà di ogni persona. Evangelizzare significa condividere con rispetto e umiltà il tesoro che sostiene la nostra azione e la nostra speranza. Una Chiesa che accoglie è anche una Chiesa che annuncia, offrendo Cristo senza imporlo, e che al contempo riceve il Vangelo dalle mani dei poveri. Una coscienza umana,
e ancor più una coscienza cristiana, non può rimanere indifferente di fronte alle vittime dei naufragi e alla mancanza di soccorso di fronte a questi cimiteri del mare. Ogni vita persa su queste rotte è un fallimento per la famiglia umana. Tuttavia, esiste anche un naufragio silenzioso dopo l'arrivo. Ritrovarsi soli in una città, senza lingua, senza legami, senza lavoro, senza fiducia, esposti a chi si approfitta delle vulnerabilità. Integrare significa impedire questo secondo naufragio, significa aiutare chi è arrivato ferito a non rimanere per sempre bloccato nel proprio dolore, ma che possa rimettersi in piedi, riconoscere i propri doni e offrirli alla comunità. Da questa piazza voglio rivolgere una parola chiara a coloro che approfittano della disperazione, a coloro che organizzano percorsi di morte, trafficano in esseri umani, trattengono i documenti, sfruttano i lavoratori, minacciano le donne, ingannano le famiglie e trasformano la sofferenza altrui in un affare. Fermatevi, convertitevi.

0: las lágrimas y la sangre
1: le lacrime e il sangue di questi fratelli gridano a Dio e le loro sofferenze giungono fino a Lui. Il denaro strappato alla vulnerabilità dei poveri non darà pace, né onore, né futuro. Per ogni vita perduta, ogni famiglia ingannata, ogni corpo sottomesso, ogni donna minacciata, ogni lavoratore sfruttato, dovrete comparire davanti alla giustizia divina. Spezzate queste catene e liberate coloro che tenete sotto il vostro dominio. Restituite ciò che avete sottratto e riparate quanto potete. Ritornate finché c'è ancora tempo, perché la misericordia di Dio può raggiungere anche il peccatore più incallito, ma entra solo attraverso la porta stretta della verità, della giustizia e della conversione. Fratelli e sorelle, l'ultima parola non può averla la paura, né l'indifferenza, né la violenza di chi specula sulla vita umana. L'ultima parola spetta a Cristo, che si identifica con lo straniero, tocca le ferite dell'umanità e ci chiama a riconoscerlo in ogni fratello che ha bisogno di essere accolto, protetto, valorizzato e integrato. Alziamo lo sguardo verso di Lui, senza distoglierlo da chi soffre. Guardiamo al Signore per imparare a guardare con i Suoi occhi i nostri fratelli. La Santa Famiglia di Nazareth, che dovette fuggire in Egitto per proteggere la vita del bambino Gesù, rimane per tutti i tempi modello e riparo per ogni famiglia rifugiata, di ogni emigrante e di ogni persona costretta a lasciare la propria terra per paura, persecuzione o necessità. Possa essa sostenere il servizio che voi offrite e rendere questa terra un luogo dove tutti si riconoscono e si trattano come fratelli. Dio vi benedica. Grazie.

0: Anche questo, Don Pierpaolo, è stato un incontro importante, pieno di testimonianze, di spunti per una riflessione profonda, ma è stata anche un'occasione per un invito vibrante, forte, alla conversione dei trafficanti di donne e di uomini. Parole che in qualche modo mi hanno fatto tornare alla mente quelle di Giovanni Paolo II ad Agrigento, l'invito alla conversione dei mafiosi, parole dette con tono diverso da Papa Francesco il 21 marzo del 2014 in occasione della giornata della memoria delle vittime della mafia, lo stesso Papa Francesco che aveva definito proprio la tratta di esseri umani come un crimine contro l'umanità. Però le parole di Papa Leone oggi, quello di convertirsi per ogni vita perduta, dovrete comparire davanti alla giustizia divina, spezzate quelle catene. Insomma, la voce della Chiesa quando parla di migranti usa in qualche modo, oltre la parola conversione, quella di repressione e giustizia, ma non è la repressione del fenomeno migratorio, è la repressione degli sfruttatori.
1: Certamente sì, la libertà di migrare è un diritto inviolabile, è un conto chi sfrutta questo. Mi colpiva la conversione, ma anche il fermatevi. Chi specula, chi guadagna sulla pelle dei poveri, su chi ha bisogno per cercare un futuro migliore, pagherà, deve rispondere di questo. È una cosa grave e ce lo riporta, riporta gli stati alle loro responsabilità, ma riporta adesso molto forte ai mercanti di carne umana, no? Come li chiamava, come tante volte l'abbiamo soprannominati. Mi viene in mente San Giovanni Battista Scalabrini quando difendeva i migranti dai trasportatori che li trasportavano, no?
0: Quando i migranti eravamo noi, peraltro.
1: Quando i migranti eravamo noi e le lotte che faceva per difendere i migranti che cercavano la fortuna oltreoceano. Oggi il Papa richiama chiaramente, con forza, il fermarsi e le responsabilità di queste persone. Non si può fare i soldi sulla pelle di chi è povero, sulla pelle di chi è disperato, su chi non ha nulla poi già e parte in gravi difficoltà. Mi colpiva questo e mi colpiva anche un altro passaggio, se permetti. Erano forti tutti e due, la comunità cristiana, cioè non soltanto quella che noi chiamiamo la carità, l'accoglienza, no? I biscotti,
0: e il latte.
1: Cose, ma l'evangelizzare, testimoniare, no? Ne parlavamo prima con Don Carron, mi veniva in mente il passo degli Atti degli Apostoli: io non ho né oro né argento, ma quello che oro te lo do, la parola del Signore. Allora la comunità cristiana che certamente accoglie, certamente viene incontro ai bisogni, ma annuncia. E allo stesso tempo chi emigra, farsi annunciatore, farsi testimone, citava il Papa dei paesi dell'America Latina, delle Filippine, di altri luoghi. Ecco, e noi farsi evangelizzare da loro. Quanto c'è di bello e di vero in questo e quanto c'è di drammatico in quello che dice il Papa richiamando i mercanti di carne umana, cioè chi sfrutta questa povera gente.
0: Infatti il vescovo che ha accolto Papa Leone ha detto anche della necessità di passare da una pastorale per i migranti a una pastorale con i migranti, e anche la testimonianza del prete venezuelano andava in questa direzione. La Chiesa spagnola, ma

0: po' tutte le chiese europee oggi sono composte da tante persone che vengono da paesi diversi, sono unite però dalla stessa fede, e questo deve essere riconosciuto come ricchezza.
1: Assolutamente, per questo quando lui dice che tanti di loro arricchiscono le nostre comunità, e che prendere in considerazione le ferite che portano è per noi anche una ricchezza, e questo secondo me deve cambiare lo sguardo con cui noi accogliamo queste persone, anche come testimonianza di tutto quello che portano con loro. Quando dice integrare, non è lasciare dietro la storia che portano, non è lasciare dietro la storia di fede che portano, è un'occasione per arricchire le nostre comunità e le nostre società, come vediamo in tante situazioni. E questo è particolarmente importante in questo momento storico in cui l'emigrazione è un tema di dibattito culturale. Pensiamo agli Stati Uniti, pensiamo anche ai paesi dell'Europa, pensiamo che questa questione è un tema bruciante. Quindi se noi non facciamo una riflessione attraverso l'immagine che ci abbiamo visto davanti a noi, questo sguardo del Papa, dovremo anche a vedere le conseguenze che questo atteggiamento porta alle nostre società, no? Che mondo stiamo costruendo, come ha detto.
0: E la domanda appunto che si faceva ieri e ci faceva Papa Leone: come è forte e costante, quando si parla di migranti richiedenti asilo, è costante nei pontefici il richiamo all'esperienza della Santa Famiglia alla fuga in Egitto? È un po' togliere questo racconto un po' dal romanticismo di un presepe per riportarlo alla realtà, alla vita, e riconoscere che cosa significa oggi credere in quel Vangelo che parla appunto di una famiglia costretta alla fuga.
1: Che è quello che sinteticamente ha detto Gesù: non sono venuto per i sani ma per gli ammalati, per i bisognosi, no? Questo è il grande gesto di Dio con noi bisognosi, no? Per questo quello che diceva prima un signore è decisivo, perché che vediamo come Gesù fa, risponde al problema della fame di quelli che lo seguono moltiplicando i pani, ma poi non si ferma lì. Un istante dopo si rende conto: ma guardate che non solo di pane vive l'uomo, se non mangiate la carne del figlio dell'uomo, non bevete il suo sangue, non avrete vita, perché la vita non è solo il pane, ma è la pienezza per cui siamo stati fatti, per rispondere a questo desiderio dell'infinito che abbiamo dentro. Quindi questo richiamo che ha fatto ai cattolici, come diceva lui, no? Che non si riduca semplicemente la Chiesa ONG, no? a una risposta sociale solidaria che è decisiva, ma che possa aprire la strada a una comunità che li accoglie, dove possano anche trovare quella pienezza senza la quale anche cambiare paese può diventare ancora qualcosa di non sufficiente, di non adeguato alle esigenze dell'uomo. Mi avviso è decisivo, cioè che tutte le due cose devono essere unite, no? Che Cristo non è venuto solo a moltiplicare i pani, è venuto a rispondere alla sete: sono venuto perché abbiano vita e l'abbiano in abbondanza. Senza questo vediamo l'indifferenza, vediamo la solitudine, vediamo la mancanza di senso, vediamo che le persone possono avere successo ma in fondo prevale il vuoto.
0: E a proposito di vuoto, mi ha colpito quando il Papa ha parlato anche del secondo naufragio che può capitare a chi affronta in questo caso l'oceano e magari riesce ad arrivare in Europa, nel paese dove vuole cercare una nuova vita, e invece incontra il naufragio della solitudine, dell'abbandono. Ed è dentro questi naufragi che peraltro trova terreno fertile, quello che spaventa anche a ragion veduta tanti dei migranti, dentro questa disperazione è possibile che chi arriva e che non trova nulla si dia a una vita che ha a che fare con la delinquenza.
2: Questo è un rischio, se noi dipende da come accogliamo, se accompagniamo, se abbiamo il coraggio come questa mattina di stringere le mani, prendere per mano, quanto può far piacere anche a noi essere presi per mano, essere accompagnati in tante situazioni della vita non semplici. Prendiamo per mano, accompagniamo, creiamo strutture di accoglienza, faccio esempi concreti, corsi di lingua, di integrazione, lavorativi, per poi vedere come integrarsi, ma non assimilarsi. Anche questo mi piaceva sottolineare assieme a tutti voi questa mattina. Assimilare vuol dire essere uguale a noi, integrarsi e mantenere la propria cultura, le proprie radici, le proprie tradizioni, la propria lingua, imparando la lingua di dove sei. Questo accompagnamento, uno sta male, viene curato e non è solo. Pensiamo quando ci capita a noi, no? Se siamo male da soli, siamo male accompagnati, è un'altra cosa. Ecco, lo pensiamo proiettato a chi arriva dopo viaggi che abbiamo narrato, da situazioni estreme. La solitudine può portare a situazioni a delinquere. Dobbiamo proprio evitare a questo. Come si evita? A mio avviso la prima regola è evitare la solitudine, perché la solitudine, quando uno si sente solo, se si sente senza via di uscita, cerca l'unica via che crede possibile. Ecco, no, dobbiamo far trovare ben altre vie alternative, che quella della solidarietà, dell'amicizia, della vicinanza, di una rete. Le comunità etniche in Italia, ma ovunque anche in Europa, creano quella comunità, quella rete che non ti fa sentire solo, che tu ti sostieni l'uno con l'altro. Allora anche le nostre parrocchie possono diventare una rete, ognuno di noi può essere una rete che sostiene l'altro e evita la devianza, evita quella solitudine che può portare situazioni assolutamente non piacevoli e disdicevoli. Noi vogliamo lottare per questo. Allora la solidarietà, io lo chiamo, perdonami, il demone della solitudine. Perché la solitudine e poi ti porta a fare cose che non fai se stai con qualcun altro, o qualcun altro ti può aiutare a non fare.
0: Don Pierpaolo, prima a proposito di integrazione, citando il Papa, parlava anche, e anche le testimonianze peraltro, parlava anche dell'importanza dell'imparare, no, la lingua. Però il Papa ci ha detto che c'è una lingua da imparare ancora prima, e riguarda ciascuno di noi, l'ha paragonata al Braille, alla lingua dei non, alla lettura, diciamo, dei non vedenti, e che ha a che fare con il toccare. E questo è un verbo importante, insomma, riferito all'accoglienza, e che poi vediamo tra l'altro anche in questo momento, no? Interpretato dallo stesso Papa, che sta toccando le mani dei tanti che in questo breve tratto all'interno di Tenerife separano la piazza da dove si è tenuto l'incontro dall'episcopio dove sta andando in questo momento, subito prima di presiedere e guidare la messa. Toccare, incontrare, sporcarsi le mani in qualche modo e vedere le persone, non i numeri, non i problemi.
1: Ma questo secondo me è una chiave cruciale per capire attraverso questi gesti la natura propria del cristianesimo, che il cristianesimo non è semplicemente un'ispirazione, un slancio religioso, ma è proprio la risposta a questo bisogno religioso dell'uomo. È che il mistero è diventato carne, toccabile, incontrabile, che possa essere abbracciato l'altro. Quindi questo è una modalità di parlare del cristianesimo in un modo che non viene ridotto semplicemente a una serie di istruzioni per l'uso, è semplicemente la natura propria di Cristo, che il Verbo si è fatto carne e abita in mezzo a noi. e lo vediamo nella vicinanza con cui la

0: persona si sente abbracciata, si sente valorizzata, si sente accolta. E questo, secondo me, è cruciale per poter non ridurre il cristianesimo, come tante volte si riduce, a riti o a elenco di cose da fare e non a questo.
1: C'è una morale, diciamo.
0: Esatto, capito?
1: E invece il cristianesimo, ha detto tra le altre cose Papa Leone, camminare con coloro che camminano. E è stato bello anche il riconoscimento che ha dato alle persone che, come te, alle Canarie, dedicano la loro missione all'accoglienza. Allo stesso tempo non deve essere un'accoglienza che riguarda soltanto poche persone, ma la Chiesa intera. È stato un altro passaggio.
2: È la Chiesa coinvolta in questa accoglienza, e questo è importante, non una mentalità che dobbiamo cambiare.
1: Scusa un attimo, Don Pio Paolo, perché il Papa si sta affacciando dal balcone della Curia e saluterà adesso tutta la gente che è in questa via stretta.
3: Grazie per stare qui, grazie per questa accoglienza tan hermosa.
4: Grazie della vostra accoglienza e dell'accoglienza che date a tutti i migranti. Riconoscete così la dignità umana che Dio ci ha dato quando ci ha creati. Siamo tutti fratelli e sorelle, i peruviani, i colombiani, i venezuelani e altri di Tenerife. Siamo tutti una grande famiglia. Grazie a Dio che ci ha dato la vita, grazie a Dio che ci ha dato la capacità di amare e di essere amati. E quando condividiamo con gli altri che scopriamo quanto è bello tutto ciò. Grazie a tutti, ci vediamo fra un po', grazie di essere qui e che Dio vi benedica. Grazie.
1: Dunque è dato appuntamento a tra pochissimo, quando inizierà nel porto di Tenerife la messa che chiude questo viaggio in Spagna. Stiamo parlando della necessità che tutta la Chiesa sia capace di accogliere, non soltanto alcuni delegati.
2: Riprendo le parole anche di adesso di Papa Leone. Venezuelani, da qualunque parte, no? Proprio definendo anche luoghi precisi, come prima aveva fatto con America Latina o Filippine. Da comunque parte si venga, abitanti di Tenerife, un'unica famiglia. Ecco, la Chiesa che deve lavorare perché siamo tutti un'unica famiglia. Ognuno di noi, non soltanto, tra virgolette, permettimi, gli addetti ai lavori o che si occupa di questo, ma ogni cristiano nel suo piccolo, nella propria vita, può costruire quest'unica famiglia, che poi è una grande famiglia. Ed è più bello, no? Quando si è una grande famiglia e non si lascia soli nessuno, o si accompagna. Quando si pensa alla famiglia, me lo ricordo nei campi giovanili che facevo in parrocchia, quando uno va avanti si aspetta chi è indietro, e si cerca di camminare tutti insieme, si sostiene chi è in difficoltà, questa è la famiglia, si incoraggia, si loda, ci si vuol bene, si prega assieme. Questa grande famiglia dove nessuno è escluso e siamo tutti una famiglia. Questo ribadirlo non è affatto scontato, mi dava emozione, è proprio bello per chi, come, e tanti come me, lavorano in questo campo, sentirsi ribadire che siamo tutti una famiglia per la Chiesa, e la Chiesa si deve sforzare di essere una famiglia per tutti.
1: E essere una famiglia, l'ha in qualche modo detto anche adesso, affacciandosi al balcone della Curia, Papa Leone, significa avere tutti la stessa dignità di esseri umani, a prescindere dal ruolo, dalla produttività. E qua mi viene da citare Magnifica Humanitas, perché appunto non è solo una enciclica sull'intelligenza artificiale, ma è sulla custodia della dignità umana nel tempo dell'intelligenza artificiale.
0: Ma questa è la grande sfida che una testimonianza come quella che ci sta dando a tutti oggi è così decisiva, perché tante volte le persone siamo valutate solo per la performance, solo per il successo, solo per la capacità di fare, non per la nostra dignità di persone. Quindi è una modalità di guardare che va oltre le capacità. La dignità è nella persona, è nel fatto di essere fatti da Dio con questo anelito d'infinito. Quindi è nella natura, non nella capacità che abbiamo di riuscita. E questa è l'unica modalità di poter vedere in chiunque altro un bene per ciascuno di noi. Se no, l'altro è qualcosa che disturba il mio successo, che disturba il raggiungere il mio obiettivo, e lo trattiamo come un ostacolo invece di come un bene che arricchisce la nostra persona.
1: Molto significativa è stata anche la testimonianza di Don Darwin Rivas, il prete venezuelano che svolge, migrante, che svolge il suo ministero proprio a Tenerife, e mi ha colpito quella che un po' ha confidato, è la sua preghiera di fronte in quei giorni in cui magari esausto vede arrivare centinaia di persone nel porto di Tenerife. Dice: quanti sono stati i giorni in cui avrei voluto restare comodo a casa? È una tentazione, credo, proprio di tutti. E lui si chiedeva, dice, che cosa farebbe il Signore, e in questo modo trovava la forza di rinnovare il servizio che gli era richiesto.
2: La forza noi non la prendiamo da noi stessi, ma ce la dà il Signore, la prendiamo dalla Scrittura. Allora è una domanda molto vera, ma non solo per i sacerdoti, ma credo per tutti, per ogni cristiano, quando ci mettiamo di fronte a queste situazioni, ma ogni cosa da fare, come la farebbe il Signore? E tante volte allora ho scoperto che e l'ho fatta in maniera diversa da come la farei io. Vedendo come l'ha fatta il Signore, ho detto no, allora la faccio in un altro modo. Quante volte vorrei agire d'impulso, come io dico, come io penso, no? Poi mi fermo e quel sacerdote ha detto una grande verità, quel confratello, il Signore che farebbe? Allora faccio quello che non vorrei fare, rispondo anche se non vorrei rispondere, e provo proprio gioia nel rispondere, e poi scopro che quell'incontro è un incontro salvifico, ma non per quella persona, non solo per quella persona che l'ha chiesto, ma per me, che sono uscito dalla mia, come si dice, comfort zone, una zona confortevole, chiuso, oppure penso di aver già fatto tanto, quindi mi accontento, e invece scopro che proprio quell'incontro ha caratterizzato la mia giornata, le mie ore, e allora so che non devo preservarmi, e proprio il Signore ci insegna a non preservarci.
1: Oggi non è stata soltanto, attraverso le testimonianze, come dire, una giornata di denuncia, ma è stata anche una giornata di speranza, di storie di accoglienza. Mi ha colpito anche tanto la testimonianza del migrante senegalese Mbake, che ringraziava le persone che l'hanno accolto. Sembrava di riascoltare la parabola del buon samaritano, perché non si sono girate dall'altra parte.
0: Eh sì, perché questo è il segno che è arrivato a lui, come è arrivato al samaritano, il gesto di tenerezza del mistero per cambiarle la vita. Se non è così, il cristianesimo diventa un'astrazione. Invece il mistero ha usato un altro metodo: non mandarci una lettera dal cielo rimanendo comodo nel suo mistero della Trinità. Ha preso l'iniziativa diventando carne per poter diventare così, no? Vicino del ogni samaritano, perché ogni uomo in fondo è un samaritano. È solo perché di questa sovrabbondanza che ci siamo trovati addosso, che può nascere costantemente, come diceva un signore, questa sovrabbondanza per poter muoversi rispetto all'altro, perché è di una gratitudine, non di una generosità, nasce dalla gratitudine che noi abbiamo di quello che abbiamo ricevuto.

0: Quindi un generoso alla fine ti passa il conto, invece uno che nasce, che tutta la gratuità nasce da una sovrabbondanza che non posso non muovermi per quello che ho ricevuto.
1: Stai usando una parola che è stata importante nell'ultimo incontro che il Papa ha avuto a Madrid, quando incontrando i volontari che avevano permesso quell'organizzazione meravigliosa, questa festa meravigliosa che è stata la visita del Papa in Spagna, ha lodato proprio la gratuità come elemento chiave di tutto, ma anche come testimonianza di un mondo diverso, così controcorrente rispetto a una logica di interesse e di guadagno che muove le nostre società.
0: Per questo è fondamentale come cogliere qual è la fonte da dove può nascere questo atteggiamento riguardo al migrante o a qualsiasi uomo uno trova per la strada. Perché se non nasce da questa gratitudine per la modalità con cui Dio si è riportato a noi, alla fine sempre abbiamo bisogno di un tornaconto, no? Anche Pietro aveva cominciato così, ma noi che abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, noi che cosa avremo? Qualche posticino al sole e avremo bisogno, no? Invece a un certo punto, pian piano entra nel rapporto con Cristo che li colpisce sempre di più, le riempie sempre di più di pienezza, quando tutti li abbandonano dopo la moltiplicazione dei pani, dice: anche voi volete andarvene? E Pietro già ha capito. Ma dove andremo? Solo tu hai parole di vita eterna, solo tu riempi la vita. È da questa pienezza di vita che può nascere la gratuità, no? Non che cerco qualche cosa, tante volte c'è la lamentela, no? Ho fatto questo e non me ne ha nemmeno ringraziato, ho fatto quest'altro e non mi ha guardato in faccia. Ma noi non partiamo di una generosità, diciamo, che viene dalle nostre forze. La nostra nasce da una sovrabbondanza che ci rende gratuiti. Non ho bisogno di questo riconoscimento. Il riconoscimento già ce l'ho in partenza, anche Gesù, quando i discepoli ritornano dalla missione tutti gassati perché hanno visto cose meravigliose, cadere il demonio, no? Ma non rallegratevi di questo, perché questo è troppo poco perché voi possiate essere contenti. Rallegratevi piuttosto che i vostri nomi stanno scritti nel cielo. Cioè, le rende perfino liberi dal successo, diciamo, pastorale, no? O missionario, per renderli consapevoli che quello che riempie la vita non è neanche il successo pastorale o missionario, che quello che riempie il successo è un rapporto con lui che veramente è venuto perché abbiamo vite e l'abbiamo in abbondanza, possiamo darle gratuitamente.
1: Don Julian ci ha parlato spesso oggi del mistero di Dio. Nella testimonianza di Khalid, il migrante arrivato dal Marocco, c'è anche il mistero della vita e in qualche modo il mistero del male. La sua è stata una storia che ha riconosciuto fortunata, sebbene drammatica, perché è stata fatta di un primo tentativo di raggiungere le coste delle Canarie, un tentativo dove lui è sopravvissuto a un naufragio in cui hanno perso la vita 20 persone, e poi l'ostinazione, nonostante l'orrore e la paura vissuta, di ripartire un anno dopo, e un cammino straordinario che lo porta oggi a dire: vado a lavorare felice. È una storia, temo, che non riguardi la maggioranza dei migranti.
2: Dovremmo ascoltare queste storie. Oggi l'abbiamo ascoltata, ma dovremmo ascoltarle e farle memoria. Io credo che ne parliamo, ma ecco, come dicevamo prima, ne parliamo con i numeri, parliamo, no, innanzitutto ascoltare. Si parte dall'ascolto, e dall'ascolto concreto di chi riesce a superarlo, questo viaggio che si è arrivato fino a qui, perché tanti non ce la fanno. E noi dobbiamo avere memoria di chi non ce la fa, perché al loro posto potremmo essere anche noi a non avercela fatta.

poter gioire perché lui può avere un lavoro normale e benedire di avere quel lavoro. Allora, ritorniamo su un tema importante, l'ascolto di questa realtà, non parlare per luoghi comuni, per numeri, ma ascoltarli e quindi capire. Capire ogni singola storia, capire la situazione. È un linguaggio complesso, certo, la realtà della mobilità umana.

0: di comprenderla e arriviamo a quella risposta che tanti possano dire: benedico perché posso avere un lavoro e sono felice di questo. Creiamo i corridoi legali, creiamo situazioni che possano evitare tante morti.
1: Noi stiamo vedendo inquadrato sempre il portone della Curia Arcivescovile, dove tra pochissimo Papa Leone uscirà per raggiungere il porto di Tenerife e celebrare la messa che chiude la visita in Spagna. Noi naturalmente la seguiremo in diretta, adesso invece facciamo una piccolissima pausa.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Senatore, su cos'è l'articolo?
2: Su un nuovo piano che stiamo per attuare in Afghanistan.
3: Se pensassi che questa guerra valga la pena, vi appoggerei.
1: Quando avrà inizio?
2: 10 minuti fa.
3: Ho fatto di tutto per fermarlo.
4: Ma ammira le ragioni per cui sono andato.
3: Sì.
4: Vuole vincere la guerra al terrorismo.
5: Una nuova mossa militare? La notizia?
4: Sì o no?
1: Non posso scrivere quelle che mi ha dato lui.
6: Leoni per Agnelli. Questa sera, in prima serata.
7: Prondi Amico Super TV.
8: Un telefono? Per guardare la televisione?
7: Metti le cuffie. Premi il tasto blu sul telefono.
8: Incredibile, sento proprio bene.
7: Inizia il tuo programma preferito.
8: Con Prondi finalmente sento anche la TV.
7: Prondi, chi parla?
9: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia. Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
7: Prondi Amico Super TV.
8: Un telefono?
7: Per sentire la televisione.
8: Con Prondi finalmente sento anche la TV.
7: Prondi, chi parla?

Eccoci di nuovo in diretta. Le immagini che vedete ritraggono ancora il palazzo della Curia Arcivescovile, da cui tra poco uscirà Papa Leone per raggiungere il porto di Tenerife. Ma io direi di rientrare un attimo, eccoci in studio, perché nell'attesa dell'inizio della messa vogliamo andare a riascoltare, anzi ad ascoltare, perché non l'abbiamo vissuto in diretta, un altro dei momenti del primo incontro di questa mattina di Papa Leone nel centro di accoglienza per

0: migranti, l'est raíces, le radici, perché in questo viaggio, parlando anche del fenomeno migratorio, Papa Leone ha cercato spesso un dialogo con le istituzioni. Sentiamo allora il discorso che ha fatto la ministra dell'inclusione, della sicurezza sociale e delle migrazioni del governo spagnolo, Elma Saiz Delgado, naturalmente incontrando Papa Leone.
1: Santità.
2: Permítame también compartir una convicción sencilla,
3: pero profundamente
2: humana. Todos somos nuevos en algún lugar a lo largo de la vida. Lo somos cuando nacemos. Lo somos cuando cambiamos de ciudad, de trabajo
3: o de comunidad.
2: Lo somos cuando formamos una familia. Y también lo son quienes cruzan fronteras buscando seguridad, dignidad o una oportunidad. Todos en algún momento hemos necesitado que alguien nos diera la mano para entender
3: mi sueño, que qualcuno ci tendesse la mano per trasformare il minuto in casa. España conoce bien esta experiencia. Somos un país de emigrantes y anche un país de acoglienza. Milioni di spagnoli sono dovuti andare via in altri tempi alla ricerca di un lavoro, della libertà e di un futuro. E oggi milioni di persone arrivano nella nostra terra con la stessa speranza, contribuire, lavorare, costruire e far parte.
2: Santità,
3: Leone XIV, in questo nuovo tempo per la Chiesa e per il mondo, desidero trasmetterle anche l'impegno della Spagna a favore di una visione profondamente umana della mobilità, ispirata alla dignità inviolabile di ogni persona e alla convinzione che nessuno deve essere definito unicamente dal luogo da cui proviene o dalle circostanze che lo hanno costretto a partire. Pertanto, la nostra politica migratoria aspira a fondarsi su tre principi inseparabili: umanità, regolarità e convivenza. Umanità, perché nessuna persona può essere ridotta a un numero o a una statistica. Regolarità, perché le frontiere e le norme vanno gestite con responsabilità e perché una situazione amministrativa regolare costituisce anche una base fondamentale per la dignità, l'autonomia e la piena partecipazione alla società. E convivenza, perché integrare significa costruire comunità, diritti e responsabilità condivise.
2: Santità.
3: In Spagna c'è un testo che milioni di persone ascoltano in momenti decisivi della loro vita. Lei lo conosce bene perché lo leggiamo quando celebriamo i matrimoni. Mi riferisco alla prima lettura ai Corinzi, quando San Paolo scrive: l'amore è paziente, è benigno, l'amore non invidia, l'amore non si vanta. Non si gonfia. E ci ricorda anche che se non ho amore, divento un rame risonante. Queste parole accompagnano coloro che decidono di unire le proprie vite per avere un progetto comune. Forse possiamo trovare lì una bella analogia per comprendere meglio le migrazioni e la convivenza tra popoli. Perché quando una persona giunge in un luogo, e qualunque luogo le accoglie, abbia anche un progetto comune. Non è un legame istantaneo né semplice, come avviene in qualsiasi rapporto umano. Richiede tempo, sforzo, responsabilità condivise e volontà di comprendere l'altro. E come accade nei matrimoni che celebriamo nelle nostre chiese, questo progetto comune si può sostenere solo se si fonda sull'amore inteso come impegno e sulla generosità intesa come riconoscimento reciproco. Chi arriva ha il dovere di partecipare, rispettare e contribuire. Chi accoglie ha la responsabilità di aprire spazi di appartenenza e di dignità. Perché accogliere con amore è anche permettere che ogni persona esprima il meglio di sé. Perché l'integrazione non è la rinuncia a ciò che siamo, è la costruzione condivisa di ciò che vogliamo essere. L'Spagna ha imparato che una società coesa non nasce dall'innalzare muri tra vicini, ma dal costruire ponti tra persone, che la diversità ben gestita rafforza le nostre economie, ringiovanisce le nostre società e amplia i nostri orizzonti umani. Sappiamo anche di dover affrontare delle sfide, la gestione delle frontiere, la lotta contro le mafie implicate nella tratta di esseri umani o il contrasto ai discorsi di odio. Ma proprio per questo abbiamo bisogno di risposte serene, basate sui fatti, sui valori e sulla cooperazione internazionale. Santità, lei ci ha ricordato molte volte, ancora più in questi giorni, che dietro ogni migrante c'è un volto, una storia e una speranza. Questo sguardo umanista è oggi più necessario che mai. Perché in fondo tutti abbiamo avuto bisogno, almeno una volta, di essere accolti. Tutti siamo stati e stanno in qualche luogo. E tutti speriamo qualche cosa di profondamente semplice. Trovare un posto, dove prenderci cura dei nostri cari e sentirci parte di qualcosa di più grande. Oggi siamo testi di questo sforzo, l'amministrazione tra l'amministrazione pubblica e governante e cittadini, di condividere un spazio di accolta, perché alla fine tutti abbiamo avuto bisogno di essere accolti. Tutti abbiamo, siamo avuti questa necessità di accolta, di trovare un posto dove vivere, prendere cura di noi e sentire che siamo parte di una cosa maggiore.
2: Potremmo costruire società più forti.
3: Sì, facciamo questo, possiamo costruire società più profonde, più forti.
0: Il segnale audio purtroppo non ci è arrivato perfetto, però alcuni passaggi chiave li abbiamo intesi in maniera chiara. E che coincidono peraltro con aspetti dello stesso Magistero Pontificio, cioè il discorso dell'integrazione che la Ministra Delgado ha detto e fatto di diritti e doveri. Chi lavora con i migranti non è soltanto in una prospettiva, di accoglienza e di cura, ma anche di aiutarli ad essere responsabili e quindi essere artefici e non vittime in qualche modo di una integrazione, non semplicemente fruitori di una integrazione che ha bisogno del contributo, lo diceva lo stesso Papa Francesco nel suo magistero sui migranti, che ha bisogno evidentemente dell'impegno e della disponibilità di chi è arrivato, che non va, come dicevi anche tu prima, assimilato, ma va integrato nel rispetto della sua diversità.
4: Direi con responsabilità, cioè nel senso che ognuno poi quello che si riceve integrandosi si deve dare il rispetto delle leggi. È chiaro che quando noi parliamo di integrazione, per questo parliamo di legalità, parliamo anche di capire la mentalità di chi ti ospita, di venirsi incontro, un doppio movimento, no? Noi dobbiamo comprendere chi viene, capire culturalmente, umanamente, in tutto, e chi viene deve capire noi culturalmente, umanamente, quindi una corresponsabilità che poi porta cammini di legalità, cammini di lavoro onesto, retribuito, cioè una vita sociale normale, ma tutto accompagnato, questo secondo me è importante, però è chiaro che ci vuole una corresponsabilità, non è a senso unico, ma tante volte io ho tanti esempi di migranti, di persone che hanno soffruito della mobilità umana, che sono arrivate qui, che poi hanno corrisposto nell'amore, quell'amore che hanno ricevuto. Viene spontaneo, no? È la corresponsabilità.
0: E comunque l'accoglienza ha bisogno di regole, che siano regole giuste, regole umane, ma le regole servono.
4: Ma certo, questo non l'abbiamo mai negato. Però il discorso è che queste regole, questi diritti a volte vengono limitati, no? Quasi per difendersi vengono diminuiti. Questo non va, Poi è chiaro che ci vogliono delle regole e l'accoglienza non riguarda tutta l'Italia, ma è un discorso europeo, è un discorso mondiale e ci vogliono delle regole condivise per tutti, dei criteri condivisi per tutti e questo è assolutamente alla base, lo ribadiamo, un'accoglienza precisa, corretta.

0: precise, ma che non siano orientate alla paura, alla diffidenza, ma
1: siano regole condivise a livello transnazionale, che non siano soltanto sui paesi che il peso non sia solo sui paesi che sono il primo approdo?
0: Assolutamente sì. Parliamo dell'Europa, alcuni paesi sono più in vista, sono più coinvolti in questo, ma il coinvolgimento deve essere di tutti e non alcuni attuano delle politiche altri, ma politiche condivise di tutti che non siano governate dalla paura, ecco, questo è bene ribadirlo.
1: Papa Leone sta per raggiungere il porto di Tenerife, dove tra poco presiederà la messa che conclude il suo viaggio in Spagna. Noi ci saremo, ma facciamo un attimo una piccola pausa.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: In prima visione TV.
2: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
3: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
2: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
4: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
2: Io ti amo, Maria Vittoria.
3: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
2: Non sono altro che un poveraccio.
3: Voglio che tu vada e che torni da me. Ma ti devo dire che sono incinta.
5: Andrei a stare in convento.
1: La telenovela Tempo di amare, dal 16 giugno in prima serata. Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
6: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
7: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
8: Un talento molto lento, voltati.
7: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
9: Ami l'estate? Ma il crespo spegne la tua luce? Fructis Lisci Diamante, il nuovo termoprotettore con cheratina e tecnologia illuminante. Extra lucentezza immediata ed effetto anticrespo. I capelli più brillanti di sempre con Fructis Lisci Diamante da Garnier.
10: Prova Prondi Amico Super TV.
11: Un telefono?
10: Per sentire la televisione.
12: Con Prondi finalmente sento anche la TV.
10: Prondi, chi parla?
13: Ehi, Felix! È arrivato Robby!
14: Ho portato la cena!
13: Benvenuto nel mondo di Felix, dove ogni giorno è un'avventura, ogni momento è perfetto per qualche marachella e dove ogni pasto è irresistibile. Purina.
15: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!

0: Eccoci di nuovo in diretta mentre Papa Leone sta per raggiungere il porto di Tenerife, dove celebrerà la messa conclusiva del viaggio in Spagna. Noi lo anticipiamo insieme a Paolo Fucili, che si trova già lì. Paolo.
1: Buongiorno a tutti dall'isola di Tenerife. Vedete alle mie spalle lo scenario della messa, lo scenario dove Papa Leone sta per celebrare la messa. Sarà l'ultimo atto di questo giorno, di questo viaggio in Spagna, 7 giorni veramente densi di avvenimenti, bellissime immagini, anche bellissimi ricordi per Papa Leone, che si appresta a venire qui in quest'area del porto di Santa Cruz de Tenerife. Sarebbe la città dove ci troviamo, è uno scalo commerciale, ma qui arrivano anche le crociere dei turisti, c'è anche una vocazione turistica di questo arcipelago. C'è una superficie di 9.000 metri quadrati, ma sappiamo che saranno circa, sono dati presenti, la previsione è di 80.000 fedeli presenti a questa messa per la festa del Sacratissimo Cuore di Gesù, tra l'altro. Ascolteremo l'ultimo discorso di Papa Leone qui in Spagna, che sarà naturalmente l'omelia nel corso della celebrazione, ma già abbiamo sentito parole fortissime che penso avete commentato in studio a proposito dell'accoglienza dei migranti, della dignità umana, parole che penso verranno ricordate a lungo, non solo qui in Spagna, perché erano rivolte non solo alla popolazione locale. Papa Leone si sta prendendo tempo, lo aspettavamo un po' prima, quindi sul programma ufficiale siamo un po' in ritardo, previsto anche che compia un giro tra i fedeli, che sono tanti, quindi anche il giro potrebbe non essere breve. La partenza dell'aereo è data per le 3, sarebbe prevista anche una cerimonia di saluto in aeroporto, un po' formale, con esecuzione degli inni nazionali, saluti delle delegazioni. Vedremo se anche la partenza dovrà un po' slittare. Vi anticipo anche che si prepara, confermata naturalmente, l'intervista che noi stampa al seguito potremo fare con Papa Leone, e poi insomma vi daremo conto successivamente. Da Tenerife per adesso è tutto.
0: Grazie Paolo. Paolo Fucili ci ricordava Don Julián di tanti discorsi che restano nella memoria di questo viaggio. Credo siano stati in tutto 21, se la memoria non mi inganna, anzi 20 fino a questo momento, 21 con l'omelia che sentiremo tra poco. Intanto a te fin qui cosa è restato?
2: La cosa che è restato sostanzialmente è la sintonia che vedo che ha il Papa con la situazione diciamo sociale attuale. Cioè, è una società, la spagnola, come vedete, molto multiculturale, è una società dove è stata una forte secolarizzazione, ma allo stesso tempo è una società in cui ancora ha radici cristiane, no? E quindi il Papa...
0: Ma tu ti aspettavi, scusami, che queste radici cristiane della Spagna fossero così vive, questa pianta fosse così rigogliosa?
2: Io sono di Madrid e questo l'ho visto in altre occasioni negli ultimi anni. La questione fondamentale è che questo occorre essere ridestato, costantemente educato, perché questa religiosità acquisti una personalizzazione nelle persone perché possano vivere una società così variegata come quella attuale. Il Papa non si è imposto come uno che viene a imporre qualcosa, ma come un testimone di una vita che interessa a tutti quelli che hanno una ricerca di significato per la vita, che è un tratto che, come dice Charles Taylor, il grande filosofo canadese, è la cifra del nostro tempo. La secolarizzazione non vuol dire che la gente non ha l'urgenza di trovare un senso. La società attuale è piena di cercatori di senso.
0: E Taylor, se la memoria non mi inganna, aveva anche un'idea comunitarista, quindi di una società plurale e non individualista.
2: Perfetto, quindi una società multiculturale, possiamo dire, no? Il Papa si è rivolta a questa società, no? Ma a differenza di quello che in altri momenti può essere stato, non con una imposizione, ma come una testimonianza, come una provocazione alla libertà e alla ragione di chiunque, che in fondo quello che documenta di più come si è posto Gesù di Nazaret. Quando mi viene sempre in mente la modalità con cui San Paolo descrive come non ha avuto come zelo per la sua natura divina, ma lui si è spogliato per diventare carne, no? Le potevano confondere con il figlio del falegname, no? Quindi si è posto non con un potere che si impone, ma come una testimonianza che attira. E questo sguardo il Papa lo ha documentato in tutti i modi, e questo è cruciale per la nostra società, no? Dove tante persone sono alla ricerca, ma non qualsiasi risposta è adeguata alla loro ricerca. E noi non possiamo imporle, perché la nostra situazione non è una situazione, non perché non abbiamo i numeri, che già è un dato, ma perché non corrisponde alla natura del cristianesimo. E che questa situazione è stata un'occasione per approfondire noi la natura del cristianesimo, come ha detto il Concilio Vaticano II, che non si arriva alla verità se non attraverso la libertà.
0: È interessante questo, perché la mitezza e l'umiltà sono definizioni che Gesù dà di sé, prima di tutto, no? Io sono mite e umile di cuore. È stato a volte anche in Spagna contraddetto. Perfetto. Dalla storia della Chiesa per troppi secoli, vicina, anche recenti, al Perfetto. Potere, al tempo stesso è, credo, anche una cifra caratteriale di Papa Leone, quello Perfetto. Della mitezza. Noi abbiamo realizzato in occasione del primo anno di pontificato di Prevost un documentario e abbiamo scelto come titolo La forza della mitezza, perché questo ci sembra anche la cifra personale, oltre che profondamente evangelica, di questo Papa.
2: Ma questa è la immagine che ha dato in tutti questi incontri, no? E come è stato accolto. I 7 minuti del Congresso dei Deputati spagnolo è un evento, no? In una società, diciamo, molto radicalizzata, in contraposizioni. Invece che tutti li abbiano accolto così, i numeri degli eventi. Tutto questo dice che il Papa è stato percepito come un interlocutore affidabile, no? Credibile, no? A tutta questa sete di significato. La questione è se adesso, quando finisce il viaggio, la Chiesa, in tutte le realtà della vita della Chiesa, questo è assecondato, questo ci fa imparare questo sguardo, questa modalità di porsi davanti alla società, perché altrimenti perderemo l'occasione, perché questo poi nel tempo può venir meno, l'eco di questo viaggio. Ma per questo il Papa si è rivolto anche alla Chiesa, ai Vescovi, a tutte le realtà della vita della Chiesa, come invitandoli a avere questo sguardo, come ha detto ai Vescovi, no? Perché senza di questo non potremo interloquire con la società così come adesso, no? Con tutta questa variegata situazione. È questo che tanti uomini e donne alla ricerca stanno aspettando, una Chiesa dove possano vedere come il brillio di che cosa significa la fede, che razza di attrattiva, che cosa di intensità di vita può portare a cogliere questo dono che Cristo ha significato per la storia. E questa è la grande sfida che ci lascerà il Papa Leone a Spagna e a tutti quelli che in tutto il mondo l'hanno visto, no?
0: E torneremo su queste parole in attesa dell'inizio della messa nel porto di Tenerife. Adesso facciamo una piccolissima pausa.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui. Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso. Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, questa sera in seconda serata.
3: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
4: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena, puoi provare Muscoridolce Rotti Medicati.
5: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
6: Un talento molto lento, voltati.
5: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
2: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.

Eccoci di nuovo in diretta, come in diretta sono le immagini che state vedendo in questo momento e che documentano l'arrivo imminente di Papa Leone nel porto di Tenerife, dove tra pochissimo celebrerà la messa. Ci siamo interrogati a lungo sul significato, Don Pierpaolo, di questa presenza così massiccia, ma soprattutto così calda, affettuosa della gente spagnola per Papa Leone, che adesso si è fermato. Vorrei capire un attimo che cosa sta succedendo in questo momento. Non so se sono rappresentanti istituzionali quelli che in questo momento stanno salutando Papa Leone, istituzioni locali.

0: stanno donando, vedete, una croce. Non so se c'è l'audio, che questo potrebbe aiutarci a capire. E comunque è un riconoscimento a una città che, come tante altre cittadine costiere, come tante altre isole lungo i nostri mari, hanno un merito, quello appunto dell'accoglienza, e lì i fenomeni delle migrazioni sono accolti magari anche con una sensibilità diversa, proprio perché la gente di questi luoghi poi guarda negli occhi le persone che arrivano. Dicevamo che ci siamo interrogati su questa accoglienza straordinaria, e una delle risposte sicuramente reali di questa presenza, di questa gioia, è una sete di Dio, una sete di senso, al tempo stesso e forse insieme in maniera inscindibile, è il desiderio di un mondo diverso, di una umanità che riscopra i propri valori, la propria anima.
1: È fondamentale questo, lo diamo per scontato, ma quello che abbiamo visto stamattina e in tutto il viaggio spagnolo, il Papa è stato accolto con tanta umanità, oggi e in questi giorni, ma sempre. In questo viaggio ha ricevuto tanta umanità, ha mostrato tanta umanità, è sempre vicendevole, questo è molto bello, perché vale per tutti, e si è visto nei sorrisi del Papa, nel suo fermarsi, no? La gioia di questo incontrare. Ecco, abbiamo bisogno di umanità, lo diamo per scontato, oppure si dice, ma si parla troppo di umanità. No, non se ne parla mai abbastanza, di queste mani strette, di questi sorrisi scambiati, di questa festa, di questi canti, di questo incontro. Abbiamo tutti, siamo assetati e di umanità. Il mondo ha tanto bisogno di umanità. Queste immagini che ci provengono dal primo giorno ad oggi, oggi in questa situazione poi particolare, ci parlano di un'umanità da riscoprire e da vivere. Ne abbiamo veramente bisogno, e penso che uno dei messaggi che ci deve rimanere dei tanti viaggi, penso anche ai viaggi che il Papa ha fatto in Africa, l'umanità, un mondo più umano, un mondo a misura di persone che vivono i loro problemi, le loro difficoltà, le loro situazioni, ma si sostengono con umanità. Troppa paura, troppa diffidenza, troppo scontro. Riscoprire questa umanità che ci fa tanto bene e che ci salva.
0: Abbiamo visto per un attimo, mentre il Papa sta arrivando al porto, abbiamo visto l'altare, la croce al centro dell'altare, e dietro non un telo, una chiusura, ma il mare, l'oceano. Questo mi fa pensare a tutte le città di mare, che sono, credo, una icona in sé, ma anche una storia che ci parla della cultura dell'incontro. Mm-hmm. In un tempo in cui invece viviamo l'ignoranza dello scontro. Mm-hmm. Sono un messaggio in sé.
2: Assolutamente, perché tante persone possiamo stare insieme, no? Ma questo non vuol dire che c'è un incontro. Tante persone si trovano sole, anche circondate da persone. No? Io lo vedo anche nei ragazzi, no? Che hanno come una paura di dirsi, perché devono trovare un luogo dove si possano esprimere con libertà, perché possano essere un luogo dove veramente la persona si sente abbracciata, capita, accolta. Se no è un'agglomerazione, non un incontro, non un luogo di umanità, non un luogo che risponde a tutta l'attesa che ha il cuore. E questo è cruciale, perché tante volte si confonde il numero di persone intorno con un'accoglienza. Tante volte possiamo sentirci da soli anche in mezzo alla folla. Quindi, che cosa significa questa umanità di cui parliamo, no? Che cosa significa generare luoghi dove l'altro possa sentirsi a casa sua, possa sentirsi veramente guardato, possa avere come il coraggio, l'audacia di porsi, perché si sente già in partenza accolto. Senza questo le parole perdono di spessore, perché si può parlare di stare insieme, di fraternità, si può parlare di accoglienza, ma in fondo l'altro lo deve riconoscere come luogo di accoglienza, no? Se non è così, no? E questa è la grande responsabilità che abbiamo nei paesi come il nostro, no? O la Spagna, che per la nostra tradizione cristiana dovrebbe essere un luogo di testimonianza di questo. Tante volte, come dicevi prima, nella storia abbiamo dato la testimonianza contraria, no? Quindi questo è un richiamo molto potente, no? A che tipo di luoghi dobbiamo creare, che tipo di accoglienza dobbiamo avere, perché l'altro quando arriva si senta a casa sua, no? Si senta con una accoglienza tale di poter essere se stesso, possa condividere con noi quello che porta, se no si creeranno dei ghetti, si creeranno dei bolle dove ciascuno difende il proprio. Che sfida abbiamo tutti quando arrivano qua per poter dare un contributo a abbassare le barriere, a disarmare lo scontro, come usa dire il Papa, no? Che dobbiamo fare perché noi possiamo generare il luogo dove l'altro si sente veramente al proprio agio. E questo è una sfida che abbiamo in questo momento storico tutti.
0: Oggi stiamo in qualche modo, e lo vedremo tra pochissimo, celebrando un mare che unisce, non un mare che divide, come siamo forse a volte abituati a pensare.
1: Pensavo, noi come ci potremmo specchiare in questo mare? Che cosa vedremmo in questo mare? Allora un mare di pace, un mare dove si costruiscono ponti, non un mare di vita, che porta vita e non un mare di morte. E io credo che questo sia molto significativo, e come ognuno si potrebbe specchiare oggi in questo mare, perché abbiamo sottolineato più volte che tanti non ce la fanno.
0: Sai che conservo, mi hai fatto ricordare un ricordo, sono stato per TV 2000 a cavallo tra il 2004 e il 2005, all'indomani del grande tsunami che travolse alcuni paesi, in particolare lo Sri Lanka, io sono stato, e mi è capitato di parlare con dei pescatori che dicevano che non pescavano, almeno in quel periodo, e mangiavano più pesce perché avevano paura di mangiare, ma di profanare in qualche modo indirettamente i corpi delle persone che erano state travolte e morte in mare a causa dello tsunami. Forse anche alcune coste oggi sono così.
1: È un'immagine molto efficace, molto efficace, che non ci dovremmo chiedere allora quanto pesce possiamo mangiare oggi preso nel Mediterraneo. L'abbiamo detto prima, l'ho detto poco fa, è vero, quanti non ce la fanno. Allora questo mare che fa da sfondo all'altare dietro, dobbiamo pregare oggi che diventi sempre più un mare di pace, un mare di vita, e creare condizioni che diventi un mare di vita, che non sia quella la via per arrivare, ma creare, come ho detto in trasmissione prima, vie legali, la fantasia di creare c'è sicuramente, bisogna attuarla. Bisogna pensare e sforzarsi di questa deve essere la logica dell'umanità e dell'accoglienza, e non della paura e della difesa. Poi dell'applicazione delle regole, senz'altro, delle leggi, questo assolutamente sì, ma quello che deve governare non è la paura, e quindi ci si possa specchiare dignitosamente su questo mare, che il mare possa essere di vita veramente, che doni vita.
0: Stiamo vedendo il lungo giro di Papa Leone tra la folla. Con l'aiuto di Paolo Fucili vorrei capire, non so se tu sei in grado, Paolo, quanto manca all'arrivo del Papa proprio nel luogo del

0: la celebrazione. Paolo.
1: Eccoci qua di nuovo, ti posso confermare Gennaro che manca poco perché vedete sul mio sfondo c'è proprio lo scenario dove il Papa celebrerà la messa e di fronte su una strada che passa qui sotto questa terrazza abbiamo visto proprio passare adesso il corteo papale, il Papa in vettura scoperta, naturalmente abbiamo sentito alzarsi il clamore perché c'è tanta gente in quest'area portuale, la gente lo vede tramite il maxischermo. Papa Leone si è fatto attendere, ma probabilmente perché non vuole rinunciare a godersi questo contatto con la gente che lo attende dappertutto, non è mancata nemmeno qui a Tenerife la gente lungo la strada che lo cerca, vuole in qualche modo un contatto, e quindi di qui il tempo superiore alle previsioni che è stato richiesto per arrivare qua. Adesso Papa Leone, dicevamo, è atteso da questa messa, l'ultima del viaggio in Spagna, sono 80.000 le presenze stimate e dalla mia posizione piuttosto alta credo sia una presenza abbastanza verosimile, si vede tanta gente non solo nell'area della messa ma anche gente qui attorno che si sta avvicinando ancora, un evento che desta naturalmente grande interesse, grande attenzione da parte di tutti. Primo viaggio del Papa alle Canarie e direi che è andato tutto insomma meglio di quanto si potesse immaginare. Da Tenerife per adesso è tutto.
0: Grazie Paolo, ma ti sei chiesto che cosa ha spinto tanti tuoi connazionali a essere presenti e presenti con questa forza e questo entusiasmo?
2: A me mi sembra che questo è molto radicato nella Spagna, questo legame con il Papa, no? Tradizionalmente, poi è la prima volta che va a Tenerife, immagino che...
0: Scusa, questa inquadratura ci dice che il Papa è arrivato ormai nella zona dell'altare, continua.
2: E quindi ha destato, ma anche Madrid e Barcellona hanno documentato la grande accoglienza che ha ricevuto, cioè perché, per quello che dicevo prima, perché interloquisce con le attese dell'uomo, no? In tutta la sua variegata situazione che l'uomo si trova oggi, no? Dai cristiani, cattolici o persone alla ricerca di senso.
0: E interloquisce anche attraverso la Spagna con l'Europa. Uno dei passaggi più significativi, credo, nel primo discorso è segnalare la testimonianza positiva dell'Europa, almeno nel suo ideale di fondo, in quanto realtà unitiva e non di separazione tra paesi, e questo, dice Papa Leone, porta con sé una narrazione della complessità della realtà che non fa come dire la semplificazione della logica amico-nemico, ma nella fatica di incontrarsi e di appunto costituire una unità si accorge delle differenze, delle culture, delle sensibilità differenti che rendono complessa, ma per certi versi per questo bella e affascinante, la nostra fraternità.
2: A me mi sembra che l'Europa era in qualche modo un tentativo moderno, perché da poco tempo che ci siamo come concezione europea, che in cui si vede che è possibile, dopo le guerre mondiali, generare una unità, no? Anche nella diversità dei propri accenti, delle proprie sensibilità. E questo oggi mi sembra che è quello che valorizza il Papa, un bene per tutti, non solo per l'Europa, anche per le altre realtà, no? Pensiamo alle tensioni che ci sono in altri paesi, in tentazioni, no? Di imporre qualcosa, invece l'Europa è ancora un luogo dove è abbracciata questa diversità dentro di un'unità. E quindi da questo punto di vista capisco che il Papa ha davanti un luogo da indicare, no? Per cercare

0: di far vedere che è possibile in questo momento storico, dove ci sono la tentazione delle narrative contrapposte, che è possibile dopo la guerra mondiale di creare con gli avversari una unità a partire dall'inizio della comunità economica europea, no? Che quello che divideva comincia a unire, e a partire da qui tutto quello, questo potrà reggere se costantemente è accolto in ogni generazione, perché tanti di noi già non abbiamo vissuto la guerra, no? Quindi si può dare per scontato che questo possa continuare, e si creano le tentazioni, diciamo, separatiste o le contrapposizioni. Se non si rende consapevoli che ogni generazione è un nuovo inizio, possiamo dare per scontato che questo possa continuare. Vediamo che quotidianamente, che tante volte ci sono tentazioni, no? Che si rendono consapevoli che non è proprio così, no? E quindi è una sfida che abbiamo nel presente con le nuove generazioni e con tutti quelli che arrivano.
1: A proposito di tentazioni, Papa Leone in Magnifica Humanitas ci indica la tentazione del falso realismo, e una delle conseguenze più gravi di questa tentazione è quello di credere che la guerra sia inevitabile, perché è sempre stata presente nella storia della umanità. A me viene da dire che la testimonianza di queste persone in questo momento esprimono un desiderio, una speranza assolutamente opposta a questa tentazione.
2: Lo pensavo guardando queste immagini. Il falso realismo, aggiungerei il realismo triste, il realismo che ci fa fermare, tanto non si può fare altro che così. Invece queste immagini ci fanno sognare la pace, ci fanno pensare a un'accoglienza, a un'unità, e la pace, che penso che sia il dono più grande da chiedere in questo momento a tutti. La pace, quindi si può sognare e si può andare oltre il realismo triste. Oltre questo non si può fare, abbiamo fatto tutto, e no, c'è quel passo in più che può portare la pace, c'è quel dialogo che non ti aspetti che sblocca, c'è quell'incontro che può magari dare una chiave diversa a una situazione. E queste immagini mi facevano proprio pensare al desiderio di pace.
1: Proviamo a sentire anche il canto che sta accogliendo, e quello è l'inno di questa giornata, è appena terminato, ma viviamo lo stesso la gioia delle persone che sono a Tenerife per abbracciare Papa Leone. Insomma, che siano grandi città come Madrid o Barcellona, o che sia un'isola tutto sommato piccola come Tenerife, le strade non bastano a contenere la gioia, l'entusiasmo degli spagnoli.
0: È così, no? Sempre è stato così, gli spagnoli siamo questo che appare, e quindi non mi stupisce niente. E poi, essendo la prima volta che un Papa arriva a Tenerife, è ancora più ragionevole, no? Aspettarsi che le folle si mobilitano per accoglierlo, per sentire la sua vicinanza, per essere guardati. Quindi è una cosa che mi sembra ragionevole come risposta a questo imprevisto che gli è capitato, di che il Papa abbia deciso, per tutti i posti del mondo dove poteva andare, arrivare fino a Tenerife.
1: Allora, la parola imprevisto mi fa ripensare a quello che raccontavi tu, un po' paragonandoti al prete di cui abbiamo ascoltato la la storia, perché credo che la vita cristiana sia essere anche aperti agli imprevisti, non pensare di poter controllare e poter programmare l'esistenza. Papa Leone dice, Papa Francesco diceva, una volta ha detto che la vita è un po' come un pallone per un portiere, insomma va preso dalla parte da cui arriva, e anche la vita di ciascuno di noi e le sfide della storia vanno in qualche modo accolte più che combattute, almeno quando possibile.
2: Viviamo in una società dove deve essere tutto programmato, pensato, parlo anche personalmente, tutto deve andare come l'ho pianificato, e poi gli imprevisti cambiano, noi pensiamo che cambiano sempre in male, che poi cambiano, ma ci sono veramente imprevisti belli della vita che danno alla giornata una connotazione differente, cioè essere aperti e cambiare proprio modo di pensare e cambiare umanità, e anche essere sereni di fronte a un oggi che non va per forza governato o controllato, ma un oggi che può presentare delle diversità che poi si fanno dono, non sono parole a caso, perché lo sperimentiamo. Noi invece vogliamo vivere tutto sotto controllo, ci innervosiamo se non va come diciamo noi e ci preoccupiamo se le cose non sono pianificate e non vanno come le abbiamo pianificate. Ecco, vivere una vita anche di imprevisti, di novità, una vita più serena. Invece ecco, io credo che siamo anche un po' schiavi di questo controllo che non porta felicità, porta anche infelicità, paura,
1: ansia. Tra poco inizierà la messa, qui noi lasceremo la linea e ci saluteremo. L'appuntamento successivo sarà quello delle 17:30. E allora vorrei chiederti una sorta di bilancio di questo viaggio del Papa in Spagna. Che cosa ha lasciato, che cosa sta per lasciare e che cosa comincia tra un paio d'ore, quando il Papa lascerà la Spagna per tornare a Roma in Vaticano?
0: Io dovrei dire una parola, e quello che abbiamo visto è la testimonianza, no? Totalmente disarmata, di uno che si pone davanti a tutti con questo desiderio di incontrare ciascuno nel posto, nella situazione dov'è l'immigrante, il ricercatore di senso, il cattolico, che è stato sfidato, l'artista, chiunque è stato cercato lì dov'è, senza imposizione, come provocato da una sua testimonianza, da un porsi totalmente inerme davanti a tutti. E questo li ha fatto attrarre le persone, perché quando uno si sente così, che l'altro non ha pretese, ma ha solo il desiderio di condividere la bellezza di quello che lui vive, allora questo mi sembra che è una lezione per tutti noi, per vivere oggi la fede a tutti quanti. Ci è stato dato questo dono, quindi mi sembra un'occasione stupenda per stare nel reale oggi, così come con la complessità. Abbiamo visto uno che non ha generato muri, che non si è arroccato in certe posizioni, ma che ha vissuto la complessità e l'ha gestito così come l'abbiamo visto, con questa attrazione che ha generato un'attrattiva che è stata veramente accolta, no? Per tutti quanti li hanno visto. E questo mi sembra che oggi nella Chiesa e nella società è un segno per tutti noi.
1: Io direi di ascoltare la musica che sta preparando l'assemblea alla celebrazione della messa.

0: Allora, tra pochissimo inizia la messa. Io con te vorrei guardare un attimo avanti. In qualche modo, una domanda a cui può rispondere soltanto lo stesso Papa Leone. Però mi colpisce il fatto che dopo essere stato per 2 giorni alle Canarie, tra meno di un mese, il 4 luglio prossimo, il Papa andrà in un altro luogo simile, stavolta nel Mediterraneo, Lampedusa. Perché secondo te?
1: Beh, c'è un filo conduttore, la mia interpretazione, questa è personale però,
0: Certo,
1: perché come
0: non
1: hai
0: hai
1: detto
0: parlato col
1: giustamente
0: Papa,
1: tu, non ho
0: diciamo.
1: parlato col Papa, ci potrebbe dire Papa Leone, però Papa Leone oggi si è riferito a Papa Francesco quando ha detto avevo una grande gioia a incontrarvi, a stare con voi. Credo che sia anche un segno di continuità dopo andare il 4 luglio a Lampedusa. Sull'esperienza che aveva fatto Papa Francesco, in piena continuità con Papa Francesco, sapendo quanto Papa Francesco aveva gioia, ma credo che oggi abbiamo visto tanta gioia in Papa Leone nell'incontrare questo mondo, il mondo della mobilità umana.
0: La gioia è una parola importante, perché quando tu citando Benedetto XVI dicevi il cristianesimo nasce e cresce per attrazione, l'attrazione evidentemente verso qualcosa di bello e di gioioso, non certo verso qualcosa di triste.
2: Ma questo è il segno più palese, perché nessuno ci può generare la gioia. È il segno più palese di un altro più grande che ce la genera. Dice la liturgia ambrosiana: io renderò evidente la mia presenza attraverso la letizia dei vostri volti. La letizia, una letizia così, non una gioia passeggera.
0: Quella letizia che Francesco d'Assisi cercava perfetta.
2: Capito? Capito? Quindi senza questo, ma questo dice che lì è tutto.
0: Sta per iniziare la messa, io vi ringrazio per essere stati con noi, lasciamo la linea alla celebrazione, ci rivediamo alle 17:30, più tardi.

0: Lectura del libro del Deuteronomio.
1: Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: Tu sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio. Il Signore tuo Dio ti ha scelto per essere il suo popolo particolare fra tutti i popoli che sono sulla terra. Il Signore si è legato a voi e vi ha scelti, non perché siete più numerosi di tutti gli altri popoli. Siete infatti il più piccolo di tutti i popoli, ma perché il Signore vi ama e perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri. Il Signore vi ha fatto uscire con mano potente e vi ha riscattati, liberandovi dalla condizione servile, dalla mano del faraone re d'Egitto. Riconosci quindi il Signore tuo Dio, Egli è Dio, il Dio fedele, che mantiene l'alleanza e la bontà per mille generazioni con coloro che lo amano e osservano i suoi comandamenti, ma ripaga direttamente coloro che lo odiano, facendoli perire. Non concede una dilazione a chi lo odia, ma lo ripaga direttamente. Osserverai dunque, mettendoli in pratica, i comandi, le leggi e le norme che oggi ti prescrivo. Parola di Dio.

0: Lectura de la primera carta del apóstol.
1: Lettura della prima carta di San Giovanni Apostolo. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio in noi. Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito, perché noi avessimo la vita per mezzo di Lui. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. In questo si conosce che noi rimaniamo in Lui ed Egli in noi. Egli ci ha donato il suo Spirito e noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come Salvatore del mondo. Chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in Lui ed Egli in Dio. E noi abbiamo conosciuto e creduto l'amore che Dio ha in noi. Dio è amore. Chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui. Parola del Signore.

0: Queridos hermanos, hermanas,
1: cari fratelli e sorelle,
0: è una grazia
1: incontrarci nel giorno in cui il cuore di Cristo si lascia da noi contemplare come il cuore della storia. Sono lieto di celebrare con voi l'Eucaristia, rendendo

Grazie per la fede, la carità di cui ho ricevuto tante testimonianze in questo viaggio apostolico e che rendono anche il vostro arcipelago, così noto per la sua bellezza e la sua accoglienza, un luogo in cui il Signore è risorto, ci precede e si manifesta. Davanti a noi il mare richiama l'infinito. E così anche il cielo. Ma infinito è soprattutto il desiderio che unisce il cuore di Dio a tanti cuori umani, le cui gioie, speranze, tristezze e angosce trovano eco nel cuore della Chiesa. Nessun essere umano, infatti, è un'isola. La collocazione geografica di questa diocesi e le sfide pastorali che la impegnano testimoniano che siamo nati per l'incontro e che non c'è ostacolo, distanza, pericolo o minaccia che possa impedire a ciascuno il suo viaggio, sia rimanendo per una vita intera nello stesso luogo, sia scegliendo o essendo costretti a partire. Nessuno è mai fermo. È questo il segreto del cuore, l'intima chiamata all'esodo e all'incontro. Il cuore di Gesù ci rivela come non perderci, però, in un dinamismo sterile. Dio ci ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito perché noi avessimo la vita per mezzo di Lui. C'è vita quando si dona la vita, altrimenti si gira a vuoto. Infatti, come ricorda il Concilio, la persona umana è chiamata alla comunione con Dio e non può ritrovarsi pienamente se non attraverso un dono sincero di sé. La sua vocazione più profonda è entrare nel movimento trinitario dell'amore ricevuto e condiviso. Papa Francesco osservava: molte persone sperimentano un profondo squilibrio che le spinge a fare le cose a tutta velocità per sentirsi occupate, in una fretta costante che a sua volta le porta a travolgere tutto ciò che hanno intorno a sé. Questo incide sul modo in cui si tratta l'ambiente. Sono parole che interrogano anche la vocazione turistica di Tenerife, sia riguardo al cuore di chi sceglie di trascorrere qui un periodo di vacanza, sia per chi vive e lavora sull'isola, a contatto con ospiti da tanti paesi del mondo. Che cosa cerca il cuore umano? Come rispondere alla sua sete in modo non ingannevole? Quanto è importante, specialmente per chi si lascia orientare dal Vangelo, non ridurre tutto a commercio e profitto. Quelli che gustano di più e vivono meglio ogni momento sono coloro che smettono di beccare qua e là, cercando sempre quello che non hanno, e sperimentano ciò che significa apprezzare ogni persona ed ogni cosa. Imparano a familiarizzare con le realtà più semplici e ne sanno godere. Così riescono a ridurre i bisogni insoddisfatti e diminuiscono la stanchezza e l'ansia. Interpretate così, cari fratelli e sorelle, la vostra vocazione all'accoglienza. Il Vangelo oggi sembra radicalizzare questa sfida e ci ricorda la ricchezza dei poveri, un paradosso che riguarda direttamente la vita di Gesù, la sua verità, la via su cui ci chiede ancora di seguirlo. Nella pagina che abbiamo ascoltato, benedice il Padre per questo. È ai piccoli.

piccoli, che nel contesto significa ai minimi, a quelli che nessuno stima capaci di pensiero e parola, che Dio ha rivelato se stesso. Li ha arricchiti di ciò che resta nascosto a chi è circondato di ammirazione e successo. Con l'esortazione apostolica di Lexite ho inteso porre attenzione a tale posto privilegiato dei poveri nella rivelazione divina e nella missione della Chiesa. È un mistero che risuona in modo del tutto specifico in queste isole, al centro di rotte migratorie, che le rendono un luogo di prima accoglienza di fratelli e sorelle, il cui viaggio è in genere esposto a pericoli e violenze inenarrabili. A fronte di chi specula sulla disperazione, come cristiani non soltanto possiamo offrire un riflesso del Signore che dice: «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro». La grazia più grande è che ci lasciamo evangelizzare da chi soccorriamo, che riconosciamo la misteriosa sapienza di Dio scritta nella loro stessa carne, cresciuti nell'estrema precarietà, imparando a sopravvivere nelle condizioni più avverse, fidandosi di Dio con la certezza che nessun altro li prenda sul serio, aiutandosi a vicenda nei momenti più bui, i poveri hanno imparato tante cose che conservano nel mistero del loro cuore. Quelli fra noi che non hanno avuto esperienze simili di vita vissuta al limite, certamente hanno molto da ricevere da questa fonte di saggezza, che è l'esperienza dei poveri. Solo mettendo in relazione le nostre lamentele con le loro sofferenze e privazioni, possiamo ricevere un rimprovero che ci invita a semplificare la nostra vita. Il Signore, che riprende e corregge quelli che ama, desidera rendere semplice e lieta la vita, la nostra vita. Carissimi fratelli e sorelle, grazie per ciò che siete, per ciò che fate, rendendo quest'isola un luogo in cui incontrare il cuore di Cristo nel volto amico e cogliente di persone e comunità fraterne. Noi abbiamo conosciuto e creduto l'amore che Dio ha in noi. Questa confessione di fede, trasmessaci dalla prima lettera dell'Apostolo Giovanni, si riverberi sempre su di voi, vi motivi alla preghiera e all'azione. Abbiate particolare attenzione agli adolescenti e ai giovani, ricchi e poveri, residenti e ospiti. Hanno bisogno di essere conosciuti con uno sguardo che vede oltre le apparenze e riconosce la profondità del loro cuore inquieto, non di rado, già orientato, magari inconsapevolmente, al regno di Dio e alla sua giustizia. Respirino fra voi che Dio è amore. Chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in lui. Questo è il cuore del Vangelo, il cuore di Cristo. Chi vi si immerge non vive più per se stesso. Aprite a tutti questo mare di amore. È il mio augurio e la mia preghiera per voi e per tutti coloro che incontrate nel vostro cammino.

0: il Papa León y todos los pastores.
1: Per Papa Leone e tutti i pastori, perché guidino il popolo di Dio con i sentimenti del cuore di Cristo.

per i governanti dei popoli, perché esercitando la giustizia e la solidarietà promuovano la pace e una vita dignitosa per tutti.

per coloro che vivono il dramma delle migrazioni, dell'esclusione sociale, della malattia e della povertà, perché trovino consolazione in Cristo e sostegno nei fedeli, nei fratelli.

per il dono di vocazioni al sacerdozio, perché sorgano nella Chiesa uomini che servono i fratelli con la carità del buon pastore.

per le famiglie, perché vivano la gioia della trasmissione della fede e il dono dell'ospitalità.

per questa nostra assemblea eucaristica, perché il Signore ci conceda un cuore compassionevole e sollecito verso i più bisognosi.

Ascolta, o Padre, le preghiere della tua Chiesa, che celebra l'immenso amore del tuo Figlio, e concedici quello che nel suo nome ti chiediamo, con fede, per Cristo nostro Signore.

0: Santo Padre, con esta celebración de la Santa Misa,
1: Santo Padre, con la celebrazione della Santa Messa in questo incomparabile scenario del porto di Santa Cruz de Tenerife sulle rive dell'Oceano Atlantico che bagna le nostre belle coste e per il quale sono transitati e transitano tanti migranti, marinai, pescatori e viaggiatori in generale, si conclude la sua visita apostolica alla nostra diocesi di San Cristóbal de la Laguna e al tempo stesso questo primo viaggio apostolico in Spagna. A nome della porzione del popolo di Dio che peregrina in queste isole della Gomera, El Hierro, La Palma e Tenerife, e a nome mio, desidero ringraziarla di cuore per questa visita, la prima di un pontefice alla nostra diocesi bicentenaria, che resterà impressa nel cuore di ognuno di noi.

È stato un momento di grazia per questa Chiesa particolare, che si trova al crocevia tra Europa, America e Africa. José de Anchieta, una volta, era qui per annunciare, poi andare a annunciare l'Evangelo in Brasile. Questa piccola umile chiesa nivariense che, accogliendo il suo invito all'esortazione apostolica di Lexite, vuole essere la chiesa delle beatitudini, una chiesa che fa spazio ai piccoli e cammina povera con i poveri, luogo in cui i poveri hanno un posto privilegiato. Il ricordo di San Pedro de San José de Betancourt, il santo fratello Pedro, il primo santo canonizzato delle isole Canarie, nato in quest'isola proprio 400 anni fa, e che svolse una straordinaria opera caritativa in Guatemala con i poveri, i malati, ci incoraggia ad esserlo. Santità, si dice che quando i padri del Concilio di Calcedonia ascoltarono la lettera scritta da Papa Leone, il suo predecessore, al Patriarca Flaviano, dissero: Pietro ha parlato per bocca di Leone. Questa affermazione esprime ciò che anche oggi noi abbiamo provato ascoltando le sue edificanti parole. Attraverso di esse, come successore di Pietro, ci ha confermati nella fede che ci unisce nella comunione della Chiesa. Sotto la sua amorevole guida come pastore della Chiesa universale, nella sua paterna sollecitudine per la Chiesa e per le Chiese. Effettivamente, come affermava Sant'Agostino, Pietro rappresentò la Chiesa nella sua stessa universalità. E così lei, Santità, ha inteso il suo ministero fin dal principio, come affermato nell'omelia della celebrazione eucaristica per l'inizio del suo ministero petrino, dove ha espresso il suo desiderio di una Chiesa unita, segno di unità e di comunione, che diventi fermento per un mondo riconciliato. Conti su di noi, Santo Padre, per la realizzazione di quel desiderio di una Chiesa fermento per un mondo riconciliato. Una Chiesa che sappia custodire e far fiorire la magnifica umanità che ci è stata data come un dono, nel rispetto della dignità umana, nella tutela dei diritti umani fondamentali e nella promozione di uno sviluppo umano integrale che conduca alla crescita della fraternità umana e dell'amicizia sociale. In questo giorno,

Alziamo lo sguardo con gratitudine a Cristo, da cui cuore trafitto sulla croce è nata la Chiesa. Alziamo lo sguardo con speranza, confidando nel suo amore fedele che ci incoraggia ad andare avanti e a continuare a procedere nell'appassionante compito dell'evangelizzazione, animati dallo Spirito Santo, a manifestare la fede nelle nostre opere di amore verso i più poveri, in particolare i migranti, a contribuire alla costruzione di una società più giusta e fraterna, nella quale si viva una pace umile e perseverante, e nella cura della nostra casa comune, che in queste isole fortunate si manifesta nella bellezza della loro natura vulcanica, nella loro ricca biodiversità, nell'ampio oceano che la circonda e nei loro cieli luminosi. Alziamo lo sguardo oggi per ringraziare Dio per il dono della sua visita, Santo Padre, mentre le assicuriamo delle nostre preghiere per la sua persona e il suo ministero. Sappia che si è guadagnato l'affetto del nobile popolo dei La Gomera, El Hierro, La Palma e Tenerife, che compone la nostra diocesi. Qui è presente, così, sono tanti altri che non sono potuti venire per tanti motivi, ma sono qui presenti, li sentiamo presenti tra di noi per i legami di comunione che ci uniscono come Chiesa diocesana di San Cristobal della Laguna. Il Papa è uno di noi, così lo sentiamo e così lo ricorderemo. Santità, Papa Leone XIV è anche canario e in queste isole avrà sempre la sua casa. Grazie, Santo Padre.

0: Eccellenza, le do la grazie per tutto il cuore.
1: Eccellenza, grazie di cuore a tutto il popolo di Tenerife, ai suoi pastori e alle autorità civili. Cari fratelli e sorelle, con questa celebrazione eucaristica concludo il mio viaggio apostolico in Spagna. Grazie a Dio e grazie a tutti coloro che mi hanno accolto, che hanno collaborato nella preparazione e nella realizzazione dei vari momenti a Madrid, Barcellona, Montserrat e qui e nelle Isole Canarie. Torno a Roma commosso per il grande affetto con cui mi avete accolto. E confortato dalla testimonianza di fede, di amore nei confronti della Chiesa, espressione del grande cuore cattolico della Spagna. Da questo porto che porta il nome della Santa Croce, i pensieri vanno a tutto il mondo e alle sue ferite in cui soffrono popoli interi, a tutti coloro che ripetono il motto di questo viaggio: alzate lo sguardo.
0: Sì, dirigiamo la mirada a Cristo.
1: Dobbiamo guardare a Cristo crocifisso, il suo cuore, la fonte della misericordia, l'unica fonte che può salvare l'umanità, che necessita del perdono, della riconciliazione, per raggiungere una pace vera e duratura. Alziamo lo sguardo, come lo fece Maria, la madre di tutti coloro che soffrono, e sotto la sua guida riprendiamo il cammino con speranza. Cari fratelli, care sorelle, grazie di cuore. Rimaniamo uniti in preghiera e nella comunione in Cristo e nella Santa Chiesa.

0: Senatore, su cos'è l'articolo?
1: Su un nuovo piano che stiamo per attuare in Afghanistan.
2: Se pensassi che questa guerra valga la pena, vi appoggerei.
0: Quando avrà inizio?
1: 10 minuti fa.
2: Ho fatto di tutto per fermarlo.
3: Ma ammira le ragioni per cui sono andato.
2: Sì.
1: Vuole vincere la guerra al terrorismo.
4: Una nuova mossa militare, la notizia.
1: Sì o no?
0: Non posso scrivere quello che mi ha dato lui.
5: Leoni per Agnelli, questa sera, in prima serata.
6: Quando ero piccolo, nella chat di classe mi minacciavano. O li passavo i compiti o erano botte. Avevo la nausea ogni mattina. Poi ho fatto un numero e ho trovato il coraggio di denunciarli.
7: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarvela, è perché qualcuno l'ha già ascoltata 17 anni fa.
8: Sorriso, Greta scommette su un vero influencer, Galbanetto, che con il suo gusto invitante piace a tutti. Galbanetto piace a tutti, ci scommetto. E per i tuoi momenti sfiziosi, i nuovi Galbanetto Break. Scegli il tuo.
9: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena puoi provare Muscoli Dolci Rotti Medicati.
10: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
11: Prova Prondi Amico Super TV.
12: Un telefono?
11: Per sentire la televisione.
13: Con Prondi finalmente sento anche la TV.
11: Prondi, chi parla?
14: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
15: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti.
16: Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte.
15: Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
17: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.
18: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
19: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
5: In prima visione TV.
20: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
21: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
20: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
22: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
20: Io ti amo, Maria Vittoria.
21: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
20: Non sono altro che un poveraccio.
21: Voglio che tu vada e che torni da me. Ma ti devo dire che sono incinta.
23: Andrei a stare in convento.
5: La telenovela Tempo di Amare. Dal 16 giugno, in prima serata.

0: Se ti serve qualcosa prima di partire, fammelo sapere. Ti do una mano volentieri.
1: Avrei bisogno di un favore.
0: Sì, dimmi.
1: Si occupi di mia madre. Ha già avuto abbastanza problemi per colpa mia.
0: Occuparmi di tua madre non è un favore, Francesco, è un privilegio per me.
1: Grazie.
0: Sai qual è il problema fra te e tua madre?
1: Qual è?
0: Che non ce n'è nessuno, tu non sei una preoccupazione per lei. Sono sicuro che sa che può contare su di te, non credi?
1: Non è così vero. Gran parte delle discussioni tra lei e mio padre in questo momento sono per colpa mia,
0: Ma non pensi
1: perché,
0: che...
1: sì, lei ha sempre appoggiato la mia scelta, mentre mio padre cerca di dissuaderla. Sono certo che in mia assenza sarà molto peggio.
0: Le madri appoggiano in modo incondizionato i figli al 100%. Invece i padri vogliono sempre vedere per credere, te lo dico io che me ne intendo. Purtroppo è così. La cosa importante è che puoi fidarti di me. Concentrati soltanto sul campionato. Il resto non deve interessarti in questo periodo, d'accordo?
1: Ci proverò.
0: Bene. Lo sapevi che sono stato capitano della squadra di pallacanestro nella mia scuola?
1: Lei sa giocare a basket, Andrea.
0: Ero il capitano, quindi ero il migliore.
1: Davvero?
0: Sì. Mia figlia dice che quando si ripensa al passato le cose sembrano migliori di quello che erano, però io ero molto, molto forte, una promessa del basket.
1: Vuole un consiglio? Togliamo il molto, diciamo soltanto forte. Sono d'accordo con Caterina. Gli adulti hanno il vizio di esaltare il passato.
0: Esaltare? Senti questa. Anno 74, campionato.
1: Quello è preistoria!
0: Aspetta, anno 74, campionato intercomunale. Eccolo tra tutte le scuole. Ascolta. Ultimo minuto della partita. Stavamo perdendo 88-89 per un canestro. Ma un fuoriclasse di nome Bernal fa un canestro di 3 punti quando mancava soltanto un secondo alla fine del campionato. Risultato finale? 91-89. Che ne dici adesso, eh?
1: Posso dire una cosa? Se lei fosse stato un giocatore di basket così forte come dice, non avrebbe lasciato. Sarebbe diventato
0: Aspetta.
1: un professionista.
0: Non ti ho raccontato cosa è successo dopo.
1: Ah, sentiamo.
0: Carmen. La madre di Caterina, che era la mia fidanzata, continuava a dirmi che non avevo abbastanza talento per giocare a pallacanestro. E che ero molto meglio per allevare i bambini. Che la mia professione ideale era quella del padre, ti rendi conto? Così mi sono visto obbligato a sostituire la divisa di cestista con quella di direttore d'albergo.
1: È stato per questo, quindi
0: Sì,
1: è
0: però
1: per
0: quello.
1: questo che non ce l'ha fatta diventare.

0: di Papa Leone in Spagna che noi vogliamo provare a riraccontare questo pomeriggio insieme a una vaticanista, Giovanna Chirri. Benvenuta. Tu hai memoria di tanti viaggi, è la prima volta che succede a tua memoria,
1: Mia
0: ovviamente.
1: memoria, sì, è molto singolare anche il fatto che il re sia salito sull'aereo. Di solito la cerimonia di saluto avviene tutta a
0: Ma il
1: terra.
0: re salito sull'aereo a cerimonia di saluto conclusa, è salito, come dire, come gentilezza dell'ospite, perché
1: Comunque,
0: evidentemente doveva riaccogliere Papa Leone che era appena
1: è
0: salito
1: strano, sono
0: sull'aereo.
1: tutte e due sorridenti, quindi non ci dobbiamo preoccupare, penso.
0: No.
1: Forse gli spagnoli non vogliono far partire Leone, quindi hanno
0: Ma
1: sabotato l'aereo.
0: guarda, tra l'altro questo credo che sia forse la primissima cosa da prima considerazione al termine di questo viaggio, proprio l'affetto, la partecipazione calda ma anche capace poi di fare silenzio nei momenti di preghiera del popolo spagnolo che è andata al di là di ogni immaginazione.
1: Sì, sicuramente sì, e proprio di tutto il popolo, senza distinzioni, cioè non solo i cattolici, neanche quelli insomma, un po' di tutti gli orientamenti. Questo incontra, diciamo, premia Papa Leone, che di fatto lui ha detto da subito che andava, l'ha detto sull'aereo andando a Madrid, il primo giorno del viaggio, andava lì per incontrare, ovviamente per confermare il popolo cristiano nella fede. Però andava lì per incontrare tutti, aveva ricordato il fatto che la Chiesa va incontro a tutti. E c'è stato questo scambio, diciamo, veramente al di là di ogni aspettativa, sicuramente. E poi ha ribadito varie volte che il compito del successore di Pietro è incontrare i popoli. Lui poi si è fatto voce delle istanze del popolo spagnolo, ma non solo, e quindi questo incontro è stato molto caldo.
0: Se dovessi scegliere un'immagine, un appuntamento, una parola per sintetizzare in una sola, appunto,
1: Mi fai una
0: questo viaggio.
1: domanda un po' difficile, diciamo
0: Ma tu
1: uno.
0: hai lavorato tanti anni in agenzia, il dono della sintesi e della velocità è sicuramente nel tuo curriculum.
1: Beh, comunque sì, questo fatto, sono venuto a incontrare il popolo, che l'ha detto poi nel primo discorso in Spagna alle autorità e al corpo diplomatico, questo mi ha colpito molto. Spiega anche molto di questo primo anno di pontificato. Poi devo dire, sai, le corde che ti si muovono dipendono da tante cose. A me ha colpito tantissimo la Sagrada Famiglia, per la storia che c'è dietro, non tanto e non
0: Abbiamo anche delle
1: solo.
0: immagini della Sagrada Famiglia, potremmo farle rivedere intanto nell'attesa di capire che cosa succede. Perché ti ha colpito la Sagrada Famiglia?
1: Allora, non tanto e non solo per il fortissimo appello al fatto che chi si dice cristiano non può fare le guerre, quella è la sintesi giornalistica, quella che poi è andata sui giornali. Però per tutto il ragionamento che ha fatto sulla costruzione, le pietre, l'unione, l'apporto di tutti, e poi per questa figura che c'era dietro di questo geniale architetto mezzo pazzo alla fine, insomma,
0: Io richiedo alla regia di farci, eccole qua, le immagini, qua sono l'inaugurazione della Torre di Cristo che va verso il
1: vediamo.
0: completamento di questa straordinaria opera iniziata più di 140 anni fa. A me di questo appuntamento ha colpito anche un'altra cosa, la bellezza come strada per raccontare e arrivare a Dio.
1: Sì, che poi è uno dei temi cari, insomma. La bellezza è che si è manifestata in questo viaggio in Spagna attraverso tante forme. La Sagrada Famiglia è più evidente attraverso l'arte e l'architettura, però anche attraverso la musica nei vari appuntamenti. I vari incontri anche che il Papa ha avuto, per esempio, col mondo degli artisti. La bellezza è una delle cose che può smuovere il cuore delle persone, e come poi abbiamo visto nel corso del viaggio, questa tematica del cuore compassionevole è cara al Papa, lo unisce a Papa Francesco ed è stata sviluppata con grande forza.
0: Cuore compassionevole, mani compassionevoli, perché questo viaggio è stato segnato non soltanto dai grandi appuntamenti di preghiera, anche quelli politici, diciamo, poi ne parleremo, ma è stato segnato anche da una serie di tappe di luoghi della carità. E non mi riferisco soltanto a quello che è successo ieri e oggi alle Canarie, di cui poi avremo un momento dedicato, mi riferisco ai

0: la visita al centro a Madrid sedia 24 ore di accoglienza di persone che non hanno dimora, alla visita nel carcere fuori Barcellona, a Brians 1, sono stati appuntamenti non secondari ma
1: Sì,
0: importanti di questo viaggio.
1: secondo me, a me ha colpito moltissimo la visita al carcere, devo dire, per il suo modo di relazionarsi con i detenuti, anche per le parole di grande speranza, insomma, no? L'identità di una persona non è data dai propri errori, quindi c'è sempre una speranza, si può sempre migliorare. Quello mi ha molto colpito, come del resto anche in Africa ho avuto un incontro con dei detenuti molto significativo nel viaggio in Africa, Leone, quindi quello mi ha colpito. Poi una cosa che non era un programma, cioè non è, però mi ha colpito tantissimo l'incontro con la bimba non vedente che gli ha spiegato
0: Sì,
1: la
0: la
1: torre.
0: croce.
1: Quello mi ha colpito veramente tanto perché...
0: Ricordiamola, eravamo a Barcellona, nella fase preparatoria alla inaugurazione di questa
1: Di questa
0: torre, c'era
1: torre.
0: questa ragazza di 12-13
1: Sì,
0: anni, non
1: piccola.
0: vedente, che raccontava al Papa come era fatta questa croce immaginata da Gaudì e lo faceva toccandola.
1: Sì, toccandola le
0: Mentre la
1: parti.
0: toccava, raccontava.
1: Raccontava e mi ha colpito sia come il Papa si relazionava, la guardava, anche come poi i reali di Spagna si sono relazionati alla bimba, devo dire. E poi oggi c'è stato quel riferimento del Papa al Braille, no? Che è il
0: Sì.
1: linguaggio dei segni, che dice abbiamo imparato attraverso il Braille che le parole possono passare attraverso il contatto. E poi era l'invito a portare la parola, a portare l'aiuto, a sostenere i sofferenti anche attraverso proprio un contatto fisico, insomma.
0: E come dire, era una declinazione possibile di quello che è stato il motto di questo viaggio, vale a dire alzare
1: Alzare
0: lo
1: lo sguardo.
0: sguardo, cambiare punto di vista, ma anche di incontrare la realtà, non percepirla attraverso semplicemente parole e idee,
1: Sì,
0: incontrare le persone.
1: e poi molto concretamente e precisamente i problemi di ognuno, le storie di ognuno, questo era visibile in tutte le cose che ha detto, nei modi in cui interagiva, insomma, anche in questi ultimi 2 giorni alle Canarie con i migranti.
0: Ultima cosa da raccontare di questo viaggio, l'aspetto politico, l'incontro al Parlamento, il discorso delle autorità, anche lì parole importanti per la Spagna, ma anche un po' per l'Europa. Credo che il cuore fosse quello del no alle polarizzazioni e alle semplificazioni.
1: Sì, un richiamo di unità considerato anche la situazione della Spagna che in passato, insomma, con l'autonomia, le richieste di autonomia, prima ancora con la guerra civile, ha vissuto grandi contrapposizioni. Diciamo, il discorso quello alle Cortes è stato veramente quasi tanto più politico perché elencava tutti i temi, no? E quindi c'erano poi alla fine, vabbè, c'era il tema delle migrazioni, c'era però anche il tema della difesa della vita molto forte. Però è stato tanto tanto politico, secondo me, anche il primo discorso, quello alle autorità, per quel richiamo all'Europa, al contributo che l'Europa può dare, cioè l'Europa che è vecchia, c'è cioè una storia antica, e il contributo che può dare è quello di non banalizzare, non nascondere la complessità rispetto ai problemi, rispetto alla storia dei popoli. Quindi quello mi sembra un tema interessante perché poi porta alla critica del potere in qualche modo, perché è il potere che banalizza di solito la complessità, fa finta che i problemi non esistano oppure siano soltanto un problema di sì, no, bianco-nero, di contrapposizione.
0: Vediamo la giornata di oggi, mentre intanto è ancora, insomma, l'aereo
1: Esatto,
0: che
1: sì.
0: dovrebbe riportare il Papa, perché magari lo cambiano, è ancora fermo in pista col portellone aperto, ma adesso riviviamo i momenti più importanti di questa giornata, in particolare dell'ultimo appuntamento, la messa nel porto di Tenerife. Sentiamo il Papa.
2: Con l'esortazione apostolica di Lexi Te, ho inteso porre attenzione a tale posto privilegiato dei poveri nella rivelazione divina e nella missione della Chiesa. È un mistero che risuona in modo del tutto specifico in queste isole, al centro di rotte migratorie che le rendono luogo di prima accoglienza di fratelli e sorelle, il cui viaggio è in genere esposto a pericoli e violenze inenarrabili.

0: a fronte di chi specula sulla disperazione. Come cristiani non soltanto possiamo offrire un riflesso del Signore che dice: venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. La grazia più grande è che ci lasciamo evangelizzare da chi soccorriamo, che riconosciamo la misteriosa sapienza di Dio scritta nella loro stessa carne, cresciuti nell'estrema precarietà, imparando a sopravvivere nelle condizioni più avverse, fidandosi di Dio con la certezza che nessun altro li prenda sul serio, aiutandosi a vicenda nei momenti più bui. I poveri hanno imparato tante cose che conservano nel mistero del loro cuore. Quelli fra noi che non hanno avuto esperienze simili di vita vissuta al limite, certamente hanno molto da ricevere da questa fonte di saggezza, che è l'esperienza dei poveri. Solo mettendo in relazione le nostre lamentele con le loro sofferenze e privazioni, possiamo ricevere un rimprovero che ci invita a semplificare la nostra vita. Il Signore, che riprende e corregge quelli che ama, desidera rendere semplice e lieta la vita, la nostra vita.
1: Questo passaggio dell'omelia, secondo me, è molto significativo, perché l'abbiamo sentito dire tante volte, no? Di lasciarci evangelizzare dai poveri, però è una frase che a volte è suonata anche un po' vuota, perché raramente si sente spiegare che cosa significa lasciarsi evangelizzare dai poveri. E in questo caso il Papa l'ha spiegato sostanzialmente come andare all'essenziale, mentre invece sembra che il superfluo a volte sia quello che noi costruiamo, quelle sovrastrutture fatte su un divano, su una sedia, una poltrona come questa, molto ideologiche e poco reali.
2: Sì, è un po' il fatto di pensare, di illudersi che aiutando il povero si sia fatto tutto quello che si doveva fare. In realtà il ragionamento di Papa Leone è che non si sta per i poveri, per sostenerli, si sta a fianco dei poveri. Quindi c'è questo discorso di condivisione della vita. E poi questo fatto, lui lo dice chiaramente, insomma, il povero è quello che ha l'esperienza di non avere più niente, no? Sia una povertà materiale ma anche una povertà spirituale. E quindi è da questa esperienza, dice chiaramente, chi non ha fatto questa esperienza, quindi chi è stato un po' comodo, diciamo, forse come un po' tutti noi alla fine, non riesce a cogliere fino in fondo questo ruolo del povero come categoria teologica. Infatti all'inizio dell'omelia lui cita la Dilexite, che il suo primo documento, che era stato già
1: a quattro mani con Papa
2: era preparato
1: Francesco.
2: In gran parte anche da Papa Francesco, credo sia questo, insomma.
1: Intanto vediamo, continuano le operazioni attorno all'aereo, dal quale il Papa è sceso. Adesso vediamo che scende il Cardinale Segretario di Stato Parolin, accompagnato da un Vescovo. Per ora il resto dei passeggeri resta sull'aereo, insomma, poi tra poco capiremo che cosa succederà, se sarà necessario un cambio di aereo oppure sarà risolto il problema, pare tecnico, che non ha ancora permesso il decollo. L'appuntamento di oggi è stato un capitolo decisivo, di oggi e di ieri, quello alle Canarie, per riportare all'attenzione di tutti la questione migranti.
2: Sì, è stato decisivo, è stato anche articolato con molta maestria, direi, no? Molta comprensione della posta in gioco, perché oggi c'è stato sempre un incontro con alcuni migranti. Il Papa è entrato nelle tende di questo centro di accoglienza, nelle tende con una cinquantina di letti, e ha stretto la mano a ognuno dei presenti. Prima ha ascoltato alcune loro testimonianze, ha ascoltato anche il discorso della responsabile del governo, la ministra che si occupa
1: dell'integrazione dei migranti.
2: Dell'integrazione dei migranti. E poi ha fatto vari interventi, insomma, sia nei saluti. Nei saluti ha anche scherzato che gli avevano preparato il discorso in francese e invece i migranti si erano rivolti tutti
1: in spagnolo.
2: E poi insomma nei vari interventi che ha fatto ha posto l'accento sul problema dell'integrazione e poi infine ha fatto questa condanna insomma esplicita ai trafficanti di esseri umani con la richiesta che si convertano. Ma non solo si convertano, ma pure cerchino di riparare quello che è ancora riparabile.
1: Abbiamo visto prima scendere il cardinale Artime, adesso l'arcivescovo Gallagher. Sostanzialmente la delegazione insomma, sta scendendo dall'aereo. Non so se siamo in grado di collegarci con Paolo Fucini per sapere. Lui si trova a bordo, adesso però hanno chiuso il portellone, ma forse è solo una questione di aria condizionata. Paolo, che sta succedendo?
3: Buonasera a tutti di nuovo, vi parlo da dentro l'aereo del Papa che vedete dalle vostre immagini che avete a disposizione. Io mi trovo dentro, esattamente mi trovo nel settore vicino alla coda, ecco, tutti i nostri colleghi, siamo tutti in piedi cercando di capire che succede, ma l'ipotesi più plausibile è quella di un guasto tecnico. Adesso arriva una, ci stanno parlando l'altoparlante.
4: Remolcare l'avion, darle la vuelta para ponerlo cara al viento e intentar una nueva puesta en marcha del motor, ya que el fallo se ha podido producir por viento en cola, la puesta en marcha. Vamos a hacer este intento, si fuera satisfactorio, me arrastro por. Muchas gracias. Ladies and gentlemen, speaking of this, they put the plane headwind and try when it start because failure start is due to wind.
1: Stiamo quello che stanno comunicando i giornalisti, l'audio ci arriva dal telefono di Paolo Fucili che si trova a bordo dell'aereo. Non ho francamente capito bene quello che è stato detto, non so se Paolo invece è riuscito a sentire e anche tradurre dallo spagnolo. Paolo?
3: Sì, credo che si parli di problemi tecnici e forse hanno citato un'ala che richiedono del tempo comunque per essere sistemati. Probabilmente non è una questione brevissima, non sarà una questione brevissima di tempo, e quindi sì, quella è una, penso sia una prima cosa, assolutamente una prima volta che succede nella storia dei viaggi papali.
1: Quindi
3: sicuramente un avvenimento.
1: Ne approfitto di questa telefonata per chiederti se ci puoi dire qualcosa, non so se c'è proprio un embargo, ma almeno a livello di quantità di domande che avete scelto di porre a Papa Leone al termine di questo lungo viaggio, perché sappiamo che appena sarete decollati sarà il momento del dialogo con il Papa e credo che ci sarà molto da dire a partire da questa straordinaria esperienza di accoglienza e di chiesa che è stata la visita di Papa Leone in Spagna.
3: Ma tutto dipende dalla disponibilità in termini di tempo che il Papa dà, nel senso che forse ricordate, le interviste possono avere una durata di tempo varia a seconda anche della durata del volo stesso. Qui avremo un volo di circa 4 ore, dipende dalla disponibilità del Papa. Noi abbiamo pronti, diciamo così, 2 giri di domande che si divide per gruppi linguistici e plausibili.
1: 2 giri di domande, che cosa significa più o meno in termini di numeri di domande?
3: Ecco, parliamo di ogni gruppo linguistico fa una domanda e si completa un primo giro. Poi potrebbero diventare.
1: Però se non ci dici quanti sono i gruppi linguistici, noi non capiamo.
3: I gruppi linguistici sono 5: spagnolo, italiano, francese, inglese, è un gruppo che comprende tutte le altre lingue d'origine dei cronisti.
1: Paolo, ti stanno portando nell'hangar.
3: Si sta muovendo.
1: Sì, ti stanno portando nell'hangar.
3: L'unica cosa è che ci hanno lasciato qui dentro. Siamo rimasti qui dentro.
1: Ma che clima c'è tra di voi, insomma? Siete preoccupati?
3: Ma guarda,
1: stanchi?
3: C'è un clima di curiosità solamente cercare di capire bene che succede, quali saranno i tempi. Prima eravamo semplicemente curiosi, adesso si capisce chiaramente che ci vorrà del tempo e quindi anche ci vorrà del tempo, ecco, questo ci stanno facendo capire, in sostanza è una cosa piuttosto lunga. E tant'è vero che citavi prima l'arcivescovo Gallagher, che pochi minuti fa era tra noi, prima che poi scendesse anche lui, quindi insomma che sono scesi anche i membri del seguito. Immaginiamo che si tratti di una situazione che dovrà essere gestita con dei tempi.
1: Vabbè, vedremo se per le 18:30, quando inizierà TG2000, sarete partiti o meno. Al momento mi sembra davvero difficile, comunque naturalmente noi daremo aggiornamenti in quell'occasione. Io ringrazio Giovanna Chirri per essere stata con noi stasera, ma a questo punto inizia a sembrarmi difficile. Intorno alle 23:10 dovremmo trasmettere la conferenza stampa di cui ha parlato Paolo Fucili. Temo che questo non sarà possibile. Comunque accendete la TV su TV2000 in continuazione, vedrete se sarà possibile, se ci sarà questa conferenza stampa, altrimenti ve ne parleremo nelle edizioni telegiornali e noi nelle puntate della prossima settimana. Grazie per essere stati con noi, buona domenica.

0: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, questa sera in seconda serata.
1: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'800-92-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
2: Basta un pegno e ci sarà, convenienza e qualità.
3: Dal 4 al 14 giugno ogni due lattine, la terza è gratis.
4: Che favola!
2: Basta un penny!
5: Ehi, Felix! È arrivato Robby!
6: Ho portato la cena!
5: Benvenuto nel mondo di Felix, dove ogni giorno è un'avventura, ogni momento è perfetto per qualche marachella e dove ogni pasto è irresistibile. Purina.
7: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
8: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
9: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
10: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 200.

0: 48 euro.
1: In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
2: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
2: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.

C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo. Domani alle 17:30.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo prenda il posto della guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto vi torni la pace. Come ogni venerdì, vogliamo ricordare e pregare in modo particolare per i giovani, specialmente per quelli che ne hanno più bisogno, perché si trovano a vivere particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Gesù si allontanò dai suoi discepoli circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo: «Padre, se vuoi, allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà». Nell'ora del nostro Calvario, Maria, stendi il tuo manto su di noi, alleggerisci con carezze di madre le nostre sofferenze.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la

0: la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso. Maria, ti preghiamo, quando anche per noi giungerà il momento di consegnarci al Padre, offrici il tuo capo su cui appoggiarci come ultimo conforto.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto

0: del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine di Gesù. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, Re dei Giudei!» Maria, vieni ad abitare in mezzo a noi, fa che possiamo sentirti vicina ai nostri problemi. Facci sentire la tua rassicurante presenza, o Madre di tutti noi.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quarto mistero doloroso. La salita di Gesù al Calvario carico della croce. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Maria, ti supplichiamo, rinnova per noi nei momenti più bui la tenerezza che usasti per Gesù. Se ci sei tu, la luce non tarderà a spuntare.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia,

0: Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto», e chinato il capo, consegnò lo spirito. Maria, tu che accogliesti il corpo di Gesù deposto dalla croce, accoglici sulle tue ginocchia quando anche noi avremo reso lo spirito, e conducici tu davanti all'Eterno, affinché possiamo trovare accoglienza e misericordia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

0: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, e secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel

0: Maria, madre tenera e compassionevole, fonte inesauribile di grazia e di amore. A te, con cuore umile e fiducioso, eleviamo la nostra preghiera. Maria, madre della speranza, insegnaci a confidare nel tuo Figlio Gesù, a credere nella sua promessa di salvezza, a sperare nella sua eterna misericordia. Maria, porta le nostre preghiere davanti a Dio, affinché possiamo ottenere la grazia di una fede salda, di una speranza viva e di un amore ardente. O Maria, madre della speranza, sii il nostro conforto, la nostra guida. Accoglici sotto il tuo manto protettivo e conduci tutti alla gioia eterna del paradiso. Amen. Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

0: Fermatevi, convertitevi. Da Tenerife forte appello di Papa Leone ai trafficanti di esseri umani. Per ogni vita perduta, ogni lavoratore sfruttato dovrete comparire davanti alla giustizia divina, esclama il pontefice davanti a centinaia di migranti. Contrattempo tecnico per il volo che deve riportare a Roma il Papa. Abbiamo vinto la guerra contro l'Iran, annuncia Trump, ma i media iraniani smentiscono. La possibile firma dell'intesa domenica a Ginevra. Tra i punti dell'accordo, la riapertura dello stretto di Hormuz, l'allentamento delle sanzioni e il cessate il fuoco anche in Libano. Il fondamento dell'azione politica ed economica deve essere sempre la dignità di ogni persona umana. Appello delle conferenze episcopali del G7 ai potenti della terra in vista del vertice di metà giugno in Francia. Notte di sangue sulle strade italiane, da sud a nord, tutte giovani le vittime. Nel Foggiano un 17enne è stato investito e ucciso da un'auto mentre rientrava in casa a piedi dopo una festa. A Milano due giovani a bordo dello stesso monopattino sono stati investiti da un'auto, morto il passeggero 18enne del mezzo elettrico. La gioia dei tifosi sudcoreani per la vittoria in rimonta della loro nazionale nella prima partita di mondiali di calcio. Festa grande per il Messico, padrone di casa che batte il Sudafrica. Questa sera la partita del nostro rimpianto. A Toronto il Canada affronta la Bosnia che ha eliminato l'Italia nello spareggio mondiale. Una buona serata dalla TG2000, ben ritrovati. Avete sentito, il viaggio del Papa in Spagna è ufficialmente terminato, ma Leone si trova ancora all'aeroporto di Tenerife perché c'è stato un contrattempo tecnico sul volo Iberia che deve riportarlo a Roma. Ci facciamo raccontare in diretta cosa è successo dal nostro Paolo Fucili, che si trova proprio a bordo dell'aereo papale. A te Paolo.
1: Buonasera a tutti, vi parlo dalla terz'ultima fila dell'aereo, sono verso la coda dell'aereo, una situazione del tutto inedita nella storia dei viaggi papali, che è una storia ormai anche lunga, conta quasi 200 viaggi all'estero dei pontefici dell'era moderna, da Paolo VI in avanti. Non era mai successa forse una cosa del genere, un contrattempo all'aereo. I fatti sono in breve che Papa Leone era già salito sull'aereo per Roma, era lui stesso arrivato in ritardo, non sarebbe stata una partenza puntuale comunque come era previsto alle 4, ma poi successivamente nel giro di pochi minuti tutto sembrava pronto per la partenza, ancora c'erano però le bandierine sui finestrini della cabina di pilotaggio di questo Airbus A320 Iberia, portellone chiuso, è stato riaperto il portellone e Re Felipe, che aveva accompagnato il Papa in questa cerimonia di congedo molto solenne, c'erano militari schierati lungo il tappeto rosso che conduceva alla scaletta e poi per accedere all'aereo dalla porta anteriore. Dunque, questa porta è stata riaperta e il re è salito a bordo e sono scesi di nuovo il Papa e il re. A quel punto l'atmosfera era molto meno solenne, non c'era più il tappeto rosso, insomma non c'era più quel clima di formalità della cerimonia di congedo, e il Papa e il Re si sono diretti verso una saletta VIP, a quel che risulta noi dovremmo essere ancora lì in attesa che si risolva questa situazione. E sono scesi anche i membri del seguito del Papa, il Cardinale Parolini, il Cardinale Artime, l'Arcivescovo Gallagher, e successivamente sono arrivate le motivazioni. È stato detto anche a noi della stampa al seguito, prima si è parlato di problemi tecnici del motore relativi anche possibilmente a un orientamento del velivolo, come era posizionato rispetto al vento, tant'è vero che il velivolo è stato poi girato di 180 gradi, il problema naturalmente non si è risolto nemmeno a quel punto, tant'è vero che poi è comparsa la scaletta a ridosso dell'entrata posteriore che adesso dovremmo utilizzare, oltre che la novità di questi minuti è che ci è stato detto che anche noi, stampa al seguito, siamo 80 operatori della comunicazione circa, dovremo essere disimbarcati e quindi si prospetta un'attesa piuttosto lunga anche per il Papa, sta ridestendo in sostanza un po' tutto il programma anche di quello che verrà di qui in avanti, forse avremo modo di raccontare un po' che anche il Papa ha vissuto con questo contrattempo nell'intervista durante il volo di ritorno, che comunque rimane programmata, e per adesso quello che ho da dirvi è questo.
0: continua pure allora ad aggiornarci, magari ci sentiamo ancora nel corso del telegiornale. Intanto riviviamo l'ultimo atto del viaggio apostolico, la messa celebrata da Papa Leone al porto di Santa Cruz di Tenerife. Il servizio.
2: Oltre i muri e i recinti si vedono gli aerei partire alla volta della Spagna e del resto del mondo. Al centro di accoglienza Las Raíces, Le Radici di Tenerife, sono passati 54.000 migranti in 5 anni finora.
3: Nous sommes tous, d'une certaine manière, des migrants.
2: Siamo tutti migranti, dice da qui oggi Papa Leone. Pellegrini in cammino verso la patria celeste. Aiutiamoci a fare questo viaggio più umano. Prima di imbarcarsi anche lui per Roma, il Papa ha in agenda 3 appuntamenti in 6 ore. Per l'ultimo giorno di viaggio papale in Spagna, per il secondo la scena è la Plaza del Cristo della Laguna con le realtà attive nell'integrazione dei migranti. La coscienza umana e ancor più quella cristiana non può restare indifferente di fronte ai cimiteri del mare. Ma c'è anche un altro naufragio silenzioso, spiega il Papa, e integrare vuol dire appunto impedirlo. Altrimenti ci si ritrova soli, senza legami, lingua, lavoro, esposti a chi approfitta della vulnerabilità e a chi traffica esseri umani, sfrutta i lavoratori, minaccia le donne, trasforma in affare le sofferenze altrui. Pentitevi, convertitevi, grida Leone, dovrete comparire davanti alla giustizia divina.
3: Conviertanse!
2: Ultimo appuntamento, la messa al porto di Santa Cruz di Tenerife, sullo sfondo del mare. L'ultimo saluto grato a una chiesa in prima linea su una tragedia del mondo di oggi. E la grazia più grande, dice Leone, con parole ispirate, e lasciarci evangelizzare da chi soccorriamo, riconoscere la misteriosa sapienza di Dio scritta nella loro carne.
3: È scritta in sua misma carne.
0: Entra in vigore oggi il nuovo patto europeo sulla migrazione e l'asilo. Le normative prevedono un nuovo meccanismo di solidarietà obbligatorio con adeguate misure per prevenire gli abusi. Tutti i dettagli da Antonio Soviero.
4: Il giorno dopo l'appello di Papa Leone affinché il Mediterraneo e l'Atlantico non siano cimiteri senza lapidi, entra in vigore il patto europeo su migrazione e asilo. Le nuove regole sono destinate a superare il sistema di Dublino, che per oltre 30 anni ha di fatto scaricato la gestione dei richiedenti asilo sui paesi di primo ingresso, Italia, Grecia e Spagna. Tra le novità principali, controlli più rigidi alle frontiere esterne, con procedure di identificazione, verifiche sanitarie e sicurezza da completare entro pochi giorni. Più ampia e integrata Eurodac, la banca dati biometrica europea per il confronto delle impronte digitali. Il patto punta inoltre ad accelerare l'esame delle domande di asilo e a uniformare le regole dei 27 Stati membri, introducendo una lista comune dei paesi considerati sicuri. Per l'Italia il cambiamento più rilevante è il nuovo meccanismo di solidarietà. Gli altri paesi UE dovranno contribuire con ricollocamenti, aiuti finanziari o supporto operativo. Altra novità importante è il nuovo regolamento sui rimpatri, che rende possibile utilizzare centri extra UE sul modello di quelli realizzati dall'Italia in Albania. Sulla carta il patto funziona, resta da verificare la collaborazione tra gli stati, finora inesistente.
0: La crisi tra Stati Uniti e Iran. Trump ha annunciato il via libera all'accordo con l'Iran. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, ha detto il capo della Casa Bianca. Ci riferisce Massimiliano Cocchi.
5: Il memorandum d'intesa tra Stati Uniti ed Iran potrebbe essere firmato domenica a Ginevra. La notizia arriva da fonti vicine ai negoziatori e sembra confermata dalla partenza per l'Europa di 4 aerei cargo dell'aeronautica militare statunitense carichi di attrezzature di sicurezza in vista di un possibile viaggio del vicepresidente J.D. Vance. A firmare il memorandum sarebbero infatti J.D. Vance da una parte e il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Ghalibaf dall'altra. L'accordo preliminare è stato raggiunto mercoledì sera grazie alla mediazione del Qatar, ma mentre i negoziatori stanno ancora lavorando per finalizzare il memorandum, Washington e Teheran hanno già ripreso a scambiarsi accuse e minacce. Secondo la versione iraniana, il documento è articolato in 7 punti. L'Iran non cederebbe il controllo dello stretto di Hormuz e non dovrebbe sospendere lo sviluppo del proprio programma missilistico. Nei 60 giorni successivi alla firma si discuterà poi del futuro del programma nucleare, della revoca delle sanzioni e dei risarcimenti a favore di Teheran. Tutte notizie false, secondo Donald Trump. Nella versione di Washington, infatti, tutto il materiale nucleare sarà rimosso e distrutto, il programma nucleare smantellato, lo stretto di Hormuz riaperto immediatamente, saranno interrotti finanziamenti a gruppi

0: terroristici come Hamas a Gaza, gli Houthi nello Yemen ed Hezbollah in Libano. E infine, solo quando tutti gli altri punti dell'intesa saranno stati applicati, saranno sbloccati i fondi iraniani all'estero. Sembrano due accordi speculari ed opposti, ma questo fa parte della propaganda di chi non vuol far vedere di aver fatto concessioni al nemico. D'altra parte, lo diceva già Winston Churchill, in guerra la verità è così preziosa che dovrebbe sempre essere accompagnata da una scorta di bugie.
1: L'accordo tra Washington e Teheran coinvolge inevitabilmente anche Israele, ma vediamo nel dettaglio quali sono state le reazioni di Tel Aviv a questa intesa che va profilandosi. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Busetti, vediamo.
2: Finché sarò primo ministro, l'Iran non avrà armi nucleari. Ho dedicato 30 anni della mia vita per impedirglo e su questo c'è pieno accordo col presidente Trump. Il premier Netanyahu affida ai social la sua reazione, tentando di limitare i danni politici per un accordo tra Stati Uniti e Iran che potrebbe non affrontare la maggior parte delle preoccupazioni israeliane. Non ultima l'inclusione di un cessate il fuoco in Libano, come vogliono Teheran e i suoi proxy di Hezbollah. Abbiamo piena fiducia che accadrà, dice un membro politico del Partito di Dio, mentre l'ala militare rivendica altri attacchi messi a segno nella notte contro le postazioni militari israeliane in territorio libanese. Quelle che andrebbero smantellate in contemporanea col disarmo di Hezbollah, se i negoziati in corso tra Libano e Israele riusciranno a fare qualche passo in avanti. Il presidente libanese ha detto che Israele ha posizioni molto intransigenti, che non sta presentando un piano chiaro. E lo dimostrano le parole del ministro della difesa israeliano Katz, che afferma che l'esercito non si ritirerà dalle zone di sicurezza, quelle occupate né a Gaza né in Libano, per difendere i confini dalle minacce jihadiste. I raid dell'aviazione israeliana continuano a Gaza come nel sud del Libano. Altri tre villaggi nella provincia di Sidone hanno ricevuto l'ordine di evacuazione. Da Tiro, colpita più volte negli scorsi giorni, l'arcivescovo greco-ortodosso usa toni duri. L'entità della distruzione non ha precedenti, gli attacchi non hanno risparmiato persone, né luoghi di culto né antichità, dice Israele, sta cercando di cancellare la memoria del nostro paese.
1: Il conflitto russo-ucraino, scambi di attacchi con droni tra i due paesi la notte scorsa. L'esercito di Kiev avrebbe colpito numerosi impianti petrolchimici. Le forze di Mosca invece hanno attaccato la regione ucraina di Sumy. Gli aggiornamenti da Vito De Torre.
3: La guerra tra Russia e Ucraina non si combatte sulla linea del fronte. Nella notte un attacco con droni ucraini ha raggiunto il Tatarstan, nella Russia centrale, a circa 1600 km dal confine. A Nizhikamsk un drone ha colpito un edificio residenziale ferendo 4 persone. Per motivi di sicurezza le autorità hanno annullato tutte le celebrazioni della festa della Russia previste per oggi. Kiev ha rivendicato anche attacchi contro 2 raffinerie russe di petrolio. Secondo il sindaco di Mosca, inoltre, una decina di droni diretti verso la capitale russa sono stati intercettati dalla difesa aerea. Sul fronte opposto, una donna di 44 anni è morta e un'altra è rimasta gravemente ferita in un attacco con droni russi nella regione ucraina di Sumy. Colpito e gravemente danneggiato anche un edificio di 3 piani. Nella regione russa di Bryansk, al confine con l'Ucraina, 2 civili sono rimasti invece uccisi da bombardamenti d'artiglieria. Intanto Kiev prepara una nuova richiesta di aiuti militari. Secondo indiscrezioni, il governo ucraino chiederà agli alleati altri 20 miliardi di dollari per consolidare il vantaggio ottenuto negli ultimi mesi sul campo di battaglia.
1: Appello delle conferenze episcopali del G7 ai potenti della terra in vista del vertice di metà giugno in Francia. Dai presuli l'invito a costruire ponti per la pace, la giustizia e la dignità umana. Sentiamo Leonardo Pussati.
4: Non è solo un richiamo alla morale, ma un vero e proprio manifesto politico-sociale, quello firmato dai presidenti delle conferenze episcopali di Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Stati Uniti, Canada e Giappone, di fronte a un mondo segnato da fratture geopolitiche e disuguaglianze crescenti. La Chiesa, attraverso i pastori, chiede ai leader del G7 di abbandonare la logica del puro potere per riscoprire il valore del multilateralismo e del diritto internazionale. Per i vescovi la pace non si costruisce con la corsa agli armamenti, ma proteggendo i civili, i prigionieri, e le minoranze che restano le prime vittime di ogni conflitto. Ma la vera frontiera del messaggio riguarda il futuro digitale. Riprendendo l'enciclica Magnifica Humanitas di Leone XIV, i presuli lanciano un allarme chiaro. L'intelligenza artificiale va disarmata. Non si tratta di fermare il progresso, ma impedire che gli algoritmi dominino l'uomo. Un pensiero particolare è rivolto ai più giovani, i più esposti ai rischi di una trasformazione tecnologica priva di etica. Un documento per molti versi inedito che non risparmia critiche sul fronte confronto economico e Italia.

0: famiglie, agli aiuti, allo sviluppo. Infine un richiamo alla giustizia climatica. I paesi più industrializzati devono assumersi la responsabilità del riscaldamento globale, guidando la transizione ecologica.
1: In Italia con la politica, incontro bilaterale tra Giorgia Meloni e il presidente coreano Lee Jae-myung. Tra le questioni in agenda, il rafforzamento della collaborazione tra i due paesi. Augusto Cantelmi.
2: Rapporti sempre più stretti tra Italia e Corea del Sud a Villa Panfili, sotto lo sguardo della Premier Meloni e del presidente Lee Jae-myung, siglati 4 memorandum d'intesa tra i due paesi nell'ambito politico, economico, scientifico, tecnologico, culturale, nel campo della sicurezza e della difesa. Un modo per rafforzare un legame profondo. La Corea del Sud resta uno dei paesi in cui l'Italia esporta di più. Non sono mancati momenti più distensivi con Meloni, che fa i complimenti per la vittoria nella notte ai mondiali della Corea contro la Repubblica Ceca. Spazio ovviamente anche ai temi di politica internazionale al centro della fitta agenda della presidente Meloni in vista del G7 della prossima settimana, dove tornerà ad incontrare Trump. A seguire a Bruxelles si terrà il vertice europeo con la guerra in Ucraina in primo piano, mentre per il 25 giugno torna ad Antibes il vertice intergovernativo tra Francia e Italia, frutto del trattato del Quirinale. A darne la notizia dell'Eliseo, in pratica si tratta di una sorta di Consiglio dei Ministri congiunto tra i due paesi, ma soprattutto segna il nuovo disgelo tra Roma e Parigi e soprattutto tra Meloni e Macron, il cui rapporto finora è stato a dir poco altalenante, con momenti di tensione, da ultimo marcato dall'esclusione dell'Italia dal formato a 3 sull'Ucraina.
1: La vicenda del piccolo Domenico, ricorderete? Sospesi i due cardiochirurghi del Monaldi di Napoli che lo operarono, trapiantandogli un cuore bruciato. Beatrice Bossi.
3: Sospesi dall'esercizio della professione medica un anno per il cardiochirurgo Oppido e 7 mesi per la sua vice Bergonzoni. Lo ha disposto il giudice delle indagini preliminari in merito all'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico, il bimbo di 2 anni a cui è stato trapiantato un cuore bruciato, deceduto a fine febbraio all'ospedale Monaldi di Napoli. In realtà Oppido era già stato sospeso dall'azienda ospedaliera d'inizio febbraio, la Bergonzoni invece fino ad oggi aveva continuato a lavorare regolarmente. La misura interdittiva è stata accolta su richiesta della procura per il reato di falso. Secondo gli inquirenti, dopo il trapianto i due avrebbero alterato la cartella clinica del paziente. I loro avvocati hanno già annunciato ricorso ad entrambi. Oltre al falso è contestato anche il reato di omicidio colposo in concorso con altri 5 medici. Il processo deve ancora cominciare. Solo pochi giorni fa si è concluso l'incidente probatorio sui 2 cuori, quello malato e quello bruciato dal ghiaccio secco. La perizia arriverà per metà ottobre. Per la mamma di Domenico si tratta di una piccolissima vittoria che arriva all'inizio di una strada ancora molto lunga.
1: La cronaca, ancora sangue sulle strade italiane, giovani vite spezzate a Milano e nel Foggiano. Ce ne parla Alessio Orlandi.
4: Le strade italiane tornano a macchiarsi del sangue di giovani vittime. A distanza di poche ore, un ragazzo di 18 anni e uno di 17 hanno perso la vita in 2 diversi incidenti stradali. Il primo intorno alla mezzanotte alla periferia di Milano. Un monopattino su cui viaggiavano in 2 si è scontrato con una macchina, forse a causa di una mancata precedenza. Ad avere la peggio, il passeggero del mezzo elettrico deceduto in ospedale. Feriti i conducenti del monopattino e della vettura coinvolta. Sempre nel milanese, questa mattina un motociclista di 43 anni è morto sul colpo dopo aver perso il controllo della moto andata a sbattere contro 2 auto nel senso di marcia opposto lungo la strada provinciale 2 all'altezza di Trezzo sull'Adda. È stato invece messo ai domiciliari con l'accusa di omicidio stradale il 18enne che intorno alle 4 di questa mattina a San Nicandro Garganico in provincia di Foggia ha investito e ucciso l'amico di un anno più giovane. Il minorenne stava rientrando a casa a piedi dopo aver partecipato ad una festa. Il conducente è risultato positivo ai test di alcol e droga. Tragedia sfiorata nella notte anche a Roma, dove un'auto con 3 giovani a bordo è uscita di strada precipitando in una scarpata profonda 5 metri lungo via della Cecchignola. 2 ragazzi sono stati medicati sul posto, l'altro è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e ricoverato in ospedale.
1: Alberto Stasi esce dal carcere e ottiene l'affidamento in prova ai servizi sociali. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano, accogliendo l'istanza della difesa, su cui la Procura Generale aveva dato parere favorevole. La concessione non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo, per la quale la difesa presenterà istanza. Un elicottero privato è precipitato stamani sulla sponda piemontese del Lago Maggiore, provocando un morto e 3 feriti. Il servizio di Amelia Cartia.
5: È stata identificata la vittima dell'incidente aereo avvenuto questa mattina sul Lago Maggiore a Solcio di Sesa, in provincia di Novara. Si tratta di Adrian Breiner, 72enne con doppia cittadinanza italiana e svizzera, imprenditore e jazzista. Secondo le ricostruzioni, l'uomo, molto conosciuto e attivo nel panorama culturale della zona, si trovava alla guida dell'elicottero privato decollato dal giardino della sua villa alla foce del fiume Erno, sulla sponda piemontese del lago dove risiedeva. Per ragioni ancora da accertare, poco dopo il decollo, il velivolo, percorso appena qualche centinaio di metri, avrebbe fatto un avvitamento su se stesso per poi tornare indietro e cadere al suolo, in una zona non distante da un'area adibita a campeggio. Le altre 3 persone a bordo del mezzo, turisti tedeschi ospiti della villa di proprietà di Breyer, sono stati trasportati in ospedale in codice giallo. Nessuno dei 3 sarebbe, a quanto si apprende, in pericolo di vita. Per accertare le cause dell'incidente, l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza in Volo ha avviato un'inchiesta.
1: Allora, dalla Spagna ci chiede la linea il nostro Paolo Fucili. A te, dacci tutte le novità.
6: Ecco, sì, perché in questo momento il Papa, insieme al re Felipe e ad altre al suo seguito, la delegazione, gli uomini della sicurezza, si trova sulla pista dell'aeroporto. È diretto a piedi verso un altro velivolo, che sarebbe il velivolo che Sua Maestà Felipe gli ha messo a disposizione per tornare a Roma. Quindi la novità è questa. Del nostro aereo, l'aereo che avrebbe dovuto portare il Papa a Roma, chiaramente è fuori uso. Bisognerà tra l'altro utilizzare un altro aereo che verrà a Madrid e riporterà a Roma noi della stampa e anche il personale della sede che era qui a Tenerife per accompagnare il viaggio dei fari necessari. In questo momento vedo da lontano il Papa, si sta proprio avvicinando, salirà su questo velivolo e lo porterà a Roma, partirà attorno alle 18, è stato così detto, con arrivo previsto attorno alle 11, quindi 5 ore di volo da Tenerife a Roma, e così Papa farà rientro a Roma per questo viaggio papale in Spagna, che davvero si conclude con questa situazione piuttosto, mancano un po' gli aggettivi per descriverla, piuttosto paradossale. Tutto bene fin qui il viaggio da tutti i punti di vista, e questo invece inconveniente alla fine rimarrà in qualche modo nella storia dei viaggi dei papi. Non era mai successo qualcosa del genere a una partenza. Qualcuno degli vaticanisti più esperti ricorda invece un atterraggio con a Roma per un tipo proveniva da Licchia, atterrò a Napoli per cause di maltempo e invece tornare a Roma con altri mezzi. Vedo ancora c'è grande assembramento attorno alla scaletta che conduce all'interno di questo velivolo, che appunto riporterà il Papa a Roma. L'ha messo a disposizione il re Felipe, che si era ancora impastuto e c'era stata, ricordavo prima, una cerimonia di congedo, tutta poco passate le 4, sembrava tutto pronto per partire con l'Airbus A320 Iberia, che era da programma, doveva riportare tutto lui, compreso la casa di Roma, e invece si è creata questa situazione che sarà gestita così. Devo naturalmente rettificare quanto detto prima, perché l'intervista sul volo di ritorno di quel Papa a questo punto non ci sarà. Dall'aeroporto di Tenerife adesso è tutto.
1: Grazie Paolo per questo aggiornamento, noi proseguiamo il giornale. Incendio in un'azienda di materiale plastico nel Mantovano. Evacuati i dipendenti, il presidente della Regione Lombardia rassicura, situazione sotto controllo. Sentiamo Marco Bergamaschi.
7: L'incendio è divampato stamane in un magazzino di materiali plastici di un'azienda chimica nella zona industriale di Mantova. Le fiamme hanno causato una densa nube di fumo nero visibile a chilometri di distanza. I dipendenti, circa 800, sono stati evacuati e, ha fatto sapere l'azienda, non ci sono stati feriti. Le procedure di emergenza previste sono state subito attivate con tempestività informativa agli enti, ha aggiunto sempre l'azienda. Le forze dell'ordine hanno isolato la zona ed è stata sospesa la circolazione ferroviaria lungo la tratta Mantova-Monselice. Numerose le squadre dei vigili del fuoco di Mantova e di comandi di altre province intervenute sul posto.

0: Il sindaco, con un'ordinanza, ha invitato i cittadini a titolo precauzionale a tenere chiuse le finestre e a non stazionare all'esterno. Analoghi provvedimenti sono stati firmati dai sindaci dell'Interland. Nel pomeriggio l'incendio è stato circoscritto dai vigili del fuoco al solo deposito, evitando la propagazione delle fiamme alle altre strutture dello stabilimento, e le prime rilevazioni dei tecnici dell'Agenzia regionale per l'ambiente non hanno evidenziato valori critici. Ora si tratterà di chiarire le cause del rogo.
1: L'ex parlamentare Denis Verdini è stato rinviato a giudizio nell'inchiesta romana sulle commesse ANAS. Il reato contestato è corruzione. Il giudice inoltre ha dato il via libera al patteggiamento a 2 anni e 10 mesi per il figlio di Verdini, Tommaso. Il processo per Verdini è fissato al 16 settembre. Gli Stati Uniti annunciano sanzioni contro la compagnia petrolifera statale di Cuba. Immediata la reazione dell'Havana, come ci dice Maurizio Dischino.
2: Aumenta la pressione degli Stati Uniti su Cuba. A fine gennaio il blocco navale imposto dal presidente americano Donald Trump per impedire l'arrivo di petrolio all'isola caraibica. Ieri le sanzioni contro la compagnia statale del petrolio e del gas Union Cuba Petroleo annunciate da Marco Rubio, segretario di Stato americano nato a Miami da esuli cubani. Rubio ieri ha comunicato l'inserimento della compagnia statale cubana nell'elenco delle organizzazioni sanzionate dagli Stati Uniti, sostenendo che anni fa illecitamente espropriati beni a proprietari americani. Il presidente cubano Miguel Díaz-Canel oggi ha risposto annunciando un pacchetto di riforme economiche di liberalizzazione e decentramento. Senza fornire molti dettagli, Díaz-Canel ha parlato di ingresso di nuovi operatori nel turismo e di aumento dell'autonomia delle imprese statali in materia di salari e investimenti. Nel frattempo a Cuba si aggravano le conseguenze dell'embargo energetico americano. Secondo il Ministero della Salute, a causa delle interruzioni di approvvigionamento di elettricità ed acqua, 95.000 persone sono in attesa di un intervento chirurgico, tra cui oltre 5.100 pazienti oncologici.
1: Seconda giornata dei mondiali di calcio. Stasera in campo la Bosnia, la squadra che ha eliminato l'Italia. Sentiamo Federico Plotti.
3: La gioia incontenibile dei tifosi sudcoreani per la vittoria in rimonta della loro nazionale nella prima partita del girone di questo mondiale ieri sera 2-1 contro la Repubblica Ceca, esplosa per le strade di Seul sotto i maxi schermi allestiti nella capitale, ma non solo, festa anche a Guadalajara in Messico, dove si è disputato il match. Poco prima, nella partita inaugurale nel mitico Azteca di Città del Messico, la squadra di casa ha battuto 2-0 il Sudafrica. Momenti di tensione durante la partita proprio fuori lo stadio, scontri tra forze dell'ordine e decine di manifestanti arrivati per chiedere giustizia e verità per le centinaia di persone scomparse in questi anni, anche e soprattutto per mano dei cartelli della droga. Una delle ferite sociali più profonde che affliggono lo Stato centroamericano. Questa sera per il gruppo B in campo a Toronto i padroni di casa del Canada e la Bosnia Erzegovina, la nazionale capitanata da Dzeko, l'ex calciatore di Roma, Inter e Chelsea, che ha eliminato l'Italia nello spareggio.
1: Ora la consueta breve pausa, tra pochissimo torniamo al TG, rimanete con noi.
4: Nonna, il volume della televisione è troppo forte.
5: E perché non sento bene?
4: Prova Prondi Amico Super TV.
5: Un telefono? Per guardare la televisione?
4: Metti le cuffie. Premi il tasto blu sul telefono.
5: Incredibile, sento proprio bene.
4: Inizia il tuo programma preferito.
5: Con Prondi finalmente sento anche la TV.
4: Prondi, chi parla?
6: Ma il colesterolo?
7: Dai, la parmigiana è verdura.
8: Con il colesterolo non si scherza.
9: Prova Danacol.
10: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
9: Basta scuse, prova Danacol.
10: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
11: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno gelato.
12: Questi sono i nostri ampli mini.
13: Non si vedono.
12: Mi devo toccare, non ci credo.
13: Microscopico proprio.
14: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
15: Mamma mia.
14: È un'altra cosa.
13: Questa è una magia.
16: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
17: Ma l'integratore di cui mi parlavi?
18: Ce l'ho sulla punta della lingua.
10: Per una ricarica di energia dopo i 50 anni, vitamina B12 IPSA in film ultrasottile si scioglie in bocca in pochi secondi. Vitamina B12 IPSA. Oggi si prende così. Scopri tutti gli integratori IPSA FilmTech. Dalla ricerca IPSA. Prodotto in Italia.
19: Solstizio d'estate. Inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
20: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena puoi provare Muscoridol Cerotti Medicati.
21: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
22: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
1: Eccoci rientrati di nuovo nello studio del telegiornale e manca ormai pochissimo alla partenza del Papa da Tenerife. Allora ci colleghiamo ancora una volta con Paolo Fucili a bordo dell'aereo messo a disposizione dal Re di Spagna. Raccontaci tutto.
23: Queste sono le ultime novità. Se il Papa sta per partire, da quel che vedo io, dovrebbe stare per partire. Abbiamo visto vedo chiudersi le portellone in questo momento, vedo dalla diretta televisiva, perché noi siamo in una zona dell'aeroporto dove, come stampa al seguito, dovremo attendere un arrivo di nuovo velivolo da Madrid che riporterà noi e il personale della sala stampa a Roma. Dunque si chiude con questo inconveniente molto singolare il viaggio di Papa Leone in Spagna, partenza attorno adesso che sono le 6, arrivo previsto a Roma alle 23, un ritardo piuttosto consistente su quello che era il programma, da questo punto del tutto rivoluzionato. Un episodio senza particolari conseguenze, che però insomma resterà in qualche modo nella storia dei viaggi del Papa. Da Tenerife tutto.
1: Grazie allora Paolo, continuerai ad aggiornarci e così siamo giunti al termine del telegiornale. Grazie per essere stati in nostra compagnia. La prossima edizione sarà alle 20:45. Ora vi lascio al meteo, poi alla diretta della Santa Messa. Buon proseguimento di serata. A più tardi.

Venerdì, al nord pressione in ulteriore aumento. La giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento. Non sono previste precipitazioni. Venti settentrionali, mari calmi. Sabato, pressione in rinforzo. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo. Il cielo sarà poco nuvoloso su tutte le regioni. Clima estivo con caldo un po' afoso. Al centro, pressione che si mantiene stabile. Giornata asciutta e soleggiata su tutti i settori, con cielo però anche nuvoloso ovunque. Temperature in ulteriore aumento. Sabato, anticiclone africano in arrivo. In questa giornata ci sarà un ampio soleggiamento con cielo spesso sereno e raramente poco nuvoloso. Temperature massime fino a 33 gradi. Al sud, anticiclone meno forte. In questa giornata soffieranno venti da nord e il cielo sarà parzialmente nuvoloso. Possibili piogge sparse su Appennini e Penisola Salentina. Sabato, pressione in aumento. Soffiano venti forti da nord, ma il bel tempo sarà prevalente e il cielo spesso sereno su tutte le regioni. Temperature massime in decisa diminuzione.

0: Senatore, su cos'è l'articolo?
1: Su un nuovo piano che stiamo per attuare in Afghanistan.
2: Se pensassi che questa guerra valga la pena, ti appoggerei.
0: Quando avrà inizio?
1: 10 minuti fa.
2: Ho fatto di tutto per fermarli.
3: Ma ammira le ragioni per cui sono andato.
2: Sì.
4: Vuole vincere la guerra al terrorismo.
5: Una nuova mossa militare è una notizia.
4: Sì o no?
0: Non posso scrivere quello che mi ha dato lui.
6: Leoni per Agnelli, questa sera, in prima serata.
7: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno gelato.
8: Condividere vuol dire che la tua vita diventa la mia e la mia diventa la tua. Da noi non c'è chi salva e chi è salvato, ma ci si salva insieme.
9: Hanno suonato la porta e non ho sentito nulla.
10: Se si sviluppa una discussione, uno sta lì, uno sta là, non riesco ad ascoltare.
11: È tutto un po' ovattato.
12: Questi sono i nostri ampli mini. Adesso li accendiamo. Come mi sente? È un'altra cosa.
6: Fatti sorprendere. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800.
13: Ami l'estate, ma il crespo spegne la tua luce. Fructis lisci diamante, il nuovo termoprotettore con cheratina e tecnologia illuminante. Extra lucentezza immediata ed effetto anticrespo. I capelli più brillanti di sempre con Fructis lisci diamante da Garnier.
14: Sono Giancarla Pancione di Save the Children e questo è un appello urgente. In questo momento in Somalia tantissimi bambini muoiono di fame a causa di una gravissima siccità, effetto della crisi climatica. La siccità sta causando la perdita di raccolti e bestiame, lasciando moltissimi bambini e le loro famiglie senza cibo. È inaccettabile che ancora oggi un bambino possa morire di fame, quando basta davvero poco per salvarlo. Ed è per questo che mi rivolgo a te, telespettatore di TV 2000. Save the Children sta affrontando questa emergenza in Somalia. Ogni giorno nelle nostre cliniche arrivano tantissime mamme con i loro piccoli. Molti bambini sono in stato di malnutrizione grave. Sono deboli, esausti, perché la fame toglie loro ogni energia. Per i bambini malnutriti, queste cliniche sono l'unica speranza di salvezza.
15: If the child could not have been brought to the hospital, he could have been dead.
14: La situazione è davvero drammatica, ma c'è una soluzione. Questa bustina di cibo terapeutico costa pochi centesimi, ma può salvare una vita. Abbiamo urgente bisogno del tuo aiuto. Con 9 euro al mese puoi garantire a tanti bambini malnutriti cibo e cure mediche e aiutarli a guarire. Una telefonata ora può fare la differenza. Chiama subito l'800 98 88 07 e dona 9 euro al mese. Grazie.
16: Passa un Pegni e ci sarà convenienza e qualità. È una favola, Pegni è una favola.
17: Dal 4 al 14 giugno, tonno all'olio d'oliva 12 lattine a 7,99 euro. Che favola!

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Carissimi fratelli e sorelle, oggi solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù, uniamo i nostri sentimenti, i nostri cuori e guardiamo a Cristo sulla croce con il suo petto squarciato. È lì che ognuno di noi deve trovare riposo e sollievo. Saluto particolarmente coloro che ci stanno ascoltando tramite i mezzi della televisione, in particolare gli anziani, gli ammalati e le persone sole. Iniziamo questa Eucaristia riconoscendoci peccatori e chiediamo umilmente misericordia per le nostre colpe. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, Signore Dio. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie.

amati dal Signore, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa.

Santa. Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra.

Preghiamo. O Padre, che nel cuore del tuo dilettissimo Figlio ci dai la gioia di celebrare le grandi opere del tuo amore per noi, fa che da questa fonte inesauribile attingiamo l'abbondanza dei tuoi doni per il nostro Signore.

0: Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: Tu sei un popolo consacrato al Signore, tuo Dio. Il Signore, tuo Dio, ti ha scelto per essere il suo popolo particolare fra tutti i popoli che sono sulla terra. Il Signore si è legato a voi e vi ha scelti, non perché siete più numerosi di tutti gli altri popoli. Siete infatti il più piccolo di tutti i popoli, ma perché il Signore vi ama e perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri. Il Signore vi ha fatto uscire con mano potente e vi ha riscattati liberandovi dalla condizione servile, dalla mano del Faraone, re d'Egitto. Riconosce dunque il Signore tuo Dio. Egli è Dio, il Dio fedele, che mantiene l'alleanza e la bontà per mille generazioni, con coloro che lo amano e osservano i suoi comandamenti, ma ripaga direttamente coloro che lo odiano, facendoli perire. Non concede una dilazione a chi lo odia, ma lo ripaga direttamente. Osserverai dunque, mettendoli in pratica, i comandi, le leggi e le norme che oggi ti prescrivo. Parola di Dio. L'amore del Signore è per sempre.
1: L'amore del Signore è per sempre.
0: Benedici il Signore, anima mia, quando in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici.
1: L'amore del Signore è per sempre.
0: Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e di misericordia.
1: L'amore del Signore è per sempre.
0: Il Signore compie cose giuste, difende i diritti di tutti gli oppressi. Ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, le sue opere ai figli di Israele.
1: L'amore del Signore è per sempre.
0: Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe.
1: L'amore del Signore.

Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio in noi. Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito,

0: perché noi avessimo la vita per mezzo di Lui. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il Suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha chiamati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Dio è perfetto in noi. In questo si conosce che noi rimaniamo in Lui ed Egli in noi. Egli ci ha donato il Suo Spirito. E noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il Suo Figlio come Salvatore del mondo. Chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in Lui ed Egli in Dio. E noi abbiamo conosciuto e creduto l'amore che Dio ha in noi. Dio è amore. Chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero.

La solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù, carissimi fratelli e sorelle, nasce in seguito alle famose apparizioni avvenute in Francia nella metà del Seicento a Santa Margherita Maria Alacoque. Il periodo storico in cui sono avvenute queste apparizioni è un periodo molto difficile, un periodo nel quale la Chiesa vive anche un momento di grande prova. È diffuso il giansenismo, una delle eresie che la Chiesa ha dovuto sopportare. E il giansenismo aveva come dottrina la rigidità, la severità e soprattutto mettere nel cuore degli uomini e delle donne il senso del pessimismo più totale, il senso del peccato. Il peccato fa parte di noi ed è difficile per l'uomo da solo allontanarsi dal peccato. Capite bene che in questo contesto i cristiani stavano sempre di più lontani da un cammino di fede. Ecco che allora il Signore Gesù interviene nella storia. Il Signore non abbandona mai i suoi figli e interviene attraverso questo segno eloquente che è il suo cuore sacratissimo, quasi a dire alla Chiesa: io vi amo di un amore esagerato. Ci fa vedere il suo cuore per dirci che il Signore non punisce i suoi figli malgrado il peccato o la debolezza. Il cuore di Gesù ci parla di un amore senza limiti. Ecco perché Margherita Maria viene chiamata a diffondere questa bella devozione, per dire a tutti, alla Chiesa, che Gesù è un padre che ama i suoi figli, non li abbandona mai. Ecco perché abbiamo bisogno ancora oggi di richiamare al nostro cuore, alla nostra mente, questa grande verità: che Gesù ci ama con un cuore di padre, non ci abbandona mai. E la liturgia di oggi, la parola del Signore che abbiamo ascoltato, ci fa capire veramente questo. Se avete fatto attenzione ai testi che abbiamo ascoltato questa sera, ci viene detto in una maniera ripetuta che Dio è un padre che ama. Mosè lo ripete al popolo di Israele. Mosè dice a questo popolo che tante volte si ribella, dice: voi siete un popolo consacrato al Signore. E poi ha detto un'altra espressione molto bella nel testo appena ascoltato: Dio vi ama. Che bella questa espressione! Dio vi ama. Questo popolo deve scoprire che Dio è un Dio che ama i suoi figli, anche se si ribellano a Lui. E anche Giovanni nella seconda lettura ce lo ha ripetuto. Dio è amore, e Dio è amore perché Dio ha dato il Figlio per noi. Questo è l'amore vero. Questo è l'amore di cui parlava Gesù a Santa Margherita. Un amore che si è donato, un amore che ha aperto il petto per la salvezza nostra. Sulla croce Gesù ci ha fatto vedere questo amore, questo cuore che si squarcia, che si apre per l'umanità, è un cuore che ama, è un cuore che ama me e ama ciascuno di voi. Ecco perché Gesù nel Vangelo ci dice: questo amore voi lo dovete imitare, imparate da me che sono mite e umile di cuore. Questo ci indica la parola del Vangelo di questa sera: imparare da Gesù, perché tutti abbiamo bisogno di imparare da Gesù nell'essere miti e umili di cuore.
Normalmente noi non siamo miti e umili di cuore. Abbiamo bisogno della grazia divina che ci viene in aiuto e ci aiuta a crescere in questo cammino di fede. Cosa fare? I nostri sguardi non si devono fissare su noi stessi. Se noi guardiamo solo al nostro peccato, noi siamo da compiangere, direbbe l'Apostolo Paolo. Ma i nostri occhi si rivolgono a Cristo crocifisso. Guardando a Cristo crocifisso, guardando il suo petto aperto per noi, noi possiamo trovare realmente salvezza e misericordia e ristoro. E concludo con questa espressione bella di Sant'Antonio. Domani è la festa di Sant'Antonio. Antonio di Padova, in uno dei suoi sermoni, ricordava che il cuore di Gesù è la porta del paradiso. E allora coraggio, fratelli e sorelle, noi che siamo stanchi, oppressi, tristi, sconfortati, voi fratelli e sorelle che ci state seguendo e siete ammalati, coraggio, sforziamoci tutti di entrare attraverso questa porta del paradiso che è il cuore di Gesù. È lì che ognuno di noi può trovare riposo e ristoro. Amen.

0: Professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita, che procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Il Signore Gesù ci ha rivelato l'amore gratuito e universale del Padre e dal suo cuore aperto ha fatto scaturire ogni grazia e benedizione. A Lui si elevi la nostra preghiera.
1: Ripetiamo insieme: abbi pietà di noi, Signore Gesù.
0: Abbi pietà di noi, Signore Gesù.
1: E fondi sulla tua santa Chiesa le benedizioni del tuo cuore. Sia madre di misericordia, generosa e fedele dispensatrice di grazia, noi ti preghiamo.
0: Abbi pietà di noi, Signore Gesù.
1: Custodisci tutti i sacerdoti nel santuario del tuo cuore. Rendili per tutti specchio della tua carità. Noi ti preghiamo.
0: Abbi pietà di noi, Signore Gesù.
1: Risveglia nel cuore di ogni uomo la sete di te, cercandoti con ardente desiderio possa riconoscere la tua amorevole presenza in ogni creatura. Noi ti preghiamo.
0: Abbi pietà di noi, Signore Gesù.
1: Riversa come un fiume la pace sul mondo intero. Non si oda più il grido della violenza, ma ad ogni cuore si elevi il canto di fratelli e sorelle che vivono e operano insieme. Noi ti preghiamo.
0: Abbi pietà di noi, Signore Gesù.
1: Volgi benevolo lo sguardo su questa comunità. Nel tuo cuore trovino compassione gli infelici, conforto i tribolati, speranze dubbiosi. Noi ti preghiamo.
0: Abbi pietà di noi, Signore Gesù.
2: Signore Gesù, che nel sangue e nell'acqua fusi sulla croce, ci hai donato i simboli dei sacramenti. Liberaci dalla schiavitù del peccato, perché possiamo portare ogni giorno il giogo soave del tuo amore, per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva questo sacrificio alla gloria e gloria del suo nome, per il carico del suo nome.
0: Guarda, o Padre, all'immensa carità del cuore del tuo Figlio, perché la nostra offerta sia a te gradita e ci ottenga il

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunziamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione e la festa del tuo regno.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giovanni, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, il Serafico Padre San Francesco, Sant'Antonio e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

Preghiamo. Il sacramento della carità, o Padre, ci infiammi di santo amore, perché attratti sempre dal tuo Figlio, impariamo a riconoscerlo nei fratelli, per Cristo nostro Signore. Uniamoci a tutte le intenzioni dei fedeli che ci seguono attraverso la televisione ed eleviamo la nostra preghiera.

0: Era Gesù crocifisso, fissando i nostri sguardi particolarmente stasera al suo fianco squarciato. E invochiamo la pace per il mondo intero. Gesù crocifisso, unica speranza dell'uomo, potenza, sapienza di Dio, prostrati adoriamo le tue piaghe. Per la preghiera di Maria, tua e nostra madre, e del Serafico Francesco, ti chiediamo, trasforma la morte in vita, muta l'odio in amore, la debolezza in dolore, la guerra in pace, pace al tuo mondo, ancora restituisci dalla divinità di cerca la pace ferito dall'egoismo e le minacce alla vita umana e alla famiglia. Pace a tutto il mondo, ingannato dalla violenza e dal sofferenza. Pace a questa nostra terra. Il Signore sia con voi. Inchinate il capo per la benedizione. Il Signore vi benedica e vi custodisca.
1: Amen.
0: Faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia.
1: Amen.
0: Rivolga a voi il suo volto e vi conceda la sua pace.
1: Amen.
0: E la benedizione.

0: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
1: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
2: Sono Giancarla Pancione di Save the Children e questo è un appello urgente. In questo momento in Somalia tantissimi bambini muoiono di fame a causa di una gravissima siccità, effetto della crisi climatica. La siccità sta causando la perdita di raccolti e bestiame, lasciando moltissimi bambini e le loro famiglie senza cibo. È inaccettabile che ancora oggi un bambino possa morire di fame, quando basta davvero poco per salvarlo. Ed è per questo che mi rivolgo a te, telespettatore di TV2000. Save the Children sta affrontando questa emergenza in Somalia. Ogni giorno nelle nostre cliniche arrivano tantissime mamme con i loro piccoli. Molti bambini sono in stato di malnutrizione grave. Sono deboli, esausti, perché la fame toglie loro ogni energia. Per i bambini malnutriti, queste cliniche sono l'unica speranza di salvezza.
3: If the child could not have been brought to the hospital, he could have been dead.
2: La situazione è davvero drammatica, ma c'è una soluzione. Questa bustina di cibo terapeutico costa pochi centesimi, ma può salvare una vita. Abbiamo urgente bisogno del tuo aiuto. Con 9 euro al mese puoi garantire a tanti bambini malnutriti cibo e cure mediche e aiutarli a guarire. Una telefonata ora può fare la differenza. Chiama subito l'800 98 88 07 e dona 9 euro al mese. Grazie.

0: L'estate mette alla prova i tuoi ricci. Scegli Fructismed Doricci con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione per un effetto anticrespo e elasticità immediata. Fructismed Doricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.
1: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
2: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
3: È presenza, quando nessun altro risponde. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Prova Prondi Amico Super TV.
5: Un telefono?
4: Per sentire la televisione.
6: Con Prondi finalmente sento anche la TV.
4: Prondi, chi parla?
7: Happy ha solo 6 anni, ma la sofferenza che ha vissuto basterebbe già per una vita intera. Per la maggior parte della sua breve vita ha avuto il tracoma, che se non curato rapidamente fa rigirare le ciglia all'interno dell'occhio. Così, ogni volta che batte le palpebre, le ciglia le cancellano la vista a poco. Ogni giorno passa ore con gli occhi chiusi per alleviare la sofferenza. Più tempo passa senza che venga curata, più grande è il rischio che perda del tutto la vista. Happy è solo una dei tanti bambini a cui puoi salvare la vista, aiutandoci a eliminare il tracoma per sempre. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sightsavers adesso. Tu puoi aiutare i dottori e i volontari delle comunità a prevenire il tracoma prima che inizi a danneggiare la vista di questi bambini. E tu puoi aiutare Sightsavers a eliminare il tracoma definitivamente. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona adesso. Aiutaci a far sì che i bambini come Happy non perdano la vista per sempre.
8: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
9: Che ha di affascinante per voi quel quadro?
4: Si muove, guarda!
9: Che sciocchezza!
10: Viaggiatori di Narnia, benvenuti.
11: Pretendo di sapere subito dove diamine mi trovo!
12: Siete sul veliero dell'alba.
13: Avanti verso il nostro destino!
14: È lì l'origine dei vostri problemi.
15: Come si può fermare?
14: Rompendo il suo incantesimo. Siate forti, non cadete in tentazione.
15: Aslan, aiutaci.
16: Le cronache di Narnia, il viaggio del veliero. Domani in prima serata. C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo. Domani alle 17.30. Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, questa sera in seconda serata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni verso il mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Mentre preghiamo i misteri del dolore, ricordiamo tutti coloro che stanno vivendo una particolare passione per la malattia, o perché sono in carcere, o perché sono nei campi di guerra, per qualsiasi altro motivo, anche in famiglia, si ricordino che Gesù ha vissuto una vera e autentica passione e l'ha riempita di amore. Anche loro possono seguire l'esempio di Gesù. Il primo mistero del dolore ci presenta Gesù, che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi. Noi siamo la sofferenza di Dio. Dalla scena drammatica di Gesù che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi, esce un raggio di luce che viene verso di noi e ci svela tutto il potere devastante del peccato. Il peccato infatti è male perché ci fa male, e ci fa male perché ci stacca da Dio, che è vita, è gioia, è pace, è luce, è bellezza infinita. Gesù nell'orto degli ulivi vide tutto il fiume fangoso e ripugnante del peccato umano e ne provò orrore e dolore fino a sudare sangue. Vide anche il nostro peccato. Oggi purtroppo l'umanità ha perso il senso della gravità del peccato. Oggi addirittura si va diffondendo una specie di apologia del peccato, un'esaltazione del male come espressione di libertà e di maturità. Il demonio sta imbrogliando la nostra generazione e la sta conducendo verso il disgusto della vita, verso lo smarrimento di ogni dignità. Apriamo gli occhi. San Francesco sul Monte della Verna pregava piangendo e diceva: «Chi sei tu, o mio Signore? E chi sono io, vile, verme e inutile servo tuo?» Pensate. Mentre preghiamo questo mistero del Rosario, Dio ci concede di aprire gli occhi, di capire chi siamo e di mostrarci tutta la bruttezza del peccato, tutta l'amarezza che contiene e tutta la devastazione che produce in noi e attorno a noi, per arrivare a dire con umiltà: mi alzerò e andrò da mio Padre e gli dirò: Padre, ho peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero del dolore. Gesù viene offeso e flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Nella passione di Cristo si è scatenato l'odio, il nostro odio, l'odio di tutta l'umanità. Nella passione di Cristo la cattiveria umana ha reagito di fronte alla bontà di Dio, l'ha percossa, l'ha flagellata. E Dio si è lasciato percuotere e flagellare per dare una svolta alla nostra storia attraverso la terapia dell'amore. Nella passione di Cristo il nostro orgoglio è esploso con irritazione di fronte all'umiltà di Dio. E l'umiltà dell'Onnipotente ha messo in ridicolo l'orgoglio della nostra piccolezza. Nella passione di Cristo la nostra corruzione si è risentita di fronte alla splendente limpidezza di Dio. E la purezza di Dio ha messo in luce il marciume dei nostri sentimenti. E così noi siamo diventati la flagellazione di Dio. Non soltanto ribelli, noi con i nostri assurdi peccati abbiamo costruito la croce di Dio. E qual è stata la reazione di Dio? Una reazione di amore, una reazione di misericordia, una reazione di sconvolgente bontà. Attraverso la vicenda sanguinante della passione, Dio ci ha detto con estrema e convincente chiarezza: nonostante i vostri peccati, vi amo ancora e vi lascio aperta la porta per ritornare a casa. Approfittatene finché avete tempo. Padre nostro.
1: Sì.

Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero del dolore. Gesù viene coronato di spine e ingiustamente condannato alla crocifissione. Il volto di Gesù è bagnato dal sangue che esce dalle ferite aperte dalle spine. Il volto di Gesù è coperto di sputi insolenti. Sono gli sputi delle bestemmie, degli omicidi, degli aborti, delle prostituzioni, delle infedeltà, delle offese alla dignità dell'embrione umano. Mentre Gesù vive la drammatica esperienza della nostra storia devastata dal peccato, ha il divino coraggio di dire: il mio regno non è di questo mondo. Allora c'è un altro mondo, e questo mondo verrà. E noi siamo il popolo che l'attende. Il mondo che verrà sarà il mondo liberato dal male, il mondo della limpidezza, il mondo della bontà senza finzioni, il mondo della carità senza limiti, il mondo della bellezza senza trucchi, il mondo della totale apertura a Dio, il mondo che chiamiamo paradiso. Gesù, con l'amore spinto fino alla passione, ha aperto la strada verso questo nuovo mondo. Ma ora che cosa dobbiamo fare? Durante la passione, ad alcune donne

che piangevano, Gesù disse: «Non piangete su di me, piangete sui vostri figli». Gesù lo dice anche a noi. Quanti giovani oggi vengono distrutti dalla droga, dall'alcol, dal vuoto di ogni ideale, dal divertimento nevrotico e satanizzato, mentre la famiglia spesso è assente, è distratta, non è preoccupata di trasmettere ai figli i veri valori della vita. Preghiamo e impegniamoci a dare una vera educazione ai figli, quanto è urgente. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero del dolore. Gesù, portando la croce, cammina verso il Calvario, aiutato da un uomo di Cirene e confortato dalla presenza di Maria. Simone di Cirene, tu sei un piccolo, un povero, uno sconosciuto contadino, di cui non parlano i libri della storia. Eppure tu fai la storia. Hai scritto uno dei capitoli più belli della storia dell'umanità. Tu hai portato la croce di un altro. Tu sollevi il patibolo e impedisci che schiacci la vittima. Quale sorte grande ha ricevuto dalla provvidenza. Tu ridai dignità a ciascuno di noi, ricordandoci che siamo noi stessi soltanto se non pensiamo a noi stessi. Tu ci ricordi che quando si soffre è importante, è decisivo avere accanto una persona che ci ama. Chiediamoci, qualcuno accanto a noi ha bisogno di noi in questo momento? Tu ci ricordi che Cristo ci aspetta nella strada, sul pianerottolo, nell'ospedale, nel carcere, nelle periferie delle nostre città. Cristo ci aspetta. Lo riconosceremo? Lo soccorreremo? O moriremo nel nostro egoismo? Sta a noi rispondere. Padre nostro.
1: Che sei

0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti, diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quinto mistero del dolore. Gesù muore sulla croce e inizia nel mondo una vera inondazione di amore. L'uomo stoltamente ha pensato: Dio è morto. Ma se muore Dio, chi ci darà ancora la vita? Se muore Dio, che cos'è la vita? La vita è amore. Allora la croce non è la morte di Dio, ma è il momento in cui si spezza la fragile crosta dell'umanità presa da Dio e parte un'inondazione di amore che rinnova l'umanità. Dalla croce nasce la maternità di Maria, che attraversa i secoli e quotidianamente dipinge di tenerezza la nostra storia. Dalla croce nasce la vita nuova di Saulo, dalla croce nasce la conversione di Agostino, dalla croce nasce la povertà felice di Francesco d'Assisi, dalla croce nasce la bontà infaticabile di Vincenzo De Paoli, dalla croce nasce l'eroismo di Massimiliano Kolbe, dalla croce nasce la meravigliosa carità di Madre Teresa di Calcutta, dalla croce nasce il coraggio di Giovanni Paolo II, dalla croce nasce la rivoluzione dell'amore. Per questo la croce non è la morte di Dio, ma è la nascita del suo amore nel mondo, è la nascita di un mondo nuovo. Dalla croce inizia nel mondo un'inondazione di amore, di perdono e di misericordia che arriva fino a noi e aspetta la nostra risposta. Benediciamo insieme: benedetta sia la croce di Cristo, benedetta sia la croce di Cristo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Ave o
0: Maria, piena di grazia.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio. Spirito Santo Amore, che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre della Misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia. Madre della speranza,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna di amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del salvatore, Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega
0: per noi. Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia, Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per
0: rosa
1: noi.
0: Mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo, Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per
0: Conforto dei migranti.
1: Prega
0: per noi. Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per
0: noi. Regina dei patriarchi.
1: Prega per
0: noi. Regina dei profeti.
1: Prega per
0: noi. Regina degli apostoli.
1: Prega per
0: noi. Regina dei martiri.
1: Prega per
0: noi. Regina dei confessori della fede.
1: Prega per
0: noi. Regina delle vergini. Regina di tutti i santi,
1: prega per
0: noi. Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per
0: noi. Regina assunta in cielo,
1: prega per
0: noi. Regina del rosario,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Della famiglia,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Della pace,
1: prega per
0: Agnello
1: noi.
0: Di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: O Madre, tu hai conosciuto il dolore, ma hai vinto riempiendolo di amore. Tu hai camminato sulle orme di Gesù e non ti sei fermata quando hai visto che andavano verso la croce. Tu hai creduto che Dio è amore. Tu hai creduto che l'amore è onnipotente, tu hai creduto che la bontà, quando è crocifissa, vince e risorge. O Madre, tu ora pensi a noi e soffri per noi. Tu ora desideri che nasca in noi il tuo Figlio Gesù. Aiutaci, o Madre, perché non siamo deboli nella fede. Prendici per mano e guidaci sulla via del Vangelo per far fiorire di speranza ogni dolore e per cantare il Magnificat con i piccoli e gli umili di tutta la terra, nell'attesa della grande festa del cielo. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: spirito. Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: E che ha fatto cielo e terra.
0: Questa benedizione sia una carezza di Maria per tutti quelli che soffrono, tutti quelli che ancora hanno una croce e portano la croce. Maria li conforti. Vi benedica, vi protegga, Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore. Andiamo in pace.

0: I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo, con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
1: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce il cono Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
2: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
3: Prova Prondi Amico Super TV.
4: Un telefono?
3: Per sentire la televisione.
5: Con Prondi finalmente sento anche la TV.
3: Prondi, chi parla?
6: L'estate mette alla prova i tuoi ricci. Scegli Fructis Metodo Ricci con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione per un effetto anticrespo e elasticità immediata. Fructis Metodo Ricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.
7: L'irresistibile Maxi Bon da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
8: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
9: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
10: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.
11: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
3: Prondi Amico Super TV.
4: Un telefono? Per guardare la televisione?
3: Metti le cuffie. Premi il tasto blu sul telefono.
5: Incredibile, sento proprio bene.
3: Inizia il tuo programma preferito.
5: Con Prondi finalmente sento anche la TV.
3: Prondi, chi parla?
1: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto notte, questa sera in seconda serata.
12: Senatore, su cos'è l'articolo?
13: Su un nuovo piano che stiamo per attuare in Afghanistan.
14: Se pensassi che questa guerra valga la pena, vi appoggerei.
12: Quando avrà inizio?
13: 10 minuti fa.
14: Ho fatto di tutto per fermarlo.
15: Ma ammira le ragioni per cui sono andato.
14: Sì.
13: Vuole vincere la guerra al terrorismo.
16: Una nuova mossa militare, la notizia.
13: Sì o no?
12: Non posso scrivere quella che mi ha dato lui.
1: Leoni per Agnelli. Questa sera, in prima serata.

Fermatevi, convertitevi. Da Tenerife, duro monito di Papa Leone ai trafficanti di esseri umani. Per ogni vita perduta dovrete comparire davanti alla giustizia divina, esclama il pontefice davanti a centinaia di migranti. A causa di un problema tecnico all'Airbus di Iberia, Leone XIV è ripartito per Roma in ritardo con l'aereo personale del re di Spagna. Atterraggio previsto per le ore 23. Tra Stati Uniti e Iran è stato raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo. La pace non è mai stata così vicina. A dare l'annuncio il premier del Pakistan, Shehbaz Sharif. La firma dell'intesa avverrà probabilmente a Ginevra. Caso Garlasco, Alberto Stasi esce dal carcere e ottiene l'affidamento in prova ai servizi sociali. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano, accogliendo l'istanza della difesa. La misura però non è collegata all'eventuale procedimento di revisione del processo. Sono diventate ormai un caso le parole del presidente della FIFA, Infantino, che in un'intervista a una TV brasiliana ha ironizzato sull'ennesima esclusione dell'Italia dal Mondiale. Stiamo valutando di allargare il numero delle nazionali da 48 a 64, magari così gli azzurri riusciranno finalmente a qualificarsi, dice. Buonasera dal TG2000, ben trovati. In primo piano quindi il viaggio del Papa in Spagna, che ormai si è concluso. Come avete sentito, c'è stato un problema tecnico all'aereo con cui sarebbe dovuto rientrare a Roma. Quindi il pontefice è salito a bordo dell'aereo messo a disposizione dal re. Ma ci racconta tutto nei dettagli Paolo Fucili, che si trova ancora

0: ora a Tenerife. Ecco a te, ti ascoltiamo.
1: Buonasera, sono sì a Tenerife e rimarrò qui ancora per diverso tempo. Aspettiamo un aereo noi che ci riporti a Roma, noi stampa al seguito del Papa. È stato un imprevisto molto singolare nella storia dei viaggi papali, quello di oggi pomeriggio. Il Papa, dicevi tu, è in viaggio verso Roma con l'aereo che gli ha messo a disposizione il re di Spagna, Felipe. È partito alle 18 ora locali, arriverà alle 23 ora italiana, 4 ore di volo per via della differenza di fuso orario. Cosa è successo oggi pomeriggio? Il Papa è arrivato qui in aeroporto alle 4, poco dopo le 4, ora locale. Le 4 era l'orario previsto della partenza. C'è stata una cerimonia di congedo in atmosfera solenne. Il Papa è salito sull'aereo dopo i saluti con il re. Tutto sembrava pronto al decollo e invece no, sono emersi problemi di natura tecnica all'Airbus A320 della compagnia nazionale di bandiera spagnola Iberia. Dopo pochi minuti si è riaperto il portellone, il re Felipe è salito di nuovo sull'aereo, il Papa e il re sono scesi insieme e sono andati ad accomodarsi nella sala VIP per trascorrere l'attesa, che a quel punto non era ancora chiara quanto dovesse durare. I problemi che sono emersi di livello tecnico hanno reso chiaro che quell'aereo era a quel punto inutilizzabile per oggi, al che il re Felipe ha messo a disposizione del Papa il suo aereo personale. Il Papa è salito su quest'aereo, c'è stato un altro breve saluto, a quel punto l'atmosfera era meno solenne di prima e il Falcon militare del re con a bordo il Papa è partito per Roma attorno alle 18. Per noi stampa al seguito e anche il personale della Santa Sede è previsto che arrivi un Airbus da Madrid, che poi ci porterà a Roma. Si chiude così con questo imprevisto, dicevo, veramente singolare, il viaggio del Papa in Spagna, che oggi a Tenerife ha vissuto una giornata bella, densa di appuntamenti col tema migranti in evidenza. È una condanna severissima a chi traffica, a chi approfitta delle difficoltà altrui, chi fa delle sofferenze altrui un affare. Ripercorriamo questa giornata nel servizio che prego di mandare in onda, poi linea allo studio.
2: Dio non conosce confini, non fa distinzioni, si dona a tutti e ci raccoglie nell'unità. Per questo la coscienza umana e ancor di più quella cristiana non può restare indifferente di fronte ai cimiteri del mare.
3: Cementerios del mar.
2: E se l'accoglienza apre la porta, è l'integrazione che aiuta a varcare la soglia, lo dice Papa Leone da Tenerife, Isole Canarie, all'ultimo giorno di viaggio in Spagna, fitto di appuntamenti, 3 in 6 ore. Prima il centro d'accoglienza, la Sraises sconvista sugli aerei in partenza, da qui per la Spagna e per il resto del mondo. Qui sono passati 54.000 migranti in 5 anni, finora. Poi trasferimento alla Plaza del Cristo della Laguna per l'incontro con le realtà attive nell'integrazione dei migranti. Perché c'è un altro naufragio silenzioso, dice il Papa, il ritrovarsi soli, senza legami, lingua, lavoro, esposti a chi approfitta della vulnerabilità e fa affari con la sofferenza altrui.
3: E convierte nel sofrimento ajeno in negozio.
2: A loro va il monito durissimo del Pontefice: pentitevi, convertitevi, dovrete comparire davanti alla giustizia divina.
3: Conviertanse!
2: Ultimo appuntamento, la messa al porto di Santa Cruz di Tenerife, sullo sfondo del mare. L'ultimo saluto grato a una chiesa in prima linea su una tragedia del mondo di oggi e la grazia più grande, dice Leone con parole ispirate, è lasciarci evangelizzare da chi soccorriamo, riconoscere la misteriosa sapienza di Dio scritta nella loro carne.
3: È scritta in sua misma carne.
0: Ed è in vigore da oggi il nuovo patto europeo sulla migrazione e l'asilo. La normativa prevede un meccanismo di solidarietà obbligatorio con adeguate misure per prevenire gli abusi. Ce ne parla Antonio Soviero.
4: Ieri Papa Leone dalle Canarie aveva lanciato l'appello all'Europa affinché il Mediterraneo e l'Atlantico non siano cimiteri senza lapidi e oggi entra in vigore il nuovo patto dei 27 su migrazione e asilo destinato a superare il sistema di Dublino che per oltre 30 anni ha scaricato di fatto la gestione dei richiedenti asilo su Italia, Grecia e Spagna. Tra le novità principali, controlli più rigidi alle frontiere e le procedure di identificazione sanitaria e sicurezza da completare entro pochi giorni. diventa più ampia e integrata Eurodac, la banca dati europea per il confronto delle impronte digitali.

0: Altro punto importante è l'accelerata sull'esame delle domande di asilo, uniformando le regole nei 27 Stati membri della UE. Col neo regolamento sui rimpatri si possono utilizzare anche centri extra UE sul modello di quelli realizzati dal governo italiano in Albania. E per il nostro paese il cambiamento più rilevante è il nuovo meccanismo di solidarietà. Gli altri stati dovranno contribuire con ricollocamenti, aiuti finanziari o supporto operativo. Sulla carta il patto funziona, ma va verificato nei fatti la collaborazione degli altri paesi europei.
1: Accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla crisi in atto. L'intesa potrebbe essere firmata già nel weekend o al massimo lunedì. Ci riferisce Massimiliano Cocchi.
2: L'annuncio questa volta arriva dal premier del Pakistan, Shehbaz Sharif, che ha mediato tra Iran e Stati Uniti e sui social scrive: è stato raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo. La pace non è mai stata così vicina. Una buona notizia che arriva al termine dell'ennesima giornata vissuta tra aperture diplomatiche e minacce militari. Per tutto il giorno sui media erano rimbalzate anticipazioni sui punti dell'accordo. Dallo stretto di Hormuz al nucleare veniva ipotizzato tutto e il contrario di tutto. Tanto che Donald Trump era intervenuto per accusare Teheran di diffondere fake news, facendo risalire il termometro della tensione. In serata il ministro degli esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha chiesto ai media di evitare speculazioni sul contenuto del documento finale, proprio per non mettere a rischio l'esito dei colloqui. Intervento molto apprezzato da Donald Trump, che al sito di informazione Axios ha dichiarato che la firma potrebbe arrivare già nel weekend o al massimo lunedì. Un indizio che sembra confermare questa ipotesi è la partenza per l'Europa di 4 aerei cargo statunitensi carichi di attrezzature di sicurezza in vista di un possibile viaggio del vicepresidente J.D. Vance a firmare il memorandum, probabilmente a Ginevra. Infatti ci sarebbero J.D. Vance da una parte e il presidente del Parlamento iracheno Mohammed Ghalibaf dall'altra.
1: Il conflitto russo-ucraino, scambi di attacchi con droni tra i due paesi la notte scorsa. L'esercito di Kiev avrebbe colpito numerosi impianti petrolchimici. Le forze di Mosca invece hanno attaccato la regione ucraina di Sumy. Ci dice tutto Vito De Torre.
3: La guerra tra Russia e Ucraina continua a colpire anche lontano dal fronte. Nella notte un attacco con droni ucraini ha raggiunto il Tatarstan nella Russia centrale, a circa 1600 km dal confine. Per motivi di sicurezza sono state annullate le celebrazioni della festa della Russia. Kiev ha inoltre rivendicato attacchi contro due raffinerie di petrolio della zona. Secondo il sindaco di Mosca, una decina di droni diretti verso la capitale sono stati intercettati dalla difesa aerea. In Ucraina una donna di 44 anni è morta e un'altra è rimasta gravemente ferita in un attacco russo con droni nella regione di Sumy. Intanto Kiev prepara una nuova richiesta di aiuti. Agli alleati saranno chiesti altri 20 miliardi di dollari per rafforzare le proprie capacità militari.
1: In un'epoca storica segnata da conflitti armati, fratture geopolitiche, crescenti disuguaglianze, sfide climatiche e mutamenti tecnologici, il fondamento dell'azione politica ed economica deve essere sempre la dignità di ogni persona umana. Lo sottolineano i presidenti delle conferenze episcopali dei paesi del G7 che lanciano un appello comune ai capi di Stato e di Governo in vista del prossimo vertice in programma dal 15 al 17 giugno in Francia. Nel documento i presuli esortano i potenti della terra a costruire ponti per la pace, la giustizia e la dignità umana. Il delitto di Garlasco, Alberto Stasi uscirà dal carcere e verrà affidato in prova ai servizi sociali. La misura non è collegata all'eventuale revisione del processo, ma ci racconta tutto nei dettagli Beatrice Bossi.
4: Dopo quasi 11 anni Alberto Stasi si prepara ad uscire dal carcere. Condannato in via definitiva per l'omicidio di Chiara Poggi, va verso l'affidamento ai servizi sociali. I giudici del Tribunale di Sorveglianza lo hanno ascoltato oggi in una udienza in gran segreto e si riservano un tempo di 5 giorni per depositare la sentenza. Dal 2023 Stasi è in regime di semilibertà, lavora in una società con mansioni amministrative e ogni sera torna a dormire nel carcere di Bollate. La sua buona condotta e i pochi anni di pena residua poi fanno il resto. Dalla Procura Generale è già arrivato il parere positivo, di fatto manca solo la formalità del Tribunale. L'eventuale concessione dell'affidamento in prova, è bene sottolineare, non è collegata con l'ultimo filone del processo di Garlasco, quello che vede unico imputato Andrea Sempio e che eventualmente potrebbe portare alla revisione della condanna di Stasi.
1: Da nord a sud, giovani vite stroncate a causa di incidenti stradali. Il servizio è di Alessio Orlandi. Vediamo.
5: Due incidenti mortali a poche ore uno dall'altro, vittime un ragazzo di 18 anni e uno di 17. Il primo, intorno alla mezzanotte, alla periferia di Milano, un monopattino su cui viaggiavano in due, si è scontrato con una macchina forse a causa di una mancata precedenza. Ad avere la peggio, il passeggero del mezzo elettrico, morto poi in ospedale. Sempre nel milanese, questa mattina un centauro di 43 anni ha perso il controllo della moto ed è andato a sbattere contro due auto nel senso di marcia opposto lungo la strada provinciale 2 all'altezza di Trezzo sull'Adda. L'uomo è morto sul colpo. Con l'accusa di omicidio stradale è finito invece ai domiciliari il 18enne che intorno alle 4 di questa mattina a San Nicandro Garganico in provincia di Foggia ha investito e ucciso l'amico di un anno più giovane. Il minorenne stava rientrando a casa a piedi dopo aver partecipato ad una festa. Il conducente è risultato positivo ai test di alcol e droga. Tragedia sfiorata nella notte anche a Roma, dove un'auto con tre giovani a bordo è uscita di strada precipitando in una scarpata profonda 5 metri lungo via della Cicchignola. Sono stati salvati dai vigili del fuoco.
1: Un elicottero privato è precipitato stamani sulla sponda piemontese del Lago Maggiore, provocando un morto e tre feriti. Ci racconta tutto Amelia Cartia.
6: Sarà disposta l'autopsia sul corpo di Adrian Breiner, l'imprenditore 72enne, con doppia cittadinanza italiana e svizzera, morto stamattina nell'incidente che ha visto precipitare l'elicottero privato che stava pilotando a Solcio di Lesa, in provincia di Novara, sul Lago Maggiore. Non sono invece in pericolo di vita le altre tre persone che erano con lui a bordo del velivolo. Si tratta di tre turisti tedeschi, ospiti della villa dove Breiner risiedeva, sulla foce dell'Erno. Ancora da chiarire le cause dell'incidente che ha ucciso l'uomo, che era molto conosciuto e attivo nella vita culturale della zona. Secondo le testimonianze rese da chi ha visto la scena da terra, l'elicottero, appena alzatosi in volo dal giardino della villa, avrebbe percorso appena qualche centinaio di metri prima di avvitarsi su se stesso, tornare indietro e infine schiantarsi al suolo. Per accertare la dinamica del fatto, l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza in Volo ha aperto un'inchiesta, mentre la Procura di Verbania ha aperto un fascicolo contro ignoti e procederà per le ipotesi di omicidio colposo e lesioni colpose.
1: E c'è stato un incendio in un'azienda di materiale plastico del Mantovano. 800 dipendenti sono stati evacuati e la situazione è ora sotto controllo, ci riferisce Marco Bergamaschi.
7: Nel pomeriggio i vigili del fuoco hanno circoscritto l'incendio al solo deposito, evitando la propagazione delle fiamme alle altre strutture dello stabilimento, e le prime rilevazioni dell'Agenzia regionale per l'ambiente non hanno evidenziato valori critici. L'emergenza, secondo fonti locali, è di fatto finita e le ordinanze adottate dal sindaco di Mantova e dei primi cittadini di alcuni comuni dell'Interland, che invitavano a titolo precauzionale a tenere chiuse le finestre e a non stazionare all'esterno, sono state revocate dalle 18. Restano invece in vigore, sempre secondo fonti locali, i divieti nell'area entro 700 metri dal luogo del rogo. L'incendio era scoppiato stamani in un magazzino di materiali plastici di un'azienda chimica nella zona industriale di Mantova. Le fiamme avevano causato una densa nube di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Gli operai sono stati evacuati e ha fatto sapere l'azienda non ci sono stati feriti. Le procedure di emergenza previste sono state subito attivate, ha aggiunto sempre l'azienda. Numerose le squadre dei vigili del fuoco di Mantova e di altre province intervenute sul posto per domare le fiamme.
1: Gli Stati Uniti annunciano sanzioni contro la compagnia petrolifera statale di Cuba. Si aggravano quindi le conseguenze dell'embargo energetico americano, ma il governo dell'Havana reagisce alle pressioni con alcune contromosse a sorpresa. Maurizio Dischino.
8: Cuba ha annunciato riforme economiche di liberalizzazione e decentramento. Tra le novità, l'autorizzazione agli investimenti da parte dei cubani all'estero e la fine dei sussidi ai prodotti. È la risposta del presidente cubano Miguel Díaz-Canel alla nuova pressione degli Stati Uniti. A fine gennaio il blocco navale imposto dal presidente americano Donald Trump per impedire l'arrivo di petrolio all'isola caraibica. Ieri le sanzioni contro la compagnia statale del petrolio e del gas, Union Cuba Petroleo, annunciate da Marco Rubio. Rubio, segretario di Stato americano nato a Miami da esuli cubani. Rubio ieri ha comunicato l'inserimento della compagnia statale cubana nell'elenco delle organizzazioni sanzionate dagli Stati Uniti, sostenendo che anni fa ha illecitamente espropriato i beni a proprietari americani. Nel frattempo a Cuba si aggravano le conseguenze dell'embargo energetico americano. Secondo il Ministero della Salute, a causa delle interruzioni di approvvigionamento di elettricità ed acqua, 95.000 persone sono in attesa di un intervento chirurgico, tra cui oltre 5.100 pazienti oncologici.
1: Il presidente della FIFA, Infantino, punge la nostra nazionale di calcio esclusa dai mondiali. Sentiamo in che modo con Federico Plotti.
9: Sono diventate ormai un caso le parole spiacevoli del presidente della FIFA, Infantino, che dopo la partita inaugurale dei campionati del mondo di ieri tra Messico e Sudafrica, in un'intervista a una TV brasiliana, ha ironizzato sull'ennesima esclusione dell'Italia, la terza consecutiva dal mondiale. Stiamo valutando di allargare il numero delle nazionali partecipanti da 48 a 64, ha detto Infantino. Magari così gli azzurri riusciranno finalmente a qualificarsi, altrimenti possiamo pensare a un torneo a 208 squadre, aggiunto scherzando ancora sull'ultima debacle della nostra nazionale. Battute certamente pronunciate però dal numero uno del calcio mondiale, che non sono andate giù in primis al nostro ministro dello sport. Voglio sentirlo, quanto ho ascoltato e letto mi lascia perplesso, ha detto Andrea Abodi. Infantino umilia l'Italia, si ricordi che è su quella poltrona anche grazie ai voti della nostra federazione, ha detto Gaetano Amato, deputato dei 5 Stelle.
1: È stata un'uscita infelice, una caduta di stile che ha ferito il sentimento dell'intera comunità sportiva italiana. Questa la considerazione in ambienti della Federcalcio dopo le parole, come sentivamo, di Gianni Infantino sull'Italia, con l'ironia sulla necessità di un mondiale a 64 squadre, o forse a 228, affinché gli azzurri si qualifichino. Proseguiamo il giornale con una notizia di arte. Addio al pittore britannico David Hockney, uno dei più importanti artisti contemporanei. Alessandra Camarca.
10: Si è spento a 88 anni l'artista britannico David Hockney, considerato una delle figure più influenti e rappresentative dell'arte contemporanea, le cui opere hanno raccontato il mondo con i caratteristici colori brillanti. Dalla luce della California allo Yorkshire alla Normandia, ha raccontato con le sue opere la vita di oggi. I suoi lavori, icone pop ispirate ai grandi della storia dell'arte, hanno raggiunto quotazioni milionarie. Dopo una vita corredata di successo e capacità di rinnovamento, Hockney lascia un'opera immensa e vibrante di colori. Dai paesaggi verdeggianti della sua Inghilterra natale alle piscine turchesi della California. Figura emblematica della pop art degli anni 60, l'artista si è distinto per la capacità di cambiamento, padroneggiando le tecniche accademiche prima di abbracciare le nuove tecnologie con le sue opere realizzate su iPad dopo i 70 anni. Mi interessa tutto ciò che produce una figura, spiegò nel 2013. Iconoclasta, anche fuori dallo studio, rifiutò più volte il titolo di cavaliere e declinò l'invito a ritrarre la regina. Nonostante lutti, polemiche e problemi di salute, Hockney ha continuato a lavorare con una disciplina quasi ostinata. In oltre 60 anni di carriera ha attraversato pittura, fotografia, scenografia, paesaggio e ritratto. Fin dagli anni 60 Hockney sfidò apertamente le convenzioni sociali e artistiche. Con i capelli biondo platino, gli occhiali tondi e la sigaretta sempre accesa, divenne anche un personaggio della scena culturale tra Londra e gli Stati Uniti, vicino ad Andy Warhol, Ossie Clark e Dennis Hopper.
1: Siamo in chiusura di giornale, grazie per la cortese attenzione. Vi segnalo a seguire il film Leoni per Agnelli, diretto da Robert Redford con Meryl Streep e Tom Cruise. Buona visione a tutti voi e lieta serata.

0: Tra poco, su TV 2000, un cast stellare diretto da Robert Redford, il film Leoni per Agnelli.
1: Ami l'estate, ma il crespo spegne la tua luce? Fructis lisci diamante, il nuovo termoprotettore con cheratina e tecnologia illuminante. Extra lucentezza immediata ed effetto anticrespo. I capelli più brillanti di sempre con Fructis lisci diamante da Garnier.
2: Come padre della sposa, con grande piacere, non proprio oggi.
3: Qui c'è bisogno di un aiuto, come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent, tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Condividere vuol dire che la tua vita diventa la mia e la mia diventa la tua. Da noi non c'è chi salva e chi è salvato, ma ci si salva insieme.
2: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
3: Ma l'integratore di cui mi parlavi?
4: Ce l'ho sulla punta della lingua.
5: Per una ricarica di energia dopo i 50 anni, vitamina B12 IBSA in film ultrasottile si scioglie in bocca in pochi secondi. Vitamina B12 IBSA, oggi si prende così, dalla ricerca IBSA, prodotto in Italia.
6: Ma il colesterolo?
7: Dai, la parmigiana è verdura.
8: Con il colesterolo non si scherza.
9: Prova Danacol.
10: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
9: Basta scuse, prova Danacol.
10: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
11: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti.
12: Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte.
11: Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
13: Mozzarella Galbani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galbani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
14: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
15: Vedi anche tu.
16: Benvenuti. Siete nell'oasi della freschezza. Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana?
17: Eh sì,
18: ma questa è speciale.
17: È la granita siciliana a senso freddo.
16: La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori.
17: Con tanto succo di frutta. E così cremosa. Creata secondo la tradizione.
16: Freddo, eh? Granita siciliana a senso freddo. Il gusto che rinfresca.
19: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta.

0: JD organizza un torneo di Madden. Cazzo fai in piedi così presto?
1: Mi sono visto con Malley.
2: Richiesta di divorzio dal marito, il rapper Billy Dog. Dopo l'ormai noto Pacific Rim Tour di Fate e Billy Dog l'estate scorsa, in cui Fate ha chiesto in diretta ad un reporter giapponese quante ore ci vogliono in pullman per andare da Tokyo a Pechino. Passiamo ora al nostro servizio speciale.
0: Tu e di chi avete parlato voi due?
1: Di voti.
0: Ti vuole bocciare? Ti vuole bocciare, vero?
1: No, non mi vuole bocciare.
0: Sai già che ne sarà di te. Eh? Sai che ne sarà di te.

0: Cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con Effetto Notte e bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi. In un rapporto sono più pericolosi i silenzi o le bugie? È la domanda che si fa il nuovo film di Gabriele Muccino, che si intitola Le cose non dette. In questo film ci sono attori molto amati del nostro cinema: Stefano Accorsi, Miriam Leone, Claudio Santamaria, Carolina Crescentini, e stiamo per incontrarli e parleremo con loro proprio di tutto questo. La storia, una coppia apparentemente felice, in realtà in crisi, un tradimento, un'altra coppia di amici l'invita per una vacanza a Tangeri e qui le cose esplodono. Guardate.
1: Penso spesso a quello che è successo in quei giorni.
2: Ma è stupendo.
3: Non sembrava più così importante.
1: E io ho dovuto fare tanti conti con me stessa.
3: Quel bacio solo.
1: Ci sarà per sempre un prima e un dopo Tangeri.
3: Come un sogno che non tornerà.
1: Da dove vuole che cominci?
4: Io sono tutti i personaggi di questo film. Forse sono ancora di più quelli femminili e un pochino più giudicanti di quelli maschili, se proprio vogliamo dirla tutta. Ma questo lo sono stato forse sempre, forse anche nell'ultimo bacio. Se analizzi bene, le donne hanno un po' più di lucidità rispetto agli uomini. E questo forse è proprio il mio pensiero sulla vita.
5: Sei la donna più speciale che abbia mai conosciuto, lo sai.
1: Ho avuto paura di perderti ultimamente.
6: Ho pensato che un viaggio avrebbe fatto bene un po' a tutti.
7: Io lo direi voi che non sono più una bambina.
8: A 13 anni sei una bambina.
9: Vittoria!
0: Oh. Le cose non dette, che cosa sono? Sono più le bugie o i silenzi? Chi mi risponde?
10: Un po' tutte e due.
11: Tutte e due.
10: Perché se dici una bugia non stai dicendo la verità, quindi lì anche c'è un non detto, no? In questo film si trasformano, cioè ti mostrano proprio come le cose che non si dicono diventano da una piccola pallina di neve, si trasformano in una valanga devastante.
12: In questo film ci sono anche tante cose dette male, no? Vedi il mio personaggio e le conseguenze che creano le cose dette male, che a volte sarebbe meglio tacere.
13: Le cose non dette parla proprio di rapporti, cioè le cose non dette, o quello che diciamo, quello che non diciamo, quello che lasciamo fuori dalla foto che ci facciamo ogni volta che... sono sempre scelte, in qualche modo consapevoli o inconsapevoli, quindi vai proprio a toccare qualcosa di cardine dei rapporti.
12: E anche le cose che non diciamo a noi stessi, perché poi c'è un non detto, cioè noi dentro di noi magari abbiamo una verità silente da qualche parte, ma la lasciamo lì inconsapevole, no? E quindi quanto sia importante.

0: Importante dirsi delle cose per avere la consapevolezza di a che punto siamo della nostra vita, perché siamo in crisi, come reagire alle frustrazioni, ai fallimenti, alle cose davanti cui ti mette la vita.
1: Buonasera e bentornati.
2: Grazie.
1: Grazie. Ma ce la prendiamo una carbonara da dividere?
2: Anche due, direi.
3: Avrei potuto fermare tutto in quel momento. Fino ad allora c'era stata solo una conversazione tra un docente e una sua studentessa.
1: Blu.
3: Blu, se solo mi fossi fermato lì, avrei salvato tutti.
1: Buonasera e bentornati. Ah, grazie.
4: Lei è una mia allieva, sapete?
2: Ah, ma dai.
4: Si chiama Blu.
1: Buonasera.
2: Ciao, piacere.
1: Piacere mio.
4: Lei è Elisa, mia moglie, Anna e Paolo.
1: Ciao, Blu.
2: Ciao.
1: Allora, buona continuazione. Vi porto
5: Grazie.
1: subito l'acqua.
2: Grazie.
5: Hai visto che brava lei che studia e lavora?
3: Sì, cazzo. Sarebbe bastato parlare.
6: Prima arrivano le cose che riesce a dire, poi se non vengono ascoltate, non vengono accettate, allora vengono trasformate e iniziano a diventare bugie. Se anche le bugie non bastano, allora arrivano i silenzi. Quando arrivano i silenzi arriva anche la distanza più
7: Mi
6: incolmabile.
7: sono sembrati veramente tanto vigliacchi, non so se per forza è una cosa negativa, no? Magari sono spaventati, come la vedete voi?
4: Io mi riconosco sempre molto nei personaggi di Gabriele Muccino, cioè nel senso che magari non è che proprio l'aneddoto è uguale, però cioè questa cosa di cioè, i momenti di difficoltà, i momenti, cioè, ma anche questa cosa che uno dice, cioè, alle volte, cioè, nella vita noi facciamo delle cose che non ci aspetteremo da noi stessi e che poi facciamo fatica ad ammettere. E poi hai di fronte persone che sembrano proprio dei paladini della rettitudine e invece fanno le stesse
7: No, ma
4: cose che. Non nel
7: certo.
4: senso che a me questa cosa mi parla tantissimo. E magari appunto mi rivedo anche magari in cose del personaggio di Claudio, del personaggio di Carolina, ma del personaggio anche di Miriam. Cioè la cosa bella secondo me è proprio questa qua, che lui riesce, Gabriele, a beccare delle cose, dire la verità, dire le bugie, mentire. Ma anche solo capire cosa dire, come dirlo, come diceva Carolina, le cose dette male. Io credo veramente che. No, io mi riconosco tanto,
7: Ma
4: cioè,
7: non
4: non lo
7: è
4: so, io riesco ad empatizzare, non li
7: empatizzato.
4: giudico, non
7: Ma
4: riesco a
7: sicuramente anche
4: giudicarli.
7: lui era
4: No, ma non
7: empatizzato,
4: sto
7: non è
4: litigando, non sto
7: tradito.
4: litigando!
8: Che avrei dovuto fare? Prendermi la responsabilità di interferire con il loro destino.
9: Lo sai che c'è? Che tu sei l'unico amico vero che c'è.
10: Se non ne fossi sicura, non te lo direi,
9: Ma di
10: no?
9: che stai parlando?
8: Parla che chiudi sta pratica.
6: Dal suo punto di vista, vorrebbe, cioè, vorrebbe entrambe, vorrebbe la moglie perché l'ama e vorrebbe l'amante perché
7: Ma questo
6: gli dà quel
7: troppo,
6: brivido che ha perso con la
7: è
6: moglie.
7: troppo
6: Quindi però è troppo
7: facile.
6: facile, infatti
7: Senti,
6: i guai più grossi nascono proprio da questa
7: esatto.
6: illusione di
7: Sono.
6: essere Dorian Gray quando non siamo. La vigliaccheria, sai, è paura a esporsi fondamentalmente. È paura a riconoscersi,
7: Anche
6: è
7: a
6: paura
7: prendersi le responsabilità, no?
6: a guardarsi dentro, è paura a prendere responsabilità morali.
10: Vuoi sapere un segreto?
3: Che ci fai qua?
10: Io esisto. Esiste anche tanto.
11: Ma che stai chiamando qua? Basta!
12: Non vedo l'ora di andarmene di casa!
6: Beh, quando urli sei ancora vivo,
7: Esatto,
6: in qualche
7: infatti.
6: modo. Quando smetti di urlare e implodi e tieni per te i tuoi segreti, sei in una fase più pericolosa, perché è un po' il vero inizio della vera fine.
3: Sarebbe bastato parlare.
0: Diciamo che Gabriele prepara molto l'attore all'arrivo in scena, cioè noi non arriviamo mai a quel tipo di scene a freddo, no? È come lo sportivo che fa prima un grande riscaldamento prima della corsa. Quindi il fatto di aver provato tanto, di aver creato il gruppo prima anche di iniziare le riprese, mi ha fatto arrivare che mi sentivo parte del gruppo. Poi è chiaro che Gabriele ti costringe a tirare fuori veramente tanto e a ascoltare la tua pancia ed esprimere delle emozioni viscerali. E quindi quello poi è bello per un attore, no? È una grande possibilità.
7: Quindi Muccino Style c'è anche questa volta, chiaramente.
4: Claudio ha due neologismi
7: Ecco,
4: sul
7: dice
4: Muccinema.
7: il
0: Ah, sì.
7: Muccinema.
9: Forse il silenzio è stata la mia autodifesa. L'unica vita che conta è quella che abbiamo davanti.
13: E adesso il cinema che racconta la realtà, che riflette sulla realtà, la vicenda dello studioso Giulio Regeni, scomparso al Cairo e poi trovato morto in circostanze decisamente drammatiche. A 10 anni da tutto questo, un docufilm ricostruisce quello che è successo, c'è un processo che è tuttora in corso, ma soprattutto ci restituisce un ritratto dei suoi genitori fatto di grande coraggio e dignità.
14: Non vi dico che cosa non hanno fatto a quel viso, che in quel momento ho detto qua tutto il male del mondo si è riversato su lui.
15: A parlare Paola Defendi, la coraggiosissima mamma di Giulio Regeni, sulla cui scomparsa, sul cui corpo, sulla cui vita si è davvero abbattuto tutto il male del mondo. E questo documentario bello, appassionante di Simone Manetti lo racconta al meglio.
14: L'ultima volta che noi abbiamo visto Giulio era il 24 gennaio del 2016.
15: Intanto ricostruisce la persona Giulio Regeni, uno studioso, dottorando a Cambridge, esperto di mondo arabo. Al Cairo conduce una ricerca sui sindacati autonomi degli ambulanti, ricerca evidentemente sgradita alle autorità. Qui troverà la morte, sparisce il 25 gennaio del 2016 e viene ritrovato il 3 febbraio, il corpo orrendamente torturato.
16: Dimostra segni di tortura.
17: Pugni, calci, uso di strumenti contundenti, bastoni, mazze.
18: Dita rotte, punciature di sigarette su tutto il corpo.
15: A 10 anni della sua scomparsa questo docufilm tenta di ricostruire quello che è successo. Regeni era una spia? Evidentemente no. Altre piste ancora più fantasiose furono messe in piedi, svela il racconto, dalle autorità egiziane nel tentativo di depistare da quello che davvero era successo. Intanto a partire dal 2024 si celebra in Italia un processo nei confronti di 4 alti funzionari egiziani assenti e il processo è stato filmato interamente dal regista del film. Quello che vediamo permette di capire.
19: Quello che a noi interessava era il 25 gennaio 2016, esattamente le 19:51 e 43 secondi, che era l'ultimo aggancio del telefono di Giulio Regeni alla rete cellulare egiziana, segnatamente attraverso il ponte ripetitore della metropolitana della stazione di Tocchi.
15: Contano soprattutto le testimonianze eccellenti, non solo quelle dei genitori, ma anche quella dell'avvocato di Regeni, Alessandra Ballerino.
20: Ci sono stati tantissimi tradimenti e tantissime omissioni intorno a Giulio. Bastava dirgli questo, ad esempio, bastava dirgli guarda che dei funzionari della National Security sono venuti a casa, hanno chiesto di te. Giulio stava tornando, cioè doveva tornare per le vacanze di Natale a casa, non sarebbe più tornato in Egitto.
15: Emerge un quadro misterioso e al tempo stesso inquietante. Giulio non ha fatto nulla di male, ma è stato tradito. I suoi genitori non si stancano di chiedere giustizia. Dopo 27 udienze e 17 mesi di processo, questa giustizia però si è bloccata nell'ottobre del 2025 a causa di un'eccezione presentata dalla difesa. E questo docufilm, che tiene incollati alla poltrona come un thriller, ma è drammaticamente vero, offre il suo contributo alla necessità di continuare a cercare una verità che non è soltanto politica, ma anche e soprattutto umana.
13: Adesso ci fermiamo un momento, qualche minuto di pubblicità, restate là perché tra poco qui ad Effetto Notte ci sono Christian De Sica e Lillo per raccontare un film che fa sorridere, ma insomma mette anche qualche brivido, lo scopriamo tra pochissimo con loro qui ad Effetto Notte.
21: Beh, lui vuole che tu fai parte di sua famiglia.

0: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
1: Come padre della sposa, con grande piacere. Oh, non proprio oggi.
2: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
3: Benedetta tu.
4: Benvenuti. Siete nell'oasi della freschezza.
5: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana?
6: Eh sì, ma questa è speciale.
7: È la granita siciliana senso freddo.
4: La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori.
6: Con tanto succo di frutta. E così cremosa. Creata secondo la tradizione.
5: Freddo, eh?
4: Granita siciliana senso freddo. Il gusto che rinfresca.
8: Prova Prondi Amico Super TV.
9: Un telefono?
8: Per sentire la televisione.
10: Con Brondi finalmente sento anche la TV.
8: Brondi, chi parla?
11: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci

0: abiti succinti, si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
1: La sensazione magica di indossare vestiti nuovi svanisce lavaggio dopo lavaggio. Per Lana, deterge e rinnova fibre e colori. Per capi come nuovi, in soli 10 lavaggi. Nuovo? No! Lavato con Per Lana. Per Lana rinnova tutti i tuoi capi, non solo quelli in lana.
2: Incontinenza può voler dire cambiarsi spesso.
3: Io uso Lines Specialist Lady e non rinuncio a fare quello che mi piace.
4: Lines Specialist Lady, grazie al suo cuore assorbente blocca fuoriuscite, cattura le perdite di urina. E solo tu sai di indossarlo.
5: Pronta?
4: Lines Specialist, protezione e discrezione.
6: Nonna, il volume della televisione è troppo forte.
7: E perché non sento bene?
6: Prova Prondi Amico Super TV.
7: Un telefono? Per guardare la televisione?
6: Metti le cuffie. Premi il tasto blu sul telefono.
7: Incredibile! Sento proprio bene.
6: Inizia il tuo programma preferito.
7: Con Brondi finalmente sento anche la TV.
6: Brondi, chi parla?
8: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
9: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
10: L'estate mette alla prova i tuoi ricci. Scegli Fructis Metodo Ricci con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione per un effetto anticrespo e elasticità immediata. Fructis Metodo Ricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.
11: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
12: Ma il colesterolo?
13: Dai, la parmigiana è verdura.
14: Con il colesterolo non si scherza.
15: Prova Danacol.
16: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
15: Basta scuse, prova Danacol.
16: Danacol, i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
17: Che ha di affascinante per voi quel quadro?
6: Si muove, guarda!
17: Che sciocchezza!
18: Viaggiatori di Narnia, benvenuti.
19: Pretendo di sapere subito dove diamine mi trovo!
20: Siete sul veliero dell'alba.
21: Avanti verso il nostro destino!
22: È lì l'origine dei vostri problemi.
23: Come si può fermare?
22: Rompendo il suo incantesimo. Siate forti, non cadete in tentazione.
23: Aslan, aiutaci.
24: Le cronache di Narnia, il viaggio del veliero. Domani in prima serata.
25: È da tempo una realtà, sempre più le serie televisive, le grandi serie televisive sono in grado di fare breccia nel cuore del pubblico. Anche per questo da qualche anno i giornalisti cinematografici hanno deciso di dare un premio, un nastro d'argento speciale alle grandi serie televisive. Allora andiamo a curiosare tra i vincitori di quest'anno in una serata fatta di glamour, passione, ma soprattutto di protagonisti che sono sempre più popolari nelle case di ognuno di noi.

0: Nelle ultime settimane ha fatto un bel rumore con i suoi casi.
1: Il mio compito è fare tutto il possibile per difendere il mio cliente.
2: Hai passato tu l'audio alla stampa?
1: Ho tirato su un bel casino, eh?
3: Con calma, avvocato, uno alla volta e mi raccomando, domande intelligenti.
4: Questo premio è la dimostrazione che, e lo è già da diversi anni, che questa separazione tra cinema e serie non c'è. E oggi ti festeggiamo in un ruolo bello e anche un po' inconsueto, no? Rispetto a quello che abbiamo visto finora di te.
3: Sì, da un punto di vista tecnico, professionale, no, non ci sono differenze, siamo le stesse persone, con le stesse troupe che girano negli stessi luoghi, quindi sono una differenza di formato e a volte di, non a volte, e di destinazione, no? Di piattaforma invece che grande schermo, quindi forse da un punto di vista fotografico ci sono alcune differenze, dal punto di vista di ordine del giorno, di piano di lavorazione, sì, perché ovviamente un film è più compresso, in meno settimane, quindi paradossalmente c'è un po' più di tempo per fare bene le cose, però da un punto di vista tecnico ormai no.
4: E quello che non cambia è sicuramente l'affetto del pubblico che ti ha premiato con questa serie e che ti aspetta nel film di Ferzan. E questo lo possiamo dire, perché cioè, il cast è uscito.
3: Sì, no? sì, si può dire.
4: E che altro ci puoi dire?
3: Pochissimo.
4: Titolo?
3: Ma non lo so, perché non è definitivo, non mi far dire robe che poi Ferzan si arrabbia.
5: Signori, il problema di questa città è una carenza di educazione civica. Roma ormai è una città spenta, sporca, abbandonata. È sozza Roma. Roma è sozza. Che ne è della grande città tanto celebrata da Tito Livio, da Goethe, da tanti scrittori? Non esiste più.
6: È una bella soddisfazione, anche perché mi sono cimentato in un'autostrada nuova da percorrere, che è quella della serie. Le serie sembrerebbero fatte più per registi giovani, pieni di forza, di energia, di cose. E alla fine, con i miei anni, sono riuscito anche a farne 4 di stagioni di Vita da Carro. È stata un'impresa molto faticosa, molto, però che mi ha dato anche tante soddisfazioni.
4: Con grande piacere da parte del pubblico. Infatti ci riflettevo preparando questa intervista. Alla fine quest'anno tu hai appunto Vita da Carlo, la nuova stagione, il film appunto che
6: il
4: è andato
6: film,
4: su
6: scuola,
4: Paramount.
6: Poi
4: sei stato pure sindaco per un giorno, quindi è un rapporto continuo che non si ferma mai e che si muove su tanti livelli diversi. Ci hai pensato a questo, Carlo?
6: Sì, diciamo così, mi commuove tutto questo affetto, questo amore che la gente ha per me, però è assolutamente ricambiato da parte mia. Io devo tutto anche al pubblico, devo anche al mio talento, devo anche alla fortuna che mi ha aiutato, sì, sicuramente, perché ci vuole anche un pizzico di fortuna in questo, di coincidenze che si incontrano, però anche il pubblico con il suo affetto e con la sua stima mi ha aiutato tantissimo. Ed è per questo che sono andato avanti, ecco.
7: Andiamo su, forza, dai. È tardi, dai, che chiudo il teatro, se no rimani qua chiuso fuori, dai.
4: I 50 anni fa moriva la grande scrittrice del mistero Agatha Christie. Dai suoi libri sono stati tratti film di grande successo, Assassino sul Nilo, Assassino sull'Oriente Express. In genere il meccanismo è questo: un delitto, un'indagine e un grande cast. Adesso con questo schema si confronta una coppia di attori comici del nostro cinema, Christian De Sica e Lillo, lo fanno decisamente a modo loro, c'è un delitto tra le nevi e pensate un po', il titolo di questa storia è Agatha Christian, ecco quello che ci hanno raccontato.
8: Dottore, la prego, potrebbe tastare il polso?
9: Ma che tasta, è morto, non c'è niente da constatare.
10: Morto? Non dire proprio, il polso batte.
9: Ma che gli tasta? Quello è vivo, è quest'altro che è morto, che tasta?
10: È morto.
4: Ma io comincerei subito dalla domanda, ma l'assassino chi è? Me lo dite o smontiamo subito tutto?
9: No, che cosa? Non ho capito. No,
4: l'assassino chi è in questo
9: ma
4: film?
9: Ma no, che sei matto, se ti dico l'assassino non ci viene più nessuno a vedere il film. No. Questo è un giallo comico.
4: Ecco, appunto.
9: E devo dire che Carlo Spuglielli era l'unico che poteva realizzare un film così. Certo. Mettere le due cose insieme non è facile. Poi in Italia non è stato mai fatto. In Vita c'era con delitto, in America sì, in Inghilterra per carità. Ma in Italia è la prima volta. Ed è stato interessante. Anche perché a me, ad esempio, molte volte i gialli da solo non riesco a capirli. Invece con i comici entro meglio dentro il
11: Ma lei
10: È Agatha Christie.
11: No, Christian Agatha. Prima il nome e dopo il cognome.
10: Ma non ci posso credere, la posso toccare?
11: Che tu? Che io veramente con queste mani?
10: Ma lo sa che io mi sono arruolato grazie a lei, dopo che ha risolto il caso delle siamesi decapitate? Ma lei è un genio.
11: Ma insomma, basta, si può sapere che cosa vuole.
12: Tu ti chiami, in realtà sei Christian Agatha.
11: Christian Agatha.
12: Christian Agatha, cioè, ma sei
11: ma un po'... si doveva chiamare Diritto sulle nevi. Poi dopo hanno chiamato Agatha Christie.
12: Sei un po' la Poirot, sei un po' l'Abruzzone.
11: Sì, anche un po' antipatico.
12: Antipatico? Perché?
11: Beh,
12: antipatico?
11: Sì, perché Saladina.
12: È antipatico.
11: È
10: un adorabile antipatico. Come
11: all'inizio il ragazzino lo mando via, poi io dico vai via, bambino.
10: Però fa ridere, cioè diciamo il personaggio è snob, un po' antipatico, fatto da un attore come Christian, può essere molto, molto divertente e anche molto empatico.
13: Il mio nome è Cuozzo. Vanni Cuozzo. Brigadiere scelto.
11: Scelto male.
12: Senti, invece il tuo personaggio, appunto Vanni Cuozzo, se non sbaglio, è un brigadiere scelto, ma come c'è finito in Val d'Aosta?
10: Non si sa.
12: Cioè,
10: non
12: che ha fatto?
10: Per non doveva fare quel mestiere, lui non doveva fare quel mestiere, non era adatto. Era ovviamente uno di quelli che dice, ma che faccio nella vita io? Non sapeva cosa fare, a un certo punto mi arruolo, vediamo che succede. C'è uno così perché non è negato, completamente negato per fare l'investigatore e si ritrova, infatti questa è la cosa, il cortocircuito interessante della storia, invece ha a che fare casualmente con il più grande detective d'Europa, capito?
12: Capisci,
10: uno come lui.
11: E poi lui è anche odiato dagli animali.
12: Sì, questo cagnolino che lo azzanna.
11: Solo quello.
10: L'orso pure.
12: L'orso.
10: Pipistrello.
11: Pipistrelli.
14: Ciao, piccolo.
15: Com'è il piccolo dolce cagnetto?
12: Sono i 50 anni dalla scomparsa di Agatha Christie, no? Allora, comincerei da Christian, insomma lo chiedo a tutti e due. Christian, ma Agatha Christie per te...
11: Beh, Agatha Christie è stata una grande scrittrice, una grande... Noi no, non siamo... Agatha Christie non è così... Però vedi, le mode si respirano nell'aria, chissà perché, è venuto proprio fuori in questo momento di fare questo genere di film, anche un pochino perché c'era questa ricorrenza di Agatha Christie.
12: Ma li hai letti i libri? Sì.
11: Ma quando ero ragazzino. Sì.
12: Poi c'è un bel immaginario legato al cinema e vi volevo un po' stuzzicare su questo, perché io mi ricordo questi filmoni, cioè Assassino sull'Orient Express, Assassino sul Nilo con questo grande
10: cast. Ci stanno questi grandi film ispirati proprio esattamente a alla letteratura di Agatha Christie, bellissimi, che io amo i gialli, e poi esiste anche il filone sempre inglese, anglo-americano se vuoi, della black comedy gialla, cioè i vari Invito a cena con delitto eccetera. Che
11: Assassino sull'Orient Express c'è dentro, c'è del
10: sì, comico. Sì, ma quello c'è sempre, l'umorismo inglese c'è sempre fuori in qualche modo, effettivamente è vero. E io amo questi film tantissimo, li guardo sempre volentieri, sono un amante dei gialli.
12: Hai qualcuno che hai preferito in particolare, insomma, dei film classici ambientati, Assassino sull'Orient Express, Assassino sul Nilo, Delitto allo specchio, ce n'è uno...
11: A me piaceva moltissimo quello dove c'era Peter Sellers che faceva l'investigatore cinese, ti ricordi?
10: Lui fece la saga della Pantera Rosa, dove era quello
11: era
10: Clouseau,
11: che era
10: fantastico. Sì.
11: Io un pochino mi sono ispirato, gli ho copiato una cosa, quando c'è un ragno che gli cammina in faccia e lui dice... Io non lo vedo nemmeno, se ho visto il ragnetto e si accorge di tutto anche senza guardare, questo lo faceva Peter Sellers.
12: Invece tra i Poirot, insomma, quale ti è piaciuto di più? Peter Ustinov, Kenneth Branagh, quale...
11: Qual era? Aspetta, io i titoli non me li ricordo.
12: No, dico però anche come attori, insomma,
11: ma
12: no?
11: Sì, ma tanti. Anche la signora in giallo mi è piaciuta.
12: Va bene, mi piace a tutti.
11: Angela Lansbury.
12: Angela Lansbury per sempre.

0: questo è il Maigret di Gino Cervi, ragazzi, pure anche che non è Agatha Christie.
1: No,
0: però,
1: lì è cosa. È
0: Simenon. Però, insomma, di grandi detective interpretati da grandi attori ce ne stanno tanti.
2: Vedi che scavando le cose vengono fuori. Senti, chiudiamo il capitolo a Mark Horner, perché è molto divertente, perché tutta la vicenda si parte da questo gioco, no? Perché c'è un gioco da tavolo e appunto che si vuole produrre e non produrre.
3: Questo gioco non uscirà sul mercato. E soprattutto l'azienda. Io l'ho creata e io me la tengo. Dovrebbe essere un gioco di mistero. Ma dov'è il mistero?
2: Io sai che me lo ricordo quel gioco là che si chiamava il Castello Incantato, il Castello Magico, ve lo ricordate voi?
1: Sì, come
2: io
1: no.
2: Già c'era la biglietta che
1: infatti
2: si...
1: abbiamo dovuto cambiare il titolo.
2: Perché c'era
1: perché esiste.
2: Quindi l'avete, insomma, ve lo ricordate anche voi.
1: Sì, ma c'era. Lui poi è un campione di giochi da tavolo.
2: Ah sì, tu sapevi tutto.
0: Io gioco, sono malato di giochi da tavolo, quindi li conosco, li amo.
2: C'è anche Tony F che debutta, un po' di curiosità ci stava, perché noi siamo rimasti a che cos'era, Sesso e Samba.
1: Ma sai che c'era tanta gente che l'altra volta ho fatto un'intervista e ho detto che c'era pure Mastrota, ma Mastrota non c'è.
2: No, Mastrota non c'è.
1: Non so perché mi è venuto già anche Mastrota.
2: Ecco, che poteva esserci. Ma è un'idea, perché ora sul nuovo magari lo
0: ricordiamo. Quanti sono gli attori, poteva esserci anche Mastrota.
2: Sentite, ragazzi, i produttori magari...

0: adesso deve guardare ogni tanto, però con dolcezza.
1: Con dolcezza?
0: Sì, sì.
2: Da qua!
0: Da qua, sì, sì, sì, sì, adesso, perché lui vuole che tu fai parte di sua famiglia.
3: Si può morire dal ridere, come la vedete voi?
0: Beh, sì, con Lillo sì.
4: No, con Cristian. No, la cosa è questa. Secondo me morire non lo so, forse no, ma io una volta mi è capitata una signora che non respirava a teatro, cominciava a ridere e non respirava. Abbiamo interrotto lo spettacolo perché cioè, ma io stesso una volta mi ricordo
0: vedendo lo spettacolo. Crisippo è morto dicendo una battuta alla sua donna, se sapeva, dalle risate è morto.
3: Quindi si può. Quindi.
4: No, ma io mi ricordo invece che mi sono sentito molto male, non respiravo più, all'epoca ti parlo degli anni 80, io ero veramente un bambino, e andai a vedere uno spettacolo di Benigni al Teatro Tenda, e mi ricordo che non respiravo, a un certo punto mi sono allontanato perché per il ridere non respiravo più.
3: Qual è la forza di Cristian, secondo te, Lillo?
4: La forza di Cristian è, al di là dei suoi meravigliosi tempi comici, è questa eleganza che c'ha nell'interpretare dei personaggi negativi. Quando lui fa i personaggi negativi lo amo alla follia, perché è uno dei pochi che si avvicina a quella grandezza interpretativa che avevano certi attori come Sordi, Tognazzi e lo stesso Carma. Cioè, no, sono quegli attori che interpretavano spesso personaggi negativi. La commedia degli anni 60, la maggior parte dei protagonisti dei film erano negativi, erano personaggi anche delle volte anche, come dire, proprio furbetti, arrivisti, e non è facile interpretare quei personaggi facendoti morire da ridere. Christian è uno di quelli che lo sa fare, e io godo nel sentirglielo fare, perché io amo quel tipo di personaggi là.
3: Qual è la forza di Cristian?
0: La forza sua è, a differenza dei comici che sono delle carogne, nella vita sono delle carogne, lui è un comico, un grande comico, molto buono come uomo, e questa dolcezza che ha è anche nella sua comicità, nel suo modo di recitare, ed è qualcosa di nuovo e qualcosa di diverso dagli altri.
2: Ci sono i genitori che sono anche un po' contrariati.
5: Tranquillo, perché loro difendono il loro nido, è tutto normale. Però non attaccano finché sei vivo. Attaccano solo se sei morto. Quindi dopo, quando cadi.
2: Via! Via!
5: Via! Questo campo! Posso, non si muova! Mi tengo in quella posizione!
4: Non è molto comoda.
5: Resta immobile.
0: Grazie a Checco Zalone tutti siamo rientrati al cinema, e quindi continuate. Non spendete tutti i soldi, a qualche soldo venite anche a spendere.
3: Non ci sta solo Checco Zalone, insomma, no? Anche questo.
4: No, io vorrei aggiungere che questo qua andatelo a vedere, perché è un film in offerta, praticamente sono due generi al prezzo di un biglietto.
6: Esattamente 60 anni fa, nel gennaio del 1966, arrivava al cinema Blow Up di Michelangelo

0: Un capolavoro del cinema d'essai degli anni 60 che ha saputo catturare in modo magistrale l'atmosfera vibrante della Swing in London, girato in inglese, scritto con Tonino Guerra, prodotto da Carlo Ponti, un notevole successo al botteghino in Italia, ma soprattutto uno dei film di Antonioni piaciuti molto all'estero.
1: Smile! God!
0: Blow Up segue la vicenda di un fotografo di moda che durante una passeggiata in un parco pubblico scatta casualmente delle foto a una donna in compagnia di un uomo. Lei, una volta che se ne accorge, rivuole disperatamente il rullino.
2: Si fermi! La smetta! Mi dia quelle foto, lei non può fotografare la gente in quel modo.
3: E chi lo dice? Io faccio soltanto il mio lavoro, c'è chi fa il torero, chi fa il deputato, no? Io faccio il fotografo.
0: Solo in un secondo momento, sviluppando i negativi e ingrandendo le immagini, l'operazione di Blow Up, appunto, che dà il titolo al film, il protagonista si convince di avere tra le mani le prove di un omicidio. Il dubbio, però, rimane centrale. L'omicidio è avvenuto davvero? Ciò che si vede non sempre corrisponde a ciò che è. Come aveva dichiarato Antonioni stesso, uno dei temi principali della pellicola è vedere o non vedere il giusto valore delle cose. I protagonisti sono due icone del cinema, David Hemmings, che abbiamo in seguito rivisto in film cult come Profondo Rosso di Dario Argento e nel Colossal il Gladiatore di Ridley Scott. Hemmings ci ha lasciato però prematuramente, all'età di 62 anni. Vanessa Redgrave, per la quale la vera carriera internazionale ha avuto inizio con questo film. L'attrice inglese, che oggi compie 89 anni, è legata da una lunga e travagliata storia d'amore, iniziata negli anni 60 con Franco Nero, con cui, dopo anni di lontananza, si è sposata in gran segreto nel 2006. Li abbiamo rivisti proprio di recente al Torino Film Festival, dove è stato presentato il film diretto dal loro figlio, Carlo Gabriel Nero, in cui hanno recitato insieme. Ma torniamo a 60 anni fa, Blow Up, dove tutto ha avuto inizio. Il parco londinese dove il fotografo e la donna misteriosa si sono incontrati e dove il film di Antonioni si chiude con un finale muto e potente. Quello della celebre partita tennis giocata da un gruppo di mimi. Una sfida senza pallina dove il suono dei colpi esiste solo nell'immaginazione. Una sequenza che sintetizza il rapporto fra l'individuo e la realtà, lasciando lo spettatore con un interrogativo che risuona ancora oggi.
4: Cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci. Effetto Notte torna la prossima settimana, sempre subito dopo il grande cinema di TV 2000. Vi ricordo che potete rivedere questa puntata e tutte le puntate di questo programma sulla nostra app Play 2000. Noi ci vediamo la prossima settimana, vi aspetto.

0: è un pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza quando nessun altro risponde. È un letto rifatto anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
1: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce il cono Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
2: Troppe soluzioni per combattere le macchie? La tua ricerca è finita con Nivea Luminous. Dopo 10 anni di ricerche è chiaro, il tiamidol è il nostro più efficace ingrediente antimacchie. Regola la produzione delle macchie scure all'origine, le riduce fino all'82%. Nivea Luminous.

0: La prova è sulla tua pelle. La sensazione magica di indossare vestiti nuovi svanisce lavaggio dopo lavaggio. Per lana, detergere rinnova fibre e colori. Per capi come nuovi, in soli 10 lavaggi. Nuovo? No, lavato con Perlana. Perlana rinnova tutti i tuoi capi, non solo quelli in lana.
1: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
2: Per il ciclo Stelle senza tempo.
3: C'era una volta, a Long Island, una grande tenuta dove viveva una graziosa fanciulla.
4: Vieni giù di lì, Sabrina.
3: Chi è quella ragazza, papà? Quella che balla con David.
4: Non sognare l'impossibile, cara.
5: Bonjour, mesdames et messieurs.
3: Se avrai qualche difficoltà nel riconoscere tua figlia, ricordati che sarò la ragazza più sofisticata di tutta la stazione.
6: Ma sì che mi conosco.
7: Col vostro permesso, Thomas, vorrei rispedire vostra figlia a Parigi.
6: Ma non vorrei andare tu con lei.
7: E perché dovrei volerlo?
6: Perché ne sei innamorato?
2: Sabrina, domenica in prima serata.

Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore Dio nostro.

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: L'irresistibile Maxi Bon da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
2: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.

0: sia il tuo programma. Noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa. Perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana. In radio e sui social.
1: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
2: Che ha di affascinante per voi quel quadro?
3: Si muove, guarda!
2: Che sciocchezza!
4: Viaggiatori di Narnia, benvenuti.
5: Pretendo di sapere subito dove diamine mi trovo!
6: Siete sul veliero dell'alba.
7: Avanti verso il nostro destino!
8: È lì l'origine dei vostri problemi.
9: Come si può fermare?
8: Rompendo il suo incantesimo. Siate forti, non cadete in tentazione.
9: Aslan, aiutaci.
1: Le cronache di Narnia, il viaggio del veliero. Domani in prima serata.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto il mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero doloroso contempliamo la preghiera di Gesù nell'orto degli ulivi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo a tutte le anime, specialmente le più bisognose. Salus Populi Romani. Secondo mistero doloroso, Gesù flagellato dai soldati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
0: dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.

0: Gesù mio, perdona le nostre pene, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le nostre pene. Salus popolo romane. Terzo mistero doloroso, Gesù coronato con la corona di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus popoli romani, prega per noi. Quarto mistero doloroso, Gesù porta la croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Adesso è l'ora
0: della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Quinto mistero del dolore. Gesù crocifisso e muore in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi
0: il nostro pane quotidiano. Permetti a noi i nostri debiti, quanto noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alle tentazioni, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia,

0: grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le bisogne della tua misericordia. Salus Populi Romani,
1: prega.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre di Misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia. Madre della speranza.
1: Prega per noi.
0: Madre purissima.
1: Prega per noi.
0: Madre castissima.
1: Prega per noi.
0: Madre sempre vergine.
1: Prega per noi.
0: Madre immacolata.
1: Prega per noi.
0: Madre degna d'amore.
1: Prega per noi.
0: Madre ammirabile.
1: Prega per noi.
0: Madre del buon consiglio.
1: Prega.
0: Madre del Creatore.
1: Prega per noi.
0: Madre del Salvatore.
1: Prega per noi.
0: Vergine prudente.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di onore.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di lode.
1: Prega per noi.
0: Vergine potente.
1: Prega per noi.
0: Vergine clemente.
1: Prega per noi.
0: Vergine fedele. Specchio di perfezione. Sede della sapienza. Fonte della nostra gioia. Tempio dello Spirito Santo. Tabernacolo dell'eterna gloria. Dimora consacrata di Dio. Rosa mistica. Torre della santa città di Davide. Fortezza inespugnabile.
1: Prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del Cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del Mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Conforto dei migranti. Consolatrice degli afflitti. Aiuto dei cristiani. Regina degli angeli. Regina dei patriarchi. Regina dei profeti. Regina degli apostoli. Regina dei martiri. Regina dei confessori della fede. Regina delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i Santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del Rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della Famiglia.
1: Prega per noi.
0: Regina della Pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Concedi ai tuoi figli, fedeli Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello Spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine.

0: Salva Cidai Male, che ora ci rattristano, e guida ci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Per i nostri fedeli defunti, l'eterno riposo, dona loro, Signore, e spenda essa la luce perpetua, il prossimo in pace. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Dal 4 al 14 giugno, tonno all'olio d'oliva 12 lattine a 7,99 €.
1: Che favola!
2: Basta un penny.
3: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile.

0: L'unico gel a doppia camera attacca lo sporco ostinato e lo rimuove velocemente. Anche nei cicli brevi, per un pulito eccezionale. Prova Pril Excellence Duo Gel, ora con Power Purse, il numero uno per me.
1: Incontinenza può voler dire cambiarsi spesso.
2: Io uso Lines Specialist Lady e non rinuncio a fare quello che mi piace.
1: Lines Specialist Lady, grazie al suo cuore assorbente blocca fuoriuscite, cattura le perdite di urina. E solo tu sai di indossarlo.
2: Pronta!
1: Lines Specialist, protezione e discrezione.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
4: Per il ciclo Stelle senza tempo.
5: C'era una volta a Long Island una grande tenuta dove viveva una graziosa fanciulla.
6: Vieni giù di lì, Sabrina.
5: Chi è quella ragazza, papà? Quella che balla con Devi.
6: Non sognare l'impossibile, cara.
7: Bonjour, mesdames et messieurs.
5: Se avrai qualche difficoltà nel riconoscere tua figlia, ricordati che sarò la ragazza più sofisticata di tutta la stazione.
8: Ma sì che mi conosco.
9: Col vostro permesso, Thomas, vorrei rispedire vostra figlia a Parigi.
8: Ma non vorrei andare tu con lei.
9: E perché dovrei volerlo?
8: Perché ne sei innamorata.
4: Sabrina, domenica in prima serata.
10: Ascoltiamo la parola di Dio, una parola che ha il potere di salvare, guarire e illuminare la nostra vita.
4: Sulla strada, il Vangelo della Domenica. Sabato alle 14.35 e domenica alle 8.
11: E allora buongiorno, bentrovati, è scattata l'ora solare, che ora solare! Signori, allora oggi non potevamo non parlare di Sant'Antonio di Padova, di questo santo meraviglioso che è nelle nostre case, nel nostro cuore, che le nostre mamme ci insegnano a pregare fin da quando siamo bambini, eccetera, e tante altre cose. Abbiamo scoperto che Sant'Antonio è stato santo patrono del capoluogo partenopeo alias Napoli, voi dite ma come non c'è San Gennaro, per 15 anni, dal 1799 al 1814. E allora abbiamo pensato di chiedere a un meraviglioso cantante, narratore, musicista, poeta, che parla napoletano come nessuno lo canta e lo suona, di stare con noi oggi, di tenerci compagnia, e per noi e per tutti voi apre con una meravigliosa Ave Maria che ha scritto proprio lui, Enzo Carro.

0: Grazie, avremo modo di conoscerlo più da vicino. Nel frattempo, per celebrare, a proposito, domani è il compleanno del maestro Carro, che è nato proprio in Sant'Antonio. Bene, bene. Allora, per celebrare Sant'Antonio di Padova, è venuto qui, ha preso il treno stamattina alle 5:30, Frannico Melato, eccolo. Grazie. Grazie a voi, grazie per l'invito. Sono stata autorizzata a dargli del tuo, mi sento molto fortunata.
1: Ci mancherebbe altro.
0: Allora, frate minore conventuale della Basilica di Sant'Antonio di Padova e non da Padova.
1: Esattamente.
0: Esattamente. Allora, ma tu lo sapevi che anche Napoli fosse...
1: No. Questa è una novità
0: che ho
1: scoperto adesso con voi.
0: Poi San Gennaro è rientrato al suo posto, però... Questo santo, questo grande santo, questo meraviglioso Sant'Antonio di Padova, com'è vivere nella casa madre, proprio a Padova?
1: Esatto, proprio alla Basilica, noi frati francescani siamo lì da 8 secoli. Io ho la fortuna di vivere lì da 8 anni, non
0: sì,
1: da 8 secoli.
0: Non 8 secoli, ma te li auguriamo.
1: Però proprio accanto alla sua tomba benedetta, dove migliaia di persone tutti i giorni vengono ad incontrarlo e a chiedere un aiuto a lui, un'intercessione
0: se
1: presso
0: il
1: Padre.
0: Si arriva e si tocca quella pietra, no?
1: Esatto. Il gesto del pellegrino tipico è proprio questo, no? Porre la mano, qualcuno poggia la fronte, poggia una foto di un caro,
0: certo.
1: E alla tomba del santo, che da secoli accoglie tante persone.
0: Da secoli, e ne parleremo, però ci interessa raccontare anche la storia di Frannico, perché tu sei giovanissimo. Quando hai deciso, perché la tua è stata proprio non è stata una scelta immediata, tu hai scelto con attenzione, con cura, come deve essere, di vestire
1: l'abito francescano. Sì, beh, è stato un cammino anche travagliato, un po' lungo. Io ho conosciuto i frati a 16 anni, ad Assisi, non a Padova,
0: sì.
1: Anche se Padova è la mia città,
0: sì.
1: Ma a Padova non tutti conoscono, ecco, che i frati francescani stanno alla Basilica del Santo.
0: Certo.
1: Sappiamo che c'è Sant'Antonio, ci sono i frati di Sant'Antonio, popolarmente detto, ma sono francescani.
0: Certo.
1: E io invece li ho conosciuti appunto ad Assisi, in adolescenza, e poi dopo ho scoperto che erano gli stessi di Padova, e da lì è iniziato un cammino.
0: È iniziato un cammino che l'ha portato fin qui. È vero, sono i francescani perché Antonio, che si chiamava Ferdinando.
1: Esattamente.
0: E che era nato a Lisbona.
1: A Lisbona, in Portogallo.
0: Come arriva a diventare francescano e a farvi vestire quest'abito?
1: Antonio scopre e incontra il carisma francescano quando ha 25 anni, quando è un monaco agostiniano, un canonico regolare agostiniano, un po' come il nostro Papa Leone.
0: Certo.
1: Ecco.
0: Certo.
1: E a Coimbra, in questa grandissima, questo centro culturale fondamentale per l'ordine agostiniano all'epoca. E lì incontra l'esperienza dei primi frati francescani che erano stati mandati da Francesco in Marocco per l'evangelizzazione nel territorio islamico, no?
0: Con grande coraggio, certo.
1: E nel 1220 e poi 21 incontra l'esperienza di questi primi frati che arrivano in Marocco e vengono martirizzati, certo. A Marrakesh. E questa loro esperienza cambia un po' la sua vita, la sua prospettiva, e lui decide di mollare quel progetto grande che aveva portato a compimento diventando sacerdote, avendo studiato la scrittura e essendo diventato un grande predicatore per l'ordine già agostiniano all'epoca. Molla tutto, lascia tutto e si unisce a questa banda di, come dire, un po' di disperati delle origini. No?
0: Perché se si legge la storia, Ferdinando era innanzitutto di una cultura che gli tornerà così utile.
1: E di famiglia nobile.
0: E di famiglia nobile, di una cultura straordinaria. E decide di farsi francescano, addirittura vuole scendere in Marocco, fa naufragio o è malato, si sente male. Torna a Messina. Arriverà ad Assisi a piedi, tu non ci sei andato a piedi ad Assisi.
1: E anche per un tratto, per piccoli tratti di pellegrinaggio.
0: Accidenti, uffa.
1: Sono molto appassionato di pellegrinaggi.
0: Molto appassionato di pellegrinaggi. Comunque, si incontreranno mai fisicamente Sant'Antonio e San Francesco?
1: Allora, non abbiamo una testimonianza diretta specifica, però molto probabilmente sì, nel senso che Antonio era ad Assisi nel 1221 per il capitolo delle stuoie, era arrivato appunto da Messina, come dicevi, e lì al capitolo chiaramente era presieduto da Francesco, quindi tra quelle migliaia dei frati radunati con Francesco c'era anche Antonio, un giovane Antonio ancora sconosciuto all'epoca, no?
0: Ci sarà stata un'eclissi.
1: E poi
0: due così che si incontrano, San Francesco, Sant'Antonio.
1: E poi negli anni successivi, quando Antonio diventa il grande predicatore.

0: che tutto il mondo poi ha conosciuto, certamente c'è stato uno scambio tra loro. Abbiamo una lettera, famosa lettera, che Francesco scrive ad Antonio, no? E quindi c'è stato sicuramente grande scambio tra i due.
1: Sì, ci fermiamo soltanto per un attimo, ma abbiamo ancora così tanto da raccontarvi. Predicatore, predicatore capace però di far arrivare la parola nel modo più semplice ai semplici, avendo lui questa conoscenza e questa cultura
0: È
1: che erano
0: vero.
1: eccezionali. E poi perché è sempre raffigurato con i bambini Gesù in braccio? Ci vediamo tra un attimo all'ora solare, grazie.
2: In prima visione TV.
3: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
4: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
3: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
5: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
6: Io ti amo, Maria Vittoria.
4: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
3: Non sono altro che un poveraccio.
4: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
7: Andrei a stare in convento.
2: La telenovela Tempo di amare, dal 16 giugno in prima serata.
8: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile, insieme si può.
2: Siamo noi, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 15:15.
1: Eccoci qua, Fra Nico Melato, frate francescano che ci guida a conoscere meglio la figura meravigliosa di Sant'Antonio di Padova. Allora, Fra Nico, dicevamo la sua capacità di parlare a tutti,
0: Sì.
1: un oratore meraviglioso. Che cosa lo rende uno di casa, un santo di casa?
0: Questo è, io credo sia una delle caratteristiche peculiari di Antonio, no? Il grande predicatore, il grande intellettuale, anche il grande
1: Certo,
0: studioso della
1: certo.
0: scrittura, veniva chiamato l'arca del testamento, si diceva sapesse tutta la Bibbia a memoria. È chiaro che i medievali avevano capacità di memoria molto più
1: Certo,
0: grandi
1: molto
0: delle
1: più elevata di
0: nostre.
1: quella che abbiamo noi oggi.
0: Però incredibilmente lo stesso predicatore che predicava a migliaia di persone nelle piazze, poi si sapeva andare a incontrare le persone, soprattutto i poveri, i più semplici della società del suo tempo, lì dove loro abitavano, nelle loro case, e predicava e poi
1: Mamma mia.
0: stava ore e ore ad ascoltare le confessioni uno a uno, di chi ascoltandolo si convertiva e voleva incontrare il Signore. E questa è una testimonianza che noi abbiamo raccolto da tanti tanti miracoli, per esempio, che hanno caratterizzato la sua esperienza già in vita e poi anche dopo la morte, e che sono tutti miracoli che hanno a che fare con la gente comune, con la vita di tutti i giorni, con la vita nelle case, con la quotidianità. Non sono miracoli di piazza o miracoli fantasmagorici, non so come
1: Certo,
0: dire, no?
1: sono quelli che toccano il cuore di
0: Sì,
1: ognuno, quindi da qui la familiarità.
0: e io credo che questo sia proprio una delle sue caratteristiche, per cui anche oggi viene percepito, dopo tanti secoli, la gente che viene al santo, alla Basilica di Padova, che noi chiamiamo il santo, noi
1: Il santo,
0: padovani è il
1: assolutamente.
0: santo, ecco, e magari non sanno niente o poco della sua vita, della sua vicenda biografica, di chi era Sant'Antonio da questo punto di vista, però lo sentono appunto, come dicevi tu, uno di casa,
1: Però sanno
0: uno.
1: cosa chiedere, come
0: Sì,
1: chiedere.
0: è un fratello di cammino, un fratello che
1: Esatto.
0: vive con te nella tua
1: Che
0: quotidianità.
1: meraviglia, un fratello di cammino invocato per trovare oggetti smarriti, avrà da fare in una maniera esagerata. Per carità, lo stiamo dicendo con tutto il rispetto e la devozione del caso. Invocato dalle ragazze per trovare marito.
0: Anche questa è una
1: Anche
0: caratteristica,
1: questo.
0: soprattutto in Portogallo, soprattutto
1: Sì.
0: nelle colonie, poi ex colonie del Portogallo, quindi in Brasile molto,
1: Sì.
0: viene chiamato Sant'Antonio Casamenteiro, colui che aiuta a
1: Però.
0: casarsi, ad
1: Ad accasarsi.
0: accasarsi, no? A trovare marito. E ci sono molte tradizioni legate a questo aspetto qui. Ce n'è una particolare molto curiosa
1: Dove?
0: in Brasile, che prevede che quando una ragazza cerca il fidanzato, prega Sant'Antonio e poi prende la statua di Sant'Antonio e la mette a testa in giù. Lo lega a testa in giù finché non ha trovato il marito, e quando
1: Ma è
0: l'ha trovato
1: tortura!
0: lo
1: Ma è
0: raddrizza.
1: tortura questa, non è legale!
0: Eppure
1: E
0: è
1: va a testa in giù, vi danno anche il bambinello, nel senso, non lo stiamo dicendo sempre nel massimo rispetto, però è vero perché ogni luogo, non la sapevo
0: così.
1: questa, a
0: Sì,
1: testa
0: sì,
1: in giù.
0: sì, sì, sì.
1: È raffigurato Sant'Antonio, intanto con il giglio,
0: Sì.
1: che è proprio il simbolo della purezza, doveva essere qualcosa di eccezionale,
0: sì.
1: Perché ha avuto la fortuna di incontrarlo.
0: Di incontrarlo di persona,
1: di
0: sicuramente.
1: Persona. E poi è sempre raffigurato col bambino Gesù in braccio.
0: Sì, sì, in alcune, in molte rappresentazioni, appunto poi in quelle moderne sicuramente,
1: certo.
0: Ecco, e arriva da questa esperienza narrata della sua visione di Gesù bambino, no? Mm-hmm. C'è questo bellissimo racconto verso la fine della sua vita, quando lui si ritira a Campo San Piero, che è un luogo vicino a Padova,
1: sì,
0: nella
1: Padova.
0: Campagna padovana, ritirarsi per la preghiera, per il riposo, e un giorno dalla sua cella di notte si vede uscire una grande luce, e allora curiosamente vanno a spiare dal buco della serratura, diciamo così,
1: sì.
0: E vedono che Antonio ha in braccio un bambino. E non solo ce l'ha in braccio, ma sta giocando, si sta divertendo con un bambino.
1: E
0: una cosa molto strana. Il giorno dopo prendono coraggio, gli chiedono chi era questo bambino e lui confessa che era il bambino Gesù. Che era Gesù bambino. Aveva questo legame molto, molto tenero anche con Gesù proprio nella sua figura di Gesù bambino, legato all'incarnazione, no?
1: Legato all'incarnazione, chiaramente.
0: Che insieme alla passione e l'incarnazione sono un po' i due grandi pilastri della spiritualità francescana, anche dell'esperienza di Francesco,
1: certo,
0: no?
1: Certo.
0: Da Greccio alla Verna.
1: Certo, certo,
0: anche per
1: da
0: Greccio. Tutto il mondo francescano
1: Verna.
0: È questo.
1: Che bravo che è Franico, meraviglioso. Ruolo fondamentale nella sua predicazione, che è una predicazione immensa, se soltanto si inizia a leggere, e bisogna saperlo per carità, fare con accanto persone, è il perdono.
0: Sì.
1: È quella cosa tanto bella quando la riceviamo e tanto difficile quando siamo noi poveri mortali che dobbiamo concederla o darla.
0: Certo.
1: Il perdono nella sua predicazione ha un ruolo importante.
0: La misericordia, il perdono, certamente, beh, anche questo è un tema tipicamente francescano,
1: sì.
0: No? Quest'anno siamo nell'ottocentenario della morte di,
1: certo.
0: di Francesco, no? E Francesco nell'ultimo anno della sua vita aggiunge questa strofa al Cantico delle Creature, no? Beati quelli che perdonano, lodato sia mio Signore per quelli che perdonano, no? È un tema centrale e anche per Antonio lo è nella predicazione, soprattutto dal punto di vista sociale anche.
1: Assolutamente, ed è la pagina... Lo ripetiamo, tra le pagine bellissime, la pagina splendida, però che poi ti dice quello che devi imparare a fare, no? Ecco, seguirlo. Tu lavori, tantissimo con i giovani, da giovane quale sei, e 800 anni dopo e da tanti secoli dopo, la lezione c'è tutta. Questo è un santo che continua a parlare a tutti.
0: Sì.
1: Se la devozione delle persone più grandi, più anziane, sembra quasi normale, in realtà... C'è una devozione di giovani che è molto importante.
0: Sì, sì, io credo che chiaramente con delle caratteristiche diverse, con un linguaggio differente,
1: certo.
0: Con delle modalità anche concrete differenti, però davvero Antonio continua anche oggi a essere un santo che è vicino a tutti, anche le generazioni più giovani. Per esempio per i giovani è molto bello incontrare e scoprire la sua esperienza di vita, no? L'esperienza del fallimento, l'esperienza di avere un progetto e poi vederselo sfumare sotto i piedi, l'esperienza del cammino, del pellegrinaggio. Antonio era un grande camminatore. E poi il fatto, questo aspetto che dicevamo prima, no? Di vivere il Vangelo, di predicare il Vangelo e di portarlo lì nelle relazioni quotidiane a uno, a tu per tu.
1: Sì.
0: No?
1: Cioè di applicarlo,
0: mm-hmm.
1: non appunto lui che avrebbe potuto dall'alto...
0: Certo.
1: Di una conoscenza infinita, ma applicarlo nella vita di tutti i giorni.
0: Sì,
1: Franico,
0: sì.
1: Grazie. Avremmo avuto ancora tante cose da chiederti, ma... Allora, no, solo una cosa, scusatemi. La tredicina, cioè noi siamo oramai a venerdì 12.
0: Certo.
1: Sant'Antonio si inizia a pregare a questo punto, essendo la festa il 13 giugno,
0: il 31 maggio.
1: Dal 31 maggio,
0: sì.
1: La matematica, l'aritmetica non è un'esperienza così. Dal 31 maggio fino al 12,
0: certo.
1: Giustamente, si arriva al 13 di giugno, pregandolo tutti i giorni in maniera...
0: Sì, sì, poi ci sono varie forme di vivere la tredicina di Sant'Antonio, però è l'unico santo che non ha una novena, ma una tredicina. Si amplifica.
1: Non nove, ma 13 giorni.
0: Esattamente, perché è stato canonizzato il 30 maggio,
1: sì.
0: 1232, solamente, neanche un anno dopo la sua morte, era già stato proclamato santo, e quindi quei 13 giorni, dal momento della proclamazione al 13 giugno del 32, primo anno di anniversario della sua morte, sono stati 13 giorni di festa a Padova. E da lì nasce l'esperienza della tredicina.
1: Franico Melato avrebbe potuto fare, ne sono sicura, tantissime altre cose nella sua vita. Per nostra fortuna ha fatto il frate francescano, perché proprio ci crede.
0: Grazie.
1: E vuole portare questa parola a tutti. Grazie, Franico.
0: Grazie.
1: Buona festa domani, allora.
0: Grazie, vi aspettiamo a Padova.
1: Assolutamente, i pullman facciamo per arrivare a Padova. Allora, sentite, facciamo una cosa. Sul fatto che Sant'Antonio sia stato santo patrono di Napoli, nessuno di noi sapeva nulla. Sul fatto che Napoli viva di poesia in musica, beh, quello lo sappiamo tutti quanti. Se io dico Reginella, va da sé, è poesia in musica. Il maestro Enzo Carro.

0: è bella! Quanto è bella, ma col maestro parleremo tra poco. Quanto è bella questa canzone, è una cosa che non si ragiona. Allora, il verde fa bene, le piante curano. Quando vediamo un giardino non curato è un grosso problema, perché dovrebbe venirci subito la voglia di dare una mano per ristabilire la naturale bellezza. Architetto paesaggista, esperta nel campo del verde terapeutico, è qui con noi l'architetto Monica Botta. Ben arrivata, grazie, che bella, grazie. Ben arrivata. Allora, ho subito detto questa cosa, che andrebbero curati i giardini che non sono curati, perché sentiremo dalle parole di questa donna eccezionale come uno possa anche fare un meraviglioso progetto se poi non c'è chi porta avanti la cura di quel progetto, sono dolori, quindi questa, facciamo un asterisco, mettiamo un asterisco e mettiamola da parte. Insomma, architetto, ben arrivata.
1: Grazie.
0: Questo che noi vediamo è uno dei suoi grandi lavori realizzati.
1: Sì, intanto grazie per questa occasione per parlare di giardini terapeutici. Questo è uno dei miei giardini terapeutici realizzato in vicino ad Ivrea ed è un giardino Alzheimer. Dedicato
0: quindi, Alzheimer.
1: Sì, è un giardino dedicato alle persone che sono affette da questa malattia degenerativa e per la quale oggi non c'è effettivamente una cura ufficiale. Quindi tutto quello che si può fare dal punto di vista del supporto alla cura tradizionale è dare una serie di possibilità alla persona di fare terapie. Il giardino è una delle terapie.
0: Allora, io conosco l'architetto paesaggista,
1: sì,
0: che è un lavoro difficilissimo, mm-hmm, ma di cui noi fruiamo perché vediamo questi bei giardini. A lei come è venuto in mente di fare una svolta e quindi di creare tutto questo? Perché è un lavoro meraviglioso, ma un lavoro per il quale noi la dobbiamo tanto ringraziare.
1: Diciamo che non capita mai niente per caso nella vita e nel 2008 sono riuscita a fare un corso che mi ha permesso di conoscere il tema del verde terapeutico, che è un tema che in Italia è molto nuovo oggi, sì, e non lo è più, ma negli anni questi studi sono stati approfonditi su fine degli anni 80-90 negli Stati Uniti. C'è proprio una branca dell'architettura del paesaggio che parla di giardini terapeutici e che approfondisce proprio questa relazione fra il benessere indotto dalla natura, soprattutto per le persone con fragilità. Ed è lì, in quell'occasione, facendo il progetto del mio primo giardino terapeutico, che ho capito che potevo mettere insieme un aspetto molto tecnico, professionale, quindi diciamo quello dell'architetto, quello della paesaggista, ma anche quella parte diciamo più empatica e di relazione che mi ha sempre un po' contraddistinto.
0: Posso chiedere un applauso, perché stiamo parlando con una donna che ha, come dire, cambiato le cose, le sta cambiando. Che cosa deve esserci dentro ad un giardino perché possa essere considerato terapeutico? E lei mi risponderà: quante ore abbiamo?
1: No.
0: Però che cosa lo rende terapeutico?
1: Allora, c'è un decalogo che indica tutta una serie di elementi che in un giardino terapeutico ci devono essere, ma il tema della relazione, il tema della relazione con l'ambiente, l'aspetto della sensorialità, quindi il fatto di poter utilizzare la vegetazione, i sensi, averli stimolati attraverso la natura,
0: il profumo.
1: Ed eventualmente fare anche altre attività insieme al orticoltura o orticoltura terapeutica, un distinguo va fatto, permette alle persone di avere dei ritorni. Faccio un esempio: all'interno dei miei giardini inserisco sempre degli elementi come delle palestre all'aperto, come degli spazi per fare pet therapy. In questo caso un giardino speciale, quello che stiamo vedendo, è un giardino con una pet therapy di tutto punto, perché è fatta sia con gli animali che con le galline. Quindi,
0: con le galline?
1: Sì, sì, è stata proprio una richiesta che mi è stata fatta e che ho accolto con grande anche stupore, ma in realtà gli animali sono un grandissimo beneficio per le persone, soprattutto quando poi si hanno anche delle fragilità legate a uno stato degenerativo che può essere legato a una patologia come l'Alzheimer, allora sì. Il giardino deve avere tutta una serie di caratteristiche, ma è progettato ad hoc in virtù della tipologia di situazione di salute.
0: Certo, certo, perché tutto deve essere studiato al millimetro.
1: Sì.
0: Non è la stessa cosa, oh che bello abbiamo cani, gatti e galline, non è la stessa cosa che possa accadere in condizioni differenti. Volevo far scattare in piedi e fare un applauso quando è stata citata la pet therapy come fondamentale, ma invece sono rimasta seduta perché? Perché devo farvi vedere un giardino realizzato dall'architetto Monica Bott. Siamo a Mongrando?
1: Sì.
0: Mongrando, guardate.
2: Siamo a Mongrando, presso il giardino ritrovato, un giardino terapeutico realizzato per le persone con disturbi cognitivi. Il giardino è stato realizzato con ampi spazi perché possono essere utilizzate sia le carrozzine che un corrimano per potersi muovere tranquillamente. Viene usufruito per diverse attività, dalla ginnastica di gruppo, dalle passeggiate o attività anche di simulazione cognitiva ma svolta all'aria aperta. Qui sono state seminate delle piante che vanno a stimolare proprio la parte sensoriale dei profumi e quindi abbiamo la salvia, la lavanda e poco più indietro il rosmarino. Da questo lato invece sono state scelte di piantare dei fiori con dei colori molto vivaci per stimolare la parte visiva. All'interno del giardino si svolge anche la pet therapy, abbiamo un veterinario che svolge la pet therapy con i suoi due cani e grazie al pollaio dove ci sono tre galline vengono curate sempre dagli ospiti del centro diurno.
3: Do da mangiare le galline, faccio orto e le piace sì.
2: Questi sono i vasconi dedicati all'ortoterapia, sono vasconi costruiti ad un'altezza ideale per la cura da parte degli ospiti, le piante da comprare vengono scelte insieme a loro, nel corso poi dei mesi primaverili estivi viene a loro lasciata la completa cura e quindi dal bagnare quotidiano la raccolta di quel che poi la natura dona.
4: Nel pensare al giardino ritrovato abbiamo pensato che fosse fondamentale avere un angolo anche legato alla spiritualità, legato a Maria e legato alla Madonna di Europa, che per noi biellesi e gli abitanti qui della zona è fondamentale. E vedo che gli ospiti, anche se magari a volte dimenticano alcuni aspetti della loro vita, le preghiere, la Santa Messa, l'aspetto spirituale ce l'hanno sempre nel cuore e le fa stare meglio.
2: Tutte queste attività e soprattutto il poter usufruire di queste attività all'interno di un giardino dà la possibilità sicuramente di grande beneficio per gli ospiti che hanno dei disturbi comportamentali. Un giardino strutturato come giardino terapeutico è sicuramente una cura.
0: Grande, grande applauso all'architetto Monica Bott. Brava, brava, brava, brava. Perché ci commentavamo che ce ne vorrebbe uno ogni...
1: Sì, ma...
0: in ogni quartiere.
1: Ma stiamo sensibilizzando, diciamo, i colleghi architetti, quelli del cemento e quelli del tondino di ferro, sì, a pensare che la natura può essere un altro luogo di cura.
0: Un altro luogo di cura. Qualora non fosse abbastanza convinti, ma lo siete, c'è il giardino della felicità a Ferrara, dove ognuno di noi sognerebbe di essere almeno una coccinella, non so come dire. Perché poi tutta questa idea in genere lavoro, in genere
1: sì,
0: cura, il giardino va curato per
1: sì,
0: l'appunto.
1: Sì, il giardino è un mezzo di cura per le persone, ma il giardino nel momento in cui diventa anche occasione di cura delle persone che si dedicano all'orto piuttosto che a raccogliere le foglie o a raccogliere i petali dei fiori, diventa un'occasione per anche portare fuori le proprie tensioni. Qui un esempio di questo giardino che ho realizzato a Ferrara, di che cosa succede in questo giardino. Durante la mattina esercizi sulla palestra all'aperto, sì, con delle signore che sono in carrozzina, sono con un deambulatore, fanno fatica, ma sono con una fisioterapista. E penso che l'immagine, se scorrerà poi, ce n'è una tra dopo che metto sempre, perché racconta come la persona poi dopo trova la sua autonomia e nel pomeriggio fa la stessa attività in autonomia
0: da sola,
1: magari la sera la fa con i nipotini. E quindi io ho fatto l'azione di far fare riabilitazione 3 volte al posto di una sola all'interno di uno spazio chiuso.
0: Lei ha sorelle gemelle?
1: No.
0: Cugine gemelle?
1: No, perché mi chiede?
0: Ha però una squadra, cioè lei lavora con entusiasmo. Adesso mostro anche dei libri meravigliosi che ci sono stati portati, tra cui un libro edito da LDN, Caro Giardino, prenditi cura di me, delicate storie di vita e di benessere della natura. Prenditi, sì, cura di me, noi dobbiamo prenderci cura del giardino, ma è il giardino,
1: sì, sì,
0: che ci cura.
1: Esatto, esattamente così. Sì, questo è il racconto che io ho fatto di diversi approfondimenti di come le persone stanno in giardino. Ci sono anche le suore di clausura del monastero di Giffa, perché il tema del religioso, quindi il tema anche dell'orat e laborat, che, certo, rimane legato molto all'aspetto chiaramente delle suore, ma in generale anche dei monasteri, è un aspetto importante, e nei luoghi di terapia, lo abbiamo visto bene qui, ci deve essere.
0: Allora, la signora che fa l'esercizio da sola e poi lo fa con i nipotini 3 volte al giorno, e non diventa più, come posso dire, una sorta di imposizione, cioè, no, di doverlo fare, ma diventa il piacere di,
1: esatto,
0: perché l'ambiente intorno ti attira,
1: esatto, porta... ma soprattutto l'autonomia che io ritrovo, perché mi sento sicura. La signora lo sta facendo con le ciabattine, con un deambulatore, non troverebbe la palestra aperta. Il giardino deve diventare una seconda occasione, un secondo spazio, perché io possa fare delle attività dove mi trovo sicura. C'è un pulsante, se ho bisogno chiamo, certo, c'è un corrimano, ci sono delle illuminazioni. Paradossalmente negli Stati Uniti molti di questi giardini vengono usati anche di notte. Possono essere usati anche di notte.
0: Lei ha,
1: sì,
0: scritto anche questo, giardino terapeutico.
1: Questo è il primo.
0: Questo è il suo primo.
1: È il mio primo.
0: Libro, sì, proprio il giardino curativo, e il fatto di aver studiato così da vicino queste realtà,
1: sì,
0: che negli Stati Uniti esistono, chiaramente in una forma forse ancora più
1: diversa,
0: ampliata, diversa. Però state già facendo una domanda, scusate, ma sono tutti a nord questi giardini? No, ce n'è uno a Lecce, nella meravigliosa Lecce, qui siamo in terra di Puglia. A Lecce che cosa è stato realizzato?
1: A Lecce abbiamo fatto un bel lavoro con l'Orto Botanico del Salento, abbiamo realizzato un giardino dedicato alle persone non vedenti, ed è un giardino sensoriale dedicato proprio a Helen Keller. Un giardino con questo
0: corridoio. Chi è Helen Keller?
1: Helen Keller è diciamo la figura più importante per ovviamente per quello che riguarda i Lions, per il fatto che lei era una non vedente, quindi è dedicato proprio a questo tipo di persone che hanno queste fragilità, con questo corrimano alto e basso per permettere una fruizione sia dei bimbi che degli adulti.
0: Allora, poco fa in apertura io parlavo di questi giardini che devono essere costantemente curati. Su questi non ci sono dubbi, insomma, però quando un architetto come lei consegna un giardino ad una cittadina, ad una città, poi serve che chi coordina i lavori dei giardini in quel comune faccia la propria parte.
1: Sì, il grande problema oggi, ma penso non sia solo legato alla mia professione come architetto che si occupa di giardini terapia, ma in generale

0: a tutti i colleghi che si occupano di verde e di paesaggio è il tema manutentivo. Però
1: Sì.
0: se è vero che il tema manutentivo ha valore nel pubblico, lo deve avere ancora di più nell'ambito privato quando deve essere a supporto di persone che hanno una necessità. Non può venire meno. Posso consegnare un bellissimo progetto, ma se quello non gli è dato poi un avvio,
1: Non è cosa,
0: no,
1: certo, si è sciupata una grande idea, paradossalmente. A
0: esattamente.
1: proposito di grandi idee, io immagino che lei abbia idee fino al 32 dicembre prossimo, perché è proprio una cosa così. Qual è il prossimo lavoro su cui sta già lavorando, sta già costruendo?
0: In dettaglio due lavori importanti, uno è il verde per il nuovo ospedale di Cuneo e quindi anche lì andremo ad inserire all'interno di un contesto ospedaliero due giardini terapeutici, quindi siamo in uno studio, in una fase diciamo preliminare e sto lavorando con un gruppo ovviamente importante di colleghi che lavorano sugli aspetti più tecnici e poi a cui tengo molto un giardino dedicato a dei ragazzi con disabilità medio grave. Quindi anche un lavoro basato molto sulle ergonomie delle persone, come si fruisce un giardino quando le ergonomie possono venire meno.
1: Lei è una persona bellissima, brava, veramente una persona bellissima, creda, architetto. È stato un piacere conoscerla tanto, tanto, tanto, è fiorita anche i fiori negli orecchini,
0: Mi
1: insomma,
0: fa
1: voglio
0: anche
1: dire. Ma guardi, ne
0: commuovere.
1: ha facoltà, nel senso che possiamo commuoverci in due. Lei è una di quelle persone belle che cambiano in positivo il mondo. E non è da tutti, sa? Non è da tutti. Lei ci riesce, e questa è
0: Grazie.
1: una cosa particolare. Monica Botta, caro giardino, prenditi cura di me. Bello averla conosciuta, grazie di essere stata qui. Allora, Solari, ci fermiamo solo per un attimo, torniamo tra poco con grande musica e grandi sorprese. Brava! Ma brava! Ma bravona! Bravissima!
2: Negli occhi di ogni persona il riflesso dell'anima, in ogni domanda lo stupore per il suo destino.
3: Soul, domenica alle 21.05.
4: La luce valgo è una deformità progressiva.
5: Lentamente in questa posizione.
6: Stiamo mandando diversi suoni.
7: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
8: Ti rilassi completamente.
9: Cadono 100 capelli al giorno.
10: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
11: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
3: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
1: Giardini terapeutici, meravigliosa questa storia, abbiamo aperto parlando di Sant'Antonio di Padova e lui, paziente, come sanno essere i poeti e sanno essere gli artisti, è rimasto sul suo palco con una meravigliosa sua Napoli alle spalle, Enzo Carro. Io ringrazio ancora, adesso tra un istante ascoltiamo anche cose sue, della sua vita, che abbia da raccontarci, che abbia da dirci. Sentiamo ancora la sua musica e invito tutti, dunque questa canzone si chiama Pagliaccio, ma invito tutti a fare particolarmente attenzione a questa musica, particolarmente attenzione.

0: Bravo,
1: ma bravo, Enzo Carro. Allora, se vi è sembrata la sigla del Carosello, siete nel giusto. Soltanto che è una canzone dell'Ottocento. Maestro, venga, ci raggiunga. Eh sì, lo so, perché bisogna toglierla. E la chitarra, e questo è quello. Ben arrivato, grazie. Grazie, prego, si accomodi.
2: Grazie.
1: Allora, e noi l'abbiamo riconosciuta come sigla del Carosello, invece...
2: È una canzonetta molto antica, recuperata, cioè trascritta a metà Ottocento più che altro, però è un brano che in effetti l'hanno chiamata Pagliaccio, ma dal testo si evince che sia un saltimbanco, un capo comico.
1: Capocomico.
2: Presente
1: che
2: i carrozzoni
1: cosa?
2: Che arrivavano no? Anticamente. Questo è un capocomico che dice tu fa quello.
1: In questa lingua meravigliosa, che è la lingua napoletana, di cui il maestro Enzo Carro è... Come dire, adesso la dico bene, storicantore, me lo so segnato. Cioè lui ama definirsi, la voce c'è, la conoscenza della musica è perfetta, la capacità autoriale di creare, abbiamo sentito quell'Ave Maria bellissima in apertura, c'è tutta. Storicantore che cosa significa, maestro?
2: Allora, io ho vissuto a Firenze tantissimi anni. Quando arrivai a Firenze con la mia bella chitarra, esibendomi, scopri una pecca. Che le persone dicono, che bella sta canzone, che significa? Che significa questa parola? Che significa questa espressione? Scoprì che noi napoletani cantiamo le nostre canzoni, ma non sappiamo nulla. E allora incominciai a studiare.
1: Bello, come l'ha detto bene, proprio a me, giustamente.
2: Libri, non c'era internet.
1: Certo.
2: I libri, librerie, biblioteche. La biblioteca di Firenze ero diventato parte integrante proprio.
1: Che bella cosa, che bella cosa, mamma mia. Quindi andare a cercare per conoscere e per, perché questo è il suo, è parte integrante del suo lavoro, per regalare, no, agli altri.
2: Sì, i miei spettacoli praticamente sono fatti di questo, di storie e canzoni, storie e canzoni.
1: Storie e canzoni. Allora,
2: per cui mi definire uno storicantore.
1: Storicantore, da cui, insomma, sono andata a cercarmelo, perché appunto, ripeto, e grazie ancora alla nostra Alessandra Severini, l'avevo appuntato. Allora, differenza tra canzone popolare napoletana, che è unica, spettacolare, unica al mondo non ripetibile, e canzone d'autore. La differenza tra queste due?
2: A Napoli nacque la famosa canzone classica napoletana.
1: Sì.
2: C'è da dire una piccola cosa. La parola popolare significa che appartiene al popolo.
1: Certo.
2: Quindi ogni popolo del mondo ha le sue canzoni
1: popolari. Ringraziando il cielo.
2: A Napoli successe una cosa, che quando cadde il regno di Napoli, sembrerebbe che tutti i grandi poeti, i massimi poeti e i massimi musicisti si fossero dedicati a prendere la nostra canzonetta popolare, sì, che è uguale in tutte le parti del mondo, e a renderla classica, come lei mi insegna. La parola classica significa il meglio che c'è. I classici erano la classe superiore dell'antica, per cui... E piccolo vanto, esiste solo la musica classica e la canzone classica napoletana.
1: Che bello che l'abbia detto lei. Guardi, se no io l'avrei sottolineato, non sono napoletana purtroppo, ma l'avrei sottolineato 50 volte col pennarello fosforescente. Perché,
2: quindi?
1: Perché è
2: così. Reginella di prima è una canzone classica, Libero Bovio, sommo poeta. Questa qua non si sa di chi è, appartiene al popolo.
1: Oh, ecco, tanta parte della canzone popolare, che meraviglia, a volte ha veramente una non firma in testa, perché si tramanda, di base è questo, no?
2: Diciamo che ci sono state tre grandi epoche in cui i trascrittori, cioè i musicisti, sono andati per le campagne a recuperare canti popolari, che non si sapeva di chi fossero, e portarli a corte. Nel Cinquecento, con le famose villanelle del Cinquecento, che poi sono considerate la mamma della canzone moderna mondiale, o almeno italiana. Poi nell'Ottocento che nacquero le case editrici, per cui sguinzagliavano i loro musicisti, certo, a trascrivere e a portarle per pianoforte e voce, perché era stato inventato il pianoforte verticale.
1: Chiaro.
2: Adesso in ogni casa c'era il pianoforte, ma non si sapeva che cosa suonava.

0: Per cui.
1: Maestro, lei è teatrale quando parla, è meraviglioso, è proprio, è l'oro di Napoli,
0: Oh, che
1: proprio,
0: bello, mi commuovo, non me lo dico
1: proprio.
0: più, basta.
1: No, no, è l'oro di Napoli lei, se lo faccia dire, perché lo, che parla con una tale, con un tale
0: Grazie.
1: entusiasmo, entusiasmo che passa per ore, ore, ore nelle biblioteche a cercare, cercare, cercare, si chiama cultura. Lei ha scritto L'eredità di Partenope, avendo avuto cura di andare a cercare che cosa le canzoni partenopee portassero con sé e volessero dire. È un libro da studiare.
0: Sì, in effetti l'hanno messo in molte bibliografie, gli studenti universitari, i musicisti, perché è stato forse il primo che io sappia che quando ho fatto queste ricerche, praticamente ho cercato di definire un po' da quando Napoli è stata fondata, Partenope,
1: Sì?
0: questi 2500-2700 anni che cosa ha portato alla nostra
1: Tanta
0: musica.
1: civiltà e tanta bellezza, questo porta Napoli. Allora, il maestro sulla rete si dedica anche all'ortografia napoletana, ortografia napoletana, anche questo fa, guardate.
0: La maggior parte delle volte la I cade e la N diventa per esempio indovina, indovinare, sa da indovinare, oppure ingegnere, ingegnere, perde la I entrambe. E per cui queste, rimane il fatto che alcuni studiosi ci mettono l'apostrofo e altri non ce lo mettono, poiché si capisce lo stesso, io non ce la metto.
1: Vabbè, ma questa è un'idea meravigliosa, meravigliosa, ingegnere, è così.
0: La I cade.
1: La I
0: La
1: cade.
0: I cade. È
1: Bella,
0: una delle particolarità della lingua napoletana. Ne ha tante,
1: ne ha
0: eh? Ne
1: tante,
0: ha
1: però
0: tante.
1: questa è,
0: Questa è una delle
1: c'è
0: più
1: anche il raddoppio,
0: buffe.
1: no? Sano, sano.
0: Sano, sano per indicare il, come si dice, l'assoluto, come si dice, mi manca la parola, ragazzi, in
1: Auguri,
0: età.
1: ebbene, cambiamo subito argomento. No, non è vero, non volevo dire, però.
0: Iper, come si dice? Bellissimo. Che cos'è bellissimo come termine grammaticale?
1: È aggettivo
0: Superlativo.
1: superlativo?
0: Ecco, a Napoli non c'è il superlativo. Per cui per fare un superlativo si raddoppia la parola.
1: Ah, quindi
0: Uno è
1: sano,
0: alto,
1: sano, bello.
0: alto e lungo, lungo. Un altissimo, non si dice altissimo, è alto, alto, avat, avat. Capito? Uno è basso,
1: Avet, avet,
0: avat,
1: bella.
0: avat, alto, alto, sì,
1: Avet, avet. E
0: avat,
1: se è basso?
0: avat. È curto, curto.
1: Curto,
0: Capito?
1: curto. E se è buono, buono, una persona
0: È
1: buona?
0: buono, buono.
1: Buono, buono,
0: Sì,
1: buono è
0: è
1: quello.
0: buonissimo, non si dice.
1: Maestro, lei vive ancora in Toscana? Lei vive in Toscana?
0: Sì, sono tornato per un periodo a Napoli e poi adesso sono ritornato in
1: È
0: Toscana,
1: ritornato
0: sì.
1: in Toscana, però conserva questo, cioè c'è la Toscana e poi c'è questo Principato di Napoli nel quale lei vive e automaticamente fa vivere Napoli in qualsiasi luogo del
0: Di
1: mondo lei
0: cuore e di
1: vada.
0: cultura sono napoletano, di abitudine
1: Assolutamente.
0: sono toscano, avendo vissuto 30-40 anni, non lo so, per cui le
1: 140.
0: abitudini sono
1: Quindi è
0: diverse,
1: bello.
0: però
1: C'è.
0: sono napoletano,
1: C'è.
0: ecco. E non perdo nemmeno l'accento, se è per questo.
1: No, quello non deve
0: Sì.
1: perderlo mai e non è impossibile perderlo, credo. Allora, andiamolo a cercare sulla rete per quanto riguarda l'ortografia, ascoltiamolo nelle canzoni che sono scritte da lui. Per chiudere, noi gli abbiamo chiesto un grande favore. Renato Carosone fa della musica napoletana e del suo modo di scrivere musica e canzoni un'arte, no? Questo grande signore che volava sulla tastiera. Noi le possiamo chiedere un tuo fa l'americano proprio per concludere in bellezza? Sì,
0: Adesso vado.
1: ora.
0: Applauso.
1: Applauso! Il maestro Enzo Carro!
0: Spero di non far cadere qualcosa.

0: il suo carro, eccolo! Grazie maestro, grazie, bravissimo!
1: Mille, grazie.
0: Bravissimo, grazie a tutti, questo è l'oro solare, grazie!
2: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
3: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.

crisi gravissima affliggeva la Chiesa nel tardo Medioevo. In Europa sorgevano e si diffondevano piccoli gruppi eretici pronti a spianare la strada al luteranesimo. Fu un periodo funesto di sconvolgimento e confusione. Oscuro fu il luogo della mia nascita. Assai modesta la mia famiglia, ma questo non desti stupore. Tale è la condotta della provvidenza divina a confondere il fasto e l'orgoglio del mondo. Essa vuole che i semplici siano l'inizio delle sue opere più belle e di quelle più gloriose.

Vienna e Giacomo, diletti sposi, grati, a perenne ricordo del voto al santo di Assisi, per 15 anni bramavano il sorriso innocente di un figlio. Raccolta la grazia, mi avrebbero dal suo nome chiamato Francesco.

fuoco ardeva sul cielo il giorno del mio concepimento, e arcane melodie unirono le genti il giorno che vidi la luce.

0: Se noi vogliamo capire la figura e l'opera di San Francesco di Paola, non possiamo fermarci a raccontare i fatti della sua vita, perché quel che lui ha vissuto lo ha vissuto in un contesto storico ben preciso.
1: Ha chiesto a Dio di essere il minimo, c'erano i minori, ma lui chiede al Signore di essere proprio l'ultimo nella Chiesa. E allora quest'essere ultimo è una caratteristica che la conserva sempre.
0: Il messo papale lo chiama rustico, uomo della terra, contadino, scalzo, malvestito. Alla corte del re di Napoli si muove come una persona educata da sempre in ambiente cortigiano.
1: Francesco è stata una persona carismatica, una persona brillante, una persona guidata dallo Spirito Santo.
0: Lascia Paola nel 1416 e muore a Tours in Francia nel 1507.
2: Che se noi dovessimo dire qual è la caratteristica di San Francesco, è quella appunto della penitenza. Una penitenza, ecco, che ha una sua finalità, lo sappiamo, come nel contesto cristiano, ed è l'unione, ecco, con il Signore, avvicinarsi sempre di più al Signore.
0: La geografia classica lo presenta come il penitente, come il lottatore sociale. Nel comune dire calabrese lo definiamo il santo Zirruso. Però tutto questo non può essere capito se noi non guardiamo questa ambientazione storica.
3: L'ambito cronologico in cui visse Francesco di Paola dal 1416 al 1507 è un periodo certamente cruciale per la storia della Chiesa e per la storia dell'umanità. Pensiamo che la scoperta dell'America avviene nel 1492, pensiamo che in effetti Costantinopoli cade nel 1453.
0: In Europa sta nascendo ormai lo Stato moderno, con la concentrazione del potere nelle mani di alcune case regnanti che hanno sconfitto la frammentazione medievale. Sono nate gli stati moderni in Francia, Inghilterra, Spagna. In Italia ancora abbiamo una divisione e una frammentazione politica di stampo medievale.
2: La domanda che mi sono sempre posto, soprattutto durante i festeggiamenti di maggio, è perché ancora, nonostante siano passati 500 anni, 600 ormai anche dalla nascita, ecco, ancora tante persone si rechino in questi luoghi. E mi sembra, ecco, che la risposta sia proprio in una delle sue caratteristiche principali, che rispecchia anche un po' quello che è il messaggio del Vangelo, no? Gli umili saranno esaltati. Questo mi ha sempre colpito, perché in effetti, ecco, le persone che durante la loro esistenza vivono questa tensione alla santità, come San Francesco, in questa condizione dell'umiltà, ecco, vengono poi, ecco, rese grandi agli occhi di Dio. E la gente ama, ecco, questo tipo di realtà. In effetti San Francesco viene visto come il santo di casa, di famiglia. I luoghi sacri, ecco, tante volte fondate dai santi, come il nostro santuario, in questo caso fondato da San Francesco di Paola, hanno sempre un'attrattiva particolare per

0: propria vita dei momenti, ecco, in cui ritrovare anche se stessi.
1: Siamo davanti alla casa generalizia dei frati minimi di San Francesco di Paola, a fianco c'è la chiesa di San Francesco di Paola nel rione Monti di Roma. San Francesco è un uomo di Dio, San Francesco è un uomo semplice. Mi viene in mente Madeleine del Breil quando dice Dio è semplice, l'uomo è complicato, non bisogna semplificare. Dire che una persona è semplice non significa dire che non sia ricca. La testimonianza lasciata da San Francesco è ricca di benevolenza, di misericordia, di forte testimonianza, di spirito di penitenza, di grande liberalità e di grandi prodigi. Ho voluto sottolineare questa semplicità di San Francesco, il fatto che San Francesco è un uomo di Dio e non dobbiamo troppo allontanarci da questo concetto, perché San Francesco fonda la sua vita sul principio originario di tutto, Dio. Pochi anni dopo un cosentino, quindi un suo conterraneo, nel De Rerum Natura stabilirà, Telesio, mi riferisco, che la natura va studiata secondo i propri principi. In realtà è giusta questa affermazione, ma San Francesco ne opera una ancora più interessante, cioè dice che il principio dei principi è Dio.
2: L'eremita, il penitente, l'uomo assorto in Dio, che sicuramente è un aspetto della sua vita. L'arte pittorica l'ha raffigurato mentre contempla lo stemma Caritas e questo rivela quella sua interiorità profonda, ma San Francesco non è solo mani giunte in preghiera.

0: mentre la rozza stoffa mi strofina la pelle ancora giovane, penso alla mia casa e all'innocenza del tempo passato, alla mia mamma. È tempo di temprare lo spirito nella grazia del sentimento di Dio. Ecco, è in questa grotta che farò la mia dimora.
1: L'uomo della grotta, l'uomo della penitenza, l'uomo della contemplazione, ma anche l'uomo dell'azione. Francesco esce per certamente richiamare un po' coloro che detengono il potere, per alleggerire le cose, per cercare di dare quella tranquillità alla gente, al povero, alle periferie, di vivere una vita dignitosa.
2: Siamo nella via San Francesco di Paola, proprio nel suo centro, in questo sopportico che ricorda molto una grotta, una caverna. Il tema della caverna in San Francesco è iniziale, direi centrale. Lui ha sempre vissuto da eremita, è stato in una grotta a Paola, in una grotta a Paterno, e anche il luogo dove viveva Le Tour Plessis era un eremo di fatto. La grotta mi fa pensare a una bellissima frase di Chesterton: prima di Cristo l'uomo nella caverna, dopo di Cristo Dio nella caverna. Possiamo dire che San Francesco, nell'ombra della sua grotta, ha cercato quella luce inestinguibile che è Dio. È la redenzione dell'ombra. Se vogliamo, c'è anche un riferimento alla redenzione dell'ombra di cui parla Jung, perché San Francesco anticipa tutta la modernità.
1: Dobbiamo valutare due aspetti importanti: l'accentuazione eremitica, la scelta che lui fa di essere un eremita, e la dimensione popolare. L'eremita vive una dimensione di solitudine, ma è una solitudine che lo porta poi ad un interessamento della realtà sociale che è molto vivo e molto, molto forte. Allora, San Francesco, sappiamo, nasce per una grazia che ottengono i genitori. Lo colpisce immediatamente una malattia agli occhi, i genitori lo affidano

0: San Francesco d'Assisi, e chiedono la grazia della guarigione, con la promessa che, raggiunta l'età dei 14, 15, 16 anni, lo avrebbero portato in un convento francescano come oblato. Lo portano a San Marco Argentano. Lui vive un anno lì, preghiera, lavoro. Terminato l'anno, i frati francescani che avevano individuato in lui degli elementi straordinari fanno di tutto perché lui resti lì. Ma San Francesco dice no. Lui chiama i genitori e chiede di fare con loro un pellegrinaggio ad Assisi.
1: Santuario di Paola è un santuario che ha un pellegrinaggio continuo di fedeli. Chi arriva in questo santuario viene colpito anzitutto dalla sua posizione, il contesto geografico, no, ambientale, perché è costruito proprio in una gola dove il santo si ritirò nella sua prima grotta, per cui quasi il santuario somiglia a delle braccia che accolgono i pellegrini che vengono qui. Sotto questo santuario scorre, ecco, il fiume Isca che ai suoi tempi appunto vide la presenza del santo. La prima realtà visitabile che i pellegrini trovano, e che è quella che è la principale anche che cercano, è la Cappella delle Reliquie, dove sono custoditi i resti di San Francesco. Non abbiamo il corpo del santo perché, come sappiamo, morì in Francia il 2 aprile del 1507, lì venne seppellito a Tours, e pochi anni dopo gli ugonotti, che erano degli eretici durante le guerre di religione, bruciarono il corpo del santo. Custodiamo però nel santuario delle ossa che sono giunte qui nel 1935, insieme ad altri indumenti legati appunto alla sua figura, oggetti appartenuti a lui. Per cui, ecco, i pellegrini, venendo al santuario, la prima cosa che fanno, si recano, ecco, nella sua cappella, per pregare, per venerare, ecco, le sue reliquie.
0: Il viaggio ad Assisi da devozionale si rivela invece decisivo per la scelta di vita di San Francesco, che tornato a Paola chiede ai genitori di ritirarsi a vita eremitica. Comincia così l'avventura di questo giovane eremita che vive sicuramente alcuni anni appartato, ma relativamente appartato.

0: Frate Remita! Tutti dicono che Salei rincia lo futuro. Casino santo, lo preferito di Gesù Cristo. Io sono venuto perché vorrei interrogarti sopra lo mio destino.
1: Nel 1470 San Francesco di Paola fece un miracolo a un nostro antenato, Adriano Misasi, che lo andò a trovare a Paola per chiedergli di salvare una nipote. Lo trovò al limitare del bosco, lui partiva da Paterno, dove c'era la casa Vita, dove c'è ancora la casa dei Misasi a Paterno, e gli chiese di salvare questa nipote. San Francesco gli disse: non ti preoccupare. Spezzò un rametto di corbezzoli e in calabrese lo rassicurò dicendogli: portaci si cacummari e vedrai che guarisce. Lui andò subito e trovò, dopo qualche un giorno di viaggio, la nipote che era quasi morta. Si affrettò a metterle nelle mani il rametto e lei con un sussulto si riebbe. 40 anni dopo Adriano Misasi fu chiamato a testimoniare nel processo di canonizzazione questo miracolo con il numero del 99esimo teste.
2: Lentamente la gente di Paola, sapendo che lì c'era questo giovane dedito alla vita eremitica, forse hanno iniziato un po', chiamiamolo, dei rapporti spirituali con lui. Gli eremiti spesso erano direttori di spirito, quindi andavano a parlare con lui, fino a quando comincia qualche miracolo. Allora la fama

0: sua comincia ad allargarsi e la gente comincia a moltiplicarsi. Paola, il circondario di Paola, poi Cosenza, poi si va allargando la gente a tutta la Calabria.
1: Apparve un uomo con l'abito dei frati minori. Non si presentò, ma esordì dicendomi: "Perché edifichi una chiesa così piccola per accogliere la magnificenza di Dio?" Risposi: "È tutto quello che posso fare con le poche offerte avute. Distruggi quanto fatto e costruisci una chiesa più grande." E così dicendo, disegnò sul terreno il progetto di una chiesa maestosa. Abbiate fiducia nella provvidenza. E scomparve. Distrussi le mura edificate. Edificai una chiesa più grande. Francesco d'Assisi mi parlò. Ecco il suo nome.
2: Nella mia professione ho avuto occasione di studiare San Francesco e soprattutto l'utilizzo delle piante di San Francesco. Lui ha utilizzato le piante per i frutti e per le erbe come cura, perché era un taumaturgo che utilizzava molto le piante.
3: San Francesco è stato segnato fin dalla nascita da eventi prodigiosi.
4: E aveva utilizzato e conosciuto le piante.
3: Gli fu portato un bambino che era morto. San Francesco disse: "Dobbiamo fare in fretta, non bisogna perdere tempo. Questo miracolo ruota intorno alla parola tempo." E che cosa fa? Dice: "Non dobbiamo perdere tempo" e va verso l'orto a prendere delle erbe. Poi lui si serviva delle erbe. Alcuni, i suoi frati, sostengono per non apparire taumaturgo. Io credo che ci fosse un mistero in più, perché San Francesco conosceva il potere delle erbe.

mentre va verso l'orto, un testimone si accorge che San Francesco andava a una velocità innaturale. Che cosa ci testimonia questo? Ci testimonia il fatto che San Francesco, fra i mistici, è forse il più segnato da una sorta di confine che lui quasi sembra travalicare, per cui il tempo, lo spazio non sono più come appaiono.

0: e anche il prodigio avviene in una maniera talmente eclatante, poi il bambino verrà resuscitato, per cui non si capisce se lui ha superato la barriera spazio-temporale. Ora, dire queste cose mi rendo conto che possono destare queste cose anche una forma di curiosità morbosa, in alcuni casi potrebbero alcuni più ortodossi dire che io dico qualcosa di forzato, ma in realtà io credo che San Francesco sia un uomo interessante perché è l'ultimo grande santo del Medioevo, ma è in realtà il primo santo dell'attualità. È una cerniera, proprio perché quasi la sua vita annuncia qualcosa che poi la scienza, penso alla teoria della relatività di Einstein, alla materia oscura, ci comincia a rivelare dopo quasi 4 secoli.
1: Le piante di San Francesco si possono studiare e conoscere sui processi cosentini, i processi calabri, anche il processo di Tours. Bisogna sicuramente interpretarli in modo giusto perché non utilizzavano dei nomi scientifici, quindi a volte con le specie ci possono essere delle confusioni, ma analizzandolo dal punto di vista etnobotanico, farmaceutico, fitoalimurgico e poi anche dal punto di vista ecologico, sicuramente si possono identificare queste erbe ancora molto utilizzate nella tradizione calabrese. Faccio un esempio: l'unghia di cavallo, ma anche l'ortica che lui utilizzò per guarire una ragazza che aveva perso l'uso delle gambe e delle braccia, quindi fece applicare l'ortica cotta. Ancora utilizzate per delle patologie simili a quelle che troviamo nei processi di San Francesco, ma anche altre erbe tipo midollo di sambuco, che è un ottimo antinfiammatorio, e tante altre piante della nostra flora autoctona.
2: È vero ed indubitabile che tutti i miracoli, secondo la religione cristiana, li concede il Dio attraverso l'intercessione di un santo. Ma la curiosità mi portò a far vedere che in effetti le erbe che erano utilizzate avevano un aggancio con l'antica erboristeria. Vi erano le ricette che da sempre, sin dal mondo antico, venivano indicate come rimedio dei mali. Ora, voglio dire, le erbe medicinali erano usate in tutti i conventi. Lo sono ancora usate in una certa maniera, per esempio, nella Certosa di Serra San Bruno. Quindi, non vi era semplicemente un rimedio casuale per guarire quel tipo di malattia, ma vi era una indicazione anche dal punto di vista naturale appropriata per dare un ausilio a chi chiedeva di essere guarito. E la guarigione, il miracolo veniva dal cielo, ma San Francesco utilizzava erbe, anche perché, come è noto, lui iniziò, direi, il suo percorso spirituale facendo come punto di riferimento essenziale dell'ordine il quarto voto, quello di non mangiare assolutamente carni e quindi di una dieta assolutamente priva di carni.

0: Va altresì ricordato che Francesco di Paola non ascese mai negli ordini sacri. Fu una sua scelta personale che mantenne per tutta la vita e quindi ovviamente non poteva celebrare messa né poteva amministrare i sacramenti, cosa che invece potevano fare i suoi discepoli.
1: E all'interno della Chiesa Cattolica c'erano dei movimenti di riforma. Noi possiamo dire che Lutero parte come un movimento di riforma cattolico che poi sfocia nel distacco dalla Chiesa Cattolica. Nell'ambito della vita religiosa, questi movimenti di riforma cattolica a che cosa miravano? A riportare l'osservanza e la disciplina delle regole originarie all'interno delle comunità. Per cui, dinanzi ad un rinascimento che stava portando una mondanizzazione all'interno della Chiesa, l'episodio di San Francesco che va a Roma e incontra il cardinale, lo rimprovera, i discepoli di Cristo non andavano vestiti in questo modo, noi lo collochiamo proprio in questo fermento religioso che avevano alcuni, e San Francesco lo assimila, proprio per cercare di superare questa mondanizzazione.
2: Quando cercavo il carisma più adatto alla mia esigenza spirituale, ho trovato l'Istituto di San Francesco di Paola, quest'ordine, che porta un messaggio molto radicale, molto centrato nell'assoluto di Dio, e mi ha convinto, mi ha entusiasmato, mi sono sentita identificata e pertanto ho preso la decisione di entrare in quest'ordine.
1: Capiamo allora perché San Francesco sceglie la vita eremitica e perché dà origine ad un ordine religioso di stampo penitenziale, perché lui vive questo anelito di riforma che c'era, che si viveva nella Chiesa nel 1400, quella che viene definita la riforma dal basso.
3: La Lucio Valgo è una deformità progressiva,
4: lentamente in questa posizione.
5: Stiamo mandando diversi suoni.
6: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
7: Ti rilassi completamente.
8: Cadono 100 capelli al giorno.
9: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
10: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
11: Il mio medico, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
12: Il santuario ha delle attività che sono collegate proprio all'accoglienza, in effetti. Ecco, le attività che si svolgono durante l'anno sono improntate proprio a questa realtà. Le persone che vengono qui vogliono conoscere la vita del santo calabrese, vogliono conoscere soprattutto anche il suo messaggio e la sua spiritualità. Questo potrebbe essere scontato, ma in effetti non lo è.
13: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Quindi dicevo c'era una questione sociale anche precaria, e quando vede la gente in difficoltà è chiaro che da giovane l'animo si accende, dice San Francesco. Io non dico che le tasse non debbano essere pagate, però sono anche d'accordo che chi non è in condizione di poterle pagare perché è povero deve essere esentato. E quindi comincia un periodo per la vita di San Francesco che diventa la vita di uno che è sotto osservazione, sia dal punto di vista politico, il re di Napoli, sia dal punto di vista religioso, Roma.
1: Illustrissima Eminenza, questo è tutto quanto abbiamo raccolto sulla vita e sull'opera di Francesco de Paola e dei suoi seguaci. Lo nostro avviso è che vi sono molti elementi per fermare quell'uomo e ricondurlo alla ragione. E vi sono molte cose che dovrebbero spingervi a fare presto.
0: Ma a Roma avevano paura che San Francesco, visto che lo descrivevano come un frate che viveva poveramente, scalzo, riproponesse una eresia che era quella dei fraticelli, che condannavano come eretico il Papa, perché il Papa non viveva in quella povertà evangelica nella quale vivevano loro. Per cui da Roma mandano una ispezione a Paola. 1467 arriva a Paola un inviato del Papa, Baldassarre de Gutrossis.
2: Ecco, a questa umiltà, semplicità, univa questa fermezza che poteva a volte sembrare un po' un carattere forte, quasi scontroso, ma non è in effetti così. Ecco, Francesco ha a cuore anche le sorti dei popoli, delle persone che si recano da lui, ascolta e nell'ascoltare sente il malessere, il disagio, ecco, che vivono le persone.
0: E lì avviene, incontrando San Francesco, quel primo famoso miracolo. San Francesco lo incontra, lui lo rimprovera dicendo: questa vita che tu vivi è troppo austera, non la puoi vivere, non la puoi proporre agli altri. E San Francesco prende del fuoco nelle mani e dice: come io posso tenere questo fuoco tra le mani senza bruciarmi? Così i frati, se amano Dio, possono vivere la vita che io sto vivendo.
2: Se noi leggiamo la vita del santo, leggiamo soprattutto le sue regole, vediamo come questo aspetto anche riguardo l'alimentazione sia fondamentale. Certo, Francesco riprende questo aspetto non per assolutizzare l'alimentazione, ma perché attraverso uno stile completo di vita, e per cui anche riguardo questo stile riguardo l'alimentazione, l'uomo possa ritrovare, ecco, il suo contatto con Dio.
3: La spiritualità di San Francesco di Paola, che lui ha trasmesso al suo ordine, tiene tante dimensioni, tante sfumature diverse, una spiritualità molto ricca. L'ordine femminile ha preso la dimensione più contemplativa.
4: Non dimentichiamo che San Francesco ha vissuto più di 90 anni, quindi in questo non è estranea anche la dieta, diciamo così, erbacea mediterranea che lui ha praticato per tutta la vita.
3: La dimensione dell'alimentazione per l'uomo è così naturale, così istintiva, anche tocca così da vicino l'aspetto sensoriale, che se non si riesce ad avere un autocontrollo su questa dimensione è difficile progredire negli altri dimensioni della vita spirituale.
5: Frate Michelangelo, lo tuo peccato di gola è grave e io non posso essere indulgente. Un lungo digiuno e una giusta penitenza ti faranno bene. A voi tutti e a mia stesso umilissimo peccatore dico che chi non sa resistere alle tentazioni della gola non può resistere neanche alla più piccola tentazione dello diavolo. Chi non è capace di praticare lo digiuno non può essere un servitore di Gesù Cristo.
0: Nel 1474 Sisto IV approva il movimento. San Francesco inizia così un'attività di fondatore anche di ordine religioso. Però dicevo prima che accanto a questa osservazione che aveva San Francesco da parte di Roma, c'era anche il contrasto politico. Certo che il contrasto è stato duro, perché Ferrante d'Aragona poi manda i soldati a Paterno Calabro per arrestare San Francesco.
2: E la vita del santo è fatta di un continuo pellegrinaggio, la potremmo leggere proprio in quest'ottica.

0: Tra i primi paesi si distingue Paterno, Paterno Calabro, ecco, luogo amato poi dal santo in maniera particolare, dove risiede per lunghi periodi, oltre a fondarlo, no, naturalmente. Ancora poi Spezzano della Sila, sono vicini, dovremmo vedere anche un po' questo spostarsi di Francesco nelle vie di comunicazione per tenere in rete i vari conventi, avere anche una sorta di accessibilità più pratica ai luoghi. E dopo di Spezzano della Sila, l'altro convento che è il primo fuori diocesi, perché Francesco fonda tutti i conventi anzitutto nel territorio diocesano di Cosenza, ed è quello di Corigliano Calabro.
1: L'uomo di Dio, l'uomo della grotta, l'uomo penitente, l'uomo di grande ascetismo. E allora arriva a Corigliano, la gente sente la presenza di Dio, sente la presenza, ecco, qualcosa di straordinario, si sente nell'aria che c'è una novità, c'è un qualcosa, una speranza. La speranza per i piccoli, per i deboli, per coloro che non avevano voce. E Francesco esce fuori dalle mura della città, che si era estesa attorno al castello ducale, e esce fuori in un luogo boscoso. Lo vediamo già, ecco, nella costruzione della chiesa, del convento, ecco perché, ecco, pone un po' la prima pietra, quella che deve essere, ecco, servirà per la costruzione della chiesa. Le chiese di Francesco sono le chiese di uno stile molto semplice, gotico-romanico, archi crociate, tufo, ecco, questa è l'esemplarità di quest'uomo. Il chiostro, il lato del chiostro che serve come navata della chiesa. E in questo, naturalmente, quanto impiega Francesco per costruire tutto questo? Abbiamo detto, ecco, all'inizio, siamo 1475-1477, in questo arco di tempo, e così costruisce un po' l'opera. Certo, si pongono le basi, poi è chiaro che i frati proseguono nel tempo.
2: Fratello, in nome della carità, ti chiediamo di portarci dall'altra parte dello mare. Ci sono molte anime che ci hanno chiamato e che ci aspettano su quella grande isola.
3: Nuova povera gente, ammazziamo di fatica. E voi altri frati invece mangiate e bevete senza fare niente. Oh, povero Gesù Cristo. Mano a vua, dalli carbone è caduto un tra la braccia. Da queste parti si dice che voi altri frati avete una mano corta e una lunga. E che con mano c'è cane, tiene lo bastone tra le mani. Se volete passare lo stretto, pagate o buttatevi in tra lo mare. Notate come le pesci, che l'acqua è fresca e vi farà bene. E mo, lasciatemi lavorare, che a nuova marinare nessuno fa la carità.
2: Tieni ragione. I pastori si imbriacano e lo gregge si è perso. Ma verrà presto lo tempo, che tutta l'acqua andrà allo mare.

0: spiaggia di Catona, presso Reggio Calabria. Letizia di una secolare devozione. L'argenteo busto reliquiario di San Francesco da Paola su una motozattera della Marina salpa verso la riva messinese. E la bandiera garrisce alta vela tricolore. Sotto il segno della fede e della patria lanciano i marinai l'alloro ai caduti dello stretto. Questo viaggio rievoca ogni anno un antico miracolo. Un barcaiolo aveva rifiutato al santo di traghettarlo per carità. Il santo si inginocchia, benedice il mare, stende sulle onde il mantello, vi sale coi suoi frati. E verso Messina, bianca nel sole di Sicilia, corse la zattera di Saio. Ora i marinai fanno ala al corteo devoto che porta il simulacro sulla riva raggiunta. Forse l'ha accompagnato dal cielo il santo, traghettando l'aria su lievi zattere di nuvole bianche.
1: Vero è che i monasteri si diffusero subito non solo in Francia, ma anche in Spagna e raggiunsero persino la Germania.
2: Insieme alla Basilica ci sono altri luoghi molto importanti. Anzitutto la Via dei Miracoli, dove troviamo luoghi dove durante la costruzione del convento San Francesco, attorniato dagli operai e da altri religiosi, compì dei prodigi. La fornace con l'agnellino Martinello, poi ancora la cucchiarella, l'acqua fatta scaturire dal santo tramite il suo bastone, con il miracolo della trota Antonella risuscitata dal santo. Poi ancora il ponte del diavolo che congiunge le sponde del fiume. E poi ecco la grotta della penitenza. Dovremmo iniziare in effetti il percorso da lì, ecco, a livello cronologico, però naturalmente la troviamo nel contesto di questo percorso. Il romitorio, ecco, queste grotte scavate dal santo insieme ai suoi primi seguaci, dove conducevano vita eremitica, mentre il santo, ecco, pensava anche alla sua famiglia religiosa, alla stesura delle regole per la sua famiglia religiosa. Tanti altri spazi ancora, tra i quali la Chiesa Nuova, ecco, costruita per il giubileo del 2000, che accoglie, può accogliere fino a 7000 fedeli e che diventa il centro delle celebrazioni principali, soprattutto durante le feste di maggio.
3: Vantavano diritti sul Regno di Napoli sia il re di Francia, Luigi XI, sia il Papa, lo Stato Pontificio. E Ferrante d'Aragona si sentiva esposto, e anche lui aveva giocato la carta con il Papa dicendo che se non l'avesse lasciato nella sua indipendenza si sarebbe alleato lui, re di Napoli, con i turchi contro il papato stesso. È importante anche questo elemento, perché poi vediamo che entra in gioco questo elemento per la partenza di San Francesco per la Francia. Luigi XI si ammala, arriva alla fine anche per lui, e uno della corte sente parlare a un napoletano che era mercante in Francia, sente parlare di questo eremita che fa miracoli. Si adopera per avere questa eremita e scrive al re di Napoli. Il re di Napoli mandò un'ambasceria a San Francesco e San Francesco si rifiuta di partire. Si rivolgono al Papa. Il Papa scrive per ben due volte a San Francesco e gli impone di partire per la Francia. E San Francesco parte per la Francia. Questo viaggio diventa un viaggio di natura politico, importante, ma diventa un viaggio importante anche per l'ordine stesso che San Francesco aveva fondato, perché raggiungeva la corte di Francia, quindi si affacciava ad un livello più internazionale, non limitato solo alla Calabria. Perché diventa un viaggio politico? Il re di Napoli ha paura che il re di Francia scenda a conquistare il re di Napoli, quindi perdere la sua indipendenza. a sua volta il Papa aveva problemi perché in Francia c'era sempre la tentazione del gallicanesimo, cioè una certa indipendenza della Chiesa francese rispetto all'autorità del Papa. E allora San Francesco svolge un ruolo politico importante.

Fratelli cari, Brigida, sorella mia, lascio a voi la chiesa e le sue celle. Lascio in buone mani il governo dei miei conventi. Voi lasciate a me un tesoro di affetti che la grazia divina ha rafforzato e reso forte e tenero. Parto. Il mio destino è lontano da qui. Non tornerò, fratelli cari. Non vi vedrò più. E il mare dei giorni passati animerà le mie preghiere silenziose.

0: In tutto l'anno liturgico e nella vita del santuario ci sono dei giorni particolari che vedono il santuario veramente protagonista in tutta la regione e oltre, perché ricordiamo che anche con i mezzi di comunicazione siamo seguiti soprattutto da tutti gli emigranti che in altre parti, ecco, del mondo guardano a questo luogo. Questi giorni sono segnati dalle feste di maggio, così chiamate, dall'1 al 4 maggio. La sera del 3 maggio c'è quella caratteristica processione del mantello. Il mantello custodito nella Cappella delle Reliquie viene portato al porto di Cetraro, dove si imbarca e giunge qui nelle acque di Paola, dove viene accolto da tantissimi fedeli. È il momento in cui si ricordano le vittime, ecco, del mare durante le guerre, ma le tante vittime, potremmo anche ricordare le vittime dei nostri giorni, dei vari migranti, tutti coloro che hanno lavorato sul mare, che lavorano sul mare, e si invoca la benedizione per loro.
1: Il mare di Calabria incastona le sue acque di turchese, trasparente e densa, tra gli orli dei golfi. Su bianche scogliere striate di cerula ombra, nella loro scultura magnanima s'alzano paesi e città. Nella luce abbacinata difendono alti fortilizi, la chiusa frescura e l'intimità delle loro strette vie, delle case. Fuggita per sempre l'intimità da questi focolari. Fu un terremoto tremendo, da dissuadere per sempre gli uomini dal rifarsi qui il tetto. Silenzio perenne levato sopra lo scintillante silenzio del mare. Ma la vicina città di Paola biancheggiò illesa. Segnatevi, donne, al ricordo del miracolo. Il vostro San Francesco era anche allora sul fastigio della porta. Ma la statua che guarda il mare si voltò verso la città, la tristezza della distruzione. Venerate, uomini, l'ascetico eroe della pietà, uscito dal sangue dei vostri padri. A 12 anni, già eremita in uno specchio, lo ritrovarono i suoi compagni, gli si unirono, nacque l'ordine dei frati minori. E non la pipa si sarebbe spezzata, ma il tronco dei lavoratori, se questi massi rotolanti per la china non fossero stati fermati dal santo. Fece costruire dal diavolo questo ponte, promettendogli l'anima del primo passante. Ma il primo passante fu un cane. Nessuna anima era perduta. Di là dal ponte, nella valle, si erge il convento. Passò per la corte di Francia. Indusse un re a morire nella grazia del Signore, questo santo povero, bramoso solo del cielo. Miriadi di rondini nidificano nel cornicione del suo convento. Di un mantello di luce si veste lo stretto di Messina che San Francesco varcò sul suo mantello e per questo divenne il patrono dei marittimi e dei pescatori.
2: All'inchiesta troviamo un'effigie di San Francesco, altezza Duomo, classica, un'immagine originale. Si presume, in base all'ultima ristrutturazione, restauro che è stata fatta della chiesa, risale al 2005-2006, ecco, è stata un po' analizzata questa immagine, e sulla quale si trova una scritta, no? Non si parla di santo, Santi Francisce, ma di beato. Quindi si presume che questa immagine sia ancora prima di essere canonizzato. Quindi, diciamo, sa qualcosa di originale, la novità sta proprio in questa.
3: A Napoli incontra Ferrante d'Aragona ed è un incontro scontro e dinanzi al re di Napoli spezza la moneta e dice: altro che usare questo denaro per i conventi, questo è il sangue che grida vendetta al cospetto di Dio. Lascia Napoli via mare, arriva a Roma, si incontra con il Papa, con i cardinali, sollecita il Papa a che gli approvi la regola e poi riparte per andare in Francia. Quando arriva a Fréjus trova la peste e guarisce gli appestati, poi sale attraverso Lione e arriva a Castello di Plessis-les-Tours. Lì gli va incontro il re di Francia, gli si prostra ai piedi e gli chiede di essere guarito. E